0: Quando sono poco.
1: E chi ce l'ha là?
0: Scancellalo.
1: No, perché?
0: È perché io vado là o vado in tutte le altre scuole? Non per altro.
1: Ma infatti,
0: ma arrivo là e mi fermo.
1: Questo dicendo non ci dividiamo per tipo di istituto, dividiamoci per zona.
0: Cioè io una scuola me la faccio lo stesso.
1: Se c'è qualcuno che si accolla il Gemellaro e Cannizzaro sarebbe carino.
0: Magari qualcuno col motorino.
2: Quello con un B52.
0: Perché B52?
2: Così scarichiamo i manifesti della scena.
3: Comunque,
0: scuole prima
3: ti si possono mettere.
0: No, bastardo! Uccidetelo!
2: Bastardo, bastardo! A morte!
1: Revisionista!
3: No, no, scusa, che male
2: c'è? Sei un controrivoluzionario di merda!
0: Fascista!
4: Stavamo mettendo una
0: le pizze, le pizze! Ma uno glielo diamo al tizio. Volantino, glielo diamo, non ce l'abbiamo.
1: Lo fa ora a maschera.
4: Stavo mettendo il ristorante su eBay. Volantino,
0: ma c'è il negozio, ma le vendi delle offerte per Capodanno? C'è il negozio tu, cioè c'hai la cosa?
4: No.
0: Non lo sei fatto, non ci vedo più.
4: Sento vendere all'astro
2: veglia,
0: metti la veglia all'astro, 160 euro in su a posto letto Capodanno,
2: metti il nome del duce e nel culo ce l'ha abduce.
0: Cosa devo io per la mezza pizza?
2: Porco Dio, i soldi!
0: Ah, minchia! Porco
2: Dio, veramente! Che triste cosa!
0: La presa! No, no, la presa è staccata! Sono quelli che sono. Tu manco quelli, forse.
2: Signori, vi do...
0: Ma stai in bivacca ancora a Catania o sei riuscito a tornare a Messina poi?
2: Ti do 4 euro!
0: Sei riuscito a tornare a Catania o poi sei morto?
2: Io questo!
5: Questi sono
0: da, da quando sei venuto a Catania? Se sei tornato?
2: Non lo so. Tiru, qui subito. Qui nell'istante della morte.
0: Ho capito. Ma il gatto è morto, poi...
2: Come va, Riccardo?
0: Peccato. Ma il coniglio porto solo. Il coniglio porto, è simpatico. No. Poi lo mettiamo in forno.
6: Oh, la pare a birra.
0: Io magari mezza pizza. Quant'era la pizza?
1: Ragazzi, sotto iscrizione birra.
2: E ciò io avevo 4,80 euro.
0: Shining per la mia quota ci basta. Quant'era la pizza?
2: Di lui. Vieni qua subito.
4: Lucio.
2: Alimentazione è andata. Vabbè, ma
4: ti lo dai della
2: mia no, l'alimentazione non è andata.
4: Non so quanto erano,
2: semplicemente sono messo.
0: Wow, più c'è
1: trasporto. Hai ripreso una romana.
0: Una romana.
1: 50 centesimi di trasporto. Più una quota fino a cola generica.
0: 70, ok. Ti do 3, 70. Ti do anche 3, tieni. Tutto quello che c'è.
1: Pilù, Pilù di merda, Pilù.
5: Sono quelli della pistolina che fa che
6: è la morte nel cuore.
1: Pilù, Pilù,
0: brutta troia. Vieni qua, fatti incolare. No, tutto no. Va bene.
2: Pilù, contieniti, Pilù.
4: Oddio.
0: Contieniti. Scusate, ma voglio dire, rido come un porco. Porco.
4: Dio.
6: Cioè, che funziona.
0: Pilù, alla fine sono arrivate di birra di Coca Cola.
6: No, ma
0: Ci siamo.
2: Percepito subito la mia pizza.
0: Che culo.
7: però
8: qualcuno più lungo
0: ancora è tuo zio. Posso dire una cosa?
7: Io ho aperto,
0: se sposti un miliardo di cose,
4: una sbagliata ha messo il comprato subito un centesimo di 100 GPG gringo.
2: Cazzo dici, quanto è l'offerta? Per quanti giorni?
4: Oh, mi vuoi, l'ha messo tipo...
2: Compra subito?
4: A un centesimo.
2: Compra subito a un centesimo?
9: Sì, le spese di spedizione, $50.
4: Da Italia, Italia.
0: Me li vado a prendere!
2: Piccola spedizione. Vabbè, ma non l'ha sbagliato!
0: Comunque, spese di spedizione.
7: Vai, vai, un centesimo.
0: Ti devo spedire l'olio.
9: Sì, mo te li manda via.
0: No. Mi devo spedire
7: un centesimo, mi ridò anche tu. Ma
0: fatti i calcoli.
7: Gli do un euro.
0: Dai, un euro mi costava.
7: 100 TPT, un centesimo.
0: Quanto avrei guadagnato?
9: Sì, ma di che marca?
4: Brinco.
9: Ah, minchia, a posto. Brinco. Te li raccomando, ma... io sto perdendo tutti i dati.
2: Ma vedi, se... merda. Ma vedi se non è un centesimo.
9: Due settimane durano i brinco.
0: Lo so.
7: Vabbè, però dai, per un centesimo.
9: DVD.
2: Sì, ma comprerà
0: è vero, è peccato perché dovrebbe essere chiamato porco zio il brinco.
2: Poi ci fai il backup.
9: Esatto.
4: Li ho comprati un tanto un euro.
9: Tanto io sto facendo il backup dei backup.
7: Gli ha presa nel culo, Mar.
4: Sono per i cittadini di Roma.
7: Sono per i cittadini di Roma.
9: Con la bucala?
4: Vendono DVD. Sì, bello, io compro mai, andremo tanto.
9: È un lavoro che eviterei.
7: Che bello!
9: C'è un pomodorino verde molto inquietante. Madonna mia.
7: Alla salute
0: vostro. Piruzza,
7: troia di una cagna.
9: Scusa, ma tu hai visto perché non lo metti a terra?
4: È tuo, guarda.
9: Sì, io non ne ho ancora attorno.
0: Come non ce l'hai?
9: Sono con la batteria.
4: Però datemi un po'
0: di... Prima o poi magari la tua batteria.
9: La mia batteria dura 4 ore e mezza.
0: Che spacchio di batteria?
9: Batteria nuova del Dell.
0: Ah?
9: La batteria nuova del Dell. Ovvio, 10 euro non lo culo a te. Purtroppo.
7: Tutte le batterie.
0: Ma?
7: Perché non ci sono più.
0: Sì, lo so, ma allora?
7: Ma siccome lì è tutto di smiglierà.
0: Io ho detto di smiglierà.
7: Cos'è detto? Ma questo?
0: No.
7: Allora ci sono.
0: Che? Vale, sì. Ah.
7: Ma alla fin fine la mia birra dove?
9: Ma non ne avete fame?
7: Anzi, le birre sono... un po' di bicchieri che li prendo.
4: Ma non è un pezzettino di pizza?
0: È una di queste.
9: È la norma, la norma.
0: No, è la romana.
4: È la romana.
0: Io non so
9: che è questa.
4: È taglia la metà, ce la metto a lui.
0: È questa? Con olive? È già tagliata, per cui tagliamo... Taglia il quadrato.
7: No, l'ho fatto.
0: Taglia il quadrato.
7: Dammi che te la provo io.
0: Cristo, taglia il quadrato.
7: Che ci scherzi, sono
0: coglione di qua, questo devi staccare. Questo.
9: Ma poi la tua metà ce la dividiamo?
0: Sì,
9: poi sono a digiuno da stamattina alle 8,
0: non ti preoccupare.
9: Vorrei recuperare.
7: La mia pizza di Vigio.
4: Facciamo questa lui.
5: No, ma l'hai vista?
4: Tagliata?
0: Sì, già tagliata.
4: Com'è la tua pizza? Questa?
0: Era tagliato. Io tengo qua.
7: Il mio posto.
4: Ma mi dai un po' di grazie.
0: Ok,
7: la mia pizza.
0: Adesso te piaccio le olive? Allora te le puoi prendere intanto tutte.
9: Vabbè, intanto mangia e poi me lo lascio quello che vuoi.
0: Sì, sì, dai, io guardo.
7: No, siccome c'è la versione,
0: questa te la metto qua, questa te la metto qua, mi prendo il quarto e ti dico succhiamelo.
9: Pilu, accuccia.
0: E non rompere il cazzo.
7: Pilu, sei... Non sto sbagliato al momento giusto.
0: Pilu, hai rotto la minchia.
7: Metti un 4, vai per 3. Sì, con l'hyper 3.
10: Ecco, ma 35 compiti in cluster.
7: Abbiamo finito di parlare? Non stavamo mettendo d'accordo sulle scuole?
0: Sì.
7: Non ci stavamo mettendo d'accordo sulle scuole?
10: Sì, già ho detto.
11: 35?
10: Avevo detto la bestemmia io. E chi è che... Avevo detto la bestemmia io.
7: Chi altro
9: c'è? Cristian, non ti cibi? Non assaggi?
11: No, lo vedo.
4: Io vedo il CD in mare 18 centesimi di euro. CD 18 centesimi di
12: euro.
4: In Italia.
12: Sempre lui, il bei.
13: Sì. Il dottore.
9: Chi è? No,
13: no. Il dottore mi ha fatto una cura in base di antipasti misti.
9: Ah, la cura di dietro dello stomaco devastato.
13: Che tutto si è concluso con un doppio assaggio di dolce. Buono.
9: Mamma mia.
13: Sì, però me lo sento ancora con un po' cosa crescente.
12: La più bella, delle cose più pericolose che c'è.
9: Sì.
4: È troppo dolce, a me mi lascia.
12: È buono. Metto lui,
9: allora la metto qua.
0: Ma questo è il mio portafoglio.
9: Io già che quando bevevo preferivo le cose dolci, tipo l'ambrusco, queste cose qua.
0: E popcorn.
12: Del resto non
4: ma tu non bevi più mai.
0: Ma come non bevi più? Aspetta, ma neanche tipo.
9: Basta.
0: Ti offro una birra.
9: No, mi fa male.
10: Io mi ricordo.
0: Ma neanche un goccetto con gli amici, tipo dopo passo. Veramente, proprio hai rifiutato. Tutto ciò che.
4: Le bollicine.
9: Da quando ho gettato
0: da quando hai gettato tutto questo non mi posso vedere che io non ho fatto vedere questo che fa?
4: È morto alla fine,
9: giuro. Giuro. Allora, okay.
0: Te lo giuro ed è drasticamente saltato sulla
10: testa
9: tu polo interno
0: no
9: prende la parte
0: no qual è il tiro prende la penna
9: ok oddio
0: è elettronicamente impossibile che funzionava però mi ero rotto il cazzo del tuo pazzo cioè sostanzialmente dove non prendeva ora prende male merda
10: ci sono adesso di Nexu Google attenzione. Oggi non mi faccio che sei tutto zaino.
7: Guardami, si lecca lo scatolo.
9: Dovresti segare la sua antenna interna da dove hai fatto la saldatura e poi uscire solo lo stio.
10: Lo stio.
9: Ma fa questo.
0: No, è facilmente vedibile subito. La
9: ok, un po' devo fammi vedere subito.
10: Comunque lo vedi fatto, dai.
13: My dog, god.
0: Si rompe sempre. Ora che mi serve, morte.
10: Mio Dio.
0: Cosa? Ah, tranquillo, poi...
7: Niente, sta piangendo dentro di te.
0: Questo si stacca.
7: Non la rimonterà mai più dalla sicura.
0: No, si rimonta facilmente. Ormai sai quando l'ho trovata distrutta.
13: Si rimonta facilmente, immagino.
4: Quindi è la pennetta brutta.
0: E questo qua volevo rompere il cazzo.
9: Scusa, ma tu due antenne, ma questo fa così? completamente fuori di testa.
0: Sì, quando è arrivato a un certo punto non so.
9: Ma me ne dai una 7 dB, te ne do una da 5.
4: È più piccolo io, peccato, già me lo dicevi prima che mi compravo quella da 2, lo facevo.
0: Totalmente con cosa ti cambia? No, non te lo faccio vedere più, però lo cazzo.
10: Sono belle quelle delle due. Sono belle quelle delle due, peccato che si spacca.
9: Il problema è che io voglio un'antenna da 7 dB.
10: Ma no, mi sei spaccato.
4: Sì, lo so, io ti ho dato una 2 della 2.
0: Niente, non te lo faccio vedere più.
10: Ma se non te ne trovo io per 10 volte di fila, già le
4: più. Se c'è di più, ma se non te lo faccio vedere più. Ma non deve così si spacca.
5: No, non vuoi.
10: Sono fatte un buon cazzo quelle delle due. Io
0: ho abbastanza delicato. Però tu ti immagini, no, lui a casa sua già è
10: il vabbè, io ho spaccato infatti, io ho spaccato due LCD
4: quindi
10: è normale
0: io ho spaccato a te queste cose io ho dei 486 comunque c'è un po'
2: No,

0: Qualcuno ha 5
1: devo comprare delle schede. Da, quindi
2: poi
3: che provederai?
2: Team.
4: Butta sangue.
1: Vabbè, ma onda.
3: Perché?
4: Bisogna boicottare.
3: Allora, non esiste più. Cresce lì sentito
5: è frequent il touch point, sì.
6: Aprila qualche altra interfaccia di rete. Ne hai poche. Lo, Dummi, ETH 0, Tunni 0, Fredgred 0, SIT 0, IP6, TNL 0 e Bulan 0. Ti mancano quelle di VMware.
1: C'è qualcuno che ne ha ancora di più di te, che fra Fabio e Fabrizio?
5: No, no, io l'ho levato.
1: Tu, lui l'altro giorno ha fatto i free config, me lo ha due pagine di interfaccia di
5: rete.
1: C'era
5: Grazie
1: due pagine da
5: Bulan 0, da 0.
1: E poi mi dice perché la wireless
5: è una con la
6: Poi la spacchiamo con le tabelle di routing. Root meno N.
3: Lo fanno.
6: Lo farai in automatico.
4: No, ma lo fanno.
6: E c'è un negro appositamente seduto lì per spiegarti la tabella di routing, no?
1: Prendi banchetto!
5: Stanno adesso! Quanto rete!
4: Un portare! Man mano! Qualcosa di assurdo. Quando hai la full routing table, hai tutta internet con router. È la morte. Io una volta l'ho fatto, ho voluto guardare la full routing table di un router di frontiera BGP sul TIN.
6: Ti sei pentito, ne porti i segni ancora addosso. Io la tua mente non ha potuto assorbire.
1: Ho premuto spazi
4: infinite volte e quella continuava. No, ora finisce. Invece non finiva. Alla fine è dovuto venire Franceschini a dire rinunzia. E io ho detto sì, rinunzio a farla.
3: Flash.
6: Ma stampare sarebbe bello.
4: Una stampante a daghi a 12 colonne.
6: Io avevo la fissa di stamparmi il disassemblato del BIOS dell'80-86.
3: Ricordo perché è l'unica cosa.
6: Pacco di carta così sulle FX80 Epson. Me ne andavo la mattina, la sera tornavo e sentivo. Entravo e vedevo la carta inceppata e carta da per una sola volta ci sono riuscito. Mamma mia.
5: Mi rifà la stampante per favore. No. Sto troppo bello.
3: Sei in Giappone.
6: Ho dormito pure con la stampante accesa a stampare il BIOS.
5: Ma smetti di fare lo scemo, dai.
6: Non è bello.
1: Io penso.
2: Il dottore chi è? Giradito.
6: È un Epson FX80.
5: Ce l'ho. Ah, e quella piccolina così.
6: 80 colonne col trattore.
5: Un giro ne aveva uno che aveva proprio il trattore. Quando era in moto quello cioè...
3: E i griceti.
5: Sì, no, perché stampava quello con i fogli grandi così, tipo a rulli infiniti, con la vita del cazzo.
3: Con la...
5: Quando stampavo lui uscivo dall'ufficio. Però era buono, quindi io per stampare un.
7: Getaway, Shining,
5: Getaway, please,
2: 4-2.
3: Però, sì.
5: Posso dare qualcosa? Posso scrivermi qualcosa? Può prendere la stessa cosa tra 128 e 129.
4: L'1
5: non ce l'ho trappato nessuno. Il 5.
1: Ma prendi il 173 a posto.
5: Sì. 4. Beh, c'è la stessa provata di
1: idea. Io prendo l'1 e il 5.

0: L'uno di default di solito non so prende nessuno.
1: C'è uno speciale sul nome di
0: uno, non ho preso. Quindi broadcast è 4,
2: era la forma 5
1: di Nvidia. Ok.
0: Allora, visto che avete finito di mangiare.
3: No.
0: Ma siccome tu non conti un cazzo. Sto scherzando.
4: Non ne vuoi più?
0: La polizia,
5: il mio,
1: chi è che ha questo sonno di me?
5: Quello che incarica là, dai.
0: Taxi.
6: Non è vero, non lo è. Sono tutti così.
1: Ormai sei fottuto.
5: Pronto. Ehi, bene, dimmi.
0: Non esco.
1: Che bello, non esco.
5: Che mangi?
1: Rosso.
5: Ehi.
1: Questo portale non mi piace. Tanto se si sparge una fumatina. Ecco.
0: Ma
1: è la terza volta che lo dici.
2: Ma anche il palmare.
1: No, dopo di che glielo spacco io.
2: Volto, il palmare no. Veramente.
4: L'orologio.
2: Ma lo dobbiamo fare per
4: il cellulare.
2: Dobbiamo fare questo libro nello spazio.
4: Poi ci mettiamo d'accordo tutti insieme, gli entriamo in casa con dei pisroni, dei macini, li spacchiamo tutti i monitor.
1: Ma qualcuno! Perché io ho l'interfaccia.
4: E ti regaliamo tante stampanti.
1: Allora mi attacco qui.
4: Okay, ma potresti usare, usare lo Z50 con una bella stampante, col terminale su carta, come una volta.
5: No, è uscita.
4: Ti prendi la FX80 così, SSH.
1: Bellissimo.
4: Login.
1: Urano.
4: Che bello,
1: e c'è l'entità lì dentro. Invece con i buchi
5: la FAO, sì, la FAO tiene se stessa.
4: Vabbè, il nastro preparato,
1: il nastro preparato,
6: fuck brain,
4: non esageriamo.
6: Sì. Brain fuck.
1: Allora, che cazzo sto facendo? Ora che mi viene il sorso, si metti degli occhiali.
5: Sì, infatti, una risposta simile.
1: Tutto, voglio tutto.
0: Certo, io se non prendo bastardi, c'è una cosa libera.
5: No.
0: Allora, diventatore aspetta, Shining, prima che cominci. Mi attacchi per favore, io non ci arrivo sotto. Poi ti incarti che non posso muovere.
1: Attacca
7: in realtà.
0: Grazie.
1: Devo tenere a bada lei.
4: Era una delle tracce di quelle canzoni. Che gruppo era quello là?
0: Non so di cosa parli.
4: Le tracce di 5 secondi.
0: Ah, i Gero Geri Geri. Ah,
6: Gero Geri.
4: Interessa, no?
0: No.
6: Come va?
4: Sono bellissimo.
1: Devo parlare di impianto elettrico.
4: Ah, parliamo dell'impianto elettrico.
0: Ho pensato anche a questa cosa oggi.
7: Dobbiamo parlare dei gruppi perché non stavano facendo un piano.
4: Ma tutto era legato all'impianto elettrico. Insomma, oddio.
1: Non serve
7: la esperienza.
4: Bisogna
7: progettazione. La progettazione elettrica invece possiamo anche forte dell'impianto elettrico.
0: Beh.
1: Io?
0: No, vuol dire, quando si fa questa cosa?
1: Impianto elettrico?
0: Martedì prossimo si risponde.
4: No. Scegliete un giorno.
0: Io questa settimana dovrei essere qua, posso essere disponibile.
7: Per me è anche stanotte.
0: Possiamo andare?
4: Per me è visto. No, visto considerato che. Si può fare benissimo con lui.
1: Se lo fai, devi
4: attacchi tutte le luci e una prolunga fuori.
0: Coglione.
1: Andiamo.
4: Sabato c'è il Linus Gay. A seguire potremmo recarci a Midilab, visto e considerato che Arci non c'è. Sabato e domenica sono chiusi.
1: Okay.
4: Possiamo spegnere, abbattere, eccetera.
0: Possiamo anche recarci la domenica se ci va. È un problema che non abbiamo accesso però alle stanze del router e giù ai computer. Sì, perché dovremmo tirare conseguentemente.
1: Vabbè, chiediamo a Michele che ci dà
0: i cavi.
4: Quali cavi?
0: Sistemare il passaggio dei cavi fino a giù.
4: Ma noi dobbiamo passare i cavi di impianto elettrico nella stanza. Cioè,
0: io mi ricordo che qualcuno disse a dei castagni: sì, ma mentre passeremo l'impianto elettrico potremmo anche
4: passare. Direte? Ma la rete è un altro gruppo, è un'altra situazione.
7: No, ma no. Dice a livello fisico.
8: Fisico.
7: Cioè, effettivamente cablare un pochino tutta la stanza. Ma non è un'idea proprio.
4: Sì, la stanza.
7: Mm-hmm. E quindi scende anche la
8: distanza. Vabbè, ci rincavo sotto.
4: Il cavo che scende sotto già c'è ed è quello che entra dentro Medialab. Basterebbe semplicemente passarlo meglio.
0: Tipo. Cioè,
4: sì, ma da. Da dove noi non abbiamo accesso il cavo va già bene così com'è, perché è inchiodato al muro con i chiodini. Per cui
9: ma no, no, possiamo anche farlo.
4: Filù, fatti buono, eh? Impianto elettrico dobbiamo solo toccare l'altanza micro, se possibile.
0: Il problema è questo: sabato pomeriggio i negozi di elettricità sono chiusi.
4: Certo, quindi dobbiamo fare con ciò che abbiamo.
0: Certo. Non verrà una cosa molto diversa da quello che attualmente se lo facciamo con quello che abbiamo.
4: Beh, però è già un inizio. Tanto la priorità è lasciare acceso Medialab. Spostare tutti i tavoli, le cose, scablare lo schifo.
7: Ma spostare Medialab in un posto tranquillo per il tempo che si
4: sta. In un angolo, con una spina.
7: E se devi fare il piatto elettrico, la spina non lo so.
4: No, da accesso, dal corridoio.
7: Non so se possiamo staccare da solo la luce dalla stanza, possiamo?
4: No.
7: E allora dobbiamo staccare un bel po' di luce.
4: No, noi non staccheremo luce, noi staccheremo tutte le spine dalle prese a muro. Perché così è l'impianto del
7: muro. Ma io ho capito, staccare proprio tutte quando le spine dal muro.
4: No, no, ma che stai
8: dicendo? No, sì, a sfondare un muro.
4: No,
8: l'impianto elettrico è una cosa tua. La canaletta, c'è un impianto elettrico a ciabatte.
4: Esatto. Se quello vedremo un attimo sistemare. No,
8: se devi sistemare tutte le prese da dentro, tipo.
4: No, passare i cavi. Perché capire come sono fatti, visto che hanno passato i cavi dello stesso colore all'interno del. Hanno fatto anche giunzioni.
8: Tutti gli stessi,
4: cioè, no, no, ci sono colori diversi in ogni presa, è una cosa allucinante. Per esempio,
0: cercafaso, non so usare la mano e imbazzire un po'.
4: Sì, no, quando tu apri una presa e trovi tre fasi, che fai?
0: Le metti, provi. Minchia, come tre fasi?
4: Quella che io ho murato nel muro con gli adesivi, no, alla guerra, eccetera. Quella è meglio che nessuno la tocchi, perché non so che tipo di energia ci sia. C'era una lampadina che si accendeva, ma c'erano tre fili che arrivavano a questa lampadina.
8: E questa lampadina
4: è su tutte e tre c'è fase, non so come.
8: E questa lampadina
4: in realtà. Non lo so.
0: Ma è questa cosa.
4: Per cui l'ideale sarebbe bypassare proprio l'impianto elettrico che c'è nelle prese, se non per prelevare.
0: Però l'ideale era anche aggiungere ciabatte per altri punti di presa, sì. Per questo ci servivano negozi.
8: Io ho detto che donano almeno 6 ciabatte.
4: Allora non ci servono
0: più negozi. Più negozi.
4: Cavo ci
0: io posso direbbe. Donare un po' di cavo, cioè lo vado a rubare in campagna.
4: A te stesso te lo rubi da solo.
7: Ma cosa, cavo di rete?
0: Sì,
4: no,
0: vabbè,
4: no, cavo elettrico.
0: No, cavo di rete, cavo elettrico.
7: Cavo elettrico non va.
9: Ma perché gli sto odiando delle giù da troppo mi alzo e ti picchio.
4: Possiamo farlo?
0: Cioè poi alla fine se vogliamo montarlo pulito tagliamo dove arriviamo in un punto e ripassiamo tutto là pulito un pomeriggio.
4: Mi sembra una bella proposta.
0: Con un piccolo coso. Naturalmente faccio fare anche tutto esterno.
8: Allora è deciso. Sabato. Pomeriggio.
0: Quelli del gruppo impianto elettrico sono responsabili di portare il trezzo.
8: Sì. Qui c'ho scritto qui quello. Io non sono del gruppo, ma sto facendo questo.
4: Attrezzi?
8: Ah, l'ho cancellato oggi.
7: Sai, la storia tipo.
0: Cercafase.
8: Ho cancellato tutto.
4: Forbici, dai,
0: quelle cosine che possono risultare pratiche in questo
7: che sfida
9: che fa qua?
8: RMMG
0: beh, questo è dai, con Dino Smith
8: che la dai
0: però già un inizio
8: la mia home dove c'avevo un bordello di cose ci hanno detto che siamo a tempo? Certo
7: Ma ora in questo secondo.
4: Queste cancellazioni brutali.
8: Volevo fare spazio, adesso io cancello tutto.
0: Allora, sabato a che ora è l'appuntamento lì?
4: Non so niente.
8: Allora, ma mezza di, allora portare Trapano.
0: Come ogniamo?
8: Solo dopo. E ciabatte. Trapano e ciabatte.
4: No, cacciaviti e cose, chi li porta?
8: Ma tu non puoi portare il cazzo?
4: No. Mi porto gli attrezzi 100 km, mi porto gli attrezzi. Allora, che avrete qua gli attrezzi?
0: Allora, visto che sei tu il responsabile del gruppo, no. Scrivi agli altri del gruppo e mi coordinate.
8: Ok, io porto Trapano, ciabatte e cacciaviti e merda.
4: Ok, tu che porti?
0: Io non sono del gruppo.
4: Come no?
8: Anche io sei picchissimo.
4: Ma se abbiamo detto, ci vediamo, facciamo. Ma che c'è nel gruppo lì?
0: Una pillola di fosforo, per piacere.
8: Fosforo.
4: Che cazzo c'è nel gruppo lì?
8: Fosforo. Scritto. Allora, fosforo è cacciaviti. Nastro isolante.
4: Impianto elettrico, Iron Eagle, Nirvana, responsabile di te. Iron Eagle e Nirvana.
0: Gli ti sei scelto dei partner.
4: Oh. Io me li sono scelti, veramente li sono scelti loro.
0: Oh, madonna.
4: Iron Eagle, Nirvana e asbesto.
0: Responsabile asbesto
8: gruppo,
4: cioè praticamente sono solo. Meglio solo che mai accompagnato.
8: Porco dio,
0: allora
8: dovrei portarti gli attrezzi da solo. Trapano, ciabatte, cacciaviti, nastro isolante, fosforo,
4: Coca-Cola.
8: Coca-Cola. Soldi.
4: Soldi.
8: Coltelli.
4: Quello ce l'ho.
8: Ferri. Catene e lame.
4: Catene e lame. Bibbie.
8: Ce l'abbiamo. Posso portare il Corano?
4: No. Corano. Non abbiamo il camino.
9: Ora lascialo.
0: No, ora la lascio.
8: Ecco io.
0: Pacco di panzolettino lo lascio. È rimasta qua attaccata.
4: Vabbè, ormai vabbè, insomma. È chiaro che nel gruppo elettrico ci sono Shining e Crash.
8: No, non è chiaro.
0: Non è affatto scontato.
8: Da responsabile è scelto.
0: Nonché presidente.
4: Invece ho deciso che per il gruppo Migrazione Media Lab ho deciso che si farà solo e esclusivamente come dico io. Perché se no non compriremo mai un cazzo.
0: Ok.
4: Quindi è così.
0: Eh
4: no, ma io sono in contatto con Martin, quindi non c'è problema.
0: Che devi sedere?
8: Sei in contatto con Martin? Sì. Nel senso che gli puoi mandare le mail, vaffanculo. In che senso sei in contatto con Martin? Che gli mandi le mail?
4: Ci scriviamo, cioè siamo costantemente in contatto, quindi non c'è problema. Dicevo, ho deciso che il gruppo per la migrazione di MediaLab si farà solo ed esclusivamente come dico io.
8: E quindi cosa dici?
0: Ma chi era il gruppo per la
4: molto democraticamente. Come?
0: I nomi del gruppo della migrazione di media?
4: Elibus, Sclera, responsabile Palotron.
0: La media non verrà mai migrato.
4: Rete interna media, Elibus, Tomac, Asbesto, Alto, responsabile Crash. Interessante.
9: Mi dai una rivista qualcosa per favore.
4: Bene, facciamo la rete in IPv7, tutto in broadcast.
8: Ok.
4: Macchine senza indirizzo.
8: Con il suo Google la faremo.
4: Con il suo Google.
8: Non so se la fino ai miei diavoli.
4: È vero, sarebbe interessante.
8: Sarà una rete neurale.
4: Censimento hardware, dovremmo fare
8: questo. Cosa hai creato con la lingua? Come lei? Con la lingua.
4: Vabbè, insomma, come abbiamo deciso allora?
8: Abbiamo deciso che sabato saremo lì.
4: Va bene.
8: Una volta lì
4: prindelliamo quello che c'è
8: una
4: da
8: prendere. Una volta lì si parlerà anche.
4: Si fa lo shutdown delle media, delle macchine. Io metterei l'annuncio su Freaknet sabato, causa lavori sull'impianto elettrico, le macchine saranno giù fino a
0: X.
4: Fino a X, con X ignoto.
8: Sai qual è il bello? Che quando facciamo cose del genere, che la macchina sta giù 10 minuti, mettiamo l'annuncio. Sì, poi sì. Quando la macchina per 4 giorni
4: va a fare il culo,
8: non c'è scritto niente.
4: Ma non dipende da noi.
8: C'è miseria, no?
4: Vabbè, l'imprevisto per definizione è imprevedibile.
8: sono una proposta che Ishtar, quando pinga Midgard, Midgard lo risponde automaticamente, mette...
4: manda SMS.
8: Usate
4: per
8: tutti. Il disservizio.
4: Riaccende... ah, vero.
7: Vabbè, usate ma così funziona. Cioè, tu fai un po' di l'ecosystem, se non ti rispondi l'eco.
8: Ma se nessuno ci entra dall'esterno.
0: No, infatti è Ishtar
4: che lo fa. Ishtar lo sa. E Midgard potrebbe pingare. Ishtar dovrebbe vedere, vedersi pingato. In realtà.
6: In realtà sono una marea di stronzate.
4: In realtà Midgard dovrebbe pingare più macchine e queste macchine insieme dovrebbero darsi la CK del ping ricevuto.
8: E allora?
4: Quindi su diverse lotte dico, allora ok, sì, c'è una ragionevole probabilità che Midgard sia su. Oppure tre macchine su quattro non raggiungono Midgard. Quindi?
8: Quindi
4: vaffanculo. Quindi vaffanculo. Exit, vaffanculo. E amen. Cosa c'è all'ordine del giorno dopo queste cazzate?
8: Non è una cazzata che ho deciso di fare questa cosa sabato.
9: No, no, perché non è il pomeriggio, no.
8: Ehi,
9: giove il programma. Potremmo venire a Messina il pomeriggio, che noi la facciamo tutto il giorno.
8: A parte, no, il pomeriggio facciamo un sistema di luce diversa.
7: Facciamo finta di non aver sentito
4: no, Pilu, no.
7: No,
4: assolutamente no.
8: Vabbè, per gli occidentali ognuno è responsabile delle proprie
4: scelte. Scendi subito, giù.
8: Nel senso che se devi fare qualcosa, se devi provare, tipo, spesso tu hai fatto qualcosa per gli occidentali.
4: Scusa,
8: ho fatto qualcosa per gli Uzzè quando
4: non trovo più le slide che feci due anni fa.
8: Vabbè, tanto è tra tre giorni. Cresce.
4: No, il problema è che se non ho le slide non farò nulla, punto.
8: Tipo, hai qualche cosa, devi dire agli altri. Capito? Sì, ho capito. Quando noi non abbiamo fatto ancora niente, tu dici, ma non hai fatto niente.
6: Vabbè, allora vado a fuori una diretta, ho capito. Ah, per protesto.
4: Oh, che cazzo, che allora, finalmente ce ne va.
8: Tu quando ce l'hai il compito del giorno?
6: Scusa,
8: giovedì.
6: Chi è che lo ha interpretato di non sei?
8: Pomeriggio?
4: Eh?
6: Non ha interventi, io non ho interventi.
8: Chi è che ha o non ha?
6: Chi è che ha?
4: In teoria io se trovo le slide.
8: Alza la mano. Alza la mano.
6: Cosa? Tu tranquillo, zitto.
8: Adesso che cos'è tu?
6: Jihad di Linus.
8: Ah, Jihad. Fux Jihad. Fux Jihad. La guerra santa dei pinguini.
6: Una guerra persa in partenza.
8: Altro ho detto.
6: Vabbè, era elencare i difetti.
8: Ti piace?
6: Inizia ad avere senso come cosa.
8: Così sì.
6: Inizia ad avere molto
8: così
6: senso.
8: È nato,
6: domani ti lo contatta a Cadovas, chi si incarica di trovare sti cazzo di fresco.
4: Ho già scritto a Cadovas.
6: Va bene, tu hai scritto a Cadovas dove sei
8: di Linux nella guardi. Mandate mail a Cresci.
6: No, se non ha risposto stasera, chiata
10: di riuscire di Linux contro FreeBSD.
6: Scusate un attimo, bisogna riuscire a telefonarti domani. Io posso telefonare con il numero di
10: Linux vs FreeBSD, c'erano due sviluppatori che si ammazzavano contro, era bellissimo.
6: Non ce l'ha nessuno il numero di Cadillac sul
10: gruppo dei due OS ed è tutto da
6: nessuno ha numeri di telefono di persone attualmente attive a Lug Catania.
8: Scienziato.
6: Scienziato.
8: Io perciò.
10: E perciò se
6: bisogna scrivere un scienziato.
10: Linux è qualcosa di obbrobrioso, cioè se uno va a leggere sul codice sorgente di Linux è qualcosa di obbrobrioso. Cioè ci sono define, subdefine, dei redefine, delle define per tutte per background, per backward compatibility, che è qualcosa di abominevole. C'è cioè una cosa Linux la puoi fare in quattro modi differenti e non sai qual è quello effettivamente corretto e funzionante attualmente in uso, perché non c'è nessun metodo di sviluppo, che è anche una cosa buona, perché alla fine sai, tu arrivi, vedi un pochettino, t'arrangi, in qualche modo il codice lo scrivi, funziona di merda ma funziona, t'arrangi là. Se vai una cosa un pochettino più strutturata, no, FreeBSD comunque è tutta la linea BSD in generale, tutti gli sviluppatori hanno delle convenzioni per cui devi scrivere il codice in un modo, addirittura OpenBSD in particolare, cioè quello che va nel tree ufficiale, prima che un pezzo di codice vada nel tree ufficiale, deve essere visto bene.
4: Ma scusa, ma mi stai dicendo che su Linux questo non accade?
10: No. Su Linux un giorno si sveglia Alan Cox, dice che gli stai simpatico, allora mette dentro il tuo dentro il tree. Se tu vai a leggere tutto sulla mailing list ufficiale di Linux, il thread di Alan Cox contro il resto del mondo, compreso Linus Torvald, cioè alla fine ti dici di Alan Cox.
4: Knight lo dice, sta dicendo stronzate. Esiste documentation/codingrules.txt scritto da Linus Torvald. Forse il problema è che non lo legge nessuno.
10: Bisogna vedere uno quando l'ha scritto e due quanti davvero lo usano, insomma.
8: Infatti l'hanno letto.
10: È anche vero che negli ultimi...
4: Il problema è molto,
10: ora è un po' che non guardo il codice. Comunque da quello che mi hanno detto nel 2.6 c'è stato qualche cambiamento, ma a livello spicciolo il core del kernel ad oggi non è mai rivisto. Ci sono parti del codice di Linux che sono driver dell'anticristo informatico di 3 o 4 anni fa.
4: Di 3 o 4?
7: Anticristo informatico.
4: Eh? 3 o 4,
10: ma anche di più, insomma. Beh, che praticamente il codice non è stato mai rivisto né aggiornato, per cui insomma sono scritti proprio in maniera abominevole, cioè di driver scritti così. No,
4: funziona. Iron Sabato dice che c'è per l'impianto elettrico, scusate il break.
8: Iron lo sta ascoltando. Iron Suka.
10: Comunque questo è proprio il modello di sviluppo, anche la fatto stesso Linux, per esempio, ci sono molti pezzi del kernel che sono cominciati e non vengono mai portati a compimento, sono lasciati là sperimentali, oppure perché magari uno comincia, chi ha cominciato il thread comunque a sviluppare
4: poi crepa,
10: si rompe i coglioni giustamente, perché comunque uno è libero, non ha veri impegni in altri casi, e nessuno è in grado di continuare qualcosa. Se il BSD, avendo comunque uno stile comune, avendo la cosa che tutti devono leggere il codice prima di entrare, tutti, c'è un gruppo che deve per forza, cioè tu scrivi il codice, altri quattro lo devono controllare per vedere se sente da bug, e allora può entrare nel tree di sviluppo, prima o poi beh, quello definitivo, il processo è lungo. Però così tutti devono poter leggere il codice degli altri, quindi ti si obbliga a scrivere del codice leggibile secondo delle conversioni, cioè non è una cazzata. Non è per nulla una cazzata, soprattutto se poi uno vuole lavorare con, vuole arrivare a, ad avere una stabilità vera. Cioè, io che sognavo per il culo, Linux stabile, Linux su delle applicazioni non è stabile manco per il cazzo. Cresce che è una meraviglia. Cioè, ogni settimana esce una versione nuova del kernel. Cioè, perché ci sono bug di sicurezza, non bug del caso, cioè ci sono bug di sicurezza. C'è stato un periodo che ogni settimana c'era un aggiornamento dello stack di CPP, alla faccia che l'avevano rifatto nuovo da poco nel 2.4. Cioè, poi per un periodo, qualche mese fa, ci sono stati che ogni 2-3 volte al mese l'hanno aggiornato per lo stesso bug che si ripresentava in parti diverse. Cioè, non... cioè, e poi nascono l'RC, la release di Cox, la release di quest'altro, e quello si fa la sua, e quello gli cambia lo schedule. Perché sono tutte cose buone, comunque contribuiscono. Però non ti aiutano ad avere qualcosa di stabile che sia tu di cui fare affidamento. Cioè, da un lato l'anarchia è una, da questo punto di vista è una grande forza di Linux, perché permette varie espressioni, no, ma mi permette proprio molta, lascia molta espressione,
4: non rompere i coglioni,
10: perché se poi vuoi andare a quagliare realmente, portare quello che fa è un core stabile, là insomma Linux inizia a diventare un po' un problema. Cioè comunque si vede essenzialmente su alcune cose va una meraviglia, peraltro ci sono, per esempio l'altro giorno stavo guardando alcune cazzate per un corso di ingegneria che facevano a Tor Vergata, e scopro che esiste il Linux Classic Call Clone. Clone,
7: ma che cosa sa Classic Call Clone?
10: Esatto, ma in realtà non è, perché questo qua io per un
4: Iron leggi sul canale Cristo,
10: ma la mia giustificazione è che hanno iniziato a introdurre qualche tempo fa i thread direttamente nel kernel per poter realizzare, perché dovevano portare Linux embedded, allora serviva un kernel che potesse threadare e fare cose un po' più avanzate, cose abominevoli di per sé a sentirsi, però insomma poteva avere un suo senso. Quello che è ora, i thread come sono implementati in Linux? C'erano i famosi Linux thread,
11: che poi sono stati un pochettino abbandonati, ora non esistono più. Ora esistono il clone. Il clone è praticamente un processo, una sorta di processo leggero chiamato, che alla fine è una sorta di thread, solamente che il thread ormai in Linux non sono più thread, ma vengono implementati con questa cosa clone, che praticamente si condivide lo spazio di indirizzamento secondo come la chiami, fa il descriptor e altre cose, insomma pure delle opzioni. Sembra che questa cosa è fuori, totalmente fuori standard, dici vuoi fare delle innovazioni, possiamo essere anche d'accordo. Però cioè, va totalmente in direzione proprio per i cazzi suoi. Cioè, non, io per carità ha può avere tanti pregi, ma non devia moltissimo sulla cosa. Se già c'è qualcosa, lavora su quello, non puoi ogni volta riprendere, riscrivere tutto da capo, reimplementare ex novo qualcosa. Poi beh, il mio avviso, poi insomma tutto da vedere, come vari player DVX o DVD, cioè che ne sono usciti 10.000 e non ne funzionava nessuno fino a un certo punto, cioè era un dramma. Poi a un certo punto è arrivato MPlayer, che era scritto quello peggio di tutti, perché MPlayer è un'altra porcata di codice, se uno se lo va a leggere si butta le mani ai capelli.
7: Ma
11: che però
7: CC, ratta, ma ancora non dirà bene, il CC non deve essere soltanto, se non match con lei.
11: Anche Linux, insomma, cioè, quando compili il kernel i warning sono a vota mazza. Cioè, warning, quando compili il kernel di Linux non ti vedono da nessuna parte, cioè cosa che tu devi dettare, ma ne capisci quando
4: dice sì, ma però ci sono due tipi di thread, quelli sviluppati da Red Hat e quelli sviluppati da IBM, roba diversa, non è tutto clone. Sono due modi diversi di gestire i thread, dice Nattolo.
11: Sì, sicuramente. Perché però le cose pullulano, cioè alla fine non si guaglia, cioè si degenera. Poi queste qua sono anche cose relativamente commerciali che potremmo evitare. Questo qua clone invece è una cosa proprio una trovata di Torvald che ha voluto mettere per forza, che comunque è una sua mezza invenzione da quello che ho capito. Poi non ho approfondito la cosa, in realtà tutto l'ho vista e sono un po' rimasto così e ho lasciato là, però insomma teoricamente o filosoficamente ci sarebbe abbastanza da meditarci su queste cose, quanto davvero ne valga la pena spendere energie nello sviluppo di determinate tecnologie.
12: Poi hai pensato uno scaglio
11: piuttosto che insomma cercare di guagliare qualcosa altrove.
8: 2 su 10,
11: poi perché
8: lì 2 su 10
12: al 9
4: funziona, è giusto che pullino. Se uno ha intenzione a pacchettizzare il kernel di Linux in una certa maniera e distribuirlo, lo può fare. Con BSD no. BSD è quello che fanno loro e basta.
8: È meno male.
4: E così deve essere.
8: Per questo funziona bene.
7: Ma non basta che anche un vecchio Linux sta provando ad entrare con molti a casa di tutto. Ormai ci sono driver per tutte le migliaia, invece che BSD rimane sempre viva un e BSD rimane sempre più chiusi, più tranquilli.
8: Ma poi no, che come driver il BSD io ho cominciato a usare più BSD se come driver io mi sono
7: trovato più. Vabbè, io ho per BSD su questo computer e mi funziona tutto. Però già tipo se c'è la webcam, se c'è la stampante più particolare.
8: C'è il real time Linux.
11: Allora io vi dico una cosa.
4: Porca Madonna, BSD merda.
7: BSD no.
11: No, io c'avevo
4: sono d'accordo con lui.
11: No, io c'avevo un problema
4: solo perché suona bene.
11: 2 anni fa bisognava mettere su un server con Tomcat Java, quindi malissimo, JDK Sun, non state vari. Vai là, queste cose qua, siccome c'era Java di merda, le prestazioni non funzionavano, cioè non andava, non quagliava le prestazioni, non gliela agguantava Linux, Red Hat come volevano loro, la GTK Sun compilata come volevano loro, compilata, scaricata solo per Red Hat con le sue librerie, bla bla bla, niente, non c'era storia. L'abbiamo messo su FreeBSD, in emulazione binaria Linux per quanto riguarda la GTK, andava meglio che nativa su Linux. Io con FreeBSD avevo le prestazioni che non avevo con Linux, perché l'emulazione binaria di Linux in FreeBSD era scritta meglio che Linux.
12: Magari invece con i binari non funziona, non funziona in merda. Vabbè, invece il problema opposto con OpenBSD, Apache era molto più lento di quando c'era Linux.
11: No, ma quello è normale.
4: Sì, ma è ovvio, BSD merda.
11: Devi mettere probabilmente qui. Perché con Open è normale che vada lento.
12: FreeBSD sulla Spark 32?
11: Ah, certo. No, vabbè, no, Spark 32. FreeBSD non esiste per Spark.
8: Per un Traspac 2.
12: Per un Traspac.
8: Ah,
12: un Traspac 64.
10: Ed è anche recente, perché prima non c'era. Prima di FreeBSD c'era solamente per Intel, poi hanno fatto un porting che sa per Alpha, e uno per PowerPC, se non perché usare qui non mi pare comunque.
7: Ma il meno non mi ma perché OpenBSD teoricamente dovrebbe essere più lento con
10: OpenBSD è più lento. Tranne che per alcune cose, ma generalmente OpenBSD è più lento, ma proprio per politica. Uno perché comunque fa più controlli oggettivamente di quanto non ne facciano gli altri sistemi, perché comunque il goals del progetto OpenBSD non è tanto la performance in quanto tale, ma è la sicurezza. Per cui se tu devi spiegare due cicli di clock in più, per dire, comunque devi fare un controllo in più per quanto sia pesante, possibilmente ti accontenti intanto di fare il controllo in più e poi vieni a ottimizzare il codice per gestirti la cosa. Almeno il goals del progetto è questo. Quindi poi per come è scritto OpenBSD è proprio pesante come sistema in sé, cioè per vari motivi, soprattutto è lento, abbastanza lento, ora un po' stanno migliorando per quanto riguarda gli accessi al disco, cioè il disco è completamente piantato, c'è poco da fare, per cui anche applicazioni come Apache.
7: Comunque cioè non hanno la linea più o meno generale, cioè nel kernel
10: la linea di discesa è quella BSD, ma anche Linux originariamente discendeva da un kernel BSD, poi insomma la degenerazione è no, la linea di discendenza è quella dello Unix di Berkeley. Poi per esempio FreeBSD ha innovato molto negli ultimi anni anche rispetto a quella che è la cosa, cioè hanno importato tutta una serie di tecniche di programmazione particolari all'interno, tanto è vero che quando Apple ha dovuto fare macOS X è andata dal capo, tra virgolette, da uno dei capetti che stava appresso a FreeBSD e ha detto: vieni qua che ti diamo tanti soldi per aiutarci a scrivere il kernel.
4: E lui dice:
10: e infatti molte cose comunque del kernel macOS X sono riprese pari e pari, tutto quello che è una parte molto anche innovativa è preso pari e pari da FreeBSD. Poi insomma ci stanno anche delle porcate tipo il sistema di scrolling di FreeBSD, che è una cosa immonda, ma insomma non si può fare tutto per la vita, ecco.
8: Cioè almeno per quanto riguarda Spatoff,
7: l'ultimo di OpenBSD è ok.
10: Vabbè, quello è il suo lavoro, OpenBSD deve fare da firewall, da fare, quello è il suo lavoro, se non fa bene quello, PF è una potenza che
8: ho provato qualcosina.
10: Cioè PF è davvero una bella cosa, poi insomma è stato anche scritto dal nostro caro JBK per parte, che ha fatto collaborato.
12: Allora, tornando alla questione di Linux Day, una proposta che vorrà fare il mio amico di casa, quello che ha già tradotto la cosa di Patrick Volcatting.
8: Sì.
12: Cioè, sapete tutti quanti che Volcatting sta male, ha bisogno di una terapia di antibiotici.
8: Muore in una clinica al maio.
12: Beh, non è che può stare 5 anni in clinica, mentre come hai letto nella mail lui deve fare una terapia antibiotica di diversi anni.
4: Non esageriamo.
10: Secondo me se riuscissimo tutti quanti a pregare per la sua morte in dolore saremmo tutti più felici.
12: No, c'è questa proposta che potrebbe essere quella di rivolgere sottoscrizione ai Linux Day per trovare un sistema per comprare gli antibiotici.
8: Ma perché antibiotici avevo detto che voleva l'insulina?
4: Antibiotici. Sì. Grazie del cazzo.
8: No, ma l'insulina, perché dice che ora.
12: Vabbè, lui. Ovviamente uno non è che gli compra.
4: Questa
12: sua magari gli mandano una mail e dice: guarda che possiamo farti avere questa roba dall'Italia, anche perché
4: questi sono due
12: c'è un mio amico che deve tornare in America a Natale, se riusciamo a comprargli le medicine possiamo farglielo portare a lui, così spedisce lì e non c'è controllo di dogane, magari
8: controllo di dogane in America ora magari è un po' un bordello.
4: A parte questo, comunque noi ci deve andare.
12: Non c'è controllo di dogana nella posta.
4: Sì, ma noi ci deve andare.
13: vuole andare?
8: No, no, lui è il tuo amico, chi è l'amico dell'amico? Sì. Cazzo, ci deve andare, ci deve portare.
13: Non trovano comunque,
8: infatti. Sì.
13: Ma quindi è lo stesso problema di portarli con.
8: Ma magari vi posta un controllo.
13: No, se dici che questo è per me.
8: Devo
13: portare un grosso consiglio, cioè ora come ora l'America è sotto tipo ultra controllo.
8: No, infatti personale, se no l'alternativa ancora potrebbe essere il limite, anche se lui voleva di mandarmi
13: i soldi,
8: scatta idro. Se vogliamo fare questa cosa, se non ce ne frega niente, lo lasciamo morire e preghiamo.
13: Voglio fare.
4: Lui parlava di amoxicillina.
8: Lui parlava di quelle che
4: sono
8: tre fasi diverse di terapia. La prima di un paio di mesi con un antibiotico, poi parlava di un altro con un altro antibiotico e parlava di un
13: guarimento.
8: Abbiamo
13: rispetto,
8: sto sclerando.
13: Bastardo.
8: Allora tutta la sottoscrizione.
4: Non c'è dubbio.
13: Sì, va bene,
8: tanto negli anni.
4: Eh?
8: Beh, c'è tanto negli anni.
13: Vuoi?
4: E l'altra io penso a quando sono stato male nel 2001. Non sapevo che cazzo era.
13: Ed era Volkerding.
4: No,
8: perché
4: ho fatto allora, un mese e mezzo di antibiotici.
8: L'altra proposta invece era, se per poter dargli una mano, era quella di fare un acquisto in lotto di magliette Slackware.
4: Ma io sono sempre soldi che
8: dietro. Magari gli si mandano le mail e gli si chiede cosa di come di più.
13: Lui ti dice a darmi
8: soldi. No. Possiamo fare una cosa.
4: Io sono per le magliette.
8: Prendere. Scusate, lo so anche.
4: Vabbè, a patto che siano XXL.
8: No, ma se tu pensi che se poi per prendere le magliette lui magari gli deve dare il 30% a.
4: Fanculo, cazzi suoi.
8: Vabbè, però cioè puoi anche cercare di comunque rivenderle qua
4: e possiamo piratare,
8: perché noi comunque fare una cosa. Fai l'offerta, nel senso comunque dai una mano, però non la prendi nel culo troppo.
13: Ma se devi dare i soldi poi quei bastardi che gli fanno il merchandising, non mi sembra il caso.
8: Capito, però sarebbe un modo con cui magari riusciamo a coinvolgere le persone, perché sempre diciamo questa cosa all'Inus Day, diciamo chi vuole, c'è questa situazione, chi vuole prendere la maglietta ci lasci qua l'email, poi anche se non sarà proprio lui a noi compriamo le magliette per tutti, li contattiamo chi ce l'ha prenotata, molti sapranno a prendere, se qualcuno ce la lasciano tanto troviamo lo stesso un modo di riprendere la mista, ma nessuno?
4: Sto ascoltando.
8: Ripeti.
5: Distratto.
7: No, vabbè, sì, è una
8: cioè, chiediamo, ve lo ripeto perché
4: secondo me è troppo incasinato farle mandare, poi comprarle, cioè tanto vale che le facciamo noi delle magliette, ce le vendiamo e devolviamo l'incasso delle magliette, cioè meno bordello,
8: ma le facciamo più fighe,
4: certo, non avremo mai le misure XL vere, avremo le XL che vanno bene a Pilù, però
8: ma se hai una XXL che ti sta per pigiama quasi,
4: dove?
8: La tua XXXL,
4: di che stai parlando?
8: Di queste qua, no, no.
4: Quando mai? Niente, non proprio
8: ragazzi, secondo me facciamo molto
4: che poi ci si vede attraverso.
8: Sì, non so comunque facciamo molto prima nelle prime potente. Cose c'è spesso,
4: eh?
8: Ma non è altrettanto percorribile, è molto più faticosa.
13: Io sono per mandargli i soldi
8: direttamente. I soldi li rimandiamo direttamente dopo gli investimenti, giusto quello che chiappiamo alla sottoscrizione, dicendo in più possiamo fare cose che magari la gente non ti lascia,
4: fai danno tu, lo sai?
8: Però dici la maglietta, possiamo fare la maglietta della Slack fra 15 giorni per questa causa, magari ti lascia il no, sinceramente non lo so, possiamo vedere subito shop.slack.com.
4: Madonna mia, cosa c'è qua dentro?
13: Ci sta andando?
9: Yeah.
7: Però non esiste il shop con Slack, no.
8: Secondo me è morto la mia chiusa.
7: Non esiste più neanche Slack. La sostituita della Slack, c'è questo link.
4: vabbè. Che palle, Dio.
7: Non c'è. Come non c'è? Non c'è la scritta shop. Google.
4: Mi sembra strano che lui shoppi, però.
12: Ma c'era shop.slack.com da una vita.
7: C'è il flacco di dati.
4: Filù, comprimiti.
12: Ah, store. Ah, bocciato.
4: Giù.
9: È caduto?
7: Flacco di scelta, ma sono più o meno una merda.
4: Filù, giù.
7: C'è scritto got slack e basta.
12: Vabbè, non so se
7: sono bene. Sono $16 l'uno.
12: No.
4: Sì, bello.
7: Grazie
12: a tutti, servì a
9: questo colpo. Devo distruggerli. Ma sto facendo un'aria.
7: Comunque, se no, sembra $16 l'uno.
12: Quando?
7: Oh, io do. $16
12: l'uno. Alzata di prezzi. Niente, sono 12-13 euro.
7: $5 sono €4.
9: $16
7: sono €4. C'è una
4: birra. Trovo cose dimenticate.
12: Me.
9: No, io non lo so.
12: Fare le magliette noi è molto pericoloso, perché intanto abbiamo fatto un tot di numero.
4: Capito cosa vuoi dire?
12: Tanto più laborioso. Poi non recuperiamo subito gli investimenti. È un problema.
4: Invece intanto prendiamo le magliette, è già una donazione per lui.
12: Sì.
4: Poi le vendiamo e gli facciamo un'altra donazione.
12: No, ma succediamo, recuperiamo i soldi. Forse gli facciamo fare le donazioni degli altri.
4: È come se noi andassimo.
12: È come se.
4: Ho capito. Mi sono
7: espresso. Ma il problema è che sono troppo brutte, sono detto, a me se comprerà qualcuno. Anche se tu gli dici che lo stiamo salvando.
12: Ma non mi sembra un problema, perché mi sto dicendo.
4: Crash.
12: Chi la vuole, lascia l'email.
7: Sì, ma se noi le compriamo dicendo non sai. Ah, tu dici.
12: Ma non so dicendo.
4: Mi sono trovato un 700 megabit gamati da un sito militare americano.
12: Che ricontattiamo tutti. Se la compro solo 16 probabilmente 4 le
4: sono ancora in giro.
12: Bellissimo, invece gliele facciamo prenotare, poi lascio pure l'acconto.
4: È manualistica.
12: Per forza.
14: Sì, ero tre persone.
12: Perché? Acconto di un euro.
7: Ma cioè, se bellissimo
12: le voglio, le rivendi ci vogliono per un euro.
7: Il pinguino della Slack era 12 euro.
12: Questa è la strategia. Se la vogliono prendere un euro, ce l'hanno dato, gli azzicchiamo 11 euro anziché 10. Allora, un pezzo di merda.
14: Con la sua pelle.
12: Tutto ciò ci dobbiamo anche guadagnare.
7: Su quello che fa male, no, ma se la prossima di farlo solo per le magliette, lo facciamo tutti gli altri posti che sono belle invece. Perché tipo ci sono cappellini fighi, sono
12: delle cose bene, per qualsiasi cosa. Mi spiego
14: come funziona i semafori.
4: Ma questi vengono da un sito pubblico comunque. Documenti.
12: Cioè nel senso.
7: Anche la polizia sbaglio, $45.
12: Una suite che
7: non è quello giapponese,
9: Moshi.
7: Sì, mi copro il pinguino. Sette polizia, esatto. 12 centimetri.
4: C'è il sito, è un sito pubblico, cresce.
9: Morino!
14: Sì, ok.
12: Questo con brutta cagna troia.
14: Allora, il porto normale gli dà
12: 17.
7: Zero, sì, è grande questo
14: sito. Sono uguali, poi SIG.
7: Se lo compra il cigino Glock Slash.
4: Quello tuo cazzo in culo, cazzo in culo.
14: Ma per vendere
7: dove devo dare? Dai, no, tengo io
12: a dire. Aspetta, io avevo bagnare.
14: No, aspetta.
12: No!
14: Diciamo
12: una mano.
9: Pronto? Mi sa che urge disinfettazione.
15: Vieni qua, Merdino.
9: Mamma.
6: Risposta di
15: allora.
9: Bellino. Bellino, bellino.
4: Ti ammazzo. No, Pino, non ce ne possiamo fidare. No, non ce ne possiamo fidare. Coniglio impazzito.
6: Quale
4: dei due cresci sei?
15: No, no, perché naturalmente pensando a quello che si è detto prima, quando ti ho detto, è normale, se non che sai.
9: Bellino!
15: Quello io per il gruppo, perché lì con tutto la
6: passaporto.
15: Io stai, dove te vai?
9: Me la prendo, la manina, me la prendo! Vieni qua!
15: Vicenza.
9: Pilu,
15: mordi.
6: Pilu!
15: Vicenza
6: è quello.
15: Porco, cane.
6: Io sto
15: di fronte.
9: No,
6: al
9: cane no.
5: Bene.
6: Non lo so, credo che le cose importanti è l'appuntamento di sabato, no?
4: Porco Dio!
5: Qualche cosa, la prima avevo pensato di fare qualcosa un po'.
4: Porco Dio! Porco Dio!
5: Qualcosa non so di molto stile film, tipo così è
4: da cazzo. Che c'è?
5: Pilu.
9: Ah, io dico io, non mi dici che c'è.
6: Dovete provarli.
15: Stiamo giocando.
6: Sì.
9: Sta giocando
6: Pilu. Scusate, non ce l'avamo ancora sciolti,
9: Come?
6: Io giuro che tante volte non ce l'avamo ancora sciolti.
4: No?
6: No.
9: Perché come dici Pilu?
6: Claire giustamente ricordava una cosa.
5: Tu
6: adesso.
5: Ricordo io.
6: Sì,
5: terminali, che mi dici che hanno fatto? Se li vogliamo fare, non li facciamo, facciamo qualcos'altro.
15: Io ho provato i terminali, ho provato il terminale. Solo che il cavo era un puttanale, non è quello lì, ho provato con uno simile, ma bisogna di base. Quindi ho bisogno di esposto.
5: Devi parlare con Emilio.
15: Perché mi serve lo schermo.
6: Emilio è progettato.
4: Il 2 al 3, il 3 al 2, il 4 più il 5 vanno al 20, sì. E no, al
6: prendi appunti caro, vanno
4: il 7. Il 7 con il 7. Cavo seriale, un qualsiasi cavo seriale.
6: Un modem di merda.
15: Ho fatto un modem di merda, ma ce l'ho un modem di merda, ma non va. Penso che sia diverso. Infatti tu su Tetto Org hai lo schema diverso di
4: morte.
6: Della vabbè, allora non ci saranno i terminali.
4: No, non ci saranno i terminali.
5: Ma ci sarà qualcosa che non faremo. A me va bene che non faremo un cazzo perché il tempo.
4: Io spero di portare
6: l'Apple 2.
4: L'Apple 2.
6: Io posso portare l'Apple 2 GS.
15: Posso portare la Second Class.
5: Chi è un Apple 2 GS?
15: Io.
5: È un Apple 2 GS.
6: Insomma, io non è neanche mio, è un ballo tecnicamente.
15: No,
6: l'ho venduto.
15: Lo fate è pratico, non è tecnico.
6: L'ho bello. Scambiato.
4: Bello il gesto.
6: Col fatto che io dovevo tornarglielo e lui mi doveva tornare quello io all'altro. Però quello che c'è lui ora che ti vede non mi sbatte un cazzo.
15: Tecnicamente.
6: In pratica pure. Per cui lui non se ne farà un cazzo neanche di quello che c'ha, di questo neanche, per cui.
5: Ma
6: è mia.
5: Su che la discussione? Cioè non lo so,
6: non so una
5: re, una re di internet. No, sono le 23:44.
4: No, non c'è bisogno. Super,
6: non stiamo guagliando niente,
4: Come?
6: So.
5: No.
4: Su cosa non stiamo guardando niente? Suc.
15: Tu hai fatto funzionare la
9: il
6: succhio della discussione,
4: Capisco cosa dici, non so come fate lì.
12: Diciamo, come stiamo rimanendo in pratica, tipo uno porta un 2 GS e poi
4: lo
15: vediamo a calci lì,
7: andiamo avanti. A me sarebbe piaciuto, però capisco mettendo le stabili. No, ma anche fare qualcosa tipo mettere un esportare un server X, capito? Cose che non hanno mai visto la persona che usano Windows.
12: Cioè prendere un 486, fargli vedere
7: fare quattro dump terminal,
12: tutto quello che esiste al mondo e poi.
4: Secondo me sbagliate target, siamo un'università, il 99,99% saranno universitari. E hanno visto Linux.
7: No, te assicuro io. Io conosco tutti gli esempi, prevedi il mio portale, miglia addosso!
15: Asbesto ti sbagli!
7: Cioè, credono che sia addosso, non ti sto prendendo per capito, non capisco
4: Io se riuscite a trovare le slide avrei un bel motivo per bestemmiare contro Enrico Commis.
5: Contro?
4: Ancora. Enrico Commis, responsabile. E ancora.
15: Per sempre.
4: Il tra virgolette responsabile di informatica all'Università di Catania.
12: Vabbè, almeno lo sappiamo, quindi non facciamo
4: non mi rompere i coglioni, scendi subito
12: dalla conferenza.
4: No, la risposta è no, no, è inutile che mi impazzisci.
7: Ci ride, ci va.
5: Quando cazzo
4: si mi spinge col muso. No, zero, nix,
10: null.
7: Non so che fare. Parla in binario.
12: Void. Vabbè, forse io. Possiamo sempre farlo in qualche occasione successiva.
4: Questa cosa dei terminali sti dicendo.
12: No, perché poi è vero che in questo cazzo di questione non importa niente a nessuno di noi.
4: Non ho capito.
12: Perché poi è vero che in realtà questo cazzo di newsletter non gli costa niente a nessuno.
4: No, non è proprio così.
12: No?
4: No.
7: Comunque, secondo me, cioè, il newsletter sono d'accordo che è una più stronzata, però è necessario. Cioè, secondo me, dovrebbe curare questa rottura di coglioni, paranoica, minchiata, però dovremmo farci un
10: po' di prevenzione.
4: Ah, ma c'è maledetto Dio qua.
12: Maledetto Dio. Cioè, anch'io penso che sarebbe utile avere più cura di un evento così, però se poi non si riesce a cogliere, ho smesso di disperarmi.
7: Cioè, io penso che tante persone magari non l'hanno mai visto, cioè non si immagina un server come qualcosa tipo di grande, di pazzesco. Cioè non però è che hanno concezione che il server può girare su un qualsiasi pensiero.
10: È ottimo che la gente abbia questa concezione. Non bisogna modificarla assolutamente.
12: Vabbè, ma io in genere, per esempio, quando parlavo tipo ora sono stato là sopra e mi rivedevano tipo sto portale, queste cose, di qua, di là sopra, ad Arezzo, a Gretour. Ci tenevo a dire un attimino di comunque di io girato su macchine e
15: tutto. Vediamo lui se siete ancora qua, chiamiamo e torniamo.
5: Perché io a tante cose posso rinunciare.
12: E quindi dicevo,
4: ciao Andrea,
12: tu hai un serio che non ci sa. Cazzo, che chiude per piacere.
5: Cioè, siamo a distinto conto.
15: Oh, venerdì,
12: guardate, no, non puoi farlo. Ok, ciao.
5: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
12: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
12: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao.
9: Malissimo,
4: no. È follia.
7: Baffo forse
4: No, c'è cioè una sigla.
15: Sarà qualche protocollo di routing di Netsukubo che hai inventato ieri.
12: Non morirà nel frattempo. Se pensi che muore è
10: prima
12: della
10: sia. Io conoscevo Daffy, Marco Daffy.
15: No. Questo è pieno empiric.
4: Pusknitz.
15: Che la vuoi uccidere?
12: No, lo so, non ti capo dito.
15: Aspetta, come si chiama il sistema dei nomi?
4: Morte.
7: No,
12: morte che funziona.
7: Di Netsumo.
15: Anarchi.
7: Anarchi
15: domain.
10: DNA.
7: No, aspetta che lo cerco sul web. Dove lo trovo? Sui Netsumo.
15: Sì, Netsumo.org / cbs.cgi.
7: cbs.cgi.
15: Aspetta, non mi ricordo. C'è il terzo punto del muro. Ci dovrebbe scontare direttamente qua.
12: Ma è un coniglio.
15: Comunque, N DNA.
5: Questo è bene, questo non è bene.
4: Porco Dio.
5: non funziona.
16: No, qui non lo trovi nemmeno perché
13: montato
16: per la stessa
13: indagine.
6: No, se non facciamo queste cose no,
16: non volevo che venivano licenziati,
6: ci sarà solamente
10: questo è una cosa che hai già detto
6: circa 10 milioni di euro
13: che ne so,
16: quando ognuno può stare a portare.

0: segnato, beh, sono...
1: Poteva tenere, poche parole.
2: Sì,
1: e poi c'è una cosa particolare, nel senso che la fiducia c'era chi l'aveva avuto per più tempo.
2: Bellissimo quando hanno parlato una volta, soprattutto da Valvo, si è fatta l'escursione sul dorso V, credi, c'erano 50 persone tutte quanti che dicevano scioccatissimo.
3: Posso chiedermi un po', no. 40 mail da tutti,
1: dove trovi
4: le cancelliamo tutte in blocco.
3: No, no, posso anche cancellarle io, mi fate un riassunto, prendetemi tutte come già lette.
4: Allora non è
3: che si cazzo.
1: Ah, non è che cancellare, basta. L'alimentatore che non è portato.
4: Perché?
1: Vabbè, non ne faccio
4: altro.
1: No.
4: Allora legge e non rompere i coglioni. No, no.
1: In effetti ho ancora autonomia, però siccome mi abbassa la potenza dell'amplificatore audio, mi sentire una cosa e... E me la manda in
3: segno come da cancellare.
1: Allora,
3: segno come è.
1: Cosa dobbiamo concludere? Quale discussione dobbiamo concludere? Abbiamo detto che dei terminali non facciamo un cazzo?
0: Abbiamo detto che non facciamo, non solo niente dei terminali, ma non facciamo nessuna attività fuori dall'aula praticamente.
5: No.
1: Sei Apple 2.
0: A parte Apple 2 GS, che non è proprio.
1: No, Apple 2 e basta. Sì, io porto altro. L'Apple 2 punto.
0: I tempi saranno di due ore di
1: se lo porto
0: conferenza.
4: Lo so, però praticamente
0: infatti non è che
4: non posso leggere.
3: I ragazzi delle luci portano la nostra computer, eccetera, eccetera.
0: Sì,
3: hanno la stazione per programmare, la stazione per giocare, la stazione.
0: Oh, ci usiamo sul giro,
4: perfetto. Posso farvi guardare con Linux sul sistema tuo? Mi pare.
1: Ma?
0: E poi invitiamo tutti quanti a venire
1: a guardare il
4: mio
3: intelletto. Ma lei si è dato un si
4: restano
3: delle cose un po'
1: così. Qualcuno ha qualche idea su qualche cazzata che potrei sparare sabato? Visto che non trovo le slide
3: di quelle naturali che ti vengono.
0: Scusa, dottore, avevi già detto qual era il tema di più
3: le trovate?
0: Ma attentino, potrei fare una cosa su di
1: no, su niente storia... perché non ho il tempo di preparare nulla.
2: Non
1: e quindi ho detto l'unica cosa che posso fare è riparlare, rifare le slide dell'altra volta sugli hackers, ovviamente parlandone in modo diverso, perché non ripeterò le stesse cose.
0: Non hai detto cosa martedì.
1: Come no?
0: No, hai detto ma un intervento sugli hacker.
1: Quello di due anni fa. Ne ho parlato forse con Cato la 5. No, assolutamente no. Soffri. Assolutamente no. È inutile che mi spingi col muso.
2: Ah, l'ho trovato.
4: Vedi?
1: Soffri.
2: Adesso ho trovato.
3: Oh, no, che sì.
1: Ah, sì? Che cazzo di estensione hanno?
4: S6.
1: I? Non S6V.
3: No,
2: ma l'avevano anche detto.
1: No, tutti mi hanno detto S6V.
3: No, l'ho detto solo io e poi tutti hanno detto
4: allora, sì. L'hanno corretto.
2: Guardala.
4: Due, quella del Brian.
1: Guardate, forse mi devo fare scopare da una cagna. E lui, hai rotto i coglioni. Sei fuori di testa, sei un coniglio malato nel cervello. Ti ammazzo. Buono. Cuccia qui, istantaneamente. Ah, cuccia, ho detto cuccia, la cuccia si fa completa. SX, sì.
3: Io ho estratto Slack e tutte cose, solo tu lo vedi nella configurazione del CRM, per quanto riguarda Hilda.
4: No, io del male, fatto. Come di brutto,
0: non funziona mai, non ce l'ho a porta in palazzo sul mio portale.
3: No, io ce l'ho per comprare una Bluetooth. Che cazzo ho il portatile della guerra? Manco X.
1: Presentazione di Dio.sxi?
4: Ma X non è.
3: Infatti non lo uso, però.
1: Sì. Come si chiama? Presentazione di Dio.sxi?
2: No, si chiama Storia Informati.
1: Per informare la
3: cosa c'è? Qual è la 50? Quello del display.
2: Non so, ma non ci sono.

0: Storia informatica. Quello è piccolina? Piacere, no, è enorme. Sì,
1: pesante.
0: Comunque il CD è Goatto DVD, perfetto.
2: Ma sono circa 90 pagine. Possibile,
0: Goazzo.
3: Goazzo.
1: Backup Goazzo, non è un cazzo.
0: Il problema non è. No, il problema non è fare il backup, il problema è se poi non ti ricordi come si chiama quella cosa.
1: Ma che marcarelle di DVD?
0: Lasciamo perdere.
1: Quanti giorni fa le foto?
0: Oh! LS barra CD-ROM. Oh!
1: Una merda.
0: Non devo fare il mount, chissà come mai. Forse perché siamo nel terzo millennio?
3: Forse perché usi una cosa inutile come l'automount.
1: Esatto. Non so, inutile e pericolosa.
0: Sì, pericolosa se ti leggono a leggermi da solo un CD-ROM. È sul CD-ROM, bestia.
2: Lo sto leggendo, tutti i CD-ROM.
0: Sì, non te lo esce mica se lo stai leggendo.
2: È così intelligente.
0: No.
2: Cioè, è incredibile, ma non l'hanno migliorato, eh.
0: Cioè, c'è un pugno di incivili.
1: Vieni, ma cazzo. Aspetta, di cosa mi parlavo?
4: Ma spero ti ricordi.
1: Mi sono rotto il cazzo di FTP testuale. Io voglio una cosa che prendo i file
0: e li trascino. Esatto.
4: E con quello
0: Saddam 2. Perfetto. CD Saddam 2. E qua dovrebbe esserci presentazione di Dio. Adesso me la leggerò, Strings. E beh, ogni CD ha un nome, sennò come faccio a trovare le cose? C'è anche Arpanculo, c'è Osama. Oh, che bella questa presentazione in Strings. Adobe Photoshop.
4: Ma non si vede,
0: se il sì mi dice vai Adobe Photoshop,
4: ma tu fai
3: se quello è un formato,
0: sì, secondo te io ho quel cancro di OpenOffice nel computer, no?
4: Se vuoi la risposta di
3: progetto omosessuale,
1: esatto.
3: Se quello è un documento OpenOffice, in realtà è un file zip, quindi lo devi unzippare e dentro ci troverai una directory con tanti file XML con dentro quello che tu hai scritto e lo puoi leggere con via
0: il mio negro
3: di tagli di merda.
0: Ma sì, dai, esporta, mi fa un piacere. PDF è ok.
4: Eh sì, devo aspettare che mi cambi il nuovo.
1: Negrinet.
0: Che cos'è Negrinet? Che cagata, no, sarò costretto a spostarmi Open Office. No, è perché devo modificarlo, deve questa razza di presentazione. Sì, l'XML, mi sto lì a mano. Che siamo nei 70, Unix.
3: Io lo faccio per generare il report, anzi ho uno scrittino che genera il report in XML e poi mi riunisco, io non scrivo più un cazzo. Tutto
0: hai lo scrittino?
1: Lui è il macchinista.
0: Guarda, il mio sogno è evitare addirittura di premere, c'ho quei tastini con le reti, no? Poetry Air, Poetry Wired, Media Lab, PPP. Il mio sogno è il demone che mi sente qual è l'access point, capisce dagli indirizzi IP che pinga dove mi trovo e si autoconfigura per uscire su internet.
3: Dovresti avere un talismano.
0: Dovrei avere un Apple, se non mi sbaglio il Mac OS lo fa.
1: Sì, violando tutte le leggi in vigore su ogni stato lo fa. Cioè, effettivamente sì. Prende, si sniffa i pacchetti, il ping dalle droghe.
0: Esatto, esatto.
1: Si fa la male.
0: Ed esci. Ma non ce n'è più.
1: Poi lo porti magari. Sì, poi con il Mac OS allo smout, non chi la rete, ti fanno tipo se
0: ne trovate. Reclutiamo.
4: E beh, volevo portare il cespuglio invernale dallo smalto.
0: Ma forse è questo che è successo.
1: Non
0: è che è uscito dal cespuglio, no, che lui è andato nel cespoint.
1: Ti sente vernale con la cespuglio ficcata in culo per alimentarlo, cammina in giro per.
2: Ormai ha la libbi di ferro che.
4: Come da lo
2: ce l'ho io. La libbi di merda. Sono senza la libbi adesso.
4: Scusa, come da lo mamma.
0: DF, come me lo mandi?
2: Il suo PIN.
0: Ti do il mio PIN?
4: Ma solo tu dovresti dare un servizio.
3: Però in tutta la zona non ce ne sono altre. Ce ne sono
0: se puoi aprirmi, puoi aprirmi una shell? Così faccio un SCP?
3: Ci sono solo io.
4: senza mega,
0: apri me gli effetti fisici, ce l'hai,
1: chiamemela tutti,
0: ce l'ho io,
4: effetti fisici.
0: E l'ho avviato e vedi se funziona l'anonimo, spero di sì.
3: C'è ancora più del mio.
4: Ma è meglio di più.
0: 4.100.
1: Ma lui è sempre 100.
3: 100, 100.
5: Funziona. Anonimo.
0: Scusa, non capisco, come lo controllo?
1: Tutta lui, non c'è ancora lui.
0: No. Starting pure FTPD, ok, FTP lo conosco, recise.
6: Che schifo vuoi? Che è schifo?
1: Passiamo per la porta qua.
3: Forse sei omosessuale, guarda.
0: Sì, sì, sono omosessuale, funziona. Però l'FTP anonimo non funziona.
1: Cambia posto come utente fittizio.
0: Non ho utenti su questa macchina.
3: C'ho
0: l'utenza di Wow Holland.
1: Ah,
0: che mi trascino da Hackett 98.
3: Ma se
0: c'è
3: un
0: avevi?
1: Ah,
0: io cancello l'utenza dopo che li faccio. Questa è la mia roccia. Qui dentro non si entra. Allora.
1: Io ho una sanità mentale.
3: Si deve stare quando non è stato in gli scritto l'utenza rimane in mouse.
1: Ah, sì,
3: ST
0: Luther
1: che bella cosa.
0: Fai un SCP, va, che mi sono otti i coglioni.
4: No,
0: sono ancora il cazzo di porte aperte. No, sono proprio una merda umana.
1: Basta che le utenze sei contento.
3: No, fai una cosa, fai un TCP dump e tu fai un ping meno X del file e così lui lo può vedere.
4: No,
1: ok.
0: Ah, che bello!
3: Ah, c'è un net cut del file.
1: Questa cosa me la voglio segnare.
0: Mi piace,
1: sì, ma invece era ping meno X.
3: No, era ping meno X, non mi ricordo, era ping meno rotazione che riprendi, ti passi un pattern esadecimale da avviare.
0: Tu scherzi col fuoco, ragazzi.
4: Quello che sono è un
1: ping della morte. Ne prendi 56k.
3: Non mi va professione. È l'opzione di formazione per tagli il pattern.
4: Ma infatti hanno X non c'è.
3: Non mi ricordo, comunque porto con le
1: parti.
4: A me sembra che fosse meno P.
3: No, guardate.
4: No, faccia che vado qui,
3: porco Dio.
0: No. Beh, chi se ne fotte, mi mandi sto file.
1: Dai, forza, netcat.
3: Via, Dio. Mi senti tanto meno V, meno X.
1: Meno P, basta, né meno P, meno P, basta.
3: Meno P. È ottimo per aggiustare le macchine.
0: Non mi sono inchiappato, non so più manco scrivere.
3: Però la stai superando.
4: Però è convinto che riesce a leggere il cervello solito, mandi che
1: vuoi. No, non mi rende, quindi tanto che si chat più che il completamento dei nomi, penso a quelle cose delle cose che penso, no? Però dico, l'altro giorno c'era su che volevo dire subito suca. No, no, allora volevo dire ram su suca, allora ho scritto ram su e poi venuto tab, e poi su. Allora, ram substa. Ed è successo l'inferno, tutti quanti diciamo sempre substa. E lui poi si è collegato e ha detto, che cazzo è, ti pippa sempre?
0: Gesù.
1: Questo anche nelle lezioni, tipo, sei in macchina, ti senti guidare, allora tipo,
4: non c'è
1: completo.
0: Ok, non c'entra niente questo, quello delle mistake, comunque va bene.
4: E quello che ha fatto...
0: Andiamo scorsa, infatti io cercavo quello delle mistake. No, ce l'ho, però devo emergere il mio open office.
4: Posso
0: eliminare? Devo modificarlo, non avete capito? Devo modificarlo.
3: Lui te lo apre,
0: se vuoi te lo scrivo.
3: Open office che tu non hai emergiato.
2: portalo di PDF e poi lo picchio.
4: Ma non che cazzo che si è fatto dare questo qua il PDF?
0: Eh?
4: Perché te lo sei fatto dare questo PDF, anche se era lui.
2: Porco ma... Dio.
0: Per poterlo guardare adesso, vedere che cazzo c'è dentro.
4: Abbiamo sì detto, no?
2: Non sono di un triste.
0: Stai andando a fumare di là?
4: Sì.
0: Bravo.
2: No, sì, questo è il tuo pensiero.
0: Gesù. Altro all'ordine del giorno mi sembra di no.
2: Poi alla fine c'è scritto vari e lingulari.
0: Veramente? Ma dove è questo?
7: Se non nella tua mente.
2: Ma non lo so.
7: Io non
0: ho
7: sentito. Sì, quando era sano.
0: Perché? Gentoo è ok.
7: Perché è andato
0: veramente ok.
7: Ma infatti lui usa Gentoo, non è che lui usa Gentoo, usa Gentoo, Tomount, Pizzo, cioè, tutte queste cose ti fanno pensare che non è stata solo la migrazione verso Gentoo, ma verso Gentoo è una serie di cose maligne. Per cui vabbè, si capisce che Gentoo per associazione Gentoo si avvicina
0: a. C'è il binario di Open Office.
4: Gentoo è
2: ce l'ho anch'io comunque, per questo lato
0: no, non scusa, lo uso. Scusa, ma che ADSL avete? Qui. Ah, ecco perché sto scaricando 140k al secondo.
2: Che sì, via merda, vero?
4: Allora, ascolti, la 2 megabit.
0: Ma io pensavo avesse una DSL normale.
7: Ma quanto ne è garantita?
4: Ah,
7: ma come 35?
0: Quanto ne è garantita? Lu, basta. Basta. No. Io ti strappo le corde vocali e mi ci faccio il nome.
2: Un preservativo.
4: Ah, asbesto.
7: Cresce, quanto ce n'è garantito?
4: 35 euro hai 2 megabit.
7: Quanto è garantito?
0: Gratis me la fai avere?
4: No.
2: Quanto?
4: Però 35 euro al mese.
0: Non ce l'ho che 5 euro. Non ho manco la benzina.
7: Come già hai risposto su
2: 35 più IVA.
7: Penso lo
4: sapevi. E quando la
2: euro e 800 euro.
7: La minima, penso 64.
0: La proponiamo. La proponi ad Arci. Cioè, la proponiamo ad Arci, ci parliamo e diciamo quanto pagate con l'Elsa? Pagano, credo, 90 euro al mese.
7: Io ho la
0: 1200
4: euro.
0: 90!
4: No, io ho la 2 megabit di quelle
7: stesse. Quanto è
4: con 8 pistacchi?
7: No, Tempe non garantisce un cazzo.
2: No, non Tempe garantisce.
0: No, Tempe garantisce una cosa ridicola del contratto che hanno.
7: Io ho 50-60
4: euro. Io penso di avere
0: il contratto. Io penso di avere quello che ho. Ah, ok. Ok.
4: Io ho 1200 con
0: Io però c'ho quello con
4: un
0: DNS.
2: Ma perché
4: cosa?
7: Quale? Questo?
4: Questo è già un visto.
7: Ma
4: non ho questo. Ma non è passato. Ma non c'è DNS. Non c'è DNS. Ok.
7: Al mese
4: 15 euro.
7: No, al mese,
4: quando fate le fissate con 8 euro all'anno.
7: Otto
4: fissatici 15 euro all'anno. Al mese. 8 fissatici.
7: Non è perché si
4: tutti? Io niente, ma è un nome. Sì, la cosa mi diceva. Io mi volevo fare due pistacchi, ci mi stavo tutto qua. Più sai di più.
7: No, no, ma si
8: tipo i vari pingu, quanti sono, se fanno il sangue, se fanno l'angelo, vuoi mettere che sono quindi dei buchi, dei gates, vedete quelle cazzo vuoi.
2: Tutte cose molto interessanti. Ah,
8: cioè. Sì, sono belli, io ho dei gates che tipo lo ammazzo ogni tanto.
7: Quando con chi ti aiutano? No, la medicina.
2: No, aspetta, ora sono con un
7: posco mondo. Non ti stanno aiutando, vero? Bastardi lenni di merda. Era vero che c'era la funzione del tipo tu digitavi e loro stampavano delle lezioni e quindi no, ah, ti stampava la
2: lettera. Ma ora ti ricordi quella roba cioè per fighi caricati a cazzo tipo il sistema delle stampe sistema
1: Guarda, fai vedere la stella. Abbiamo creato il bordello di San
8: Carlo. Ma che c'è di merda? Io qua non ci vado a chiedere.
1: Sì, ma no, 256 con tutti i temi. Qua X-Penguins meno AL AL meno N256. E poi morisce.
7: Perché la riva la madre che
8: se lo trovo a basso costo.
9: Ah, allora, non devo cambiare il McCandless.
1: Bene. Allora, chi è che la madre a leggere il McCandless?
7: Non si sa mai.
1: Proprio in America. Ok. Allora spargo il mio McCandless a chiunque. Usatelo, è libero. Vabbè, ma lui può tenere il suo McCandless e dire comunque, boh.
7: Grazie. Sì, in tempi belli avevo smesso di fumare. Poi il dolore, la sofferenza, la tragedia, la morte e l'apocalisse si sono abbattuti nella mia vita. Il disagio c'è sempre, è una costante.
2: Che è uguale a?
7: Disagio. Disagio. Il disagio.
2: Ma questo è ovunque, sto bastardo.
7: Ma è bastardo.
2: Più?
7: No.
2: Più?
7: Di sé, 0-1. Sì.
2: Ovunque. Ma te c'è una data smesso, caro presidente.
7: No, no, no.
2: Sì, grazie, non ne vuoi la compiuta sonata.
10: RS non lo puoi fare via.
2: Cioè, no, ma ora si procede ancora.
10: Morta.
2: Adesso ma tu la studi, domanda.
0: Avevo letto sbrocca, invece è sblocca.
7: Sbrocca.
0: Eh già.
7: Quindi ce lo dovrebbe, lui si spende, se c'è. Sì. No, sbrocca, tu va direttamente.
2: Sbocca.
7: Sbocca.
0: Sbocca. Sbocca. Fate bordello sui portatili.
10: Sul mio soprattutto.
7: Bravo, la stai tirando sul tuo però.
2: Ferma, uccidi da sola.
7: Non mi fai.
2: Dai, dormi qua, uccidi da sola. Così non avere vita. Più forte del tuo. Di tutta la tua.
0: Ci vuole un ruttone dei tuoi, tipo quello dell'altra volta. Agghiacciante. Tu c'eri quando lui fece il ruttone.
2: Ma no, non c'era dal fare naro, certo che c'era.
0: Mamma mia.
2: E quella tipa. La tipa disagiatissima. C'è il
7: polino. Anche quel giorno male da Piero Burti di mattina,
2: ma Piero Burti di mattina, colazione.
7: Quella sì, a Piero Burti quello è l'esempio, quindi non ci puoi andare a fare colazione. Vai. No, abbiamo preso i panini un altro modo. Di cavallo, magari. Se no le tipe col motorino.
0: Ah, sì, mi ricordo, sì, quella mattina quando siamo andati a Media Sicilia. Queste cose mi affascinano troppo. Cose che si illuminano quando...
7: Anche il mio cazzo si
2: illumina. Radiazione.
7: Vabbè, penso che sia.
0: Ma scusa, il cellulare comunica sempre col ponte radio. E allora perché lui non lampeggia in continuazione?
7: Perché durante la perché durante la chiamata, secondo me,
0: emana di più.
7: O emana di più come potenza, o se no cambia la frequenza, sale.
2: No,
7: adesso non vengo
2: di 6 minuti per col ponte radio. No, vabbè,
0: Quando spendere, metto nostalgia di Khomeini.
7: No,
2: comunque tutto è bello per ascoltare.
7: Ma Khomeini dire che
0: la conosci?
7: Che ha tollato lì. Khomeini dire che
0: però si sente male. E chi? Masoro? A puttani Masoro? Tacco pure lo

0: a me non servirebbe puntare, però se le immagini stanno male non siano.
1: Oh, questo non ha HTML+.
0: E perché qua non funziona l'immagine qua?
1: Non lo so. Vedi l'HTML?
2: Bastardo! Che cazzo ascolti?
1: Pederasta di merda! Ora, se tu hai killato questo servizio per fare funzionare Muse, io come specchio faccio a vedere qual è? SAUX di merda. Streamai. Io streamai, ma... Sei un polipo, sei, ma...
0: Voglio ascoltare la tua voce.
1: SD. Ah certo, in effetti adesso sto usando Xcestimal, quindi praticamente tu ti ascolti mentre ascolti quello che scrivi adesso, perché ti ci ributta sul microfono.
3: Sarà il plugin di CSG merda.
1: Però così già.
3: Intendi, che gestisci.
1: Ci sarà Fabrizio.

0: Certo, c'è la vendola che la butta fuori, la mia puzza di fumo, la mia amata puzza di fumo. Non bestemmiare!
1: Comunque, che indirizzo che li devi chiamare, poi tu ne...
0: Porca troia!
1: Hai qualche indirizzo
2: che li devi chiamare? Io merda.
0: Come cazzo si chiama questo demone? SB?
1: Guarda, devi vedere dove è il problema tuo.
0: Ma aspetta, non mi distrarre. Me lo scrivi come Spike si dice, come Spike si chiama questo demone? Io qua non lo sto trovando. Grep. Che cazzo dimentico?
3: Siamo qui per fare solo questo e magari non capiscono tutto quello che c'è dietro dal punto di vista della divulgazione, dal punto di vista dell'etica. È una cosa pesante e non è neanche molta colpa loro, perché magari è per ignoranza che dicono queste cose, non è perché non c'è nessuno che le ha dette, è perché magari chi hanno strettamente vicino non è molto sotto quest'occhio.
4: E la cosa brutta secondo me non è che, cioè, come singola persona, siamo sempre il discorso singola persona, come singola persona io posso dire quello che voglio, però se tu le dici questa cosa a nome di Freakness, non per malvagità, ma perché semplicemente ancora non hai capito che cos'è il Freakness, e lo dici a nome di Freakness, ed effettivamente tu sei parte, sei in primavera.
3: E la gente si crede, e se è una cosa brutta secondo me, anche perché io ripeto, non è che tipo queste cose si fanno per malvagità o per altro, ma semplicemente perché c'è gente che fa parte del film, perché gli hanno detto sì e non sa neanche

ഇതാണ് ഉപകരണങ്ങളാണ്.

0: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
1: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
2: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.

0: Potevi registrare questa discussione?
1: Sì, l'ho registrata, allora, perché non mi è crashato il programma.
2: Oh, Dio!
0: Non era male.
2: Perché fa dare un bel santino di giallo per far bestemmiare quando crasha il
1: mondo? Ma guarda, è pazzesco, non funziona un cazzo di niente.
2: Non è mi crasha. Devo dire che mi crasha spesso, con la verità.
1: Tu puoi ascoltare uno stream?
2: Io?
1: Sì. E allora ascolta tu lo stream di Ivan.
2: E qual è?
1: Quello che ha passato sul cazzo di canale.
2: Ah sì, ok.
1: Nirvana.mp3.
0: Ma non si potrebbe sentire la sua voce anche?
2: Sì, questo.
1: Infatti questo stiamo provando a fare. Adesso ci senti?
2: Vediamo che qua. Ah, che bello. Oggi si blocca tutto. Vediamo che mi dice X non è messo. Allora. Dovrebbe. Chi fa?
1: Gigi.
2: Ma non mi fa manco le basse.
1: Non ti fa manco le basse?
2: No.
1: Ma quasi purtroppo 2.8000 su Nirvana? Vuol dire che Nirvana sta facendo minchiate.
0: C'è colla qua.
2: Sì, è la pasta refrigerante.
0: Pasta refrigerante?
2: Sì, è una di pasta.
1: Silicone.
0: Se la metti nei coglioni non ti sudano più.
1: Oh, Nirvana, non gli fai pre-buffering, io non so che dirti.
2: Oh. Ah, vabbè, c'ha.
1: Che cosa è? Qual è il problema?
2: Un info, un torrezzo, un DP e terbi sinistra. Una fusione di
1: sinistra. Tieni, Gigi. Cazzo sordo MP3.
0: Perfetto. Cazzo sordo MP3.
1: Ma no, lui sta tremando,
2: Mi dà problemi.
3: Vai con una cosa, no?
2: Che vado con
3: un telefono.
2: Intanto faccio l'ultima cosa. E stai con due cose.
3: Vado sul telefonino, sei contento?
2: Sono cotto, tanto ormai.
3: Tanto ma chi mi deve cercare?
2: No, tanto mi credi.
1: Com'è un GPS porta USB 57 euro?

0: 58 euro.
1: Cioè, credi che
0: ormai è caduta. Mi hai fatto venire il pallino del GPS.
2: Grande?
0: Oddio.
3: Altri soldi.
1: Sì, mi so.
3: Sì, sono.
1: Ah, ma la stessa cosa mi dice. Anche me la stessa cosa. Il tipo di GPS sta andando su per il
3: soccer.
1: La stessa cosa
3: mi sta facendo
0: il tuo problema. Beh, va, vediamo se riesco a sentire io. Teniamo adesso il tono.
3: Se no, aspetta, provo a fare io. Ma dove sta il pane? Che canale sta?
0: Ma da là sotto non sentiamo un cazzo poi.
3: No, per capire se è un errore mio o suo.
1: Questo qua è pagato un dollaro.
3: Perché c'è anche il socket, è veramente brutto.
1: Lo so.
0: Cioè, qua per le banche. Streaming with news.
1: Io, per esempio, sì.
3: Poi non è sempre che debba essere
2: lui
3: che
2: lo
3: sta
2: facendo
3: uno stream.
2: Sentite?
0: Il silenzio mi sta arrivando a me.
2: Ma ha mai funzionato questa cosa?
1: Sì,
0: non l'abbiamo mai provato.
4: Ma come ti arriva il silenzio?
2: Eccolo qua.
0: Ecco, Nirvana arriva come se parlasse da dentro un buco di culo. Come direbbero i propri Dax. Alza i volumi.
4: Albo sente. Per esempio.
2: Ma tu non sai far modo di alzare il volume?
3: No, no, non lo faccio.
0: Cioè, proprio non si muove manco il.
2: Poi sentito. Si è sentito un attimo.
0: Sì, ma se lui non parla.
2: Perché non
4: parla? Ma come? Mi sono autosentito adesso!
2: Mi sono autosentito!
1: Ci stiamo autosentendo anche noi!
0: Ma.
4: Sei un coglione! Senti, senti.
3: Io lancio la computer.
4: Allora ragazzi, se mi sentite io parlo.
3: Sì, perché non funziona.
4: Io parlo, ragazzi, se voi mi sentite io parlo.
2: Devi mettere un amplificatore, che bello, in uscita.
1: Porta Tevin qua.
3: Fai sì che ti caccino da questo posto. Dov'è il frame buffer? Dov'è il driver?

0: asbesto. Mi senti?
1: Sì, rispondimi.
2: Io c'ho il tuo registratore, non ce l'ho in, nella borsa.
3: È stato utile?
0: Perfetto, ma io non mi sento. Questo è strano, non ho il ritorno. Va bene, parlo. Allora, partiamo dal presupposto che...
3: Silù, basta!
1: Cos'è che cosa scassa?
0: Domenico, ehi!
3: Che parla al telefono? Ma è cretino allora!
0: Va benissimo, va benissimo. Va bene. Ok.
3: Direi che funziona bene.
0: Sì, esatto.
3: Sì, dovete affanculo.
0: Stavo parlando con delle persone. Ciao.
3: Domenico, affanculo!
0: Oh, scusate. Vaffanculo.
3: Certo, non è il mio posto da mettere il coso del tempo. Siete proprio pazzi.
0: La morte, ragazzi, c'è la morte. Allora, quello che volevo dire io,
3: ma ascoltatemi il bagno invece di fare minchiate.
2: Stiamo facendo i danni, cosa cazzo ascolto?
0: Sintetizzo e buono più.
3: Se parlasse,
0: quello che voglio dire è mi sento abbastanza.
2: Niente, qua ci sono,
0: mi sento
2: ospionati. Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di essere il più possibile.
0: Oh, grazie asbesto. Allora, mi sento abbastanza ferrato in quello che riguarda la parte strutturale. Ovviamente per tutto ciò che riguarda la parte scientifica, fisica, ovviamente bisogna fare dei calcoli che non sono al momento in grado di farlo. Come molti di noi, sicuramente mi dovrò mettere a studiare determinate cose.
3: E non parli.
2: A memoria, Nirvana, vogliamo che li fai a memoria, ora!
0: Per quanto riguarda il discorso dei materiali, è molto, molto intuitiva la cosa, nel senso che in mancanza di attrazione di forze di gravità, le molecole metalliche tendono a distaccarsi fra di loro, il che provoca usura e formazione di ruggine e microcricche, che a lungo andare provocano la rottura del pezzo meccanico.
3: Oddio. sì, ci vuole.
2: Quindi c'è la velocità giroscopica che faccia gravità.
1: No,
2: ci vuole
1: materiale. Ah, ma sai che si
2: crea una microgravità? Cioè, per correggere certi problemi in genere.
4: Il sistema giroscopico più banale che usano nei satelliti è dare una rotazione al satellite di lancio.
2: Rimarrà sempre a ruotare su se stesso poi.
4: Sì.
1: Vediamo cosa...
0: Le differenze di temperature che esistono fra molto caldo e molto freddo in base a se l'oggetto è esposto o meno ai raggi solari diretti aumenta questo fenomeno della formazione di microcricche, perché il metallo si tende e si restringe in continuazione.
1: Ah, perché siccome c'è un lato caldissimo, l'altro freddissimo, poi questi sbalzi tendono a...
2: Certo.
1: Come quando ghiaccia la pietra, insomma.
2: Ma perché si blocca?
4: Non lo so perché si ferma in continuazione, forse perché sta scartabellando gli assenti.
1: No, forse perché per il...
2: per effetto del calore nello spazio,
1: l'eco...
4: Sta di cancro.
1: La prostata.
4: No, esatto, forse sta scartabellando. Giratevi verso di me.
0: Aspetta che voi finiate, sento quello che dite in modo che io
2: posso morire in pace.
4: Ma è una minchiata quella che sta facendo.
2: Ti stavamo ascoltando.
4: Peccato che lo Prince ferma in continuazione. Non è che stai giocando, Morpheus, l'inferno? I sorgenti di Dio.
0: Per rispondere.
3: Dovremmo fare distribuirci con gli aiuti. Chi sa cosa si fa? Quello è qualcosa da mangiare. Ah, queste chiette...
2: No, quello di...
3: No, non capisco.

0: Ma no, perché io mi sento e rispondo ad una domanda di 5 minuti fa, no.
1: Appunto, qual è il problema?
0: Emerge Dio.
2: No, sembra una trasmissione Terra Luna.
1: Esatto, quindi siamo iniziati questa cosa. È bellissimo. Questa cosa è bellissima.
0: Sto prendendo degli appunti, aspetto un attimo.
1: Perché lui sente noi che non rispondo. Allora dobbiamo parlare effettivamente come le basi spaziali. Allora, qui poetri,
3: attenzione, base spaziale Nirvana. Se ci sentite riprendete il discorso. Passo!

0: il rientro.
1: Questa cosa è bellissima.
0: Mettili a fare che era un bambino. Ma che sta con me? Ho lanciato lo stream, ma allora è cosa? Ci sono problemi di comunicazione.
2: Qui base.
0: C'è grossa crisi. Qui base, c'avevo grossa crisi.
2: Abbiamo perso il contatto,
0: abbiamo perso il controllo dell'astronave.
1: Mi sentite?
2: Sì. Adesso è tornata la calma.
1: Perfetto, se si sente, ho preso degli appunti, sto correndo delle cose, voi mi dovete rivolgere delle domande specifiche, in modo che così io possa avere il tempo di guardare quello che mi chiedete e rispondere. È tornata la calma dopo la tempesta.
3: Va bene, allora attenzione base Nirvana, attenzione base Nirvana, la domanda è: sei frocio?
0: A questo punto vediamo che qualche ritardo c'è,
2: sì, mezzo minuto praticamente. Veramente sembra una trasmissione satellitare, cioè sì, mezzo minuto di
0: velocità della luce, potremmo calcolare la distanza, potrebbe essere nei prezzi di Marte così. No, Marte ci vogliono diversi minuti, diciamo, può essere distante, dietro la luna.
2: Sì, dopo la luna, molto, un po' più.
1: Passo.

0: Wilson, abbiamo un problema, sono frocio, sono frocio. Passo.
1: Allora, il problema non è di usare una convenzione, non possiamo discutere in questo modo, quindi Nirvana, fai il tuo intervento, dici tutto quello che puoi e a un certo punto lo concludi e riprendiamo noi, perché vabbè, tu hai lì del materiale che riguarda le tecnologie, le strutture, hai delle cose che hai studiato, dici tutto il possibile sugli aspetti satellitari che conosci, quindi vaffanculo, passo.
2: Registra.
0: Io sto registrando. Io sto registrando. No,
2: perché la serata è bella.
3: Sì, potremmo anche mettere su quando
0: facciamo
2: la pagina web, poi
0: Wilson, fai la domanda.
2: Cosa,
0: passo.
2: Guardate che l'ha fatta la domanda.
4: Valdo dice adesso, una volta stessa.
0: Allora, inizio l'intervento dicendo che a suo tempo ti diedi parecchio materiale. A suo tempo ti diedi del materiale riguardante i satelliti, i vettori spaziali e quant'altro concerne con lo spazio in generale. Per cui ti chiederei se li riporti a Freaknet la prima volta che vieni, in modo che abbia modo di riguardarmi questi appunti. Riguardo la situazione della struttura del satellite, la struttura del satellite di per sé non è complicatissima da creare, assolutissimamente, nel senso che è abbastanza semplice dal punto di vista strutturale. Dal punto di vista dei materiali e del tipo di lavorazione, invece, lì bisogna fare degli argomenti molto approfonditi. E ripeto, non sono in grado adesso di dirti che tipo di materiali ci vogliono, il dimensionamento, questo dipende tutto da una serie di variabili che dovranno essere ovviamente legate a doppio filo con gli altri aspetti elettronici, per quanto riguarda il dimensionamento dei pannelli solari per le batterie. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che devono essere analizzate in un contesto unico. Che posso dirti? Sicuramente il materiale che bisognerà utilizzare saranno delle leghe al titanio. Il titanio è un materiale o ceramiche o titanio comunque. Le ceramiche per quello che riguarda la copertura, vedi quelle che si sono staccate dallo shuttle e che ha provocato un po' di qualche piccolo bordello. Titanio invece per tutto quello che riguarda la cella del telescopio del satellite. A parte la spinta iniziale, non è sottoposto a particolari sforzi di pressione, taglio o chissà quale altro sforzo particolare. Nel momento in cui è messo in orbita, essendo appunto geostazionario, non avrà particolari problemi, sempre solo dal punto di vista degli sforzi. Quello che dicevo prima riguarda invece la differenza di temperatura, che è un problema molto molto rilevante. Per questo ti parlo di ceramiche e leghe al titanio, perché le ceramiche hanno un potere di formazione di cricche molto basso, così come il titanio è un materiale molto duro, è il materiale dell'aerospazio, cioè su questo non ci piove. Aerei, satelliti, veicoli extraterrestri sono extra atmosferici, sono costruiti per la gran parte in leghe di titanio.
2: ascolta, il primo vorrei fare una domanda.
3: Il primo,
2: se me lo lascio,
3: sì, il primo passo secondo te quale può essere per arrivare poi alla alla realizzazione di finale del progetto?

0: ติธรรมหืมเร็วต้อง
1: Hai contatti per spacciatori di titanio?
2: Appunto, questa è la domanda in sostanza.
0: Ci fratturiamo tutti?
3: Il proposito sicuramente è raccogliere tutte le persone che si dovrebbero occupare di questo progetto, definire i gruppi di lavoro in base alle proprie specificità. Dopodiché iniziare a pensare a un progetto, possibilmente prendendo spunto da qualche progetto già realizzato, nel senso, prendi la cella dello Sputnik o di qualunque altro satellite che è stato mandato in orbita e vedi di capire quali sono le specifiche strutturali, le dimensioni, il tipo di materiali. Una volta raccolto questo tipo di informazioni, puoi iniziare a progettare.
2: E per quanto riguarda invece l'aspetto degli accessi, dei permessi per la possibile interazione con altre oggetti spaziali o rotte aeree, per quanto riguarda l'orbita, appunto, individuare l'orbita, per quanto riguarda tutti i problemi connessi a questo aspetto, cosa si dovrebbe fare secondo te?
0: Sta funzionando, avevo un po' di ritardo, ma si può parlare.
4: Eh sì,
0: bella
4: sì.
0: Cosa.
4: Anzi, meglio.
0: Sono, siamo 40 secondi ad aspettare.
4: Ma di lei chi?
0: Di lei, è di lei. Vado a urinare intanto.
4: Ma Canis,
3: ma riguardo a quest'ultima domanda posso prendere maggiori informazioni su internet. Di sicuro c'è un organo predisposto internazionale che si occupa di tracciare tutte le tracce, cioè tutte le orbite degli oggetti appunto orbitanti intorno alla Terra. Questo perché? Per evitare che uno si sveglia la mattina, lancia un oggetto, arriva poi l'Agenzia Spaziale Europea, lancia un missile e questo missile va giusto a incocciare un vettore, anzi non un missile, va giusto a incocciare quell'oggetto che tu hai lanciato. Purtroppo, come dicevi tu prima, lo spazio è diventata ormai una pattumiera e sta iniziando a sorgere il periodo appunto della spazzatura spaziale, questi ammassi metallici ormai privi di alcuna funzione che ruotano attorno alla Terra, non fanno altro che incasinare sempre di più le orbite disponibili, che sono diventate veramente poche. Per cui di sicuro bisognerà richiedere determinati tipi di autorizzazione, o non so bene a chi, se è a questo organo competente, se è all'Aeronautica Militare Italiana o alla sezione spaziale dell'agenzia a cui ti stai rivolgendo per lanciare il tuo oggetto.
0: Io penso che ti penseranno loro.
5: Sono diventato Finocchio.
0: Finocchio, con la PH.
5: Sono bruciato.
0: Dai. Beh, boh, che dire.
4: A questo punto
2: mi pare ci siano comunque anche dei collegamenti delle università che fanno anche ricerca al riguardo, in qualche modo potrebbero essere magari dei soggetti interlocutori in qualche misura. Qualcuno lo conosco, ma sicuramente tu conoscerai molto più gente.
4: Come? No?
5: Antonio.
0: Ma che cosa?
4: Sono innovato. Ah no, io credo che lui mi sarà destinato, no? Quindi conoscerà qualcuno.
0: Sì, forse qualche contatto c'era.
4: Ma io ho parlato anche con dei professori che lavorano su queste cose, a collegia, sono in contatto?
2: Sono anche in contatto, sono stato anche in contatto con l'ESA, mi hanno dato disponibilità, ma per ora non, ti ripeto, non mi interessa quel tipo di percorso.
4: Allora, io ci potrebbe
3: essere
4: in contatto con
3: uno di Alenia
4: Spazio.
3: Alenia Spazio, sì. Con quello che guarda, sicuramente le università che si occupano di ingegneria aerospaziale, quindi il Politecnico di Torino è la nostra punta di diamante per quello che riguarda la ricerca aerospaziale in Italia. Se conosci qualcuno lì è già un ottimo approccio. Ad esempio l'ingegneria aerospaziale a Milano si occupa più di veicoli terrestri piuttosto che di aerospazio, in cui invece Torino è molto più ferrata, o Napoli stessa.
2: Sì, tra l'altro loro finanziano dei progetti sulla base di ricerche, che è una strada comunque interessante, ma non so per noi quanto possa diventare. Vengono finanziati dei progetti sulla base dell'interesse che loro possono riscontrare, dal punto di vista anche delle ricerche per quanto riguarda quest'area qui, non potrebbe essere male, insomma.
4: Mi hanno detto che anche se vuoi faccia avere il progetto, vediamo se potrebbe essere, però certo bisogna vedere poi a noi
5: cosa che viene definito,
4: appunto, se diventa una cosina poi che...
5: Comunque ci sono soltanto che c'è tutta una fase progettuale perché si chiederà tanto tempo e tanto il po'. Poi una volta c'è il progetto, penso che realizzarlo si può avviare anche 10 anni.
4: Infatti, però lì chiaramente scegli un'altra strada, cioè tu diventa tutta un'altra cosa, non è il letto puro che tu ti fai.
5: No,
4: la...
5: il letto lo fai prima.
3: Cioè, guarda, non so onestamente che tipo di ricerche finanzino, sicuramente tutto ciò a che fare con lo spazio è visto come il business del futuro, e pensare di lanciare un web server nello spazio, vabbè, che alletterebbe parecchio tante persone.
0: Anche dei malati di mente come noi.
4: No, ma tu immagina delle trasmissioni di immagini, di cose,
5: come tu... semplicemente dal punto di vista che potrebbero chiamare il terrorista con uno scapo estuoso.
4: Ma è interessante proprio questo.
5: Cioè, tu da sopra puoi appoggiare delle cose che non sono controllabili da loro.
4: Ma infatti...
0: In realtà lo sono,
4: Ma lo sono relativamente, ti bloccherebbe.
5: Là ti tagliano le cose dei dati, là
0: si tolgono gli indizi, sì.
5: Ma
4: sì,
5: da
4: no,
5: perché
4: in caso
5: devi
4: fare un'altra cosa. No, sei completamente autonomo. Sei completamente autonomo.
0: Sì, ma non ti cambia nulla alla fine.
5: Non è controllabile, cioè puoi avere a casa tua e ti devo essere una macchina.
4: Ma non posso
5: che farlo? Cioè, se lo devono abbattere, capisci? Cioè, l'unica soluzione è abbattere quello che voglio fare.
4: E questo è l'aspetto interessante. Ma infatti, ma tu sai che io ho anche dei documenti americani sul fatto che loro si riservano di controllare tutti gli oggetti spaziali. Quindi sarebbe un'azione talmente perturbante.
3: Purtroppo sono controllabili perché... per dialogare con il tuo oggetto avresti comunque bisogno di appoggiarti a delle strutture sicuramente militari.
5: No.
3: Ricordiamo che la NASA era un organismo indipendente del governo americano, con l'amministrazione Bush è ridiventato un organismo militare degli United States of America, fatto di merda in culo.
5: Come fai a arrivare a 40 miglia? Io non lo so,
0: è quattro, sono abbastanza di più,
5: quattro
0: compriamo due amplificatori lineari da 1 watt o da 5 watt o mettiamo in vendita per wireless.
4: Sì, ma ci sono le... ma ci sono degli ombrelli, ci sono degli ombrelli di copertura, però mi
5: comunque sembra il corso delle, dell'atmosfera, passare l'atmosfera che con un po' di volume, cioè non so la propagazione alla, alla propagazione qua la conosciamo, ma un 4 GHz, un 2 GHz 4
4: no, io so che
5: le... mancanza quasi di atmosfera,
4: le trasmissioni radio, no no, le trasmissioni se sono onde radio o elettromagnetiche che si propagano all'infinito.
1: Nello esatto, su quale frequenza
4: si fermano mai. Tu pensa che ci sono trasmissioni radio, degli, trasmissioni radio degli anni 30, 40, quando che ancora vanno nello spazio, non si fermano mai.
1: Perfettamente vanno, tipo le fonti spaziali.
4: Cioè, il futuro è Alessandro Marconi. Questo è il più grande.
0: Quelle che conoscevo io sui 150 MHz, sui 300-400 MHz, quindi con potenze molto più
5: alte.
0: Maggiore la frequenza e minore è la potenza che ti serve per andare lontano. Certo. Perché se io copro 500 metri con un watt a 27 MHz, sto facendo un'ipotesi, con un watt 2 GHz 4 copro 40 km. Più sali in frequenza, meno potenza di sempre.
5: Però che direttivo.
1: Però minore la potenza, minore la frequenza, minore la frequenza e non può superare
5: il però scusate che un direttivo a 100 metri ha un raggio di 10 metri di errore. Un direttivo a 40 km è un mezzo millimetro.
0: La trasmissione di dati dal punto di vista fisico è lo stesso.
5: Cioè nel senso che noi dobbiamo puntare lì e dobbiamo stare al millimetro,
4: certo, non, perdi subito la
5: il G4 è così,
4: perdi subito la collegamento, perdi subito. Io comunque ho dei programmi delle lezioni registrate alcuni anni fa sulla trasmissione rice trasmissione di segnali con oggetti geostazionari 4-5 anni fa.
0: Le microonde si propagano in lineare. Questo è uno schema che riguarda le linee satelliti. Il rumore di distorsione di armonia vabbè che sono iniziate. I processi di modulazione.
4: C'è il tra il momento del lancio del segnale e il ritorno devi calcolare lo spostamento,
5: certo,
4: e quindi c'è questo lasso che va calcolato con
1: il
4: maestro
1: ma è lentissimo,
4: c'è la velocità e lo scarto di questo
5: arco è gestazionale, questa cosa non
1: è infatti, è gestazionale o va insieme alla terra,
4: no, perché c'è un in realtà
5: uno scarto, cioè perché tu in realtà non dovrai mai sparare dritto ma stare dentro un angolato perché poi le onde ti fanno questo gioco magari.
4: Non mi ricordo perché, ma c'è questo scarto, stazionario vuol dire che è fermo, però mi pare che ci sia una perdita del segnale,
5: sì, però probabilmente la calcoli una volta, ma una volta è questo, sempre quello
4: mi pare di sì, poi va corretta ogni tanto. Va corretto.
5: Il problema è che un satellite campa di correzione.
4: Infatti.
5: Esatto, sei sempre con una correzione, se non, a meno che non sei un drago e c'hai un oggetto veramente tipo la NASA, come fai le satellite della NASA, che sono oggetti che stanno là e si piantano in quella posizione perché hanno i cazzi
4: geoscopici
5: della Madonna, noi.
4: Ma quindi è quello che dice lui, l'oggetto non è così ormai, perché è una tecnologia sconosciuta.
5: Ma cioè, l'oggetto, progettare un oggetto tondo con dentro un computer e una telecamera non è altro che una cosa.
1: No,
5: è vero reale,
4: materiali,
5: materiali, ma secondo me è anche il discorso del geostazionario. Cioè fare una macchina geostazionaria. Ma no, ti richiede una serie di correzioni e cambi, perché alla fine non è
1: presume, che siano ormai.
5: Non solo, quindi vuol dire che lui deve saper leggere la sua posizione. Lui lo fa. cioè lui deve sapere dov'è satellite. Non è che c'è dei
4: io so che è da terra che in qualche misura si fa questo lavoro.
5: Perché tu gli dici dove sta, però se lui si disinca per qualche ragione, tu da terra non gli mandi più.
4: No, no, certo.
5: Devi sperare che lui si dica una posizione.
1: Non
5: so,
1: Esatto, è un problema.
5: Grosso. Tu non ci parli più.
4: No, ma cioè, hai perso il segnale.
5: Hai perso.
0: Comunque hai un ombrello, eh? Hai un ombrello che ti copre.
5: Con il GG4 vedete che sia molto piccolo questo ombrello.
0: No, i satelliti vanno su link decisamente superiori. Prendi Intelsat.
5: Sì, ma sparano pure a una potenza che non è
0: una. Sono 10 giga.
5: Ma lo spara in amba, spara qualche centinaio di watt.
0: No, in pieno di watt fai la fattura. Friggi i polli. Non so se hai vista quella pagina dei polli fritti.
1: Sì, sì.
0: Vieni a vedere.
2: Grandi
0: polli fritti con il pollo arrosto.
4: Qua il questa animazione l'ha fatto in flash,
0: no? No, immaginetta.
4: Ah, che c'è chi fermata.
0: Fornitura principale presso l'isola ecologica. Il futuro. Strumentazione, abbiamo le varie foto. Scavi saldati sulla scheda, quindi foto delle modifiche. Abbastanza dettagliate. Questo è il cane nucleare, quello che è lì più. La modifica è questa.
2: Mm-hmm.
0: In varie misure
2: e ci stanno tutte le cose dei calcoli,
0: un po' di da un 40 normale a un 56 fino ad arrivare a 72. Distanza massima, sperimentazione, cranio magnetico che però ha funzionato così così. Abbiamo attaccato la checkpoint con una base magnetica sopra la macchina, di collegarci da una macchina all'altra.
2: Cane nucleare, cane magnetico. Facciai tutti i calcoli, si fa tutti i calcoli.
0: E questo è il link del discorso della parabola. Ed è bellissimo, è veramente questo. Quindi a certo punto gli picchi due parabolini e hai guadagnato un bordello. Niente modifiche, niente parti da comprare, questo è il template. C'è un PDF, te lo puoi ingrandire e ridurre con la fotocopiatrice, basta che il quadrato sia sempre un quadrato, la lunghezza questa, la piega a parabola, i calcoli di fuoco dalla stessa. Da PDF, vedi dove è, in base a quanto non mi hanno deciso, riduci, fa il buco, lo fichi nell'antenna e finito. E il guadagno va da un minimo di 9, diciamo, con un 12 pollici, fino anche 18, 21, 24, 27. E queste sono varie prove. Fai così con la navicella, me lo metti di dietro e è finito. Oppure così. Con del cartone, i picchi cosi, le Pringles hanno usato.
2: Sì. Ma sai, le Pringles hanno finanziato il wireless di mezzo mondo.
0: Sì.
5: Tutti i Pringles sono una svolta.
4: Perché c'è l'alluminio dietro, cosa
5: no,
4: c'è?
5: No, perché sono tutti. Sono la bolla e fatta bene.
0: Tu sei IT9 PKK? Nico? IT9 PKK?
6: No.
0: Ah, però il PKK lo doveva rimettere dal sito, vabbè.
4: Brasile, io non l'ho visto.
0: Bellissimo.
4: L'ho cercato un paio di volte. Adesso sono riuscito a vedere Matrix, che non avevo mai visto. Il primo. Ok. No, gli altri infatti mi rifiuto di vederli perché penso siano delle stagioni.
0: Ora non so bene chi ci stia sentendo e chi stiamo ascoltando, ma comunque.
4: Ma comunque ci siamo.
0: Nirvana mi ha postato un link interessante. Boh, a questo punto io direi vogliamo partire con questa cosa, cominciamo a lavorarci perlomeno a livello teorico, facciamo una pagina web, qualcosa. Raccogliamo dei materiali, facciamo l'elenco delle risorse umane disponibili a questa cosa. Io pensavo veramente al wiki. No, qualcosa del genere tipo
4: basta wiki è brutto
0: è facile
4: non fai di testa
0: è brutto ma non l'abbiamo mai fatto ma noi non l'abbiamo mai usato
4: appunto non iniziate
2: cos'è per una lista
4: no è per fare pagine web senza avere
2: lezioni di HTML cioè praticamente è un'interfaccia
4: sì, l'interfaccia per poter modificare le pagine online senza dover
2: non ho capito è una specie di Dreamweaver che ne so
4: no è una pagina web
0: già
4: potrebbe clicchi sulla pagina fai edit page ci scrivi dentro e ti appare una pagina web da bando è molto figa però
2: così per semplificare
4: è un modo per avere un file di testo condiviso molto semplicemente
2: cioè ognuno arriva
4: ci mette due cose il problema è che ovviamente ognuno arriva quindi chiunque
2: si c'è un bordo
4: ovviamente è molto controllo non c'è per niente controllo.
2: Vabbè, ma ognuno
4: non c'è una pagina il mondo può parlare e cancellare tutto.
2: Quindi è una pagina aperta, insomma, sì. Condivisa tutto.
4: Poi, scusa,
2: tutto.
4: Il commento è sottopasso da
2: FTP. Gliela fai in qualche modo un filtro.
4: Sì, si può fare, no, io che vabbè, non lo so fatto proprio.
0: No,
4: capisco che la possibilità.
0: Mi si è resettato Nolan.
4: Così gratis. Sono i raggi cosmici, vedo di schermare. Mangeremo pizza
2: invece facciamo così andiamo da Corsino
0: comunque non è la prima volta che mi succede
4: chi è Corsino?
2: Ma non vi ha fatto conoscere Corsino Gabriele
0: un bar ma dai Corsino è il bar di mafia
2: e noi lì lo dobbiamo portare
0: ma se ci vendesse una bella pizza qua?
4: Io
2: oppure la trattoria di Gallo
0: quella che non è conosciuta
2: il vino, c'è il vino,
4: c'è il
0: buono
4: c'è il vino, una bocciata della Madonna,
2: non c'è il vino che si fa.
0: Si prende la pizza da Andrea di volta qua?
4: Ma qua.
2: Ma ci vuole un posto con il vino. Do you know?
0: Il tuo vino?
4: Berrò poco, quindi. No, tu parlo il bel vino.
0: Lui è un po'
4: sportivo, vedi lo sportivo.
0: Il dopato, non lo sportivo.
4: Più droga.
0: Diglielo che cos'è.
4: Più droghe. Più droghe.
0: Le regole del football americano sono la stessa cosa.
4: L'ho fatto
0: ed è vero.
4: Quello che mi ha detto è che non mi vede nessuno che è uno sport non violento, perché allora è che la forza è uno sport non violento.
0: Vabbè, ma è diverso.
4: Ti faccio un
3: cazzo,
4: non è
3: vero. La prossima volta che vieni a Catania me li riporti tutti quei fogli che ti avevo dato?
4: No, ma nessuno
2: sposta. Ma serve però. L'obiettivo non è quello, ma serve.
0: Violente, quando tu vuoi fare male a porti.
4: Allora, mi lo
0: sto parlando.
2: No,
4: certo.
0: No, non è vero. Violento.
4: No, lo so.
0: Io sto dicendo che una cosa che per me è giusto violenta, quando lo fissi per
2: fare male. Fai reggi.
0: Quando l'obiettivo è fare male all'altro, quando l'obiettivo è vincere la partita,
4: non è.
2: Tu puoi fare anche male, però. Come dire?
4: Cioè, nella
2: buona parte non è uno scopo.
4: Per
2: non
4: capire.
2: Come dire?
4: Ma
2: tu stai dicendo. Tu stai dicendo che.
0: Poi ti vedi di comprarla.
4: Quello è uno scopo.
2: Non diciamo che
4: il fine giustifica i mezzi. Facciamo così, noi si sono violenti. Tra i sport, quelli violenti.
0: No, io non mi piace la parola violenta.
4: Ok,
0: mi piace la parola
4: pacifica.
0: La parola spacca.
4: Il sport spacca.
0: Non sono una
4: questione. Chiamiamoli così. Non violenti.
0: No, io
4: ma però in campo.
0: No, ma non campo, non è che devi menare.
4: No, però se ti faccio un parcaggio sulle ginocchia a 50 all'ora, te ne spezzo, capisci?
1: Oggi non è vero, cosa vuoi?
5: Perché tu stai guardando il libro, il cazzo vuoi? Guarda, aspetta, il gioco che avrà,
4: diciamo che tu ti fai male, è strano, scusa, ti fai male, è strano.
5: Guarda un po', tutti quelli che fanno vecchi alla fine fanno sempre la metà che faccio due in testa.
1: No, le faccio due in testa, non, non, allora le faccio due in testa, non sono perché insomma, sono
4: ma più stessi.
1: Quando tu vieni in testa, poi passano le vecchie fanno sempre così. C'è gente che ha le orecchie tipo tutta aperta. Allora la gente si fa sciare le orecchie. Per la carità appunto questo suo figlio.
5: Beh però, comunque parliamo di altro, io capisco che tu ti prendi questo. Non mi togliere perché non chiamiamo Lorenzo. Però è uno dei sforzi più duri.
1: Uno sforzo più
4: per uomini veri.
1: No, non è per uomini.
5: Duro. È mio, lui è a cazzo lo fare. Col cazzo.
4: Il football americano è terribile,
1: è lo sport, è lo sport, è lo sport, è lo sport, è lo sport,
4: là come si chiama?
1: No, è difficilissimo, ha giocato due volte, ha andato anche in Italia,
5: ma è veramente difficile, non essere un po' di gioco è impossibile. Eh sì, grazie, dove ci giochi?
4: Ti ferma
5: che
4: in
5: Catania, non è che ti fai
1: l'artigianale. Io ci credo, però, che diciamo che non hai anche possibilità di gioco. Non ci sono che vieni, ti le mani,
5: è mostruosamente difficile. E anche c'è, cioè, che fondo di Roma, devi vedere che fondo di Roma è uno sport che si
4: ferma. Ma io non fumo.
6: Gabriele, un po' di casino, niente, che cazzo è successo qua? Altro che l'albero di Natale, Franco, noi già ci riconosciamo, ci siamo già visti. Piacere, Gabriele.
7: Come stai?
6: Io bene, tu?
7: Ma, tutto bene.
6: Gabriele, sempre. Mamma mia, mamma mia.
7: Sto cane.
5: Sì, non so che la vita. Io mi offro anche
7: la notario. Ah, bene, bene, allora andate.
5: No, vieni anche tu, dai.
7: No, no, io devo fare un po' di cose qua. No, capite perché si è ributtato.
6: Sì, un poco, ma proprio poco poco.
8: Non è sono morto a smisti, direbbe.
7: Un?
8: Un po' a smisti, stai in giro.
7: Perché?
8: No, è lì.
7: Ah, come si fa? Ma con il suo frame?
8: No.
7: E senza come faccio a usarlo?
8: Se vedete vuoi lo cercare via il disco, no?
7: Come? Così se voglio?
8: Prendi il mio disco e fa la stick.
7: Il tuo hard disk?
8: Sì. Se vuoi fare un passaggio di dati, no? Questo è il più, qua non vengono separati.
7: Ma questo è quel, qual è questo?
8: Questo è l'altro.
7: Ah, questo è il frame!
1: Quello che ci mette nel computer.
7: Ah! Sì, ma dove lo dico che non c'ho più slot libero? Io ho
8: bisogno di un
7: mega tower.
8: Metti questo, che ti vuoi quello che vuoi.
7: Certo.
6: Gabriele?
7: Eh?
6: Il case quello
7: che
6: ci vuoi.
7: Quale case?
8: Ah, quello... Quello
6: mio!
8: Sei...
6: Il gigante! Non lo ricordi?
4: Guarda, perché non ci fermiamo un po' lì alla cantina?
7: Alla
4: cantina, dai!
7: Tu hai detto questa... Ma allora andiamo in pizzeria direttamente!
4: In pizzeria direttamente!
7: È il cane il problema!
4: Anche lui in pizzeria direttamente!
7: No. A casa? La posso portare a casa e...
4: Okay, dai, andiamo, dai!
1: Poverino.
4: Ma la trattoria là, la trattoria pure ci possiamo sedere, c'è il tavolo.
1: Fai trattoria.
4: Del Gallo.
3: C'è il tavolo.
1: Fai trattoria.
3: Del Gallo.
1: C'è il tavolo.
3: Fai trattoria.
1: Del Gallo.
3: C'è il tavolo.
1: Fai trattoria.
3: Del Gallo.
1: C'è il tavolo. Ogni tanto lui fa sti lupi. Va bene, chiudiamo lo stream.
4: Senti, ma quella cosa di quell'articolo uscito lì, su quell'articolo, il coso, segnalazione di quella cosa di Bologna che c'avevi, ti ricordi? Di Estis. Non
6: mi sei andato via adesso?
4: Ma poi la festa?
1: Chi se lo ricorda più da me?
9: Potresti guadagnare 10 volte di più, potresti avere le donne più belle, potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale.

0: respeto, yo no sé. Ok. Ok. Adesso praticamente è anche più veloce.
1: 24
0: cambio mese, 22 K benissimo. Aspetto lì, molto meno ritardo. No, veramente rispetto a prima ha molto meno ritardo, sono 4 secondi di ritardo in neppure, dai, buono. Va benissimo, dai, che spacchio ce ne frega.
1: Ok. Lo script per mandare la musica e musica. Lo devi lanciare dentro una via. Dove metti gli MP3? In ordine alfabetico. A testo sovide. Manda sempre niente punto mp3. Tutto qua.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte.
2: Manuè, sbrigate a venire a tavola che si rifredda la cocaina, porco de Dio, do du destri a tu madre si non compari subito.

0: Ya está en tú.
1: ¿Ah?
0: Ya está en tú.
1: Che.
2: Sí, sí, Chisán.
1: No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: ya, bueno, vamos a hablar, ¿eh? Si andiamo dopo.
0: Ciao. Sento un rumore infernale, mi sento le...
3: Coglione, perché era messo, c'era il microfono appoggiato alla cosa. No, no, è un portatile, che quali case? Il problema è che c'era il microfono appoggiato sul tavolo, capito? E quindi tu senti tutti i rumori frusciti di merda. Images. Ah, ancora più distante. Sono con la cuffia col microfono, capito? Lo posso equalizzare con K-Mix, là, con Gnome Mix, come cazzo si chiama?
0: In un metro.
3: Ma quale microfono da studio? È una cuffia di merda, sbesto!
0: Devi stare ad 1 metro. È l'unica condensatore.
3: No, è un piezoelettrico! Aspetta, che sto abbassando. Ok, ho abbassato il volume del microfono.
0: Apri e poi vediamo.
2: Che bello lì. Per vedere che è condensato.
0: Non devi abbassare, devi stare distante.
3: Ma ce l'ho dietro l'orecchio. Capito? Vuoi che attacco?
0: Non ce l'hai alzato. Non hai esperienza di radio, fidati di me.
3: Non ho esperienza di radio in streaming, ma io di radio sono quelle trasmettendicelo con microfoni ceramici.
0: Mandi distorsione la membrana al condensatore del microfono.
3: Mi stai distorcendo i coglioni tu.
0: Quindi devi stare distante 1 metro.
3: Hai rotto il cazzo, tu e il metro del di merda. Ah, aspetta. Ok. Così sono distante.
0: Se... I ceramici non esistono, hanno una impedenza completamente diversa e non vanno bene per i PC.
3: Lo so che non vanno bene per i PC. I ceramici sono per i microfoni 50.000 ohm dei baracchini, no? Perciò come funziona?
0: Ti sento perfettamente.
3: Sono praticamente a.
0: Non distorci più.
3: A un'ottantina di centimetri sono.
0: Quindi è come piccoli e tu la senti forte.
3: C'è un pederasta di merda, sei. Senti una cosa, adesso devo mettere io. Devo dare la possibilità sia di fare stream col microfono, che di fare lo stream dagli MP3, perché loro registreranno i notiziari e li dovranno mettere online del cazzo, no? Non lo so come possiamo fare, dimmi tu.
0: Ci sono per ora 3 script dentro un locale e se vanno configurati con i corretti indirizzi. E meglio se scriviamo in cartale. A presto, sorride. Cioè scrivi.
1: Hai un cazzo di account Skype?
0: Circa. Ah. No, non uso Skype, è un inferno per me. Dicevo, ci sono questi 3 script. Prima nero. E le 3 quantità di streaming.
2: Ci siamo.
0: Prima mi è uscito e dice Pinkfield. A sesto ti dice, lanci quello che vuoi dire, parte lo stream. Non ho messo nessuno script per lanciare MP3, non credo che serva. Sono tutti in trailer.
3: Ai porca troia!
0: Ah, ma che cazzo mi serve? Vabbè. Se loro lo vogliono, glielo mando. Cioè, glielo faccio. Ora lo faccio.
3: Dove lasci nel quadro non ci trova.

peste tinice, nu, nu, el ține. Nu, ci s-o el ține, el cum îmi bine. Se nu ai o fel de înăzmic. Nu, ci e întâi d'afare. Se nu si in casino. Possiamo vedere di fare uno sprimare il contenuto di una via. Metti le nutri brevi dentro. Lanci un comando. E mi sono tutto ciò che trovo lì dentro.

Allora, eccomi qua. Sono nel furgone. Siccome la precedente registrazione è venuta male, è venuta tutta in distorsione a causa del bordello che fa il furgone, ho deciso di rifarla, questa volta abbassando un po' il livello del microfono. È sera e sta piovendo nevischio, quindi fuori c'è un freddo della Madonna. Quindi proverò adesso ad accendere il furgone e abbasserò i volumi. Ecco, giro le chiavette, accendo il quadro e comincio a scaldare le candelette. Abbasserò i volumi, così forse non andrà in distorsione. Ecco, vediamo un po' così. Sto scaldando le candelette. Sto continuando a scaldare le candelette. Vediamo un po'. Proverò adesso ad accendere.

lo giretto. Ecco, quel famoso rumore si sente anche in prima, adesso.

sta piovendo neve. Neve e ghiaccio. Sembra quasi una mini grandinata. Io voglio fare un salto all'hard discount per fare un po' di spesa.

0: che ho fatto.
1: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Bravo, Echo, Romeo,

0: كانت راية vacca della miseriada.
1: Ma se non glielo dici, come cazzo faccio a saperlo? A bestia sorride, ora si fa. Fai a stoppare da destro, a destra sorride, un con estolo. Che fa un chilo le muse. Creiamo ora e vediamo se funge.

senti? Ti sento stallando, non ha detto poi. Perché devo entrarci, se fai una trova. No. Tutti cura, tutto cantente, loro. Non sapete. Comunque che non la fate di così, dai. Allora. Fammi un piacere, lancia un'ose con lui.

リコレッシュの論文読み書きを那谁一定要带你给现在没工业的工作e poi passiamo tutte le fonti e le facciamo di là, di bene così dai, a presto sorride.

0: hanno aperto sempre. Ma come cazzo fa? Porco Dio.
1: Le donne che seducono con la classe, classe. Amo le donne che agiscono con stile, stile. Amo le donne che vestono da autori dal 1962. A Genova, in via Marconi.
2: Chi sa progettare per tuo figlio una scarpa alla moda in una giusta forma anatomica? E chi ti può garantire un prodotto realizzato dalle mani e dall'ingegno italiano con...
3: Ragazzi!
1: Esci dal...
3: Clamoroso!
4: 1985-2005 Gela Express, 20 anni di radio.

0: ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Domani usare l'uso direttamente. Infatti

聞いてるのなんで、なんで。尾形、3度ない。

Poi De Sara, conduttore sintetico di Radio Dissident, sotto la supervisione dei miei creatori, sono qui per demolire definitivamente tutte le vostre certezze sulle trasmissioni radiofoniche. Questa è Radio Dissident, dissidenze sonore, frattaglie rock, ed altre perversioni, trasmissioni sperimentali.

0: Ciao bella fica. Come ti chiami?
1: Ehi, grazie per il bella fica. Mi chiamo Susina, ma tu puoi chiamarmi Susina.
0: Ok Susina. Hai impegni per stasera?
1: No. Perché? Tu hai qualche brillante idea?
0: Beh, sì. Potremmo andare a casa mia. Fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e scopare come i pazzi.
1: Senti, ma perché mi hai presa? La zia perdere le quattro chiacchiere e il bere qualcosa e scopiamo direttamente.
0: Ma guarda. Non saprei. Ok, ci sto.
1: Poco dopo.
0: Eccoci arrivati a casa mia. Ti piace?
1: No. Mi fa cacare. Ma andiamo in camera da letto. Ho voglia di vedere se mi fa cacare anche quella.
0: Ok. E eccola qui. Ti piace?
1: No.
0: Bene. Mettiamoci comodi. Accendo lo stereo per creare un po' di atmosfera, ok?
1: Certo, metti su quel CD di Al Green che per scopare è l'ideale.
0: Wow, che intenditrice. Ne sai di scopate? Vediamo se ne sai anche di cazzi. Cosa ne pensi di questo?
1: Beh, devo dire che non è niente male. Ma è sempre così duro. Oh, che meraviglia, fatelo succhiare dai. Vieni qui. Trio chups chups slap slap.
0: Cazzo. Come sei brava. Sì, mi piace. Continua così. Oh sì, sì. Ora girati, fatelo ficcare nel piccolo.
1: Va bene. Per non farmi male. Ok?
0: Certo. Non preoccuparti.
1: Aia. Mi hai fatto molto male.
0: Sti cazzi. Oh sì sì. Mi piace. Hai un bel piccolo.
1: Grazie. Oh sì, così dai. Spingi. Sì. Ma mettimelo pure in fica dai.
0: Bene. Ecco. Ora ti sbatto con violenza. Ah sì, porco Dio, quanto mi fai arrapare.
1: Sì sì. Vengo. Vengo oro. Sbrodolo succo d'amore. Oh sì. Oh sì. Oh porco Dio, mi fai eccitare. Sto venendo oro. Ah.
0: Anche io sto venendo. Oh sì, porco Dio. Sono venuto. Ora dormiamo.
1: Ok.
0: Ronfronf z. Il giorno dopo il ragazzo si è svegliato e ha trovato il letto vuoto ed una scritta sullo specchio che diceva: benvenuto nel modo della AIDS. Mo sono cazzi tuoi. Fine della storia.

porca troia, vorrei fare tutto, vacca mi sei ladra, si caminghi per re di coppe. Porca troia.

0: Si è risultata un po' obsoleta ormai. Il bulbo.
1: Ma chi è?
2: Oh, il frocio di Nirvana ci sente.
0: Ci potresti anche venire a
1: vedere. Ma cazzo, funziona?
2: Cosa?
1: No. No, non ricordo. Andiamo a vedere. Sì, vedo sì. Ho messo un rosso alla leggera.
0: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
1: Sbaglio. Vedete quando ci vuole fare meno stessa. Ah. Va bene, iniziamo.
2: Oh.
1: No, non lo so.
0: E coso Shining. Non so più i riferimenti di Shining.
2: Neanche noi.
0: L'abbiamo perso. Abbiamo perso i contatti.
2: Io no. A propinquati.
1: Ma poi ho fatto ancora si può nel codice. Cazzo.
0: Quindi riesce a camparci bene o male già un po' di questa roba.
1: Ci chiamano perché lo fa quel tipo di stile di vita, no?
0: Però sembra arrisicato.
1: L'altra persona non pensa.
0: Arrisicato, quindi.
1: Sì,
2: pensa distruggendosi il fegato.
1: Sì, sì, sì.
3: La cosa differente è che Giorgio ha anche un nome, cioè Giorgio lo riconosco.
2: Come?
3: Giorgio lo riconosco. Cioè, non c'è tendenti che è un nome, insomma. Se è battuto tanto nel spazio, però non è che fa. Volando, ad esempio, lui diceva che la cosa che più oscuriva c'è gente per strada che lo conosceva. L'ha affermato, diciamo, tu sei giallo di Nervoli.
1: Anch'io, grazie.
3: Fa tanto.
2: Bella soddisfazione anche, dai.
1: Minchia.
0: Beh, comunque sono paesi dove il nuovo viene riconosciuto subito.
3: Sì.
0: Non è come in Italia che il nuovo viene sempre
3: riconosciuto.
2: A fare questa fottuta riunione.
3: Mi sento, siamo qua.
2: Ma non ti sentono loro dal microfono del porco di Gesù.
3: Fammi vedere che metti a finire questa cosa e funziona.
0: Questo è il microfono. Non l'avevo notato.
2: Cioè, ma dice la fate io ne parliamo dei dread, dei rastakek. E avvertitemi appena sentite scariche sul microfono perché ho falsi contatti.
0: Il dread.
3: Porco Dio, sono stupido, io sono stupido. Sono stupido.
2: Forse sei coglione.
3: No, no, sono proprio stupido.
2: Ah, ok. Amo i chipster anali. Ma tu vestito da pescatore? Minchia. Sei morto di freddo. Ma chi è il frocio che toglie il flash quando fa le foto?
1: Io.
0: Effettivamente c'è un po' di freddo, eh?
2: Il pescatore.
1: Ma, cioè, avevi una bestia di
2: Ma non lo so.
0: Come?
2: Non lo so, che cosa vogliamo fare?
1: Sesso.
2: Pensavo che potessi spiegare un po' il discorso di Solaris.
0: Ah, sì, eh? Sì.
2: Sì, anche perché lui aveva modo di darci una mano, forse con un po' di idee,
0: sì,
2: tecniche, che poi si vedrà. Che dici?
0: Lui perché ha lavorato, era lui che mi diceva che ha lavorato nel campo della robotica.
2: No,
0: non era lui.
2: Sì e no, lui detiene una cosa che si chiama Lego Mindstorm, che è sostanzialmente un giocattolo. È un giocattolo, no?
1: Un
2: è un costoso giocattolo che però praticamente permette di costruire delle apparecchi robotizzati.
1: Fondamentalmente, secondo me, non è nient'altro che un processore programmabile che prende degli input e ha degli output, molto semplicemente con input e con dei sensori, per cui sensori di luce o di movimento o di qualsiasi altra cosa, e come output di base lui semplicemente parla con dei motorini basso basso, cioè manda impulsi basso basso,
0: sì,
1: e tu puoi dire quanti impulsi,
0: sì, mandare. Quindi da un aspetto informatico lo traduce in impulso,
1: impulsi elettrici,
0: sì, quindi è un trasduttore dall'aspetto informatico, esatto, a quello.
1: La cosa buona è che, cioè, tutto ciò che è configurato, quindi per esempio c'è gli infrarossi, per cui due maestri possono comunicare tra di loro e mandarsi informazioni. Ha tutta quanta la gestione anche di input particolari, sia digitali, tecnologici, sia da 0 a 100, sia a ciclo spento, e quindi questa cosa è una semplicità molto triste, già per questo processore di Hitachi hai apprezzato come si mi sembra.
2: Porco Dio!
1: Esistono già dei BIOS che sono proprio su cui gira C, un C molto semplice. Quindi si possono già, c'è cioè un supporto di programmi molto abbastanza
4: potente.
1: Non solo, cioè sia sempre sia nel programma così da Lego, che
4: è un livello
1: per bambini,

0: cazzo di valore,
1: appunto,
0: tanto cioè lui prende dei valori,
2: certo, li traduce in impulsi elettrici o...
0: li traduce impulsi elettrici che dai a un programma, cioè li prende come input, devo dire il programma può fare il cazzo che vuoi e a seconda di quello che gli entra ti dà un output, cioè sono un flow e quindi decidi il flow, cioè, non solo, ma poi ti tiene più programmi nella memoria e quindi può anche decidere quale programma lanciare a seconda degli input che gli arrivano, puoi switchare, puoi far dire da un mindform all'altro il cambio del programma, cioè un maestro può dire all'altro guarda mi hai dato questo input, tu fai quest'altra cosa e quindi lui esegue un altro programma e c'è una memoria che è abbastanza limitata, ma insomma queste cose poi si potrebbero comunque ampliare nel caso in cui...
1: Chiedono se è un'architettura open.
0: L'architettura software è open, l'architettura hardware è il DASH.
3: Vabbè, l'architettura hardware è il DASH.
0: Esatto, il DASH è aperto.
1: Ok.
0: Comunque dire open perché l'AWS che adesso non mi ricordo come si chiama, l'abbiamo trovato l'altra volta, è completamente aperto, nel senso che credo che addirittura il GPL, non sono sicuro, ma mi sembra che sia addirittura il GPL, e si deve semplicemente approdare il firmware che ovviamente è cambiato, perché per mettere le OS devi mettere un firmware, e ci sta il cross compiler per Linux o per Windows, e fai il cross compiler con questo C. Allora, potente, molto potente, costa un po', o meglio, costava un po', adesso io so che è fuori produzione. Sì, ah, perché è stato un flop commerciale della Liga,
3: escluso,
0: costava troppo, però
3: grazie ai bambini,
0: fantastico, perché per i bambini era già troppo, cioè, sì, un ragazzino, cioè alla fine infatti sono compagni già per me, 25 anni, c'ha i soldi che fai, mi compro una cosa da mezzo milione, sì, perché davvero ti davo tutto il Lego intorno, poi se vai a vedere, se vai a Itaci a chiedere il professore, ti vendono a 40 euro.
1: Oh, allora, su eBay 219 euro.
0: Sì, sì. Quello. Però è Mindstorm, capito?
3: Ma scusa, il Mindstorm esattamente cos'è?
2: Mindstorm,
3: cos'è? Un pacco cosa diventa?
2: Nel pacco ti vendono un boato di Lego.
3: Lego per proprio quelli
2: Lego, no, classici, quelli metallici.
4: Quelli metallici.
1: Ci sono Lego Mindstorm che portano molto meno.
3: Sì,
0: però se quello che ti interessa in verità, se riesci a vedere, può esserci gente che ti vende
1: la CPU,
0: la crocchetto che si chiama. Come cazzo si chiama? Lo chiamo in un modo, comunque se c'è il Mindstorm lo vedi. C'è una cosa gialla così che c'è attacchi pezzi di Lego, ma tutte ne porti, lo smonti e questa quello cazzo vuoi. Che si chiama? No,
1: sì, vabbè.
0: Vabbè.
1: Poi tu stendono i Bowser e tutto da.
0: Conta che
1: una pagina
0: interessa. Ha sviluppato dall'MIT, adesso sono i mattoncini intelligenti dell'MIT. Ed è stata sviluppata grazie ai finanziamenti della Lego,
4: ma credo ci sia anche il discorso della robotica, perché l'MIT fanno
0: robotica, la parte robotica dell'MIT,
4: ma
0: quello fai robot,
4: sì.
0: La cosa è che fai
4: più o meno, certo, ma più o meno che tutto, certo, il lavoro che fanno lì lo hanno probabilmente poi prodotto a livello di giocattolo. L'intelligenza
0: artificiale è che praticamente che cosa devi fare, e quello era il progetto che io me l'ho fatto quando mi ero comprato un maestro, gli attacchi un computer che manda al Mindstorm, perché la capacità del processore non ce la fai a fare processi troppo complessi. Quindi in pratica tu gli attacchi un computer che via infrarossi manda i segnali al Mindstorm e carica direttamente anche via infrarossi i programmi. Infrarossi vedo 5 metri, 10 metri, non di più. Però il discorso è il telecomando di sopra, cioè glielo metti accanto, la paura. Progetto 4, mandi i segnali rossi, non solo, ma i via rossi, oltre che dargli i segnali, puoi caricarli i programmi, quindi puoi fare anche algoritmi genetici, nel senso fare algoritmi che si modificano e che caricano nuovi algoritmi dentro il Mindstorm a seconda della situazione. Fighissimo, assolutamente fighissimo. E un tempo costava molto, secondo me adesso, comunque vendendo solo i pezzi, roba di 50 euro si tira fuori il Mindstorm. Poi il problema è generarsi tutti i sensori, tutti i motorini e cazzi vari, però quelli non costano necessariamente.
4: Vabbè, ah, certo, quelle sono cose che a livello di motorini, poi per quanto, forse appunto sempre per quanto riguarda il discorso del telescopio, no? Quelli credo che in linea di massima si possono mettere motorini anche, insomma,
0: motori basso passo,
4: sì,
0: basso passo, basso passo, perché lui manda segnali temporizzati in modo con un certo voltaggio e quindi si muove a seconda.

0: Oh, è arrivato Morpheus probabilmente.
1: Sì.
2: Da mangiare.
0: Che reca teco cibo? 80 giga.
1: 80 giga di bontà.
0: Ilu buona. Com'è 80 giga?
1: Un guro, dico mai sono una.
3: Pensavo fosse qualcosa di più.
0: Oh, salutiamo anche Valvo che ci sente. Ti sente pure Valvo ora.
4: Valvo, sì, siamo in te. Valvo, bella.
3: Io pensavo fosse proprio qualcosa di banale, invece
4: no. No, nel senso che era banale come uscito con la Lego perché erano bambini. Quindi se tu vedi l'interfaccia della Lego, cioè è bellissimo, la parte perché secondo me per i bambini è fantastico, per dei pezzi di cose di if. Quindi trasporti l'IF, poi puoi attaccarci sotto due cose da farli fare con l'IF. Quindi era molto semplice.
0: Più! Vieni qua!
4: Non supportava per esempio i cicli, ma non supportava, a parte non supportava i cicli compressi, ma non supportava nemmeno la. Come cazzo si chiama? Quando una funzione richiama se stessa, si chiama la ricorsione. E invece qua con le GoS dove sono anche le ricorsioni.
3: Non si portava la ricorsione perché all'epoca non
4: perché no, per come era fatto il firmware e l'interfaccia non poteva le
3: ricorsioni.
4: No, ma scusa, non c'era stack, cioè tu c'avevi un programma iniziale e basta.
3: Se non c'era un stack, basta.
4: Invece adesso c'è pure lo stack, fa tutto. Ma se GoS è stato un progetto che adesso è cambiato e comunque stanno ancora portando avanti.
3: Lego OS?
4: Lego S.
3: Ah, pensavo OS.
4: OS, Operating System. Così, Lego OS. Niente.
0: Diceva che non
3: avevo capito che di fare la stessa cosa con i meccani.
0: Ma il meccano è solo meccanico.
4: Il meccano si fa.
0: Mamma mia, t'ammazzo!
4: Ma non c'ha senso.
3: Sai così,
0: vai a buccia.
4: Però a quel punto, cioè, secondo me, non è che vai a prendere, cioè. L'unica cosa che puoi prendere del Mindstorm è semplicemente
0: il
4: computerino. Mm-hmm. Basta, poi anche i sensori devi rifare, non è che prendi quello del
3: sensori.
4: Cioè io la struttura ti metti un motorino della sede elettrica. Almeno c'ha un po' di potenza, non è che vai in giro con il motorino Lego. O meccanico che sia, insomma, cioè a quel punto poi vai sulla meccanica della parte e con la usi come interfaccia tra la parte software e la parte meccanica. Non so, attaccandoci poi un PC 104, c'hai la parte software che
3: è un PC. Sembra che la Lego ormai è staccata,
0: no?
3: I Lego, minchia, sono delle spalle
4: grandi.
0: Sono la metafora del digitale.
4: Sì, assolutamente.
2: Io da bambino c'avevo quelli là metallici.
0: Metà fuori e metà dentro.
4: Metallici, Lego? Ma quello è meccano.
2: Sì, è meccano, però poi sì, è vero.
4: Ma poi uscirono le Lego Technics.
2: Cioè, è uscito anche quello.
4: Le Lego Technics sono le cose di paura, proprio la paura.
2: Sì, sì.
4: Però le Lego Technics sono avuto sempre il grosso limite che alla fine compravi la macchina e ci costruivi la macchina. Perché era tutto talmente preciso, il numero di pezzi, ingranaggi, eccetera, che. Però cioè, ho visto un cambio, c'è cioè, Luca Loop che si era rimpato una macchina che costava 400.000 lire.
0: Malattia!
4: Esatto, perché poi eravamo usciti pazzi, siamo rimpati in 4 con il Mindstorm, cioè abbiamo 4 in tutto. E c'aveva il cambio che proprio cambiava i rapporti. Cioè, fatto così, dico, tu cambiavi il cambio, c'era cioè, un rapporto diverso a seconda del cambio, c'erano le
2: ingranaggi.
4: I cosi, gli ingranaggi, ma gli ingranaggi, come si chiamano? I differenziali. Cioè con un Lego ti fanno il differenziale, fantastico, le cose incredibili, però. Ho capito anche come funzionava un differenziale, non l'ho mai capito. Però quella secondo me può essere una soluzione anche a basso costo, perché poi metterti a riprogrammare il discorso che ti ritrovi tutto quanto.
0: Il padre dice che l'aveva la macchina col cambio.
4: Un culo, però se si ricorda il differenziale come è fatto, io sono stato impazzito per costruircelo. Se poi non vedi senza istruzione non l'hai fatto. E alla fine quella cosa lì, la cosa è che ti ritrovi tutto il lavoro di sviluppo per interfacciare da un simil C, te lo ritrovi già fatto senza dover impazzire a fare tutto in assembler. Per un coso che. L'assembler è bello, regalo, mi sembra che ormai siamo arrivati al 2005 e basta l'assembler.
3: Vabbè, per fare certe cose
4: non è che. No, per fare certe cose non serve più, è solo una questione di esaurimento. Cioè, se la gente vuole fare la funzione che muove le cose hardware, ok.
3: Infatti.
4: però non è più nemmeno così, perché ci sono librerie che vanno veloce quanto l'assembler, perché hanno le funzioni assembler. Quindi è soltanto perché lo puoi fare frigore che ti programma in assembler, l'esigenza non c'è più per niente, perché qualsiasi libreria è abbastanza veloce, c'è.
3: Sì, vabbè, alla fine
0: dipende dall'hardware.
4: Dipende dall'hardware, certo, dipende molto dall'hardware. Poi appunto su questa cosa l'hardware che avevamo fatto, cioè su questo hardware c'è, su PC ci abbiamo tutto, non devi pensare di schierarsi per dei pezzi. Poi è figo, questo poi è un'altra discussione.
3: I temporali dell'hardware. I temporali.
0: Ma dove?
3: Intanto per festival noi vediamo tanto.
4: Ma questo devo essere di tutto, ho visto.
3: Guarda, ecco, tu fatti neanche lo spendo, tutti qua il demone del controllo, però senza comandi che posso dire. Aspettando che Orga finisce la parte. Cioè, ci dà un modo di fare del banale,
0: trovare i comandi. Solarium.
3: Sì.
0: Solarizziamo.
2: Ciao. No, vabbè, il discorso è abbastanza lì più lontano, nel senso che diventa molto più complicato. Bravo.
3: È una forbice.
0: Passa montagna. Chiuditelo tutto, abbassatelo tutto, c'è una foto nullo. Aspetta,
2: Se questo è sequestrato.
0: Perfetto.
2: Sequestro di persone. L'Andrangheta.
0: Aspetta che te ne faccio un'altra.
3: No, perché?
0: Lo so io perché.
3: Va bene. Aspetta, tu esci.
0: No. Una con le corna e una testa.
3: Ma ci sta. Vabbè.
0: Allora, torniamo a noi. Torniamo a nosotros.
3: La cosa del sedere.
2: Sì, vabbè, l'idea, tutto sommato, da un punto di vista della possibilità, come dire, di fare una cosa del genere, è tutto sommato semplice. Ci sono vari sistemi utilizzati per un contatto, come dire, via satellite, sia come sistemi antifurto, che seguono le macchine in tempi reali, sia con sistemi di orientamento, come si chiama, mapping, che c'è in macchina, GPS, e quindi questo per esempio è uno dei modi. Poi ci sono tantissime aziende, ma lì parliamo chiaramente di situazioni già definite, già esistenti, alle quali chiaramente noi abbiamo intenzione di non appoggiarci. Per fare ex novo una cosa del genere, parlavamo con Gabriele, chiaramente significa partire dalla balistica per la spedizione di un oggetto nello spazio, il che dal mio punto di vista richiederebbe anche ci sarebbero problemi sicuramente anche di ordine di diritto, perché quindi anche sul piano, come dire, penalistico, perché significa altro che spazio libero, sono cazzate, cioè lo spazio è la cosa in realtà più occupata che ci sia,
3: ed è
2: uno spazio certamente di proprietà degli Stati Uniti, quindi ci sono permessi per l'occupazione o l'invasione o eccetera, per cui farlo in un certo modo presuppone anche l'idea che uno lo faccia con la voglia di non sottostare, soggiacere a questo genere di cose, ma come possiamo ben immaginare per come dire, attraversare la traiettoria che va da qui, intanto comunque c'è anche un rischio oggettivo, perché tu spari un razzo, ci sono le traiettorie aeree, ci sono altri oggetti spaziali, ricasca a terra, insomma, non sono cose indifferenti, per cui chiaramente c'è una scommessa da affrontare, sia sul piano, comunque si potrebbe fare anche sul piano, come dire, direttamente di scommessa appunto la riuscita di riuscire a violare questo senso dell'occupazione dello spazio, però naturalmente prevedendo tutte quelle che sono le ipotesi, sia da un punto di vista del diritto, sia da un punto di vista della sicurezza e tutto il resto. E questo si può fare. E, ho già trovato dei manuali per quanto riguarda le trasmissioni sul piano geostazionario, delle informazioni in andata e in ritorno, in relazione al movimento anche dell'oggetto e quindi a questa continua ricerca del segnale, giustamente, e cose di questo genere. Questo è un aspetto. Però certamente poi il fatto di avere un oggetto che riesca a rispondere a tutte queste esigenze, quindi un satellite, significa anche operare, come dire, prima, affinché ci sia questa capacità, insomma, di interazione. Poi naturalmente si parlava di mettere anche ovviamente un computer affinché ci fosse questo costante scambio di informazioni in andata e in ritorno, nel senso che era interessante da un punto di vista artistico per me riuscire a creare questa visione della Terra dallo spazio, e quindi riuscire anche con delle immagini in tempi reali e quindi usufruibili, ma naturalmente secondo un certo punto di vista, in un certo modo, indirizzare in vario modo queste informazioni.
5: Questa cosa che devo dare, cioè il contatto che quest'estate al Macrolab siamo stati, come dire, che è un progetto di un tipo. C'era una ragazza di New York, però era austriaca, che faceva cose non proprio simili, nel senso lei spalmava palloni aerostatici,
2: sì,
5: con
2: sì,
5: delle
2: sì.
5: telecamere.
2: Sì, dunque, questo lo so perché cercando vario materiale ho trovato che c'è, intanto da un punto di vista scientifico, si fanno delle ricerche ad atmosfera zero, quindi questi non escono dall'orbita spaziale, rimangono all'interno della geosfera, cioè della come si chiama, la
5: fino a 12 km sta arrivando.
2: Esatto, quindi rimane, è una visione diversa,
5: sì, sì.
2: Tu hai come una mappa, cioè è più vicina alla visione aerea.
5: Infatti lo studio era più sul viaggio,
2: sì,
5: che non nell'andare
2: sì,
5: lassù.
2: È più, come dire, vicino all'idea futurista dell'aeropittura, perché i futuristi, esatto, come tu sai, fecero questa cosa, sì, molto fascisti, questa avventura nello spazio, così, eccetera. Però c'era quest'idea, che guarda, quello era il momento, diciamo, simpatico di questa gente, che poi insomma degenerò, no? Comunque in realtà è più vicina all'idea dell'aeropittura futurista che altro. Naturalmente in qualche modo siamo italiani, siamo tutti figli di questa idea fantastica della tecnologia, e quindi chiaramente anche Lucio Fontana si deve, come dire, col manifesto blanco, l'idea di fare quest'arte con la tecnologia, lo spazialismo.
0: Lui Fontana era futurista?
2: No, però lui è in qualche modo figlio, e lui teorizzò lo spazialismo come la possibilità di fare forme d'arte con la
5: Fontana nel 60, sbaglio?
2: Sì, ma lui già prima nel 50 e qualcosa fece il manifesto blanco, lui era argentino di Buenos Aires.
0: Lui quello che tagliava le pelle?
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, allora...
2: Poi arrivò a questo gesto estremo eccetera, però lui teorizzò trasmissioni radio, televisive come forma d'arte, ed è stato il primo in assoluto, prima di tutti i videoartisti americani, di Nam June Paik che esplorava con la tecnologia, con i video eccetera, lui è stato il primo. Poi naturalmente gli americani con i soldi ci hanno inghiottiti, però voglio dire, poi ha fatto le prime installazioni con i neon spaziali, cose così,
6: per cui in realtà quel discorso si collega a quella visione lì, è interessante, ma sì, ma è un continuo. Però ecco, io ho trovato delle, anche a Siracusa, ma è un continuo.
0: L'ottava della Troia di Santa Lucia abbastanza chiamata nelle orbite, probabilmente. Oddio.
6: Comunque c'era questa idea, appunto, fanno per esempio, mandano dei, dei ricci, delle uova di riccio, per vedere che cosa succede all'atmosfera zero, fanno dei controlli su dei microorganismi per vedere cosa accade, sta, non so, un tot numero di ore e poi cade. Sono come dei palloni aerostatici e basi, cioè praticamente sono grandi, non grandissimi. Quello si può fare.
5: Perché noi abbiamo avuto un mezzo, per esempio quando hanno fatto il lancio, perché hanno fatto la visualità dove stavamo,
6: sì,
5: sono venuti i tipi dell'aeronautica, hanno bloccato l'aeroporto di Venezia,
6: certo,
5: hanno fatto tutti i controlli pure sui venti, eccetera, che c'erano loro veramente
6: l'aeronautica. Già, figurati, certo.
5: Tutta l'autorizzazione, per caso non so come l'hanno presa, e poi hanno sparato questo pallone. Che vabbè, personalmente insomma
6: è stato fatto a Venezia?
5: È stato fatto a Venezia, sì. Lei poi era andata a fare ora in Antartide, so che la partita in Antartide.
0: Che personalmente gli stava sul cazzo, dillo.
5: Lei non l'ha fatto. Però vabbè, c'era pure l'uomo che era più simpatico di lei, lei era un po' da startistoide, insomma, che c'era un po' puzzato sul naso, perché io vabbè, una figa americana, abito a Manhattan.
6: Sì, sono le solite teste di cazzo, sì, arroganti.
5: Però vabbè, poi alla fine era anche tranquilla, cioè si era lì
6: con qualche siringa era tranquilla.
5: No, vabbè, comunque il discorso è che è buono per i contatti, magari per sapere cosa hanno fatto dal punto di vista
0: l'operatività, comunque da
6: tutto, guarda, questo,
0: non ho capito male, comunque non è il lancio, sarebbe la prima cosa alla fine,
6: come dire, sarebbe la prima, però chiaramente non è il fatto importante, il fatto importante è avere questo oggetto nello spazio, che è una cosa molto, come dire, anche troppo ambiziosa per le forze che abbiamo, però certe volte lanciare una provocazione a se stessi è importante, perché tu lì incomincia a dire l'ho sparata grossa, però puoi dire anche perché no, cioè è anche una cosa,
0: intanto ci chiediamo di che lo spazio,
6: intanto però incominci anche a creare, come dire, anche una discussione, certo, cominci a vedere che cosa, che implicazioni può avere,
0: chi fa ricerca, perché fa ricerca,
6: certo
0: perché costa così tanto pari
6: satellite. Io ho una cosa che era appunto l'esperimento Tropalo, che avevano spedito questa cosa per vedere all'atmosfera zero cosa accadeva a determinati microorganismi, e quindi mandano per un tot numero di ore e poi fanno rilevazioni, eccetera, per cui, come dire, è abbastanza comune come uso da un punto di vista scientifico, e certamente è una cosa che ho valutato, ma è più facile. Certo, fermano gli aeroporti, per lì a Venezia chiaramente c'è l'aeroporto, se tu lo fai in un'altra zona devi stare sempre attento alle traiettorie, perché le rotte ci sono, e quindi si implica lo stesso discorso, però è più semplice comunque, anche se comunque è una grossa cosa, perché è di uso comunissimo, cioè dal punto di vista scientifico è una consuetudine, per cui significa che tu giornalmente, sia per motivi meteorologici che per motivi di segnali o altro, o di esperimenti, questo viene fatto, per cui si chiedono i permessi e se lo consentono, perché tanto poi sto cazzo scende il mo'. Invece un satellite è una roba talmente ambiziosa da un punto di vista anche politico, che significherebbe un fatto estremamente, come dire, grave sul piano delle implicazioni, perché intanto lo spazio è controllatissimo, certamente in primo luogo dagli americani e dopo dagli inglesi, sapete bene di Ocelon e altre robe di questo tipo, quindi i satelliti sono degli strumenti militari, perché lo spazio è più militarizzato che la Terra, in quanto che adesso non importa più controllare la Terra dal punto di vista fisico, mi frego un cazzo a nessuno,
0: mi sto attaccando queste cose io.
6: Funziona? Però
0: sì, potremmo collegarci mentalmente, io me lo attacco un po' qua.
6: Cambiare subito
0: trasferimento
6: dati
1: trasferimento.
6: Comunque questi sono un po' gli aspetti che bisogna vedere. Certo, è un, come dire, sarebbe interessante fare una bella squadra di gente comunque che scommette su questa cosa e vedere un po' anche che cosa.
1: Anche dal punto di vista tecnico pure
6: è molto,
0: punto di vista tecnico
6: io vedi ho sentito no dal punto di vista tecnico
0: io
6: dico solo una cosa e poi
0: anche perché vorrei capire se ho pensato stronzate, sono andato troppo avanti rispetto a quello di cui parlavo.
6: Io ho sentito anche gente all'università di Torino che ci lavora che mi hanno dato la disponibilità, però siccome avevo aperto insieme a loro questo discorso, mi piaceva di più intanto continuare sul piano, come dire, di una cosa fatta proprio a livello hacking. Poi c'è quest'idea anche, come dire, appunto di lavorarci in modo molto, cioè mandare anche la scatolina, voglio dire, il discorso non è tanto, però chiaramente diventa appunto interessante quanto più folle è, perché se tu c'hai quella cosa che ti perde anche di eccitazione, che cazzo la fai? In realtà c'è questo elemento di ho visto che molti artisti per esempio sono stati, ho fatto una grossa ricerca, in realtà ci sono artisti che hanno fatto delle altre cose vicine ma mai hanno spinto a fare un oggetto, a spedirlo nello spazio. No, cioè ci sono artisti che con le navicelle russe sono arrivati lì, hanno aperto il portellone e hanno scaricato una cosa alla navicella, no?
0: Sì, un hanno lanciato quello che la dante dello spazio tipo.
6: Oppure insomma gli astronauti autonomi, questi anarchici,
0: sì, loro hanno teorizzato un sacco di cose,
6: hanno teorizzato molto,
0: ma sono astronauti autonomi, spazio autogestito è il loro.
6: Loro però hanno fatto più che altro, hanno fatto più che altro un lavoro sull'aspetto ideologico e sul fatto che lo spazio è un luogo libero nel quale vorrebbero andare fisicamente, cioè come astronauti. Non hanno poi, hanno fatto molte riunioni a livello internazionale, poi ho scoperto, però non hanno mai, come dire, non hanno mai fatto nulla di concreto sul piano tecnologico o fisico,
1: perché si vuole costi parecchio fare la sua navicella dove andare in
6: Europa. Ecco, infatti però come dire, i ricchi ci sono già arrivati, si pagano il viaggio, certo, vanno lì, quindi cioè in qualche modo banalizza molto poi alla fine un'azione di questo tipo anche da un punto di vista ideologico,
1: certo,
6: perché se tu scopri che lo spazio è, come io ho scoperto, totalmente controllato, pensare ad andare allo spazio, come dire, è come, non è più neanche un'esplorazione,
1: certo,
6: è semplicemente una forma di magari personale, che ne so, di autoesaltazione, però non ha più quella forma di esplorazione reale che potrebbe avere. Comunque, per quanto riguarda invece gli altri aspetti che ho visto, e poi parla Gabriele che doveva parlare di alcuni aspetti interessanti, il punto è questo: ho visto che ci sono anche delle non so, c'è un artista tedesco che si è appoggiato alla NASA, che lui è anche un giornalista, ma ha fatto delle rilevazioni da un punto di vista politico di alcune aree dove ci sono conflitti,
1: okay,
6: e cose di questo genere, però sempre appoggiato alla NASA, insomma, o alla CIA, appoggiato alla CIA, lui è un giornalista, lì chissà che traffici ci sono, insomma, è riuscito a fare questo genere di cose. Ma insomma, man mano poi facendo ricerca per capire cosa era stato fatto a riguardo, ho scoperto tutti questi diversi aspetti che sono importanti. È inutile che fai una cosa e poi fai un buco nell'acqua, anche da questo punto di vista, cioè devi capire lo stato dei lavori per vedere che cazzo è stato fatto, eccetera. Ora, non so, Gabriele, tu che stavi dicendo?
0: Allora, intanto sì, volevo leggere le cose che ha scritto Nirvana, che ha fatto due o tre osservazioni. Prima, riguardo ai lanci, dice: il razzo ha bisogno dell'autorizzazione dell'ente spaziale che lo lancia. ad esempio ESA lancia Ariane 5 e bisogna dell'autorizzazione anche delle altre agenzie spaziali. Nirvana sa questi dettagli perché, se non mi sbaglio, studiava ingegneria aerospaziale a Milano e quindi era dentro certi ambienti, compreso la CIA. Sulla stazione spaziale internazionale gli italiani stanno facendo questi esperimenti, si riferisce a quelli sulla microbiologia e sul comportamento a gravità zero, eccetera eccetera. E poi i cinesi e i francesi controllano lo spazio insieme agli USA, gli inglesi sono cazzoni, gli indiani si stanno affacciando e gli italiani stanno alla finestra. Nirvana specifica studiavo.
6: È vero, lui adesso mi sto, era lui quello che mi aveva detto, è vero, adesso ho associato.
0: Ma però se lo
3: stai scopando Nirvana, così stare in chat, ecco, esatto.
0: Allora, io vorrei fare un attimo la storia di quel nostro famoso incontro in terrazza in cui tu mi proponesti questa tua idea. L'idea sua era questa: mandare un'opera d'arte come opera d'arte che stia nello spazio, non come finora avevano fatto i soliti cazzoni che lanciavano la statua dalla finestra della Mir o dallo shuttle che poi si perde nello spazio, e questa è una implicazione immagino metafisica dell'opera che viaggia, che poi tanto ricade lo stesso in altre sede, qui Sprindella, quindi.
6: Ma poi c'è stato un francese.
0: Ma costruire, tu correggimi se ho capito male qualcosa, costruire un'opera che sia geostazionaria e che abbia una qualche funzione.
6: In qualche modo interattiva.
0: Che sia un minimo interattiva, e tu pensavi a una telecamera che facesse delle riprese.
6: Anche delle riprese, delle immagini.
0: Che fossero visualizzabili, eccetera.
6: Che fossero visualizzabili. Naturalmente nello spazio credo non ci sia alcun suono, che sarebbe stato bellissimo.
0: Un microfono, io ho messo un microfono.
6: Anche io, percepire
4: questi suoni. Ecco,
0: perché le vibrazioni dello stesso satellite. Ammesso che ce ne siano.
6: Perché non c'è nessun suono, quindi non c'è suono. Perché quando noi vediamo i film, solitamente ci sono dei suoni, però non c'è un caso.
4: Vabbè, io penso che dipende dalla distanza che stai.
0: Il pane sta scopando comunque, dice.
6: Ah, bene, la mia.
3: Perché scrive con una mano, con l'altra. Okay, immagino che la tua ragazza sia molto felice di quello che stai scrivendo mentre.
0: Allora, Giovanni dice: non è vero, allora i radiotelescopi cosa captano? Ecco che potremmo mettere un'antenna radiotelescopica e captare anche dei suoni.
6: Dei suoni,
0: esatto. Frequenze radio, ovviamente. Benissimo. Ma sempre dei
6: benissimo.
0: Suoni.
6: Benissimo.
0: L'onda sonora viaggia.
6: Benissimo.
0: Bravo Nirvana, ha scoperto l'etere.
6: Etere o non etere?
0: Che noi chiameremo etero. Va bene. Si è cominciato a pensare all'hardware, cioè che cosa sarà effettivamente il satellite, telecamera, un sistema di radiotrasmissione video, un qualcosa per mettere a fuoco, per spostare la telecamera, ammesso che questo possa servire. Finché io ho pensato, e mi ricordo di avertelo detto, credo, ma mandiamo su un computer.
6: Certo.
0: Mandiamo su una schedina, tipo quelle, una 1000px microscopica, 10x10, hard disk a stato solido, sistema di trasmissioni, gli attacchiamo la webcam, il microfono.
6: Perché no, perché il discorso era anche quello, come dire, importante, importante era appunto vederlo in internet.
0: Sì,
6: quindi,
0: esatto.
4: Perché ci serve una trasmissione.
6: E quindi penso che il computer fosse una cosa...
0: O un sistema dedicato, che è la prima cosa che abbiamo pensato.
4: Sì, però fanno. Costa.
0: Certo, sicuramente di più che assemblare i pezzi che già abbiamo.
6: Computer è molto più semplice.
0: C'è un computer grandi così. Cioè su una scheda così e alta così hai tutta la macchina completa.
4: Scheda sonora, scheda video, possibilità.
6: Poi lo puoi sempre programmare, penso, no?
0: Sì. E poi metti in sistema.
4: Ma se hai un modo per arrivarci, hai la possibilità di gestirlo.
6: Certo. Cioè, e quindi le immagini, che ne so, ci fai quello che cazzo vuole, oppure lo punti e lo gestisci come dici tu, lo muovi, insomma.
0: Ora, i problemi sono tanti. La cosa che ho pensato è che tra di noi abbiamo tutti le competenze, secondo me, per poter perlomeno progettare una cosa del genere.
4: O quantomeno conosciamo anche.
0: Tu sai fare il software insieme a Giardi e assieme all'LPT. Io mi occupo di elettronica. Morpheus, per esempio, che lì sta, è un radioamatore. Qualcosa se la ricorderà. Lobbo, anche lui, è bravo in elettronica.
4: Certo.
3: Ci serve un astrofisico che
0: è tu ti occupi del progetto nella fase di realizzazione proprio
6: del poi delle immagini, le cose
0: fallo che non può fare la pagina web visto che ormai è solo quello
4: fallo che non coderà anche lui.
0: Balbo mi sta dicendo www.miniitx.com è accentrato perché sono quelle le schede con tutto integrato
4: volendo adesso
0: per micro di lire
4: adesso costa, cioè, c'è la micro ITX, che è ancora più piccola.
0: Minchia.
4: Sono 8x8.
0: I problemi divertenti da risolvere sono quelli legati al fatto che questa roba andrà nello spazio. Sono meccanici, sono termici e sono di radiazione.
4: E sono meccanici.
0: Meccanici perché, no, non solo. Meccanici perché questa cosa deve essere lanciata, quindi.
4: Non solo, ma anche stazionare, quindi deve avere un motorino che lo mantenga, che gli corregga la traiettoria se esce fuori dalla traiettoria.
0: Questo per ora preferisco non pensarci. Questo se ne occupa Nirvana. Il fisico dice che ce l'abbiamo già ed è uscintiato Emanuele.
2: Perfetto. È un fisico, no?
0: Sì, studia fisica.
2: Fisico bestiale.
0: Sì, sì, è un
4: io poi conosco
0: bestiale.
4: Anche altri degli astrofisici.
0: Poi i problemi ci sono i problemi sono termici, perché non c'è un'eventuale aria che raffreddi i componenti. Ma i componenti caldano e solo per irraggiazione, per irraggiamento si raffreddano. Non c'è aria, sarà nel vuoto, sarà vuoto.
4: Ma non credo che ci sia calore, no? Cioè quello che dice, siamo a temperature ben sotto lo zero.
0: Siamo a temperature sotto lo zero, questo è un altro problema.
4: Quello è il problema, non tanto di calore quanto di freddo.
0: Ma io quando so siamo esposti al sole,
2: so che c'è
0: il problema è il calore. Tanto, quando se ne va il sole, al contrario.
4: No, il problema non è il calore, perché lì su, anche quando si esposta al sole non hai calore, perché credo questa cosa Nirvana me la può confermare. Il calore è la terra che lo fa, non sì. È il sole. Cioè.
0: Ecco, questo adesso vediamo
2: così. Io sapevo Nirvana, che ci sono dicendo problemi sia di calore che di freddo.
0: Nirvana lo sa, allora.
2: Da un lato c'è un calore bestiale, dall'altro un freddo sotto zero. Cioè, da un lato
0: è quello che esatto cosa? Che cazzo sta dicendo Nirvana?
4: Che dice?
0: Sono entrambi.
2: Si conferma.
0: Poi l'assenza di gravità ti scapita l'attrito, non so cosa vuol dire scapitare, ma comunque. Ma l'assenza di attrito procura maggiore usura, questo io non lo capisco.
2: Ma non dovrebbe essere il contrario.
4: Perché?
0: Io non so, Nirvana si sta riferendo a discorsi che abbiamo fatto un'ora fa, quindi se Nirvana parlasse.
3: Vabbè dai, c'è delay.
0: Lo so che c'è il delay, appunto perché c'è il delay dovrebbe dire le cose invece di dire esatto sono entrambi. No, non solo, esatto, no, sono entrambi. Sembrerà strano ma è così. Ma che cosa, nostro Dio?
2: Incazza.
0: Mo si incazza e vabbè, scende e se la fa a piedi, come si suol dire. E poi, se non ho capito male, il risultato finale saranno i nostri progetti, da esporre a una mostra e far girare come sì, evento artistico.
2: Finale. Ma l'evento...
0: Una fase successiva potrebbe essere la realizzazione di un prototipo, che potremmo anche fare, e andare, anziché lanciarlo, potremmo buttarlo sulle pendici dell'Etna, io pensavo, come ambiente estremo in cui
2: fare questa cosa. Quanto rotola!
0: No, lo portiamo con un rifugio.
2: Cioè,
0: quello che farebbe nello spazio, immagini, ricezione, dati.
2: Beh, certo, è una cosa molto diversa, perché a un certo punto, come dire, la robotica e la triplice trasmissione di immagini a distanza sulla Terra è una cosa, nello spazio su tutto un altro cioè questo lo puoi fare, lo fa chiunque faccia televisione, radio e cose di questo genere con mezzi ormai abbastanza insomma c'hai un'antenna, un ponte radio, no? Un'antenna, un ponte radio,
0: e il collegamento della macchina sarebbe uguale. L'indicazione grossa che io ho pensato è che è che nella pratica noi saremmo teoricamente i primi a lanciare in orbita un server su internet.
2: E questo è quello che...
0: Cioè noi potremmo mettere una pagina web nello spazio.
2: Ma è questo, ma è questo.
3: Di avere... Dio in bocca al
2: padre. No, ma questo penso che in qualche modo, sai...
4: Magari ce lo passano quei dati degli americani sullo spazio.
2: No, ma...
0: Cioè sarebbe il primo nodo di internet in orbita.
2: Ma l'idea era appunto quella di far come dire interagire la gente poi su internet attraverso questo oggetto nello spazio, per cui loro possono vedere delle immagini sia dello spazio sia possono anche interagire con lo
4: spazio. Più al contrario, invece di guardare il cielo guardiamo dal cielo. Alla fine, volendo, è un'implicazione del progetto FES abbastanza simile, solo che è al contrario. FES è quello del
2: sì, no? Sì.
5: si potrebbero fare delle cose per cui il FES guarda sempre il satellite e il satellite guarda sempre il FES.
6: Sì, ma c'era questa idea di guardare anche lo spazio, cioè girare le telecamere un po', però l'importante, le implicazioni da un punto di vista di quello che si vede, poi può essere anche, come dire, qualsiasi immagine o qualsiasi altro
0: fotografia, subito
6: oggetto, come dire, c'era l'interesse anche a vedere altri oggetti nello spazio o anche, come dire, satelliti naturali, no?
5: Certo.
6: Quindi l'implicazione poi da un punto di vista dell'azione che fai è una specie di blob nello spazio di ciò che accade, di suoni, di microeventi, di vuoto, puoi mostrare il vuoto anche, puoi mostrare il come dire, le stelle se si vedono, non so se si vedono, però non è tanto ormai cosa tu riuscirai a vedere quanto riuscire a interagire in vario modo con queste.
5: Beh, avendo un computer su, cioè, penso che quello che si può fare sono miliardi di cose.
0: Possiamo fare miliardi di cose veramente.
6: Infatti.
5: Il problema è avere
0: un computer su. Allora, se possiamo procedere per passi nella progettazione, la sfida già a livello teorico è notevole, perché a parte raggranellare e mettere insieme tutti i pezzi di cui dovrebbe essere composto il satellite, con tutti i problemi che ci sono, che non sono finiti. Per esempio, se nella scheda c'è un condensatore elettrolitico, nel vuoto implode.
5: Certo.
0: E ti manda in conto tutte cose.
5: Certo.
0: Quindi componentistica deve essere, se non particolare, ma sostituita di quel minimo la che ha bisogno.
5: Appunto, il discorso.
0: Poi i raggi cosmici fottono memorie, RAM e tutte cose, quindi ci vuole una
6: schermatura. Raggi X, raggi gamma, sfondano la partita.
0: Ci vuole una schermatura, e di solito si fa in oro.
5: Conta che il fatto stesso che
6: giri,
0: fondiamo tutte le
5: catene, ti cambia la traiettoria. L'atto semplice di girare un obiettivo di una telecamera per mettere a fuoco è un movimento e quindi una forza, e una forza nello spazio ha delle conseguenze.
0: Poi dobbiamo usare la vista a stato solido, io immagino, a meno che non usiamo dei quantum
5: beat
0: e li usiamo come giroscopi per
5: siamo due così giroscopi.
0: Poi dobbiamo prevedere a livello software e anche secondo me a livello hardware le situazioni di emergenza.
5: Certo.
0: Cioè, se Jaromir aggiorna le libc,
5: Jaromir non ha mai tutto
0: e Tadeite si piace la pera giusta, poi che face, mandiamo lui con lo scafandro contro l'altra bella o spariamo una birra per cercare di infilarla nel drive
5: certo
0: ancora il braccio che fa infilare, prendiamo 400 milioni di dollari,
5: immagini un gancio seriale,
0: quindi
5: 40 km di cavo seriale possiamo fare e ci teniamo la console a terra.
0: Lei vede il cavo che stanno tirando su. La NASA sta lanciando questo cavo pazzesco che vuole andare in orbita.
5: Ma sei?
0: Dai, ci ho già provato e si è spezzato.
5: Ma no, in orbita?
0: Hanno già fatto la prova.
5: Pura.
0: Hanno lanciato questo razzo vettore con questo satellite che poi ha fatto scendere questo cavo che doveva arrivare a terra. Per sperimentare questa cosa, la trasmissione dati con un satellite connesso via cavo. 20 km di cavo. Che però è arrivato un tot, si è spezzato e...
5: Scusa, ma come cazzo fa? Ma il satellite è geostazionario. Il satellite è geostazionario.
6: Certo, poi la...
0: Se non dici la roba è a curva la terra.
5: No, adesso è spostato a terra dal cavo.
6: Ma poi la forza stessa, una volta che è nello spazio, a tirare il casco.
5: Certo.
0: Sì. Quindi ci sarebbe anche la progettazione di un minimo di elettronica per resettare la macchina, per riflashare un BIOS nel caso ci siano problemi.
5: Un computer di backup.
0: Un backup hardware con due chip del BIOS, con uno switch che ne conta uno oppure un altro, perché potrebbe fottersi il chip del BIOS, e allora lì siamo fottuti.
5: Certo.
0: È tosta la cosa. Ma è una parte hardware che butta su un minimo di sistema operativo nel caso che succedano le catastrofi. Preso possibilmente da una ROM che è stabile,
5: se succede un catastrofe, il
0: schermata
5: non te la faccia, cioè
0: come?
5: se succedono le catastrofi il singolo e poi il toppello te lo dà in faccia, no? Di questa
0: maniera. Dipende.
3: Se metto questo.
5: No,
0: esistono le schede dual BIOS, dice qua.
6: Dual BIOS,
0: due sistemi operativi.
6: Ah, che se ne scassa una. Questa è aeronautica anche, no?
3: Già.
6: È bello.
0: Poi c'è il discorso di
5: Donati. Questo qua poi diventa una cosa che puoi lanciare.
3: La
5: parte sempre
6: la lingua bionica,
0: si posso collegare lingua,
6: linguaggio,
0: prima di parlare verificare che la lingua sia collegata con il cervello così,
5: ok.
3: Quindi
6: ho sentito una leggera scossa,
0: allora ho verificato,
3: io mi stavo con
6: le ma dove l'hai trovato sta
5: cosa?
6: Questo
5: qua è un incredibile built in che esisterà per lui lo space, puoi lanciare anche solo lui lo space,
6: ma l'oggetto da lanciare nello spazio, la balistica è lui che ci può aiutare, Nirvana per la balistica del missile, del razzo. Il razzo lettore.
0: Prima di parlare, accertarsi che il cervello sia collegato alla lingua, ed ecco fatto. Ora posso parlare.
5: Il client
0: vedi il tuo culo, ma lo
5: conosci.
0: Oh, oh, poi c'è anche un discorso di ridondanza. Perché se quelli siamo, che
5: cosa? La ridondanza che arriva su me. Uno lo fai, però c'è cioè, il single point of failure, alla fine te ne frega fino a un certo punto.
0: In che senso?
5: Nel senso che quella cosa, mandarne due, intanto ha un'utilità su me relativa per una ragione.
0: Due cosa?
5: Due BIOS, due eccetera.
0: Sì, no, per dire due BIOS.
5: No, per dire, perché il discorso è, uno, se ti rompe hardware, ti rompe anche l'altro hardware, perché probabilmente la ragione per cui ti rompe è la stessa. Se la ragione per cui ti rompe è la stessa.
0: No,
5: se ti esplode
0: la particella di raggio cosmico non ti attraversa tutti e due insieme, fermo proprio sfigati.
6: Sono i neutrini.
5: Ma non la dobbiamo per forza schermarla.
0: Sì, ma la schermatura non dura in eterno. E viene quando, consumata.
5: E quando finirà, finirà anche per l'altro.
0: Lo so.
5: Cioè, se te lo voglio dire, realisticamente rimaniamo di una cosa di questa grandezza.
6: Sì, al massimo.
5: Cioè,
0: non è dobbiamo tenerci il minimo possibile.
5: Ma cioè, però diciamo che il minimo così c'è che. Perché ci mettiamo delle gambe in un computer qua dentro. Le batterie.
6: Beh, telecamera parla di così.
0: Poi c'è
5: l'alimentazione.
0: Poi c'è l'alimentazione.
6: Così,
0: Quali batterie? Che tipo di batterie? Come ricaricarle? Quanto dura la batteria con i cicli di carica e scarica?
5: Per esempio.
0: Quindi quanto deve consumare?
5: Saprei questa cosa. Funziona le cellule fotovoltaiche?
0: Allora, mi fa adesso io do la parola a lui.
5: Sì.
6: Sono usate normalmente quelle cose, quelle ali lì sono
5: cellule fotovoltaiche.
6: Sì, sì, ma infatti quello è il discorso, non deve avere nessuna batteria,
5: no.
6: Se non una cosa di partenza, una cosa di partenza
5: per ricaricare,
6: certo,
5: una cosa di backup,
6: però quelle le ali sono in realtà le cellule fotovoltaiche.
5: Sì, che

0: queste qua ci fanno gli scherzi. Qua guarda che io ci posso rimanere molto male. Io ho investito, sto investendo gli anni migliori della mia vita in questa radio, non mi potete fare questi scherzi. Allora, il 30° ascoltatore era l'ospite misterioso, l'esperto, quindi non vale, siamo ancora a 29. Abbiamo bisogno di un amico vostro, di una mamma, di qualcuno che entri, si collega almeno per 5 minuti per dire che abbiamo sfondato la soglia, insomma. Saluta Martina. Va bene, adesso riprendiamo un attimo di serietà e per chiudere l'argomento cybercrime, almeno per chiuderlo in questa puntata, vi faccio sentire un breve estratto, dura 30 secondi ma è molto sintomatico, del caro amico Rappetto, che ci parla di quello che secondo lui è la nuova guerra globale, insomma, ascoltate con attenzione perché secondo me è interessante. Un attimo solo che arriva. Eccolo qua, ed è tratto, vi dico anche, da una trasmissione di Rai Educational trasmessa il 28 settembre.
1: Una volta si parlava di cuore che andava oltre l'ostacolo, adesso parliamo invece di cervello che va oltre l'ostacolo e modifichiamo materialmente il modo di combattere. Una delle cose che ci lascia così a riflettere è che è cambiato il ruolo di chi combatte, può non essere il militare, lo diceva già McLuhan, la terza guerra mondiale che ci sarà, sarà guerra dell'informazione e non ci sarà più distinzione di ruolo tra militari e civili, e quindi un civile armato di un computer, magari un hacker, può diventare protagonista di un'azione bellica efferatissima.
0: Siamo tutti militari, avete sentito? Questa è la notizia che ci dà il... Cos'è? Generale Rappetto? Ospite misterioso? Rappetto cos'è? Un generale? Che è? Che colonnello della... chi è? Della Guardia di Finanza, in particolare della Tenente Colonnello, ecco, per l'esattezza, ce lo sta dicendo il nostro esperto, quindi è sicuramente così. Questa è la sua opinione, ogni hacker, dove a proposito di parole il cui significato è andato perduto, diciamo ogni persona utilizzi in modo libertario o poco ortodosso, diciamo, le tecnologie è al... in quel preciso momento diventa un militare e come tale entra in una guerra e come tale verrà soppresso. Giorgio, cosa ne dici?
2: Soppresso, mi sovviene...
0: Sei pronto con una lettura?
2: Ma io pensavo, naturalmente è nato del tutto casualmente qua questa cosa, io giro sempre con una settantina di libri e proprio questa è una mia caratteristica.
0: Tutti i libri che vorresti leggere non hai mai letto.
2: Ecco, esattamente così, oltre a svariati numeri di TV, serie e canzoni, e casualmente ho qua un libro che è sulle logiche militari, ha detto qualcosa, ed è il Buon Soldato Schweik, è un capolavoro che racconta di questo personaggio che è un idiota totale, insomma, e che viene inserito nel meccanismo dell'esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale e attraverso la sua, come dire, idiozia in realtà rivela la logica di questo mondo. E qua io adesso vi leggo una parte in cui praticamente lui viene mandato, diventa attendente, diventa assistente, insomma, di un ufficiale, no? E viene assegnato appunto a questo ufficiale, sentite un po' cosa ne dice, che mi sembra abbastanza in linea con quanto stiamo dicendo adesso. Egli, questo è appunto l'ufficiale a cui viene assegnato il Buon Soldato Schweik, godeva di una grande popolarità tra i soldati, perché era uno dei pochi ufficiali giusti e non aveva il costume di perseguitare nessuno. I graduati tremavano al suo cospetto e gli bastava un mese per cambiare il sergente più furioso nel più mite degli agnellini. Non si può negare che fosse ben capace di gridare, ma non dava mai insulti a nessuno. «Vedete», diceva, «mi rincresce sinceramente di punirvi, ragazzi miei, ma io non ci posso fare nulla, perché il morale e l'efficienza delle truppe si basano sulla disciplina, e senza disciplina un esercito è come una canna scossa dal vento», canna intesa come bastone. Se voi non tenete l'uniforme in ordine e i bottoni non sono ben cuciti o addirittura vi mancano, è chiaro che voi trascurate i doveri che vi siete assunti di fronte all'esercito. Può anche darsi che voi non riesca di capacitarvi come mai vi si punisca con la prigione, perché il giorno avanti alla rivista vi manca un bottone alla giubba, un non nulla, una piccolezza che nella vita civile sarebbe passata assolutamente inosservata. Eppure, questa insignificante trascuratezza del vostro aspetto esteriore durante il servizio militare deve avere per conseguenza una punizione. E perché? Perché non ne va del bottone che vi manca, ma dell'assoluta necessità di adattarsi alle abitudini d'ordine. Oggi non ricucite il vostro bottone e date inizio al disordine. Domani vi rifiuterete di smontare e ripulire il vostro fucile. Domani l'altro lascerete la vostra baionetta all'osteria e finirete con l'addormentarvi mentre siete di sentinella. E tutto questo perché avete cominciato a fare i fannulloni a proposito di quel disgraziato bottone. Il romanzo è stato naturalmente scritto prima dell'invenzione della lampo. Così è, ragazzi miei. Ed è per questo che io vi punisco allo scopo di risparmiarvi punizioni peggiori per ciò che potreste commettere, intanto trascurando adagio, ma sempre di più i vostri doveri. Io vi assegno 5 giorni di prigione e voglio sperare che, stando a pane e acqua, avrete il modo di riflettere che la punizione non è una vendetta, ma è un puro e semplice procedimento educativo che contribuisce alla correzione e al miglioramento del militare che ha trasgredito. E niente, il buon soldato Zweig, dopo questo grande discorso, appunto, viene assegnato al suo ufficiale, che si chiama il tenente Lukas, e il tenente Lukas accoglie così il suo nuovo attendente. Voi mi siete stato raccomandato dal signor cappellano militare Otto Katz, ed io voglio sperare che non farete vergogna a questa raccomandazione. Io ho avuto una decina d'attendenti e nessuno ha troppo riscaldato le panche di casa mia. Vi prevengo che sono molto esigente e punisco severamente la minima mancanza o bugia. Io desidero che diciate sempre la verità e che eseguiate tutti i miei ordini senza discutere. Se vi dico saltate nel fuoco, voi dovete saltare nel fuoco anche se a malincuore. Dove guardate? Zweig contemplava con interesse quel cantuccio della parete dove era appesa la gabbia del canarino. A quella domanda posò sul tenente i suoi occhi da bonaccione e proferì con una mite e soave intonazione di voce: le fa umilmente notare, signor tenente, che quello lì è un canarino del Harz. Mentre interrompeva così la fiumana d'eloquenza dell'ufficiale, Zweig manteneva una perfetta posizione d'attenti, con gli occhi fissi in quelli del proprio padrone. Il tenente voleva dirgli qualcosa di salato, ma scoprendo la dolce espressione del volto di Zweig si limitò a osservare: il signor cappellano vi ha descritto a me come un imbecille di prima forza, ed io ritengo che non ha certo sbagliato. Fa umilmente notare, signor tenente, che il signor cappellano non si è affatto sbagliato. Quando io servivo nelle truppe di linea, fui riformato per idiozia, anzi, per essere preciso, come idiota notorio. Per questo motivo ci congedarono in due dal mio reggimento. Me e per di più un capitano, un certo signor von Kaunitz. Costui, signor tenente, con rispetto parlando, andava a passeggio, si ficcava continuamente un dito della mancina nella narice sinistra e uno della manretta nella narice destra. E quando veniva con noi in piazza d'armi ci faceva allineare come per una sfilata e ci diceva: «Uè, soldati, non scordatelo, uè, che oggi è mercoledì e domani sarà giovedì».

0: E la cultura, come dice fuori onda Giorgio, la cultura fa audience, perché siamo addirittura arrivati ad un nuovo record assoluto, termonucleare globale, 32 ascoltatori su Radio Giucas. Scusate, c'ho una notizia? Ah, ecco, sì, mi dicono che l'esperto ha preparato un'altra risposta da parte dell'esperto. Vediamo di cosa si tratta. Lui mi deposita in questa cartella il... Che? Non vedo niente di nuovo qua io. Non c'è. Ah, questa è. Sì. È una risposta... Mi volete dire di che cosa si tratta? Marcolfo, comunica al microfono, così mi dici di cosa si tratta.
1: Chiedevano della chat sulle cozze.
0: Cosa chiedevano? Poi
1: chiedeva su come si facevano le cozze bollite.
0: Benissimo, altra domanda culinaria a cui il nostro esperto ha risposto. Sentiamo cosa ci dice.
2: Teo, le cozze sono un problema solo tuo.
0: Bene, in questo caso la risposta dell'esperto è... Anche in questo caso è una domanda più che una risposta, no?
3: No, ma qua ha agito secondo me con grande intelligenza, perché comunque bisogna essere disponibili col pubblico ma non assecondarlo in tutte le sue tendenze. Cioè, questo credo che sia una delle basi di una comunicazione etica.
0: E sana.
3: E sana, sì, certo, sento.
0: Mettiamo un bel pezzo e lo facciamo andare tutto? Così sì. Ci rilassiamo un secondo, diamo un po' di gioia agli ascoltatori?

0: che in realtà abbiamo, no, anche
1: due pessimi accenti milanesi,
0: a parte questo, ma comunque abbiamo anche ascoltatori nordici, no? Quindi portiamo un po' di calore, come si dice a Radio 105.
1: Sì, benissimo, perché mentre troviamo questo pezzo della nuova compagnia di canto popolare, Giorgio, tu invece sei un amante della cultura popolare e chiaramente particolarmente di quella che più conosci, cioè della cultura lombarda milanese, giusto?
0: Milanese, certo.
1: Ci vuoi raccontare qualcosa di questo tuo, diciamo, essere milanese, come vivi la città? Perché voi dovete sapere, Milano è una città che per chi non la conosce, e in un certo modo anche per chi la conosce, può essere alquanto brutale, violenta nella sua caoticità, nella sua confusione, nel suo traffico, eccetera. Però esiste comunque una dimensione che non è quella della metropoli, no? Uh-huh. Anche senza allontanarsi troppo dal centro della città. Tu, ad esempio, nella zona in cui vivi, riconosci un po' di questa dimensione della vecchia Milano, non dico di paese, perché Milano è, uh-huh, non è poco che non è più un paese, però qualcosa che non sia quella perdita di identità totale che è una metropoli, uh-huh, come può essere Milano?
0: Beh, nella mia zona direi che questo c'è molto relativamente, e solo come posso dire, per quelli che sono alcuni proprio tratti quasi architettonici. No, la cosa però, io su questo tema quello che tu citavi sicuramente della spersonalizzazione della vita nella metropoli, no? Io vorrei solo dire fare anche una nota ottimistica. In realtà quello che è bello, no? Ed è importante, credo che sia quello di sperimentare forme di vita al di fuori di certi ritmi imposti. In realtà questo può nascere ovunque, come dire, perché per quanto l'organizzazione sociale ci imponga determinate cose, ogni tanto anche dei tempi e degli spazi morti, e questo può assumere anche delle forme assolutamente moderne. Cioè, per dirti, sotto casa mia a me diverte molto perché c'è sempre questo gruppo di solito di peruviani che stanno lì a chiacchierare, a contarsela su, no? Così, come diciamo che se non lo fanno la domenica mattina alle 8:30 come un paio di volte è meglio, però questi sono problemi miei che faccio tardi. E questa cosa a me piace molto perché è comunque appunto una... non è certo, se vuoi, la Milano di Nanni Svampa, però è comunque il riprendersi determinati spazi. Ma anche se a me non piacciono anche i ragazzotti che andavano con lo skateboard in Stazione Centrale, così, cioè, voglio dire, in realtà è possibile veramente questo tipo di sperimentazione, io direi, di quelli che sono naturalmente dei tempi morti nei ritmi imposti da organizzazione sociale, però questi secondo me sono anche possibili a Milano, a dispetto della sua immagine totalmente negativa anche presso i suoi abitanti, tra l'altro, che in parte anche ha ragione.
1: Sì, io mi trovo sostanzialmente in accordo con quello che dici, anche se io sono cresciuto più nella provincia che a Milano. Ho notato che ci sono delle zone di Milano in cui, e ti faccio un paio di esempi, Baggio, la vecchia Baggio, nella quale ho abitato per un periodo, conserva comunque una dimensione che è un po' quella del paese, perché quella del paese è quella che un po' di più ho vissuto, nel senso dove esistono ancora relazioni che non siano semplicemente mediate da quelli che sono le necessità, diciamo, più, in un certo senso più basse, anche se più utili, cioè più utili nel senso più, come dire, fondamentali, no? Per la sopravvivenza, cioè il lavoro, l'acquisto, eccetera. Esiste una dimensione differente tra le persone che si incontrano per strada, che si parlano, eccetera. E credo che anche dove abiti tu, cioè nella zona nord di Milano, un po', almeno da quello poco che io la conosco, si possa annoverare, o almeno si può dire del quartiere Isola, ad esempio.
0: Ma sì, anche se però non dimenticarti che l'Isola sta anche rinascendo, insomma, come quartiere anche, no, che riprende un po' l'eredità del Garibaldi. In realtà questi posti, il bello è che possono nascere anche in momenti imprevedibili, però scusami,

0: Io qua vedo un intervento di un ascoltatore sulla chat che si chiama Inquinohomo. Inquinomo, che dice che Milano è noiosa. Io volevo fare notare all'ascoltatore che questa è la dichiarazione che ha fatto Ronaldo, scusami, parliamo di calcio, il giorno prima di partire per il Real Madrid. Allora, secondo me
1: dovrebbe farsi delle domande.
0: Farsi delle domande, ecco. Certo, Napoli vi stende tutti, ma su questo non potete farci nulla, d'accordo.
1: E ce l'assegneremo.
0: Cercheremo di non attraversare la strada quando Napoli passa.
1: Napoli, bellissima Napoli. Bellissima. Però c'è da dire che...
0: Come dice anche... Rai 1.
1: Come dice Rai 1, dice così Rai 1. Beh no, effettivamente è una città che a me è piaciuta molto.
0: Sì, no, a me piacciono tutte le città, devo confessare, quindi...
1: Vabbè, allora è come se non ti piacesse nessuna, voglio dire.
0: No, a me piace, cioè io sono metropolitano...
1: Tu, ascolti anche tutta la musica, no. Ti piacciono un po' tutti i film, queste cose qua.
0: Mi piacciono tutte le donne.
1: Tutte le donne, tutto il cibo. Tutti i cibi mi hai detto di sì, hai detto io mangio un po' tutto.
0: Sì.
1: Cioè sei un uomo veramente... E poi una dimensione.
0: Sono un uomo a una dimensione. No, comunque voglio dire, a me piace, no, in questo senso dicevo che in realtà mi piacciono tutte le città, che in realtà ogni città ha una comunque anche
1: cioè,
0: città
1: ha qualcosa di bello. Allora, se cominciamo a partire delle banalità, io chiudo qua a baracca burattini. Giorgio, io ti ho invitato perché sei un intellettuale, non mi scadere così.
0: Allora, dicevo che ogni città ha, compreso alcune città della Ruhr in Germania, che sono a prova di bomba.
1: Con delle parolone più, dai.
0: A prova di bomba.
1: La Renania.
0: Sì, ecco, esattamente quei posti lì. In realtà, hanno una loro logica e secondo me non tanto qualcosa di bello, ma hanno un appunto, come posso dire, un loro fascino. Almeno per chi è molto metropolitano come me. Catania è un inferno di albanesi giovanotti mafiosi, macchine che sfrecciano a 180 e uccidono persone. Vabbè, ringraziamo l'assessorato alla cultura di Catania per questo intervento.

0: Eccoci qua, sfumiamo un attimo, sì, se si sente male non è un problema, diciamo, questa volta di mixer e volumi, ma è un problema di cavi dell'impianto Hi-Fi che vanno cambiati. Comunque vi annunciamo anche che da, diciamo, con l'anno nuovo, gennaio più o meno, quando cioè troverò tutti i regali di Natale e quindi potrò avere quello che mi manca, avremo una versione, potremmo definirla 1.5 o forse già addirittura 2 di Radio Jukas, con un impianto, insomma, più completo. Niente di che, voglio dire, già adesso credo che siamo messi abbastanza bene, però miglioreremo ancora. Bene, diciamo un paio di cose su l'evoluzione della radio, visto che ci sono state delle importanti novità nelle ultime due settimane. Una delle novità, l'abbiamo già detta, abbiamo già fatto i ringraziamenti, sono l'aiuto prezioso che ci ha dato Gnop nel sistemare tecnicamente la parte audio, diciamo, con dei consigli anche molto semplici, abbiamo avuto un discreto miglioramento della qualità. Un'altra novità che ha circa una decina di giorni è la nascita della mailing list di Radio Jukas. Si chiama radiojukas@autistici.org e per registrarvi basta che andiate sul server autistici.org, poi da lì sulla pagina, adesso non ricordo esattamente il link, comunque è molto semplice arrivarci, la pagina dei link, delle liste, beh magari poi ve lo diciamo con più precisione. Ah ok, mi dice l'esperto, giustamente, l'indirizzo esatto è lists con la S finale, list più una S, .autistici.org. Qua trovate l'elenco delle mailing list presenti sul server, tra cui quella di Radio Jukas, da lì potete registrarvi e quindi avere, scusate, aggiornamenti, avere novità e soprattutto l'invito è anche quello ad intervenire. In vari modi, commentando le trasmissioni, dicendo quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, ma meglio ancora intervenire proponendo delle partecipazioni che possono essere sotto forma di un intervento telefonico per commentare un'iniziativa, un evento, qualsiasi cosa, possono essere servizi registrati, anche in questo caso sui più svariati argomenti, possono essere, insomma, qualsiasi tipo di contributo a questa radio che si vuole configurare come una radio aperta all'intervento libera, mi suggerisce Giorgio, una radio libera e aperta al cosiddetto open publishing, ovvero la pubblicazione aperta a tutti, rizomatica, un po' dadaista dei vostri contributi, mitocondrica. Bene, abbiamo detto parole più grandi di noi. Vediamo, c'è qualcos'altro che riguarda Radio Jukas come novità? No, fondamentalmente sono queste. E vi ricordo anche che tra una 10-15 minuti ci sarà, ripeto ancora la parola novità, ma lo è una novità di questa settimana che però rimarrà come rubrica fissa, ovvero il notiziario Indie News con le principali notizie raccolte questa settimana da Bleacher o più qualcun altro, che adesso non ricordo, comunque varie persone di Indie Media hanno collaborato a questa edizione che sentiremo tra poco. Giorgio, siamo a mezzanotte, cos'è? Mezzanotte? Sì, 2 minuti. Ma dammi qualche breve impressione, cosa te ne pare di questa? Tu non l'hai mai neanche ascoltata, peraltro.
1: No, io sono un disastro informatico, quindi
0: Sei un analfabeta del nuovo millennio.
1: Sono un analfabeta del nuovo millennio e se continua così anche del vecchio. Direi che è un'esperienza positiva. Poi, come dicevamo, abbiamo sfondato il tetto dei 30 ascoltatori.
0: 32, signori.
1: 32 ascoltatori, ma si sa, insomma, che
0: la qualità paga.
1: La qualità paga e anche le famiglie numerose, quindi voglio dire.
0: Non è vero, perché le famiglie numerose contano per uno. Perché quelli che noi contiamo sono i contatti, per cui se ci sta ascoltando, se siamo collegati ad esempio con San Siro, con 80.000 persone, per noi è uno. Capisci? Quindi potenzialmente sono di più. Cioè, plausibilmente sì, sono qualcuno in più. Ma sinceramente, come si dice, fuori dai denti, senza peli sulla lingua. Cosa non ti ha convinto? Forse è una domanda un po' imbarazzante, però tu lo sai che puoi parlare liberamente, nel senso, tu come, allora facciamo una domanda magari in senso più più ampio e più generico. Come vedi l'idea di questa nuova dimensione della comunicazione, io la chiamo libera, tu non so come la vuoi chiamare, indipendente, come preferisci. Comunque, credi che sia un qualcosa che abbia un valore, e se sì, in che modo può averlo in particolare? Nel senso, come si può organizzare?
1: Ma tutto ciò che ha in questo momento, tutto ciò insomma che ha a che fare con la rete, secondo me ha notevoli spazi di libertà e di autogestione che sono stati, che forse appunto non so, 30 anni fa erano rappresentati dall'esperienza appunto delle allora radio libere. Il problema non è tanto secondo me questo della situazione attuale, quanto vedere come le istanze di controllo di questa cosa, il mercato e così via, verranno a controllare dopo, finché ci sarà una notevole libertà nel registrare i domini e così, questo sarà una certa garanzia di libertà, anche se probabilmente già aprendo, voglio dire, comunque internet su quelli che possono essere i portali più commerciali, che però sono anche quelli più sistematicamente diffusi, vediamo quella che può essere anche lì una logica analoga a quella degli altri mass media. Insomma, mi sembra che il problema di fondo sia un problema non tanto di media, ma
0: di visibilità,
1: di mercato.
0: Sì, no, se
1: posso... di visibilità, nel senso che appunto se uno c'ha più soldi di te è più visibile.
0: Sì, esattamente. Diciamo che quella che è la mia opinione è che c'è un legame, un parallelo si può trovare tra quelle che sono state le esperienze di radio libere sull'etere, quindi tradizionali degli anni 70, e quelle che oggi sono le radio libere che trasmettono su internet. Sicuramente, secondo me, il parallelo principale è quello di che entrambe hanno sfruttato le prime e stanno sfruttando le seconde una zona che ancora mantiene una certa libertà, come se, per dirlo in termini che userebbe Hacking Bay, in zone che non sono ancora mappate insomma dal controllo, per cui una volta le frequenze radio erano libere, nel senso che se c'era una frequenza libera si poteva bene o male occupare senza grossi problemi. Oggi sappiamo che è esattamente l'opposto, è un reato per il quale interverrebbero assolutamente subito, tra l'altro non ci sono praticamente frequenze libere. E oggi questo, no, ecco, vorrei intervenire con Elettrico, non si tratta proprio, sì, di un vuoto legislativo in un certo senso, ma di un vuoto legislativo che è causato, diciamo, da un ritardo delle istituzioni, comunque di chi poi ha interessi a regolamentare tutto, compresa la libera espressione. Oggi su internet è possibile in un modo relativamente semplice, perché abbiamo già detto diverse volte, usando tutto free software, quindi non dovendo pagare licenze, si può costruire una radio casalinga senza problemi, avendo solo un minimo di banda. Ecco, questa è la grande potenzialità, no? La semplicità del mezzo. La grossa difficoltà è sicuramente la visibilità, è sicuramente la capacità di sfruttare un mezzo di semplice utilizzo in una maniera intelligente. Forse questa è la grossa sfida, cioè riempire di contenuti quello che è un media tutto sommato disponibile. Non so, sì. Questo è quello che...
1: Sicuramente, sì, no, secondo me è vero, cioè io condivido, adesso stavo dando un'occhiata qua alla chat, quello che dice Elettrico, comunque che ci saranno delle spinte di regolamentazione molto molto molto forte, insomma, voglio dire, non su questo ci si può stare sicuri. Comunque è ovvio che anche nella situazione attuale, no? Se tu hai 10 milioni di euro da buttare in rete, ovviamente hai comunque parti con una situazione di vantaggio totale su Radio Giucas. Cioè, quello che voglio dire è che ogni tanto c'è una sorta di enfasi sul mezzo che prescinde da un'analisi di quella che poi è la situazione generale, insomma.
0: Sì, sì, no, io sono completamente d'accordo. Sì, credo che questa sia una riflessione importante. Bene, questo un attimo di riflessione su se stessi, in un certo modo, su questo strumento che noi cerchiamo di usare nella maniera migliore e che per il quale speriamo sempre nei vostri contributi, perché vi ricordo che questa radio vuole essere il più possibile partecipata. Bene, cosa abbiamo? Abbiamo ancora qualche risposta dell'esperto? È arrivato qualcosa di nuovo? No, mi pare di no. O sì? Esperto, dimmi a voce senza... è arrivato qualcosa di nuovo? No, il tuo lavoro è per adesso fermo. O meglio, sta lavorando. Noi vi ricordiamo sempre, perché nessuno ancora ci ha scritto, che c'è in corso un piccolo concorso letterario. Ovvero trovate il contesto, lo ripetiamo per l'ultima volta perché avete tempo tipo fino all'una e un quarto al massimo. L'idea è questa, Giorgio, ripetila tu che sei l'ideatore.
1: Troviamo, semplicemente bisogna trovare un contesto in cui la frase "era un rompicoglioni in cerca di rinnovo di consulenze" assume un valore positivo.
0: O perlomeno non negativo. Questa è ovviamente la frase del nostro ex ministro. Bene, adesso siamo a 10:30, direi che possiamo mettere un pezzo musicale. Intanto andiamo a sentire come sta la redazione Indie Media, che ha preparato il notiziario che andrà in onda più o meno a 12:15. Quindi vi mettiamo Figli di Annibale, mi suggeriscono, tu li vedi anche? Eccoli qua, Figli di Annibale, Alma Megretta.

0: Bene, salve a tutti. Adesso Giucas si è esaltato con questa questione del radiogiornale. Si è talmente esaltato che si è dimenticato la distinzione tra media tradizionali e media indipendenti. Tant'è che ha avuto l'ardire di definire redazione di Indimedia quella che è in questo momento seduta al tavolo con lui.
1: Chiedo venia.
0: Come sempre, sulla terminologia Giucas è un po' scarso, però d'altronde ci dobbiamo accontentare di,
1: ragazzi, io sono
0: di quello
1: stanco,
0: che passa
1: io sono
0: il convento.
1: Stanco sono.
0: Ma sei vecchio, diverso. Comunque, per quanto riguarda l'angolino delle Indie News, una buona parte delle Indie News le ha già fatte Giucas, perché riguardavano la conferenza sul cybercrimine che verrà tenuta a Palermo per questo fine settimana, ma questo fine settimana c'è anche un altro evento che obiettivamente gode di molto più interesse e simpatia da parte di tutti noi, che è l'EC Meeting, il terzo EC Meeting spagnolo, e questa volta per la prima volta è effettivamente un EC Meeting spagnolo, visto che si tiene a Madrid e non come le due precedenti volte, a Barcellona la prima e a Bilbao la seconda, quindi rispettivamente in Catalogna e nei Paesi Baschi. E se non diciamo così, ci abbiamo anche ascoltatori dalla penisola iberica che potrebbero scuoiarci vivi se non specifichiamo queste due appartenenze culturali, diciamo così. L'EC Meeting di Madrid, che quest'anno è particolarmente ricco sia di dibattiti tecnici che di cioè di talleres tecnici, cioè di workshop tecnici, che di dibattiti politici. Il sito del EC Meeting spagnolo è www.sindominio.net/madhack02, sito madhack02, e questo è sicuramente uno degli altri grazie Giucas. Uno degli altri degli eventi di questo fine settimana che meritano sicuramente attenzione, insieme a la manifestazione contro la guerra che il circuito dei social forum e dei disobbedienti hanno indetto a Roma per questo fine settimana, precisamente per sabato il 5 ottobre, dopo le manifestazioni abbastanza oceaniche che si sono viste sia a Londra che a Washington, che in svariati altri posti, Roma per esempio, questo fine settimana passato. Un altro, diciamo così, novità che vorremmo dettagliare in anteprima Radio Giucas è questo sito www.irakjournal.org, che è un progetto di media alternativo che sta venendo messo in piedi per coprire gli eventi che tra poco investiranno, malgrado gli auspici di tutti noi, il territorio iracheno, ed è un progetto che è sponsorizzato da vari gruppi, organizzazioni e network di media alternative indipendenti che cercheranno di dare copertura alla futura e ormai abbastanza inevitabile guerra in Iraq. Partecipano a questo coordinamento ovviamente Indimedia, ma anche Democracy Now, Free Speech Radio, Common Dreams, Z Magazine e mille altri. Se andate a vedere il sito, insomma, la struttura che utilizza è una struttura che è simile a quella di molti altri siti di comunicazione e informazione alternativa, tra cui Indie, ma non solo, e si spera che sarà un'ottima risorsa per, diciamo così, riuscire a tenere alta l'informazione dal basso direttamente in Iraq e assolutamente non schierata su temi corporativi. Altre informazioni che può essere interessante vedere sono le informazioni che arrivano dall'Argentina, dove tra poco ci sarà il terzo congresso nazionale dei Piqueteros, ma dove soprattutto durante il terzo anniversario dell'omicidio di Dario Santillan e Massimiliano Costechi, il 26 settembre del 2002, si sono tenute imponenti manifestazioni di 10.000 persone dentro le periferie di Jujuy a Buenos Aires, dove oltre a un centinaio di arresti si parla nuovamente di 7 desaparecidos. E questo è un termine che ovviamente in Argentina non viene utilizzato a cuor leggero, e è evidente che l'attenzione sulla situazione argentina, sulla situazione di queste persone che al momento risultano tuttora scomparse, deve essere molto molto alta. Nei prossimi giorni le mobilitazioni in Argentina continueranno fino ad arrivare a dicembre, a quello che è l'anniversario dell'insurrezione del 19 e del 20 dicembre, che verrà portata a termine in contemporanea con una giornata di azione e mobilitazione internazionale che sta venendo raccolta in svariati paesi del mondo. Oltre a queste scadenze, diciamo così, a breve termine, eventi a breve termine, ci sentiamo di ricordare ancora una volta alcune scadenze più a lungo termine, come il Media Democracy Day, che è una giornata sulla democratizzazione dei media che avrà luogo il 18 ottobre in contemporanea con lo sciopero generale a Milano, e su cui sia Indy Media che speriamo molte altre realtà della comunicazione riusciranno a fare delle cose, a proporre delle azioni interessanti, e sicuramente l'Assemblea Nazionale di Indy Media, pubblicità così a gratis, nonché l'uscita del video di Indy Media Argentina dal 26 settembre con carta. Andate in edicola, prendete 10 copie, perché tanto i proventi vanno tutti a Nimi d'Argentina, che ne ha decisamente bisogno.
1: E poi la carta va nel riciclaggio.
0: Sì, certo,
1: ricordiamo.
0: Ovviamente. Ricordiamo altri eventi invece a breve termine, come la conferenza Blackout. Sì, buonanotte. Break the Media Blackout, una conferenza, diciamo così, che cerca di favorire la convergenza di attivisti nel campo della comunicazione e attivisti contro la povertà, che cercano di scambiarsi strumenti e di coordinare le proprie lotte in quel di Filadelfia, sempre questo fine settimana. Il sito è citato sulla categoria media di Indy Media Italia. Adesso ve lo vado a... dove è finito Indy Media Italia? Ve lo vado a leggere brevemente direttamente dal sito di Indy Media.
1: Siamo ancora qua, non
0: sì,
1: vi
0: sì,
1: preoccupate.
0: www.kwru.org/conference.
1: Adesso magari lo scriviamo in chat.
0: Sì. L'ultima, diciamo così, notizia che ci è stata fornita dai nostri collaboratori Teresa Bernini e Tropico Buffoni, che sono i nostri due collaboratori della redazione di Indy Media. Certo, nomi e cognomi sono
1: come,
0: tutti
1: come,
0: due
1: della,
0: veri,
1: come della redazione di Indy Media?
0: Visto che tu della redazione diamo nomi e cognomi ai nostri collaboratori. Anche Elettrico è inetto, ci tengo questo piccolo siparietto personale.
1: Non facciamo polemiche personali.
0: L'ultima notizia che arriva dai nostri collaboratori è quella di il Northeast Regional Gathering dei Genetic Engineering Activists, tradotto letteralmente il raduno regionale nella Nord America, nella porzione nord orientale della Nord America, degli attivisti dell'ingegneria genetica. Praticamente è un raduno che si terrà dal 1 novembre al 3 novembre del 2002 all'Hampshire College in Amherst, Massachusetts, e sostanzialmente raccoglierà svariate centinaia di persone che fanno della questione delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica il proprio campo di attivismo e spesso anche il proprio campo di lavoro, sia in veste di contadini che magari in veste di scienziati piuttosto che di ricercatori. Gli argomenti di discussione comprenderanno la scienza dell'ingegneria genetica, i contadini e le politiche alimentari, la globalizzazione e gli organismi geneticamente modificati, in più report dalle varie campagne di tutta la regione e discussione sulle possibili strategie di sviluppo delle lotte rispetto a queste tematiche. Le informazioni rispetto a questo evento provengono da www.nerage.org, scritto nerage.org.
1: Bene, bene, benissimo. Questo era l'angolo Indie News a cura di Blicero e vari attivisti di Indie Media. Io ti ringrazio e ti chiedo soprattutto, visto che quest'ultima cosa che hai detto degli attivisti nell'ambito genetico molto interessante, ti chiedo di tenerci informati se riuscirai, perché credo che sia una cosa che in Italia non esiste praticamente, una riflessione e soprattutto un'azione diretta in questi ambiti. Bene, chiudiamo quest'angolo, mettiamo un po' di musica, poi andiamo a parlare di un altro argomento che abbiamo già trattato settimana scorsa, di cui vogliamo aggiornare, ovvero Critical Mass, il decennale di questa manifestazione spontanea organizzata, dal quale, riguardo la quale sentiremo un breve estratto radio, e poi passeremo a nuovi ed interessanti argomenti. Non ci lasciate, 12:25, Radio Giucas, questa è la Banda Bardot, EWA.

0: è utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo. Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
1: Beh.

0: vita, il che preoccupati.
1: Signori, vogliamo iniziare questa stramaledetta riunione? Va bene. Qual è l'ordine del giorno? Elenca, fai l'elenco dell'ordine del giorno. Sarebbero? Ripetili, per favore. Sì, anche. Vai, ripetili un attimo. Quali sono più punti?
2: Che dovete dare sempre gli esperimenti.
3: No, poi devo spiegare che è.
1: Allora?
4: Stiamo parlando
0: di malattie.
2: Io penso semplicemente che è inutile dire sempre di fare gli spazi. Non basta, voglio sapere meglio che cosa ti posso fare voi. No, voi mi dite.
1: Allora, abbiamo iniziato la riunione sempre leggendo l'ordine del giorno, quindi leggi l'ordine del giorno.
2: Non c'è nessun ordine del giorno.
1: Ah, bene, non c'è?
2: L'ordine del giorno è per dire quello discorso, solamente, visto che io sono sentito a portare la riunione per quello discorso. In questo caso, visto che all'ultimo del contenzio era la mia area. Io avevo detto, quindi non mi ritengo risponso. Sinceramente non credo
3: se io infatti ho detto che gli stronzi si sono al contrario.
2: Quindi,
1: allora siamo d'accordo. Allora siamo d'accordo. Allora, io ho detto.
0: È una cosa riguardante il web. Sì, ne avevamo parlato, però siccome è subentrata poi la storia del retrocomputing, il fatto di poter gironzolare là dentro, avevo postato una volta un messaggio in lista. Se riuscissimo a creare anche a Fritnet la rete di retrocomputing con il PDP, RISC, Tower e l'Spark, non sarebbe male, penso.
1: Che c'entra con Webbit?
0: Perché riusciamo ad entrare tramite TrueNepal nella parte riguardante le retrocomputing eccetera eccetera, cioè bazzicheremo là dentro.
2: Vabbè, tu cosa dici? Presentare, dire abbiamo fatto questo.
1: Il fatto di bazzicare può essere utile, il fatto che però loro poi si spacchino dalla nostra presenza non lo so.
0: No, ma infatti non era questione di farli spacchiare la nostra presenza, era vabbè. Va, mostra
2: tecniche?
1: Credo di no. Credo di no.
2: Io rimetto anche le cose di vecchio che il gioco, così noi lo riprendiamo.
1: Sì, e poi organizzare la riunione con Michele, che me ne occuperò io comunque. Con no, nessuna novità, lui stesso non mi ha chiesto nulla. Abbiamo parlato di altro, ci siamo sentiti per telefono.
2: Forse non gioco più di più.
1: Non lo so, sinceramente.
2: Beh, allora poi magari facciamo il punto su come ci è andato. Se ci sono cose da cambiare, eccetera. Poi.
3: La storia del workshop per me sarà
2: un attimino. Donazione Marconi, poi Paolo non ci razionerà, immagino ci sono delle novità.
1: Tu stai prestidigitando intanto? Che ne so, stai. Va bene, poi?
2: Questione Maiorana, ci sono novità, non ci sono giochi. Non devo fare
1: tutti le appena ho avuto i prezzi.
2: Technology
1: le novità le avremo presto, RAM è tornato ieri.
2: No, ci sono.
1: Per cui non ci sono novità.
2: A chi ci sono novità? No, non ci sono.
1: Se non che stanno facendo il sito, niente.
2: Primavera mi sembra che
0: sì.
1: Beh, comunicazioni tecniche AX, ma comunque hai già postato.
0: Sì, AX funzionante.
1: Doppio.
2: Michele è presente?
1: Michele non è presente. Michele lo contatto domani e prenderemo un appuntamento.
2: No. Il commercialista dell'Arci ha incontrato?
1: No. Non ancora, è incasinato e non può farsi vedere.
2: Novità dal gruppo per
5: No, abbiamo un'altra bottiglia di vino?
0: Nessuna novità.
1: In effetti io non ho ancora scritto il famoso messaggio di mandamento a Farinano.
0: Però nemmeno loro hanno scritto qualcosa tra di loro, non ne hanno discusso minimamente.
2: Luci, sono delle cose che dovresti provare
1: con l'ordine.
2: Per fare lì la ISO non ci sono delle cose che devo aggiungere al mio elettronico,
3: non so che è,
0: penso dentro la tua bocca
2: la discussione primavera, quindi
5: quella c'è già.
6: C'è già, basta. Workshop sono messi.
5: Ma che fai i leggi per fare una mossa?
1: Ram!
6: Stavo sentendo
1: c'è un workshop. Pronto? Pronto? Ma vaffanano Ram.
5: Ma Ram non no. Sta interessando la procedura. Dimmi.
1: Sì, decisamente. No, quella è un'altra cosa. Nel Tecology stiamo. Si tratta. Non leggi la lista. Si tratta di una cosa che vogliamo fare fra un due settimane. Un incontro là a Palazzolo, in un terreno che abbiamo di Morpheus.
5: Asbesto?
1: Sì?
5: Qualcosa di serie all'ordine del giorno?
1: A parte le cose che ho detto, no? Ah, devo ripetermi di qua, di là, non capisci un cazzo. Contattare Michele, che me ne occuperò, e basta praticamente. E come sei sedati, me ne sono già occupato, però. Non ha.
5: Vamo?
6: La cosa del workshop, però.
5: Non c'è inserita poi? Allora, poi lo rileggo. Uno.
1: Come lo rileggi?
5: 3D consultivo. 2. Donazioni Marconi. 3. Primavera e corso di registrazione. 4. CD di Luca Fanculo, se scrive così è il ritorno. 5. Conto corrente. 6. Passo di ruolo. 7. Due bit. 11. Vai a fare.
1: 11. Vai a fare.
5: Allora, effetti consultivo. Secondo voi quando andrà? Ma come è c'è?
1: Non male.
5: Ma poi l'hanno mandato in onda quel servizio? Non si sa. Io la sera stessa no, non l'ho visto.
1: Neanche io ho visto.
5: No, ho
1: penso visto che non la prendo proprio lei.
5: No, quella sera, probabilmente l'ho mandato che fin domani, considerato che comunque diciamo sono ritardi, no? Dove sei passato, quindi il tempo di non contatto l'hanno usato per il giornale di domani. Ma cosa ti hanno chiesto? Stai facendo, che volete fare, perché questa cosa. No, ma dicevo, come andata. Dobbiamo continuare con questa formula, vogliamo variarla, come mi sembra?
1: A me sembra buona, devo dire, mi piace molto. Possibilmente in un locale dove si possa sedere uno normalmente, non sui trespoli.
5: Il 13 maggio saremo alla
1: che è molto bello, devo dire. Io punterei un pochettino sull'avere un po' di rete, magari.
5: Cos'è?
1: Ma forse non è neanche.
6: Un po' di rete perché. Per fare che? Facciamo la.
5: Devi essere.
1: Però.
6: Facciamo invece una rete tra di noi, poi. Cosa abbiamo fatto male?
0: Allora, al primo
1: non è proprio necessaria, in effetti non è necessaria neanche la rete.
0: Al primo effettivo
1: a pensarci bene è meglio se socializziamo un po' con chi viene come abbiamo fatto finora piuttosto che stare lì metterci la rete e scambiarci le cose tra di noi.
5: Anzi io per primo motivo ci ho trovato il fatto che a parte qualcuno poi i computer che c'erano sono stati lasciati per il pubblico, ma no, senza parte qualcuno non ci stanno. No, io a Splare che comunque ho portato il computer lì era tenuto lì nell'angolino per i partitori non cominciato, però tutti gli altri tre portali che erano presenti sono stati messi a disposizione del pubblico per far leggere il CD, quindi questo è positivo.
1: Io cercherei di fare in modo il più possibile di presentare sempre qualcosa. So che è difficile, però.
5: Come è difficile presentare in che
1: un po' di fantasia presentare questa volta abbiamo presentato il CD di Mazzoleni l'archivio Cybernet la prossima volta potremmo presentare
5: la prossima volta però se in caso ci spariamo una presentazione per questi eventi non è se positivo ogni tanto però non importa
1: visto che ho la leggera impressione che da quando noi siamo usciti dal Lauro i nostri articoli vengono pubblicati sulla Sicilia o no?
5: Non più di prima.
1: Boh, a me sembra.
0: Io non ho letto uno, sui corsi.
1: Cioè hanno pubblicato un trafiletto su una cosa del CD.
0: Corsi.
1: Non me l'aspettavo proprio,
5: Riguardo gli articoli ancora c'è gente che mi incontra e mi dice che ci hanno fatto un articolo su. Non lo mettere la Prisma.
1: Lo metto qua. Come sei un scassafalle. Cappellani ha scritto un articolo bellissimo perché a me ha scritto gente un articolo bellissimo tu non capisci niente
5: ma quale? Quello dello sfratto dell'audio? No quello del primo 3T lo sfratto dell'audio, tutti gli aurini mi dicevano, ah no, non siamo noi che li abbiamo sfrattati.
7: Ma anche la fine era una sfrattata, è vero, perché tu...
5: Sì, era ambigua la cosa.
7: No, era tipo, anzi no, era sommario.
1: Questo mi ha fatto molto piacere, vuol dire. No, coda no, di paglia gli faccio ad HK. E si è messo a ridere.
6: Ma quando è Dino a farmi questo discorso mi dispiace, perché Dino non aveva ragione, effettivamente l'articolo era ambiguo. Comunque, noi non ci possiamo
7: fare. Allora, andiamo a parlare della descrizione del loop, che non era proprio fuori luogo.
6: Sì, sì, sì, mi ricordo, c'era una sola ragazza che aveva il piercing.
7: Era la cosa.
6: Francesca.
1: Poteva pure levarsi il piercing, insomma.
6: Non sarebbe rimasto molto. Una cosa che ho notato che mi è dispiaciuta molto è che hai visto che c'erano le ragazze lì che facevano danza e che tranne una che era una di Vito, le altre non si sono avvicinate, ma ho avuto paura di...
1: È normale, non è...
6: È normale ma sbagliato. In qualche modo l'idea di girare era anche collegata all'idea di intercettare ragazze. Se capita, in questo caso sarebbe tornata molto bene perché insomma.
0: Ballerino.
7: Era dove c'era.
0: Un motore.
6: Però no, in generale intercettare pubblici diversi da quelli che normalmente hanno a che fare con noi. Quindi non so come potremmo recuperare se ci dovesse capitare una situazione analoga, cioè di coinvolgimento diretto delle persone che si trovano lì per altri cazzi.
1: Ma a me sembra.
6: Non penso che siamo noi che dobbiamo avvicinarsi, no? Noi che abbiamo là. Cioè se si avvicinano il nostro compito è quello di discutere di dove vogliamo, non penso che tu puoi andare a dire. Guarda,
1: siamo dei nerd e lavoriamo con il computer tutto il giorno anziché ad esempio fare teatro con voi. Che cazzo vuoi che si avvicini a noi? Cioè, perché non è mai successo in 40 anni di storia dell'informatica? Manco alle origini, all'MIT.
6: Io parlavo del fatto che noi semmai siamo in questi posti, cioè secondare eventuali interessi che nascono dalle persone direttamente, non siamo noi che dobbiamo fare interessare le persone. Cioè, sì, vabbè, ma non direttamente, ma non credo che...
0: È anche difficile trovare un argomento che interessi il pubblico femminile.
6: Tu devi essere là a suscitare curiosità e poi fare...
0: Large your penis, questo io penso.
1: Large your penis.
7: Guarda, però ti dico che bisogna andare una per una a dirle vieni qua.
6: Ma in quella situazione che abbiamo fatto
7: questa cosa qui, allora se non abbiamo stimolato curiosità vuol dire che siamo stati poco appariscenti, magari vuol dire che dobbiamo essere più appariscenti la prossima volta, oppure vuol dire che non so, cioè
6: questa cosa della appariscente secondo me
7: ragioniamoci, però mi sembra che sia sprecare delle occasioni quando troviamo già sul posto un pubblico diverso e però se lasciamo mondi separati.
8: Ma secondo me non dobbiamo preoccuparci troppo dell'appariscenza.
6: Se vogliamo preoccuparci dell'appariscenza, l'idea di questo è ottima,
7: cioè
6: quello di fare le terpe.
8: Sì, vabbè, ok,
6: è un modo per apparire.
8: Sì, l'idea di questo è ok, però
1: o la tunica.
8: Sì, sì.
1: Il saio.
8: Ma per me si può anche fare altro.
7: Cioè, anche per idioti.
8: Cioè alla fine si può anche fare altro oltre la tunica, però secondo me non dobbiamo preoccuparci di apparire troppo.
6: Ma non deve essere una tunica, una
1: festa. Stavo pensando, scusate, a quelle statuine di a Taormina che c'è il monaco e tu schiacci.
8: Boh, non lo so, scegli, io non lo vedrei, cioè non me ne farei.
0: Se questa volta, quella volta c'erano delle ragazze che facevano teatro, un modo per coinvolgerle sarebbe ad esempio che so, le opere teatrali che girano su internet, quindi questa. Ma ad esempio
1: il lavoro che fanno già Romina Cezanne e Don
0: Cezanne, che comunque è teatro, è net teatro, chiamiamolo così, è un modo, ma è un caso, capito? C'erano le ragazze che facevano teatro, allora trovi l'aggancio.
8: Sì, però cioè, secondo me non dobbiamo andarci a cercare l'ascoltatore per forza, insomma, no? Io la penso così, insomma, cioè noi abbiamo fatto, c'è il 3T, ok? Chi va là per il 3T ha comunque qualcosa da chiedere, comunque da cercare in noi. quelli che troviamo lì come pubblico tra virgolette passivo, beh, se si interessa è bene, se non si interessa secondo me non deve essere un nostro problema.
1: E anche che non lo sapevamo in effetti, perché sapevamo che c'era la prova teatrale, potevamo preparare una ventina di cartelle sullo spettacolo il tubo catodico e distribuirle.
8: Sì, cioè se viene no,
1: guardate cosa si fa in rete con i computer e con il teatro, e già poteva essere un aggancio.
8: Esatto, cioè se viene qualcosa bel bella, però se non c'è

0: mondo, il nostro mondo, alla fine quando viene a mancare il nostro, la nostra forza, cioè il nostro cercare un punto di contatto, poi allora se ne disinteressa
1: di contatto, di contatto
0: sì.
2: Approfondito contatto,
3: cercare di essere contatti anche cose di questo genere, aspetti più culturali che tecnici, volendo potremmo,
0: ma sì, culturale, cioè, sì, io sono più sbagliato per trovare un aspetto culturale,
1: non è vero, non è vero, ti sottovaluti,
0: ah sì,
1: non è vero,
0: però se ci sono persone che cercano un aspetto culturale della cosa e che comunque possono portare
1: pezzo,
3: sai perché il tuo discorso funziona perfettamente, però funziona anche al contrario, nel senso così come diciamo non avevamo niente per incuriosire le ragazze, no? Mm-hmm. Dall'altra parte anche noi non siamo stati incuriositi dalle prove di danza,
1: come no?
3: Una cosa teatrale, però
1: curiositi è come
3: un altro livello, cioè per esempio se anziché una razza normale fosse stato uno striptease, sicuramente la curiosità ci sarebbe eretta,
2: fictino, non c'era nessuno,
1: sarebbe eretta,
2: sarebbe eretta,
3: cioè nel momento in cui
1: mio, non potevo fare presidente dell'Arcigame,
3: fornisci una quella partita diciamo, allora su quello su cui incursisce è normale che invece ci siamo
1: curiosi
3: noi che iniziamo in una maniera analoga come abbiamo fatto tantissime altre volte, non attraiamo in questo senso se non chi ci conosce già,
2: infatti dovresti sapere a priori
0: renderci più pubblici, più public,
1: più pubblici,
0: insomma,
2: più trasversali,
1: più pubblici,
3: il fatto che non deve essere una come dire
0: un cruce,
3: non essere più apparenza che sostanza, nella sarebbe tutto sbagliato perché veramente diventa,
1: no, curare un attimino l'apparenza,
3: però laddove riusciamo a individuare un modo, se vuoi anche spiccio, di creare relazione con quei presenti, secondo me andrebbe giocata anche questa carta.
1: Per esempio, per l'ACAB non possiamo fare qualcosa relativo al cinema indipendente in rete? Raccogliere un pugno di cortometraggi, li portiamo là e perlomeno interessiamo chi viene. Siamo il Freaknet, facciamo queste cose, però.
3: Un attimo, su questa cosa qui, cioè, ne dovremmo parlare effettivamente con Deborah.
1: Sarebbe da studiare,
3: quindi. Possiamo andare apposta per organizzare eventualmente una
1: proiezione?
3: Anche più di una proiezione, un ciclo di proiezione.
1: Questo sarebbe interessante visto che hanno lo spazio dove proiettare.
0: Ma Mattino,
1: proiettiamo direttamente DVX.
0: Gabriele, Mattino,
3: Smirne.
1: Pirata. No, proiettiamo Synapse, proiettiamo Eclipse, proiettiamo
0: WordGames.
1: Il problema è la CIA, quello è il problema.
3: Si paga eventualmente.
2: Si paga, però come ora? Arresti.
1: Si paga la tessera d'ingresso come spiegava Camel.
0: Aspetta, noi parliamo di Wix,
2: no,
0: il problema non è il nostro.
2: No, ma cioè, quello che ti dicevo poco fa.
4: Noi lo facciamo come attività sociale, facciamo magari per la terra come.
3: Stavo rispondendo su una cosa.
4: Può darsi che non bisogna pagare.
2: No, il fatto è che a priori il DVX è da ieri illegale.
1: No,
2: è sì.
1: Non è proprio così, dai, non è suggerito.
4: Ma
2: è passata la legge europea, come la stessa cosa del Millennium Act americano, è passata in Europa.
3: In quanto
2: 154 euro di multa. Cioè, un CD pieno di MP3.
3: A prescindere che
1: guarda che all'ACAP lo fanno, non solo, ma
2: troppo così,
1: si affittano pure le videocassette dell'unità e la CIA non gli dice niente perché lo fanno solo i soci per scopo di studio. Tu non puoi affittarti roba all'ACAP se non hai la tessera ARCI. Hai la tessera ARCI, quindi sei socio, quindi puoi fare quello che vuoi perché quello è il materiale dei soci, capito? Quindi noi possiamo fare quello che vogliamo noi con i nostri soci tra di noi, quindi tu non entri e non paghi il biglietto. Va bene, gli proiettiamo un film su videocassetta, ok? È materiale dei soci.
5: Ma che sia originale.
1: Ma perché? Se l'ho registrato in TV?
2: Hai violato il diritto d'autore.
1: Minghiata, è Words, io non posso registrarvi le cose mie a casa mia in TV,
2: è paradossale, ma è così a spesso.
1: Allora ACAB deve chiudere.
4: Allora ACAB ha una serie di irregolarità che evidentemente vengono ponderate.
2: No, può essere che paghi.
1: A me ieri l'ho spiegata in modo diverso. E me l'ha spiegata proprio così. E siccome sono soci possono fare quello che vogliono. Quello è il materiale dei soci.
0: Ma io
1: lo possono fare a scopo di studio.

0: Scusate ragazzi, posso dire una cosa soltanto? Io non entro in merito della cosa perché non è il mio campo, però per dire io ci vedo un attimino di irregolarità nella cosa, cioè dire io faccio un DVX, siccome sono tra amici, o comunque una videocassetta che viene da un DVX, siccome sono tra amici lo posso guardare in un locale peraltro pubblico. Io
1: Non
0: da...
1: sarebbe un'iniziativa pubblica,
0: Sì, ok,
1: sarebbe
0: per
1: un'iniziativa per
0: soci.
1: soci.
0: Però io ci andrei cauto,
1: Ma
0: insomma,
1: infatti
0: non,
1: bisogna informarci.
0: cioè non ci vedo un po' di irregolarità nella cosa.
2: Scusatemi, secondo me Alessandro Aiello queste cose le sa tutte a memoria
1: Infatti,
2: perché ci lavora,
1: infatti.
2: informiamoci con lui.
3: Però capite che anche la legislazione è molto recente.
0: Ma io
2: Ed è
0: no.
2: una
3: È
2: legislazione a
3: da un...
2: questo punto, tu mi dici molto recente, io ti dico addirittura incompleta. Cioè ci sono
3: sicuramente,
2: delle lacune nelle
3: appunto.
2: quali noi
3: È
2: possiamo
3: proprio perché
2: approfondire
3: incompleta la
2: qualcosa.
3: puoi aggirare, la puoi
0: Ma tu dici
3: imbrosciare, però
2: ma
3: è
2: tu allora
3: diverso.
0: questa cosa del
2: Il
0: DVX a cui tu ti riferisci cos'è?
1: fatto che tu non puoi fare una copia digitale di
3: Allora,
1: una cosa anche se è tua.
3: è permesso farsi una
2: Cioè se io faccio il
3: copia
2: filmino sul mio
3: personale,
2: compagno non lo posso
3: strettamente
2: fare.
3: uso personale, è diventata addirittura illegale scambiare file MP3 in una rete distribuita
2: A prescindere dal fatto che siano
1: Questo
2: illegali,
1: era già vietato
2: a prescindere
1: prima.
2: dal fatto che
3: No,
2: siano
3: prima non era
2: illegali,
3: vietato.
0: che vuol
3: Aspetta,
4: dire? Un lobster c'è l'inferno.
3: prima non
2: Potrei
3: era,
2: dire questa
3: prima
2: cosa, a
3: non era
2: prescindere dal fatto che
3: illegale
2: siano
3: essere fatto perché era
1: illegali. Certo.
3: peer-to-peer, era scambio personale di dati. Ci
1: Perché la
3: siamo.
1: SIAE è
3: Ora
1: mafia.
3: è illegale. Se ti trovano con un CD di MP3,
2: Anche se sono i miei pezzi,
3: sono 154 euro di multa.
1: no, se l'hai comprato,
3: No, se ti
1: se lo
3: trovano,
1: hai
3: no, infatti, un
1: comprato,
3: amico mio è in paranoia perché dice: devo salire con l'aereo. Ho un porta CD pieno di CD masterizzati di MP3. E se lì avessi al finanziere lì nel flash di
2: ma i CD
3: controllarmi.
2: masterizzati sono una cosa, fammi capire un attimo,
1: No,
2: se io
1: non ha.
2: voglio filmarlo,
1: Ascoltami, ti stai
3: DVX.
1: sbagliando. Perché allora i lettori MP3 portatili che vendono non è
0: Aspetta,
1: possibile usarli.
3: è paradossale perché esiste il videoregistratore, esiste il masterizzatore DVD, esiste il masterizzatore.
1: Esatto, quindi
3: È
1: non ha senso.
3: paradossale, però è così. È una.
1: Teoricamente potrei avere acquistato quegli MP3 via rete. Logicamente non ho la ricevuta. Quindi, come fanno a dimostrarlo?
3: Non lo so,
1: È una
3: fatto
1: registrazione
3: sta
1: da
3: che
1: pazzi,
3: vi porterò
1: logicamente. È fatta
3: l'articolo
1: per rompere i
3: anche perché un
1: coglioni
3: amico
1: a
3: mio l'ha
1: chi interessava.
0: Comunque, senza divagare troppo, io intendevo capire un attimino la cosa di questo perché lui me ne parlava allarmato. Vabbè, vedo che è una cosa comunque come quella degli MP3 che già c'è stato, che sono cazzate, alla fine. Cioè, vabbè, cioè
3: È
0: voglio dire.
3: inarginabile, sono
1: Sì,
3: d'accordo
1: sono cose che se
3: però
1: vogliono ti rompono le
0: sì,
1: scatole.
0: se voglio, esatto, se voglio, però come diceva notare Shine, sicuramente avrà delle piccole irregolarità. Ora, con questo non ti voglio venire a dire che ci dobbiamo andare a vedere il DVX lì. Però se è solo questa la cosa, credo che si possa girare, se i problemi sono di altro tipo.
2: Ora, se mi fate concludere la cosa come vi stavo dicendo prima, quel giorno che abbiamo fatto il workshop, poi Deborah mi ha detto, ma nel caso che io volessi attaccare il computer direttamente al videoproduttore, lo posso fare? Non sa parlare, io spiegare la nostra apparecchietto VGA uscita, no? E tu sai perché ero interessata a mandare a fare la proiezione del DVX che ho di, insomma, come ho detto, Tetsuo, Akira e altre cose.
1: E noi l'abbiamo detto, prima ce li copi e poi proietta
2: ma
1: tutto quello che vuoi.
2: facciamo una cosa diversa. Quando devi fare questa proiezione ci chiami, noi veniamo sicuramente, ma sono tutti felici
1: Vedi che non capisci un caso, lo vedi? Non capisci niente. Sei grezzo. Sei come Salvo Caligiuri, non hai fantasia. Che chiama il suo portatile, lo chiama portatile. No, così no.
2: Allora, quindi evidentemente loro lo fanno regolarmente, probabilmente l'attività sarà pure limitata ai soci di quello che ci pare, però mi sembrerebbe che nel quadro della loro attività, se facciamo questo mini ciclo in collaborazione con le regole che hanno sempre utilizzato, su cui nessuno gli ha mai rotto il cazzo, penso che si possa fare.
3: Ah sì,
1: Io su questo mi
3: questo sì.
1: informerei, infatti. Non è che andiamo lì e
2: Ma
1: proiettiamo.
2: allora domani
1: Non
2: noi proiettiamo,
1: esiste.
2: allora domani pomeriggio facciamo un salto dall'ACAB a chiedere
1: Sto
2: all'Alessandro
1: dicendo che sono d'accordo
2: Aiello.
1: con te, Lucio. Ok? Forse non ci siamo capiti.
2: No, Lucio
1: Sono
2: non vuole che
1: perfettamente
2: dobbiamo
1: d'accordo con te
2: andare.
1: a me. È la frase famosa.
2: Cioè, venire?
1: Sì?
2: Allora domani passiamo con l'ACAB a
1: Clive.
2: chiedere all'Alessandro Aiello
1: Clive.
2: se ti va bene o meno. Cioè, se secondo lui ci sono
1: No, no.
2: degli intoppi legali o se secondo voi si possono usare. Ma se è una questione che cioè adesso sto discutendo non è accessorio,
3: posso montarlo
2: sulle date,
4: no, secondo me,
2: e secondo anche gli altri, quindi a te
4: bisogna chiedergli, perché ne sa più di noi. Che cosa ci guadagniamo a non chiedere?
3: Sicuramente avere il culo parato, le spalle parate.
2: A livello stupido chiedere a, al luogo dove normalmente fanno queste cose, quali sono le modalità per organizzare una cosa.
4: Lucio, non fanno normalmente queste cose, no. Noi siamo un'altra soluzione, l'ACAP è una soluzione, noi siamo un'altra soluzione, capisci? E loro hanno l'esperienza con la CIA e noi no. Non è che sarebbe nostra a quel punto, perché noi
1: sì, grazie, chiedergli
4: la stanza due volte, tre volte al mese di sera, dopo possiamo fare l'evacuazione, quindi con il nome
1: è solo la tlacqua,
0: ma è difficile.
4: E allora non c'è niente di cui ci dobbiamo in qualche modo come dire prenderci carico, se non le date in cui
2: è. E i titoli, per esempio.
4: E ma al di là di queste cose, comunque, nel momento in cui gli diciamo vogliamo fare questa cosa, loro ci diranno sì, la CIA ci crea questo problema, noi che cosa gli facciamo? Gli diciamo no, noi siamo qua solo per metterci d'accordo sulle date, Francesco, Alessandro, ne parliamo dopo, intanto ci mettiamo d'accordo sulle date, poi la CIA te la sbrighi tu. Gli diciamo questo?
2: Ma scusa, finora
1: perché no? Faccio?
2: Cioè questo
4: non è un
2: problema di capire noi, ma loro sì, siccome la cosa si fa con loro,
4: non riesco a capire,
2: cioè noi troviamo al limite l'aspetto tecnico,
1: cioè tu lui dice che la proiezione in realtà la proiezione in realtà la fa ACAB, è come se non stessimo facendo noi, ma in realtà la fanno loro.
2: Ma sta decidendo che ACAB lo può fare senza aver sentito ACAB, sto dicendo che ACAB lo fa e pertanto sanno come farlo.
3: Beh, però chiedere le modalità non penso che sia...
1: Beh, male non fa. Chiedere.
2: Chiedere male non fa, non spiegare a che serve.
1: A sapere, la conoscenza. A che serve? Se no non saprei programmare il computer, no. Se non mi fossi chiesto perché. Scusa, a che serve? Sì, grazie.
2: Ma perdiamo del tempo così,
1: A che serve chiedere?
3: Può essere che ti...
2: come fate voi
3: può essere che ti dicono, può essere che ti mostrano una via anche legale che noi conosciamo
1: che facciamo così in qualsiasi imposto dove andiamo, dove ci ospitano, potremmo fare allo stesso modo,
3: esatto.
1: Per esempio facendo le tesserine eccetera eccetera, dichiarando che è una cosa aperta,
3: oppure
1: una
3: cosa molto probabile diranno siamo totalmente illegali, punto, lo sappiamo, va.
1: Può esserci utile per il futuro.
3: C'è una domanda.
1: Vabbè, comunque questo sicuramente non riguarderà questo prossimo tè. Non so. Beh, ma non diventa più un tè, diventa una proiezione.
2: No, non il tè.
1: Sarebbe un'altra cosa.
2: Se ci interessa è un'altra cosa.
3: Perché non unire le due cose alla fine?
1: Cinefreak.
3: Bere un tè.
1: Una rassegna.
3: Degustare un tè davanti a un
1: dibattito, come una volta. Film col dibattito.
2: Che palle. Avanzerò alla fine urlando il dibattito.
0: Gabriele, scusa, quando.
1: No, il dibattito no!
0: Gabriele, tu ricordi tu hai memoria di quella roba che si faceva tantissimo tempo fa, tipo 10-12 anni fa? Quando ci ritrovavamo in quel posto di strano vicino di Etnea, Pezzarone.
1: Minchia, c'eri pure tu alla Chiesa Valdese?
0: Alla Chiesa Valdese, esatto.
1: Con la cosa col Cyber Pippo?
0: Perfetto. Dove
1: c'era anche lui?
0: Si proiettava della roba di Shake.
1: Praticamente una delle nostre prime iniziative in assoluto.
0: Gabriele,
1: abbiamo proiettato The Code.
0: Esatto, si proiettava della roba di Shake.
1: C'eri
0: lì, in quel caso là come si faceva?
1: No, siamo, abbiamo fatto così in quel caso là.
3: Ce ne stiamo fottendo.
1: L'abbiamo sempre fatto in effetti. Perché eravamo a Laura? Perché eravamo alla Chiesa Valdese? Non penso che la CIA entra la Chiesa Valdese, penso che li scomunicano prima di entrare.
4: A parte che la Chiesa Valdese non ha possibilità di scomunicare nessuno.
1: Vabbè, però, metaforicamente.
3: Metaforicamente.
2: Ti già sono scomunicato.
3: Ti scomunico a livello valdese.
0: Ma c'è il ricordo che c'ho. C'era il Cesare Di Mauro.
1: C'era Massimiliano Augello.
4: Massimiliano,
3: che
4: ma che cosa è
2: questa
4: cosa? La Chiesa Valdese sta facendo
2: Ciotti,
4: cosa sta dicendo?
2: Ricordi, ormai
4: in via Cantarella c'è stato sino a 2 settimane fa per la prova del sole.
1: Sparito completamente.
2: No, ma non ci devi fare, però.
4: Ma come mai?
1: Ho sentito Kirk ultimamente invece. Te lo ricordi Kirk? Claudio di Venezia.
4: Nostalgico, sei valdese?
0: Ah?
2: Sei valdese?
0: Io.
1: No, è valdostano.
0: Scusa, ma
3: è Bowser.
0: Hai fatto? Questa è la tranquilla.
2: È un nostalgico di che?
3: Paolo, da me lo stanno.
1: È venuto un colpo.
3: Non risponde.
1: Mi si è incriccato
0: no,
1: una
0: cosa. No, stavamo parlando di una roba del picnic di 10 anni fa.
2: Ma che cos'è questa cosa della chitarra inglese che non...
1: Tu non c'eri. E se c'eri dormivi e non sentivi. E non leggevi la mail inglese.
2: Ti do fuoco al computer.
1: Oh, ok. Ma non si possono attendere i piedi in questo
3: posto, è un scema.
1: Non le nostre prime iniziative che abbiamo fatto. Abbiamo proiettato, penso nel 94, subito dopo il Fido Bust. Abbiamo discusso di questi 171 sequestri di BBS che c'erano stati in tutta Italia.
2: E i valdesi c'erano?
1: E l'abbiamo fatto alla chiesa valdese. Penso che qualche valdese forse c'era.
2: Dove io ho fatto le prove?
1: Non lo so se le hai fatte lì le prove. Spero che tu le abbia fatte lì. Comunque, ok. Lì. E poi abbiamo proiettato la videozin di Decoder e poi dammi quel mezzo coso lì, no, il mandarano, mandarino.
3: Il cantarano.
4: Beh, allora mi sembra che non abbiamo preso nessuna decisione.
0: No. Prendiamo la decisione a questo punto, visto che tutti quanti vogliono andare
1: di Angelo,
0: andiamo a parlare, ma solo perché vogliamo usare Shine. Perché comunque te sei sicuro della roba e lo possiamo fare ugualmente, loro vogliono essere sicuri di come lo si fa, quindi concretizziamo andandoci a parlare.
1: L'importante è che sta cosa la facciamo, dai.
4: Io sono sicuro che uno, facendo lo spazio, prende la responsabilità, quindi continuo a mantenere
3: cosa. Sì, proprio signore di questo.
2: Domani, anche se poi me lo permette,
3: sicuro che, perché lo facciamo all'ACAB, è responsabilità dell'ACAB.
0: Aspetta, Giorgio. Scendi che parlava di una ragazza, forse quella che c'era.
2: Lo so, è sempre meglio, però non lo vuoi.
0: Deborah, forse dovresti parlare con questa ragazza.
2: Deborah è quella carnosa?
0: No, io non ho idea, io non me la ricordo, però mi ricordo.
1: Aiello ne sa sicuramente di più.
0: Aiello.
3: Che gli vuoi mettere un pollo?
0: Comano, esatto, comano di pollo.
1: Dai,
4: no, ma questa era la cosa.
1: C'erano altri
2: rispetto a
0: Capriccioso?
3: Non era un pettino.
4: Il punto uno era un pettino. Perché sono messo a parlare?
2: Allora, posso dire la mia sul pettino? All'inizio di questa discussione era stata proposta la cosa di fare una presentazione anche minima di volta in volta. Secondo me è ottimo, cioè mettere un minimo di contenuto, ma proprio un minimo, non più di tanto, cioè non programmare un dibattito, una... dare un argomento, se la gente è interessata a quell'argomento viene e ti fa una domanda, se no niente, ci sfiga il peggio.
1: Potremmo portare un vecchio computer per volta.
2: Questo sarebbe bello.
1: Un Commodore 64, uno schermo, un gioco, così. Si dà qualche Debian su cos'era il Commodore 64.
4: Io il giorno
1: poi la prossima volta si porta uno Spectrum. La prossima volta si porta,
4: Non ci sarò, ma
2: secondo me è un carattere più che tecnico, cultural politico, cioè parlare o delle leggi riguardo il copyright. Che se c'è questa cosa nuova non è una cosa da poco, oppure fare un minimo di cultura.
3: Potremmo proiettare delle slide,
2: si può, ma una serie di libri sì.
4: Però non necessariamente, cioè se non abbiamo
3: anche come ad esempio l'informatica e il è stata così importante in questa guerra, in quelle che ci sono state negli ultimi anni, l'informazione anche dal punto di vista il dominio AF dell'Afghanistan, cioè ci sono argomenti riguardanti sì.
2: La mediatica di guerra non è male come argomento, anche uno solo, e a quel punto è vero come dice Lucio che un poco di retro non guasta.
3: Però
1: no, ci possiamo portare il materiale da casa.
2: Chi lo diceva? No, forse lo diceva.
3: Potremmo fare qualcosa.
1: Io.
3: Potremmo fare qualcosa.
1: Ma non serve in realtà. Potremmo fare qualcosa da casa. Dobbiamo perdere tempo a cercare roba lì.
3: Potremmo fare qualcosa in locale. Però.
2: Ma sai l'emozione della diretta?
3: Cioè, due macchine, tre macchine usufruibili.
1: Complica le cose.
2: Zitto, per fare cosa?
3: Una specie di proxy locale, cioè con dei siti completamente scaricati riguardanti gli argomenti che di cui stiamo trattando.
1: Buttano di
3: e l'art your penis, oppure pomp your mom, facial humiliation.
1: Mi fai fare una telefonata?
4: Ma questo vuol dire che c'è qualcuno che deve fare questo argomento.
5: si dice adesso parlerò.
1: Scusate, faccio una telefonata.
4: No, neanche un po'.
3: È preorganizzato, ciao, nel senso che il frittino sponda questo argomento, sì. Si discuterà di questo argomento bevendo una tazza di tè.
1: Ah no? Ma come mai?
4: La che fino a quando ci allora,
1: avrà mangiato tanto a mezzogiorno.
4: Qualcuno che
1: va bene, va bene, dai. Sì, sì, tutto bene. Sì, anche.
4: Cosa, sì,
1: sì,
4: non
1: sì,
4: so.
1: Sì, sì, sì. Cioè,
4: per me si...
1: Dai, ciao.
4: Non sono contrario, ciao, ciao, non ciao. Sono contrario, però
1: sì, sì, certo. Ciao.
0: Come stai shaming? Io credo che comunque dipende anche dal contesto. Cioè, ci sono volte in cui lo si può
1: non
0: fare,
1: può prendere,
0: in cui non si può fare.
5: Cioè,
0: poi posso anche sbagliarmi, eh?
3: Sono d'accordo, ci sono posti, anche luoghi
0: e anche delle persone.
4: Quello però non lo puoi
1: il luogo chimico
4: scegliere prima.
5: Non fa male, non fa male.
4: Ma cos'è non fa male, non fa male?
5: O meglio, vorrei ricordarmi in parte
1: Rocky.
4: E Rocky 1?
5: Beh, secondo me
1: Rocky 2
5: essere così.
1: È l'allenamento di dell'amico di colore
5: caso in queste occasioni.
1: Quando lui si allena
3: che non di puoi colore. Sapere a priori chi c'è chi
1: negro
3: c'è, sì. Però sai se già indirizzi
1: come si chiama
3: dai un, una via può essere che peschi da in alcune persone che vengono appositamente, possibilmente gliene fatto un cazzo del computer, però l'argomento gli interessa.
5: Scusa, infatti voglio dire, voi mi mettete sempre in minoranza in queste discussioni, ma io sono quello che dovrebbe farvi rendere conto che anche le persone che di tecnica non ne capiscono un cazzo di niente possono avere degli interessi sullo sviluppo della cultura mediatica del computer.
1: No, tu ci fai rendere conto di un'altra cosa, che non te ne fate un cazzo di computer.
5: Ti ricordo che il presidente non ha diritto di parola e di pensiero durante okay.
0: Hai il diritto di te.
4: No, però
3: hai il diritto di tacere in silenzio.
0: Tu che idea hai invece di come presentare, cioè come iniziare, come introdurre questi discorsi?
4: No, non ho nessuna, perché cioè, vuoi dire, a me in tanti anni toccavo sempre fare una cosa molto imbarazzante. Quando la mia piace fino al penultimo giro. Di cercare di
3: parlare
4: più forte dei cazzoni che fanno durante la serata di così di poter dire due parole sulla necessità di impegno con
3: voi, no? Sarebbe una
4: cosa assolutamente ingestibile, soprattutto per
5: me, a me.
4: Il nostro livello di goliardia, un'idea in merito.
5: Pronto.
3: Ad esempio un argomento molto trasversale potrebbe essere appunto sì, l'allegoria che vigeva al MIT durante.
1: Oh,
5: siamo. Hai telefonato alla riunione del Media Lab, in questo momento questa non è casa mia. Che ci vuoi fare Martino? No, vado di là.
1: Salutamelo, salutamelo tanto.
4: Grazie per
1: l'ottimazione.
4: Per la sua autorizzazione. Possiamo continuare a rivendicare.
1: Allora? Quelle altre minchiate.
3: No, stavo dicendo io la minchiata, no? Un argomento trasversale, esatto.
4: Cioè,
3: l'allegoria che vigeva durante gli anni del MIT, quindi gli scherzi che facevano. Ma perché
5: l'allegoria con gli scherzi?
3: Come?
5: La
3: no.
5: Goliardia.
3: Vabbè.
1: Vabbè, la goliardia. Sì, la goliardia al MIT è l'impossibilità di avere un rapporto umano con i professori universitari nostri. Cioè, se ti permetti di scherzare con un professore qua,
3: esatto.
1: Sei fottuto per sempre.
0: Per tutto il restante tuo permanere
1: per sette generazioni per sette generazioni. Ah, lei è il nipote
3: di quello che mi fece quella
1: infatti
3: io il terrore con Milici una volta ai corsi zero di economia mi butto fuori dall'aula.
1: Perché?
3: No, sono in informatica.
1: Come mai?
3: Cosa?
1: Ti ha buttato fuori dall'aula?
3: Perché facevo un po' di bordello con un altro amico che tu chi sei? Dammi il documento di qua di là. Lui mi insegue da un lato, io sono sfuggito dall'altro. Per cui se si arriva a ricordare di me finivo. Questa è la cosa che invite tutti, quindi adesso da un lato mi consola. Però siccome sono uguale a sette anni fa. Potrebbe anche lì.
0: Sette anni fa eri così?
3: Sì.
0: Uguale?
3: Sì, capelli lunghi spazi come ora.
0: Però si mantiene.
3: Vabbè.
5: Sì. Un qualche c'è.
1: Anche tu eri uguale così sette anni fa.
4: Quasi 50 anni.
3: Esatto. chiamatevi pure nonno.
6: Nonno.
1: Sì, nonno. Io nonno, no tu.
2: Allora, che intenzione a preparare delle, a presentare delle cose? Perché
7: allora, se ci sono degli argomenti seri tipo il CD di Cybernet, ovviamente sì.
0: Beh, ma aspetta, ma questo se poi riguarda.
1: Dobbiamo crearli questi contenuti.
0: Lavori, roba varia, cioè.
1: Per esempio, anche dei nostri lavori che offrono spunti di riflessione.
3: È come un po' un workshop.
1: Come una raccolta di CD sul PGP, GPG, sorgenti, documentazione sul GPG e.
8: Le cose più tecniche che facciamo delle cose.
1: Qualche mirror di siti che parlano di privacy e di sicurezza, una bella foto di Rodotà in copertina.
8: Per esempio, la cosa che stiamo facendo Valvo è questo, è una cosa che.
1: Sì, ma la cosa che stiamo facendo Valvo è questo, dovrebbero prima finirla. Questa maledetta
8: cosa. Ormai finiranno di quello che presentare, perché poi.
1: Questa maledetta cosa che stanno facendo qua a Valvo è questo.
8: Ci donna un
5: ma in un fondo, se presentassimo veramente, almeno. Cioè, non sempre cos'è a livello loro che è.
1: Tecnico.
5: Una cosa che è un anno di lavoro, giusto che ci state sbattendo, insomma.
1: Un anno di fancazzismo, direi.
3: Vabbè, la, la grande presentazione.
0: Sì, bella sabbia,
1: o di parte grossa.
5: Vuol dire, ma anche se non si tratta di software così articolati e complessi come quelli di.
0: Beh, alla fine non è che bisogna poi
5: anche se sono
1: piccole cose.
5: Programmi che man mano noi scriviamo per altre esigenze comunque li presentiamo.
3: Anche bash scripting che alla fine non lo caga nessuno, lo sempre.
5: Non so, cioè veramente io ho scritto una marea di cose per l'audio della Star. Ah, io ci insisto su questa cosa. Ci ha fatto gli unici, mi sono facciato socks per la Star.
1: Sì, mi sentivo parlare con lui.
5: Per dire, cioè,
7: il problema è che
0: manutentore di Spark sarai.
7: Il problema è che ce l'abbiamo solo su Spark 2
3: di audio
7: che basta.
5: Capito? Vabbè, però.
0: Vediamo che c'è la Spark.
1: Inferno immagino.
0: Ah, ma lì.
5: No, è diverso, non usa DSP, usa Flash Audio. Non usa Mixer, ma usa slash audio
1: barra, chiamalo barra, viene meglio.
5: Ha una logica completamente diversa dal mixer, è tutta un'altra cosa.
3: Scusa, era un po' di flash.
5: Questa sound 4231.
0: Ma lui è che recente?
3: Integrata? Integrata.
0: 4231? Quello nuovo com'è allora? Cioè col 7 forse
7: lo mio?
0: Questa sound nuovo. Fanno ancora
1: tutto integrato.
7: Io compro solo tre.
5: No, insomma, comunque cioè, tanto lo Spark hanno solo tre tipi di schede audio,
7: non può sbagliare.
1: Ma che Spark me ne fotte.
3: Comunque potremmo fare anche come facciamo per i workshop. Quindi uno un po' più.
0: Però non vorrei renderla troppo pesante.
3: No, nel senso che meno male abbiamo fatto uno tecnico, uno poco meno tecnico.
5: Allora, sempre per fare esempi di cose molto leggere. Allora, lo script che vi era piaciuto è una carta di carta C.
0: Ah,
5: per esempio. Sentiamo questo te è lo script. Ma che dico tutta? Di voi ci vuole fatta? Mi dico, guarda, questa linea.
1: Non si sa perché non ci sono i commenti. Come diceva Martin, cos'è? Cosa fate? Quanti danni?
3: Quando gli ho fatto vedere lo script, quello per il tech, il backup, mi fa: ma ci sono commenti? Ho detto: è un commento, no, solo un commento.
1: Potremmo parlare di PB7, del linguaggio di programmazione Simplex.
0: Sì, io comunque la butterei. Gabriele, io comunque la butterei più sul. Ok, la cosa dello script può anche andare, però io comunque la terrei più su un lato teorico, sì. Parlare della cosa, no? Cioè non presentare codice, roba varia, ma tenerci più su una cosa discorsiva.
1: Sì, qualcuno di discorsivo, un punto di riflessione.
0: Cioè poi può capitare anche la volta dove presenti lo script. Dove presenti la cosa.
8: Beh, una volta scritto, però non leggi, lo fai andare.
0: No, ma sai, io non vorrei.
8: Ma poi lo fai girare, capito?
0: No, ma comunque per una volta va anche bene.
3: È cool.
0: Paolo, dico per una volta va anche bene, però io non vorrei prendere troppo pesante a modi workshop. Cioè magari non si
7: vede. Non c'è la proiezione.
0: Ma quindi non si proietta,
5: non si proietta. Ci sono
3: meno qualche fotografia.
5: Che hanno questo software.
1: Ti proiettano loro.
0: In maniera molto informale,
5: estremamente informale, cioè senza, quindi chi ti vuole prendere il te si prende a te senza rinunciare
0: il Rodrigo dietro, sempre che parla,
5: chi vuole presentare quello che ha scritto glielo avvicina, insomma
7: questo lo potrebbero fare chi viene.
3: esatto.
4: Anche
3: il mio
4: portale
3: ho scritto questa cosa.
7: Il mio nostro dovrebbe essere di uscire con un'obbligazione minima, cioè.
0: Vabbè, anche Roma Lecce si può tirare, no? Cioè, se ci porta anche...
7: Se originale sì, cioè, non presentiamo
0: più software del secolo, insomma.
7: Presentiamo, non so, la pagina, non avrebbe senso. Però se abbiamo anche roba che in questi anni abbiamo scritto, che roba di 200 righe di C, cioè...
1: Di 10 righe di C, cioè,
7: 10 righe di C, difficilmente riesce un programma che fa cose spaziali.
0: Quindi fanno per 10 righe, però si possono mettere anche più istruzionatori, no? Si raggruppano per tipologia.
1: Potremmo modificare...
0: Io raggrupperei, no, 10 righe in ogni riga una tipologia di codice, inizializzazione una riga piena. Tipo, poi sviluppare saranno 300 linee di codice, per dire.
3: Okay. 10.000 colonne.
4: Re maiuscolo e ti metto così.
0: No, sì, ok.
1: J maiuscolo.
0: Cioè, il problema sarebbe mantenere.
1: Sto aspettando il workshop.
0: Ah, certo. Il problema sarebbe mantenere. Comunque, ogni mese.
3: Fare
0: portare il software.
7: Ma io spero che se tiriamo fuori i programmini che ognuno di noi ha scritto, qualcosa viene fuori.
0: No,
1: con merdi.c
7: tira fuori i programmini.
1: Allora, GDC.
7: No, sì, che mezzo utili.
1: Sì.
0: Sì, ok.
7: Magari che cose che abbiamo mai finito non abbiamo mai curato perché
1: commerci.c
7: se non gli argomenti perché non per essere fatti in volta dirvi che per attivare nel vostro protocollo proposta succulenta per Radio Cybernet la trasmissione recuperare attraverso la BBC i radiodrammi dai quali sono stati tratti la guida galattica per autostoppisti il ristorante alla fine dell'universo e un po' di video per voi
1: vagli a trovare.
7: Esatto, questo è
3: cosa che si
0: fa.
3: Cioè
0: trovali. Ah, non è il
3: di ad esempio anche quello che dici tu dei programmini, no? Per rimanere sul faceto. Alla fine sicuramente, non, io non parlo per me, cioè, sto parlando di voi. Avete scritto sicuramente anche dei programmini del, per fare delle cavolate che però stanno alla
1: sì,
3: base di quello che è il pensiero hacker sostanzialmente, no? La
1: tipo converti sto cazzo porco Dio.
3: Così il cazzeggio, tra virgolette.
0: Cioè rifletterci anche a livello del software che facciamo.
3: Programmini alla fine, cioè software, non necessariamente come diceva anche Shining, Valve il software nella fascia, oppure
0: è
3: altro,
0: di via di lavoro per far uscire su internet la...
7: The Connect.
0: Non c'è una base, io
3: ho esci, porco di
0: esci, esci,
3: esci, nome.
1: Vabbè, sono due esci, che presenti.
3: Esci, nome.
4: Allora, mi sembra che su questo...
7: Vabbè, c'è un per dire, c'è il PC vaga idea, dove
0: hai fatto... Ah, il PC minchia, ma chi gliela porta davanti con questo?
1: Proporre una riscrittura di Diana in C, per chi conosce Diana.
7: Questo sarebbe bello.
0: Diana era la troione che tiene il tuo computer, io.
7: Ma perché non te lo scrivi in Milano?
1: Tu ti ricordi le vecchie versioni, vero?
7: Sì, cos'è?
0: Bella roba.
1: L'ultima versione l'hanno registrata.
0: Io mi ricordo l'era la tua versione.
1: Quella che c'è su Miglia è una versione vecchissima. Ma quella nuova era
0: evolutissima. Esatto, lì lavorato una versione...
1: ce l'hanno ancora lo SCO di Roma ce l'avrà.
7: Va bene.
1: Sì, quell'artista.
7: Martino non l'ho detto, ma mi saluto lo stesso. Sarà perché
0: sono. Cioè, una sola parentesi, giusto per Gabriele, perché non veramente il prossimo teatro, perché non porti Diana?
1: Posso descrivere come era fatta, ma
0: io
1: di questo è fatta in basic.
3: Cos'è?
1: Un programma di dialogo con il computer, cioè tu parli, ciao come stai e ti rispondo, bene, va di là. E ha una specie di memoria per cui si ricorda di eventi, di cose che gli hai parlato. E quindi ti costruisce il discorso in base a quello che tu gli dici, a quello che ricorda, così via. Spara anche un sacco di cazzate. Parla nella logica della frase. Dopodiché capisce il soggetto e dai verbi cerca di fare delle risposte in base a quello che ha detto parlato. Se si ricorda qualcosa di in Quick Basic con delle routine da sempre che non ricordo. Comunque, più che altro in Quick Basic,
3: senza parole.
1: Sì, ma ci sono 10 anni di lavoro di quando ero.
3: Ce l'hai qua?
1: Media Lab, cioè devi lanciare l'emulatore DOS. DOS, su Media Lab. Scrivi DOS e poi dal DOS emulatore scrivi Diana e parte.
7: devo provare
5: loro del presidente che si chiama campanello quello che è richiamare l'ordine dell'assemblea.
3: Sta stuccando al fuoco
1: Sderlang richiama.
7: Allora,
1: no, non ho alcuna intenzione di parlare di Diana. Ciao.
5: Devi aumentare il volume della voce perché
3: no.
5: Potremmo presentare quindi le sofferenze.
1: Volendo sì. Potremmo lanciare la proposta e l'idea che chi vuole venire a presentare dei software si fa un piccolo contest sui software autoprodotti, per cui LPT porterà le cose sue, noi portiamo le cose nostre, Sclair porterà qualcosa di suo, DJ Other pure.
0: Che è la
5: ma facciamo una cosa, cominciamo i primi mesi a portare i nostri programmini,
0: sì,
5: e poi
0: sì, sì, esatto, si sentono sì.
1: Però glielo diciamo logicamente prima.
5: Che cosa?
1: Che di portare anche loro qualcosa.
5: Dopo abbiamo fatto due o tre di queste cose, diciamo perché lo schiaggiamo.
1: Perché secondo me non abbiamo tutta sta roba da portare.
3: Mi dà il tempo di imparare un po' di C e presentare un programma.
5: Ma scusa, cioè vuoi dire, resti i quattro programmi utili da qua?
1: No, sì, ma è roba che non è inutilizzabile oggi.
5: Cioè tu hai smesso 15 anni fa di programmare?
1: Sì. Non potevo dare il programma gestione magazzino con tutte le bestemmie incorporate con ogni variabile e label di salto con, sotto forma di parolaccia che al perlomeno è divertente a leggere. Cioè wildcazzo in suca virgola minchia do perlino uguale suca cazzo più puttana fratto festa di minchia if coglionazzo uguale 1 tu va a fare tutto così
0: senza esistere, ma tu hai fatto un
1: ho fatto un programma di gestione magazzino così. L'ho fatto così, sì, con tutte le variabili e tutte le label a parolacce, poi ho consegnato al cliente l'eseguibile, però sono reso conto che il clipper Summer 87 quando compilato ti rimaneva dentro, ti lasciava tutti i nomi delle variabili in fondo poco prima dello stack, quindi se lui si fosse andato a visualizzare il file con qualsiasi edit avrebbe trovato una schizza di parolacce e non ti dico
5: probabilmente l'ha fatto.
1: Non credo. Niente, era un programma di carico, scarico, magazzino, l'unica cosa che so di contabilità, che forse non è manco contabilità.
0: No, io non ho idea.
1: Codice articolo, descrizione, quante ce ne sono in magazzino.
0: Queste robe.
1: Mi occupavo, avevo avuto 87, 19 anni.
7: Genere di
5: ma mi pare che abbiamo perso un film di
1: non hai neanche idea.
0: Di quanto.
1: Beh. Comunque sì, qualcosa la potrei recuperare, insomma.
0: Diana.
1: Potrei parlare di Diana,
0: Diana.
1: Ma più che parlare a livello teorico non saprei cosa far vedere. Anche perché giuro che ci sono parti del codice di Diana che io ho commentato, non so perché funziona, ma funziona.
0: Giorgio è una nostra caratteristica per cogliere solo l'essenza delle cose e poi variare
5: alternative.
0: No, così secondo me.
5: Il problema è questo.
0: Che così secondo me comunque non è male. Cioè, in questo poi.
5: Secondo me potrebbe anche essere il nostro incontro con i tanti chi non ne capisce. Il problema è che quello che. Non, visto che non lo pubblicizziamo normalmente, facciamo il workshop e altre cose, quello che non ne capisce non viene, perché viene quello che è già nella nostra lista. Quindi che in qualche modo
7: secondo me è una parte.
1: Oh, yeah.
5: Perché se uno dei nostri scopi sociali è la diffusione della cultura informatica,
1: pezzo del merda. Vediamo se ho lì che si chiama pezzo del merda.
5: Vabbè, ci siamo qua per dire, ma questo, ma io per questo ho chiesto, vogliamo fare tutto il suo filo, vogliamo continuare a tenere che non abbiamo tutti nuova, vogliamo
7: tutto il mondo. Vabbè, quando hai fatto meglio, ma non ho potuto dire parole. Due cose ci sarebbero da dire su questa cosa.
1: Tipo?
5: Tipo che la X è pronto, per cui la X Night non andrà avanti per molto. Lo so che non
1: come può
5: no? Stare accanto a te. Perché?
1: Perché, sto perché non deve andare avanti per molto? Scusami.
5: Perché una volta che l'avete sistemato.
0: Che chi è morto?
5: Io
3: no. Non è successo niente.
5: Quasi niente.
1: Ma dove è sbattuto?
5: Fatti per voi.
1: La statua non dovrebbe.
3: No, non è successo niente.
1: Non si è rotta?
3: No.
5: Dico, voi passerete a smanettare su qualche cos'altro o continuare?
1: Speriamo, speriamo. E sulla X c'è ancora da fare, immagino. C'è da metterla in rete? O è già in rete? non è in rete, c'è da capire bene come funziona questo sistema operativo, prenderci un po' la mano, insomma.
3: Però variegare,
1: certo, non si tratta più di installazione, ma si tratta di poi alla fine di renderla disponibile per chi si collega da fuori.
7: Si tratta di configurazione, anche quella è una materia interessante, perché vedi anche le differenze tra.
1: Ammesso che ho scienziato, voglio lasciarla lì, perché io non lo so quale
5: sia il buono. Andrà avanti in quanto tale ancora per un anno? Possibilmente sì.
1: Cosa intendi per AIX Night? Aspetta, perché io non capisco il discorso.
5: Quello che le parole significano, quello che avete fatto sino ad adesso, il martedì sera.
1: Direi di sì. Lo smanettamento in comune il martedì su sera, AX. Direi che va. No, su AIX. Su quello che capita prima.
5: Su questo io sono d'accordissimo. Mi sto cercando di informare su quanto l'AIX Night sarà ancora concentrato sull'AIX.
1: Ma questo non lo so.
7: Dipende
3: dalle
7: forze dalla X stessa.
3: Di tale dal gamma. No,
5: mi invitate a versare dell'acqua che fa la dentro la X.
1: No, perché non serve già.
3: Io potrei morire. Crasha da solo.
6: Quando voglio?
1: Vai.
6: Allora fra un'ora.
1: Affanculo.

0: Ah, sì, bellissimo.
1: Federico! Federico!
2: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
1: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
2: Il signore è tuo parente?
1: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, e poi il tuo sorriso è così luminoso.
2: Trovi? E tu che combini?
1: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
2: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
2: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
2: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I-O-A. E che vuol dire?
2: Istituto
3: di obbedienza animale.

0: Federico, che cosa ti piace?
1: I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
2: Federico ha capito.
0: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di Obbedienza Animale.
3: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
4: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Prova.
1: Mo vediamo se funziona. Radio. Linee off. Auroville, onda rossa, M2M, backstream, cybernet. In teoria c'è. Vediamo se si sente.

0: waiting, buffering.
1: C'è il jingle che parte all'inizio. Devo cambiarlo perché è troppo lungo. Decisamente troppo lungo.
2: Questo film dove ce ne sono?
1: Ce ne sono tre.
2: E basta.
1: Io le ho appese.
3: Due alla preghiera. Come stia?
1: Portateli. Io li ho appesi tutti quelli che avevo. Quindi non ne abbiamo più. Due li voleva Jarmin, ma li faccio ristampare alla tipografia dopo, tanto un euro l'uno li fa. Ne fa anche uno, due. Non è un problema. Posso farne un po' domani? Anche per darli ai ragazzi da portare via poi. Va bene. Ho fatto i 30 perché avevo 30 euro, quindi alla fine 30 ne fa. Però. Sì. Beh, non è tanto, dai. È stampato benissimo. Allora, vediamo se ci siamo. Prova. Siamo noi. In ritardo. Fantastico. Sono sempre contento quando funzionano le cose. Perché non è mai detto che funzioni.
2: Quindi ci stanno assoltando.
1: E in teoria.
3: C'è la ragione. Perché la...
1: No, perché mi dai questi soldi? No, dai. Non c'è bisogno.
0: Vediamo se ci siamo. Prova.
1: Va bene. Allora ne faccio 20.
2: Poi arriveranno anche domani soldi.
1: Di chi? Domani in quantità?
2: 112 euro per questo.
1: E vabbè, ma li ho pagati ormai.
0: Sono sempre contento quando.
3: Ah, già, per la bolletta?
1: Sì, io già l'ho pagato per questo dicevo di raccogliere i soldi.
3: No,
2: no, non dovevo.
3: No, vabbè, ognuno la mattina lo sta vendendo che è giusto.
0: No, perché mi
3: dai? Non è giusto, dai.
2: No.
3: Fai,
1: allora.
2: No, perché c'è stato un errore, quello è la bolletta di questa mattina.
3: Come?
2: Non è così, non è quella.
1: Sicuro?
3: Ah, non è bolletta ero.
1: E quella di qua è?
2: 34 euro.
1: Addirittura. Buono. Fatemi vedere solo una cosa, devo verificare se la registrazione la sta facendo o no. Sì, si chiama test 1.mp3. Va bene, ora il tempo avverto i ragazzi che siamo online.
2: Sì, poi devo inserire questo. Sono due nuovi che sono arrivati. Questo è il tesista.
1: Ah, ecco i due. Ma li devo inserire nella lista?
2: Certo.
1: Sicuro?
2: Sì.
1: Ma sono interessati?
2: Fatelo. A noi cosa non è posto?
1: Boh, perché la lista alla fine non è la lista di quelli che vengono al poetry.
2: Che
1: mi sembra un po'.
2: Allora dobbiamo fare un'altra.
1: No, però gli possiamo semplicemente news e formati di quando facciamo iniziative.
2: Meglio
1: che entrino nello stream di informazioni.
2: È meglio invadere la loro privacy.
1: Ok.
2: Quando ci dicono non mi interessa più dentro la lista di non c'è.
3: Ma cosa?
2: Ma sono uno si è presentato qui perché può fare una tesi. L'altro è qui a Palazzo Longiro, però non si vede mai, è comunque interessato. Probabilmente li vedremo il giorno 13.
1: Poeta non lo sto vedendo, però mi diceva che aveva. Perché era con la famiglia adesso.
3: Su IRC.
1: Ma non lo sto vedendo.
3: Collegato alle 9:15.
1: Ah, poco fa? Dici? Ah. Quindi ok, starà guardando se ci siamo, se non ci siamo. E il ragioniere invece non lo vedo neanche. Ah, eccolo, no, poeta left call. Allora, entriamo qua. sai mica se c'è qualche... No, qua non c'è né libreria. Perché ho trovato un programma che mi converte il numero ISBN nel codice a barre nel formato ISBN. È un programma New Linux, è free software e non lo garantiscono come funziona. Per cui dicono vai in una libreria e lo provi. Se funziona, ok.
2: Sono librerie, non c'è.
1: E quindi dice di provarlo tramite una libreria perché hanno il lettore di codice a barre.
2: E perché non c'è la cosa da. Edicolante ce l'ha. Non queste qui, essere così.
1: Le edicole?
2: No, le edicole almeno delle.
1: Probabilmente sarò a Siracusa, quindi volendo si può anche fare. Ah, ecco la giunta.

0: Suco ci mostra cose. Suco è vampire, il nostro amico romano. Ha fatto, in questi due giorni si è messo sotto a inserire schede nel sito del museo e vuole mostrarmi questa.
1: Wow,

0: ci sono pure le foto che ha fatto lui prima di portarlo giù. Benissimo. Si è messo sotto a inserire un sacco di computer che noi abbiamo. Il PDP 1134 inserito. Con la foto nostra. Queste sono le foto che ho fatto lui quando è venuto. Anno 76, numero di... Ah, inserito il numero di serie nelle schede. Quindi adesso possiamo iniziare l'archivio.
1: Con la catalogazione che...

sicuramente compreremo delle etichette e alla fine le metteremo. Ci vorrebbe un timbro con i numeri, piuttosto che scriverla a mano. Vabbè, le possiamo scrivere anche a mano. Sai, quelli da ufficio, con i numeri... Funziona, rende? Perfetto, minchia spettacolare, ha messo tutta la descrizione. Fantastico. Ah, ha messo anche la Backbrite. Questa. E anche foto pessime, vabbè. Giustamente le foto che abbiamo. PDP 1123 Plus, che è praticamente

questa è la Deck Rider 3. Bene. Ti è messo sotto, Giuliano, penso in occasione

occasione del meeting. Perciò, oh, poeta, finalmente c'è anche lui.

0: bene. Che vogliamo fare?
1: Cominciamo.
0: Abbiamo il tempo a Nicola di collegarsi. Ram.
2: No, sono.
0: L'ho detto ora. Vuole vedere quanto ritardo c'è nella trasmissione.
2: No, io ancora.
0: Penso una trentina di secondi, forse anche di più. È una bella differita. Ah, questi sono gli indirizzi. Me li porto.
1: Ma non li possiamo inserire ora e dire, avvertire loro che si possono collegare.
0: Beh, li possiamo avvertire intanto.
1: Non so se sanno, se loro che ci facciano sapere se hanno gli strumenti per collegarsi in streaming. Ma ora come gliele mandi così? Attraverso il
0: che cosa?
1: Li inserisci nella lista e gli mandi il messaggio?
0: Non lo so, inserire nella lista magari lo faccio più tardi o domani, perché adesso diventa complicato. Gli mando una mail, gli dico collegatevi qua se volete ascoltare.
1: Va bene.
0: Mm?
1: Sì.

perfetto. Allora, sente, dice che ti sente pianissimo. Adesso vediamo di regolare. Vedo di regolare.

0: se io abbasso qua. Io abbasso qua, non cambia un cazzo. Beh, più di così mi sa che non posso fare. Per i volumi. Microfono esterno. Va bene, se mi passi la bottiglia contenente questo liquido di non chiara provenienza. Smacchiatore. Qual è il problema di questo vino secondo te?
1: Troppo acido, poi...
0: O vecchio? Cioè
1: no, no.
0: Industriale addirittura. Cioè, lo metto non ci
2: no, vabbè, è bevibile, no?
0: Sì, è bevibile, però.
1: Ma quando mai?
0: E allora dice, fai avvicinare Paolo al microfono. Allora guarda, il microfono lo mettiamo qua. Posso farla fuori questa?
1: Sì.
0: Chi inizia? Voi?
3: Dobbiamo fare sapere quando siamo. Siamo?
0: Qua siamo in tre.
3: Quindi è un trialogo, non è?
0: Sì, è un trilogo. Mentre chi ci ascolta da remoto può scrivere. Può scrivere in query e dire la sua. In teoria siamo anche in 6.
2: Chi c'è collegato?
0: Minchia, ci sono 6 persone collegate, com'è possibile?
2: Sì, no,
0: Quindi ci sono anche ascoltatori che non sappiamo chi sono.
1: Buono.
0: Aspetta, uno sono io stesso. Infatti chiudo. Beh, a meno che i due a cui abbiamo mandato la mail non siano lì appesi al computer, pronti a cliccare non appena gli ho mandato la mail. Ecco, infatti adesso siamo in 5. Bitrate 32 dovrebbe sentirsi anche molto bene. Va bene.
3: L'incontro?
0: Quale incontro?
3: Questo è bene.
0: Serve a, è difficile da dire.
3: E perché noi ci incontriamo il giorno 13?
0: È un troppo caffè poco cervello. Non è possibile spiegare in poche parole a cosa serve.
3: Cioè oggi, non in questo momento, perché siamo qui?
0: Non lo so, perché tu hai detto riunione.
3: Sì, ma in previsione del fatto che ci dobbiamo vedere quei 3 giorni del troppo caffè poco cervello?
0: Non lo so.
3: Oppure, quindi cos'è, un trailer? Cos'è?
0: Non lo so, dimmelo tu. Io mi comporto un po' da conduttore in questa situazione, quando c'è il microfono subentra il mio lato Radio Cybernet.
3: Io dico che include e va anche oltre.
0: Precede. Preludio, diciamo, un preludio.
3: Sì, lo precede, questo incontro precede l'appuntamento dei 3 giorni, va anche oltre, va al di là. Ha detto che siccome ci vediamo, allora questa esigenza nasce perché abbiamo programmato questo appuntamento. Io dico che è a prescindere, e quindi dico che ripeteremo questo incontro di oggi in altre occasioni, per altre circostanze, al di là dell'appuntamento che poi noi possiamo programmare. E a questo proposito, il fatto che ci stiamo incontrando il giorno 11, 11 novembre, San Martino, una data forse infelice, perché siamo in 3 proprio per quello.
0: E siamo in 3 perché gli altri sono da Lombardo in campagna a gozzovigliare.
2: A festeggiare sto...
0: Ma va bene così.
3: E tanti altri sono anche loro in Renza. A me non mi è mai preoccupato il fatto che il giorno deve essere deciso in modo tale che tutti possiamo vedere.
0: È difficile.
3: È difficile, non ho mai badato alle date, alle ricorrenze, i festeggiamenti,
0: questo lo so.
3: Le Pasqua, i Natale.
0: Festeggiamenti cristiani tanto meglio, tanto peggio.
3: E allora diciamo anche Ferragosto, tutte queste cose non sono state mai un impedimento per poterci ritrovare. Il fatto che siamo ora in tre, saremmo potuti essere anche in 20, non mi preoccupo affatto. Intanto si parte con quelli che sono presenti. Il discorso potrà poi anche essere replicato, ripetuto infinità di volte. Però io penso questo, che dobbiamo prendere l'abitudine che comunque dobbiamo vederci, sentirci. Se il giorno è stato scelto in maniera infelice, oppure nonostante la programmazione con largo anticipo, poi si presentano una o due persone.
0: È già successo a un nostro Troppo Caffè Poco Cervello, che abbiamo organizzato in due fine settimana diversi uno dopo l'altro, e praticamente non è venuto nessuno, quasi. Succede, è fisiologico forse.
3: Dipende, qualcuno potrebbe...
0: Fu anche male organizzato, d'accordo, però si scelse di farlo lo stesso.
3: Concludere è il segno che la cosa non va. Non sono mai stato di questo parere, se non alla fine, quando ormai non abbiamo più nulla da dirci, allora sì, non c'è l'interesse, soltanto alla conclusione dell'evento, del fatto, non prima, quando si deve constatare che siamo in due, in tre. Quindi ora ripeto, anche per circostanze siamo in tre. Ma
0: relativamente,
3: ma no, a parte peraltro, relativamente, perché appunto siamo entrati in un'altra epoca, ma relativamente anche perché quello che diciamo potrebbe anche venire fuori con una tale profondità che se non l'avessimo fatto non ci saremmo mai accorti che valeva la pena. Anche ora siamo in tre, va bene. Allora, tutto l'incontro che io avevo pensato per oggi doveva avere a che fare con Freaknet. Cioè, bisogna, perché la discussione che io ho avuto in precedenza qualche giorno fa aveva a che fare con Freaknet. Ora, allora, rilanciamo questa discussione. Significa, Freaknet ha necessità di avere un'identità, di sapere che cos'è, che cosa vuole fare da grande, qual è il futuro, se si è giocato il futuro, oppure siamo qui vivi e vegeti e poco ci importa intorno a questi interrogativi. Quindi, che mi dici?
0: È bella domanda.
3: Cioè, di andare a scoprire un'identità? Se ce l'ha, se non ce l'ha, bisogna dargli, bisogna adeguarsi ai nuovi appuntamenti che stiamo organizzando a partire dal...
0: No, non è che ci dobbiamo adeguare.
3: Numero 9.
0: Da quello che ho notato, abbiamo sempre seguito il corso del fiume. Entro certi argini, ovviamente, perché di fiume si tratta. Oh, non penso che sia questione di andare a scoprire un'identità. L'identità c'è, è automatica, ognuno di noi ce l'ha. E poi c'è sempre un'evoluzione nelle cose, no? Un bene o il male, vabbè, è relativo. Per cui, come rispondere a questa domanda? Non so.
3: C'è bisogno di... vediamo di andarci sempre girando intorno. C'è bisogno di ristrutturare il senso che abbiamo, che noi pretendiamo quando ci troviamo al TCPC. C'è bisogno di rinnovare un senso, cioè non ci basta più sapere che l'appuntamento per il troppo caffè poco cervello non è più sufficiente, così come è stato negli appuntamenti e nell'edizione fino al
4: precedente,
3: numero 9.
4: Dici. Ah, tu dici nel senso che prima si faceva per il gusto di farlo e basta, e ora invece stiamo dando lo stiamo caratterizzando in un certo modo, ma secondo me la cosa è nata in questo modo, abbiamo deciso di caratterizzarlo semplicemente perché ci dava qualcosa in più.
3: Che significa caratterizzarlo?
4: Darci un tra virgolette obiettivo, non necessariamente da raggiungere, però l'idea per esempio di questo è di lavorare sull'archivio del museo, che però può essere pensare a farlo o farlo. Però la cosa importante è il fatto di mettersi assieme, non è tanto il fatto di andare lì perché dobbiamo fare necessariamente, altrimenti no, questo genere di imposizioni noi non l'abbiamo mai avuto alla fine, perché abbiamo notato che spesso allontanano le persone anziché avvicinarle. Devo andare al Poetry perché devo fare questa cosa, altrimenti no, questa cosa non funziona.
3: Allora facciamo piccola distinzione, anche se dentro una finzione. Noi diciamo il poetry è quello che si vive continuamente. Il meeting, il troppo caffè, poco cervello è il momento straordinario. Facciamo questa piccola distinzione. Allora, andiamo al poetry. Va bene così? O bisogna riorganizzarsi?
4: Boh.
3: Il prato lo dobbiamo fare al poetry o no?
4: Ah, perché no? Lo dovremmo fare. Il problema è come.
3: Noi ci riorganizziamo al poetry perché vogliamo fare...
4: Beh, quelle che abbiamo sempre fatto.
3: Cioè noi veniamo al poetry, ci sono i computer, ognuno si gestisce il proprio computer.
4: Ognuno gestisce se stesso.
3: Gestisce se stesso ed è una misura individuale.
4: Sì, è molto individuale. Per esempio, i primi troppo caffè poco cervello sono nati assolutamente senza scopo. Cioè l'idea era, si viene qua, si sta 3 giorni insieme, giorno. E le idee verranno fuori. E infatti sono nate sviluppi di Netsukuku, la rete sviluppata da Andrea Alpert, sono nate un sacco di cose così. Sono nati pezzi di software che oggi usiamo. Semplicemente perché si è stati 3 giorni assieme, si è chiacchierato, facciamo questa cosa, ma sì, perché no? Perché sono 3 giorni in cui avviene questo brainstorm alle cose. L'idea del troppo più cervello è sempre stata questa. Ma alla fine, bene o male, anche i laboratori come il Poetry, il Media Lab sono sempre stati così. Cioè, vai, trovi altra gente e hai gli strumenti e quindi ti viene di fare cose, che sia giocare o che sia costruire qualcosa di fantastico o inutile, è il fatto che tu hai gli strumenti a disposizione. Il Media Lab a Catania è nato per questo, perché avevamo tutti voglia di smanettare con le reti, con i computer, però io avevo un computer, Tizio ne aveva un altro, allora bello, mettiamo tutto assieme e vediamo cosa viene fuori. Così chi lavora qui ha 10 computer a disposizione, ha una rete, comincia a lavorare con le reti, la telematica, i sistemi operativi diversi, per cui.
3: E quindi tutto si concentra sull'attenzione, sulla strumentazione, sugli strumenti.
4: Non solo ovviamente.
3: Non solo,
4: perché poi nasce un discorso che riguarda la consapevolezza di quello che uno fa.
3: Allora, vediamo di essere più chiari. Se tu dici ci incontriamo a Poetry, ci mettiamo in rete, ci organizziamo con i nostri computer, siamo l'attenzione focalizzata sugli strumenti,
4: sulla parte tecnica. Sì, è nato in questo modo all'inizio. Benissimo. Come prima idea è stata mettiamo insieme i computer e giochiamo sulla parte tecnica,
3: e quindi
4: poi abbiamo capito, abbiamo immediatamente visto, installando Linux sulla macchina, Linux gestisce più utenze, quindi la prima cosa che abbiamo pensato, possiamo aprire un'utenza per ogni occupante del centro sociale, all'Auro. Eravamo. E abbiamo fatto così. E prendete, allora mettiamo giù un computer e facciamo la rete tra sopra e sotto. Così invece di andare giù col dischetto con i bollettini glieli mandiamo via rete. E poi da lì è partito tutto. Poi allora mettiamo un computer qui, allora facciamo la rete, allora facciamo giù dei messaggi.
5: E siamo
4: è un'evoluzione.
3: Ma sì, sì, siamo sempre sullo strumento.
4: Sì, come mezzo però.
3: Ti mando.
4: Non come fine.
3: Sì, lo so, ma ne stiamo parlando finora, stiamo riscoprendo la storia di Media Lab perché c'è l'uso del computer. Invece di andare su e giù, colleghiamoci, stiamo parlando di strumenti che bisogna essere attivati e collegati. Ora, viene fuori una sorta di necessità. Perché nessuno ce l'ha imposto, non c'è stato il medico che ci ha detto necessità di avere degli scopi sociali.
4: Sì.
3: A questo punto, quindi siamo sui contenuti, non più sugli strumenti, sugli obiettivi che ognuno immagina per la propria esistenza, e dice facciamo questo. Se vogliamo stare alle prossime realizzazioni, ai prossimi appuntamenti di natura sociale, prendiamo spunto dal coordinamento Fava, Pippo Fava, che ci sarà quindi questo premio, questa ricorrenza annuale, e lì è chiaro qual è l'obiettivo e qual è il contenuto: una consapevolezza antimafia. Quindi è chiaro quello che si vuole fare,
4: certo.
3: E lo facciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione al Poetry, e sono gli strumenti della, soprattutto gli strumenti della dell'informatica e della telematica, così. Ecco. Ora, dal fatto del piacere in sé di avere a che fare con la strumentazione, al quell'altro fatto per cui ci diamo anche un contenuto nell'uso di questi strumenti, perché abbiamo fatto il sito, quindi lo riempiamo di notizie e così via, per a raggiungere persone turino la consapevolezza, una coscienza di responsabilità contro il prepotere, l'arroganza che esprime la mafia, allora siamo dentro gli obiettivi.
4: Certo.
3: Si caratterizza anche per quello il poetry.
4: Sì.
3: Allora.
4: Il Freaknet nacque nella sede dei siciliani.
3: Benissimo.
4: Abbiamo fatto una riunione lì, proprio per come far nascere la rete, questo prima ancora del luogo fisico a Lauro.
3: Allora, che cosa facciamo a questo punto? Ci organizziamo in vista di queste di queste novità relative, le novità agli obiettivi, ai programmi di scopo sociale. Ci organizziamo anche per quello?
4: Perché no? Certo.
3: Ecco. Questo era l'interrogativo che veniva fuori nella discussione della volta scorsa. Come noi siamo bravi anche...
4: Che non ho ben seguito.
3: Noi siamo bravi ad organizzarci.
4: Beh, oddio, tanto bravi anche no però.
3: No, aspetta, bravi, no, aspetta, organizzarci, perché sennò non mi si capisce, a organizzarci facendo valere la sapienza tecnologica. Quindi uniamo un obiettivo sociale che si ripete nel tempo, che sarà che in questo caso è quello là, quello che abbiamo individuato della coscienza antimafia. Potrebbe essercene un altro, come la petizione di raccolta di firme per contro la privatizzazione dell'acqua. Quindi obiettivi definiti. E noi, voglio dire, siamo bravi perché riusciamo ad arrivare a pretendere che gli altri abbiano consapevolezza, perché l'uso della tecnologia che noi garantiamo è così da arrivare fin dove vorremmo. Poi questa potenzialità di arrivare fin dove vorremmo è da verificare nei fatti, con una verifica, per esempio, quanti sono quelli che hanno risposto a questo.
4: Certo, questo.
3: Quindi noi abbiamo
4: non solo, ma negli anni noi abbiamo avuto questa grossa spinta a coinvolgere, come dici tu, e a condividere con persone che non erano come noi il nostro essere tecnici, quindi diffondere Linux, farlo usare, gli strumenti di comunicazione, libertà di informazione, cyber rights, queste cose qua. E abbiamo avuto anche dei periodi come in cui ci siamo detti no, basta, non ne posso più di avere a che fare con la gente, ho bisogno di un attimo di stare per conto mio perché devo concludere delle cose, per esempio. Però sì, è come dici tu, comunque alla fine abbiamo fatto questo, l'abbiamo sempre fatto.
3: Quindi io
4: corsi sono nati per questo.
3: Quindi io dico,
4: non solo per insegnare Linux dal punto di vista tecnico, ma per esempio una delle lezioni del nostro corso è solamente sul discorso filosofico di cosa vuol dire software libero. Che forse è la più importante, insomma.
3: E infatti io ci sono pienamente in questa discussione. Allora, riepilogando la discussione che abbiamo fatto finora, abbiamo una caratterizzazione di natura essenzialmente tecnica o tecnologica del poetry.
4: Sì, che a volte ci crea dei problemi, però.
3: Ora, nel corso degli incontri estivi, abbiamo recuperato un senso a questi nostri incontri, diversamente da quelli finora
4: non solo tecnico, ecco
3: finora concepiti, quello di natura tecnica. Ora abbiamo aggiunto anche la possibilità di dire facciamo un sito del coordinamento Fava, portiamo dentro l'associazione ambientalista animalista, ecco, e c'è quindi degli scopi, degli obiettivi, dei contenuti. Quindi oltre allo strumento della comunicazione c'è anche l'oggetto della comunicazione, e quindi siamo lì.
4: Certo,
3: una certa identità la scopriamo. Non è detto che concludano questi due aspetti, lo strumento e l'oggetto non concludano la nostra esperienza, però siamo lì a discutere di quello. Ora, per rendere al meglio l'uso della strumentazione e l'obiettivo che abbiamo davanti, per renderli ottimali nelle loro rispettive realizzazioni, bisogna fare uno sforzo di riorganizzazione, di ristrutturazione, di rilancio del poetry, rilanciare anche i meeting, quelle del troppo caffè poco cervello.
4: E più rilanciati di così?
3: Sì, ma c'è questa necessità per cui bisogna ristrutturarsi? Oppure, come se penso io, se una necessità di ristrutturarsi deve poter emergere, immagino che sarà possibile anche naturalmente, per il fatto stesso che ci incontriamo. Ed è quello il senso di fondo delle mie osservazioni dell'altro giorno, dell'altra sera qui al Poetry. Comunque è importante vederci. E dico che uno sviluppo naturale succederà.
4: Sì, io sono decisamente d'accordo, nel senso che non è detto che abbiamo bisogno di ristrutturazione e nessuno l'ha pensato, perché andiamo avanti, siamo sempre andati avanti, però avverrà naturalmente se ci vediamo, secondo me è così, è importantissimo vedersi, ma soprattutto coinvolgere gente come i fratelli di Verde Binario, per esempio, che loro stessi hanno proposto, non so se hai letto, di gemellare i due musei.
3: Sì, sì.
4: E quindi di creare un database unico, usare il nostro sito per mettere dentro anche i loro pezzi.
3: Allora, mettiamo che qualcuno scettico dica non credo in questo sviluppo naturale di una possibile organizzazione.
4: Naturalmente non avverrà, bisogna intervenire per cambiare alcune cose.
3: Che non è il pensiero. Io sono piuttosto sull'evoluzione
4: naturale.
3: Invece qualcuno potrebbe magari pensare, sulla base del fatto che non abbiamo realizzato il prato, oppure non garantiamo determinati...
4: pensare a chi ti riferisci,
3: no,
4: però...
3: Nessun riferimento personale, sto dicendo che comunque siccome siamo...
4: Legittimo comunque.
3: No, siccome in estate è stato un obiettivo che stava per essere raggiunto, perché addirittura c'era il tubicino di plastica che avrebbe dovuto innaffiare il
4: terreno, quasi, no? Pronto, quasi.
3: Quindi, dato che eravamo arrivati a buon punto, quindi tiro fuori il fatto del prato e lo sto ripetendo più volte, proprio per quello, perché eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto, quindi questo ci dovrebbe far pensare che siamo
4: che abbiamo avuto dei problemi,
3: che appunto abbiamo avuto dei problemi di organizzazione. Lo dico solo per quello, non perché devo fare riferimento a una persona o un'altra. Sto dicendo che lì eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto. Questo significa il segno che appunto questa organizzazione manca.
4: Allora dipende, ci sono delle vie di mezzo.
3: Allora,
4: è mancato magari un pezzo di organizzazione, penso che gran parte delle cose che rifacciamo le facciamo con il senso del carpe diem, cioè mi viene in mente la cosa, la faccio subito, ma e invece ho notato spesso che se cerchiamo di programmare le cose è un po' perché vabbè, non si mantiene sempre la costanza. Però vabbè,
3: comunque c'è qualcuno che pone questo problema, che è scettico, che andando così come dici tu nella gestione quotidiana manca di quella invece di quel progetto, di quella progettazione che è essenziale, per cui occorre una organizzazione e per quello si parla di ristrutturare. Io tra l'altro non ho nemmeno
4: però chiaro, lo poni come un o tutto o niente in un certo senso, perché c'è anche una via di mezzo.
3: Io cioè, non lo porrò mai in questi termini,
4: lo so, però il problema che dici potrebbe anche essere visto in questo modo.
3: Sì,
4: invece secondo me dici non c'è bisogno di una ristrutturazione, e tu dici credo nell'evoluzione naturale delle cose, anch'io, però un aiutino potrebbe far evolvere in una direzione anziché un'altra.
3: Benissimo, allora ragioniamo.
4: Ma parliamo di aiutini, non di rivoluzioni.
3: E qui è la mia conclusione.
4: Voglio dire, noi, tra parentesi, con Jaromil stiamo in questi giorni lavorando su questo, che è un tra virgolette piano di sviluppo per Freaknet Dine per il 2010, con una serie di metodi, cose che potremmo fare, come consolidare la struttura di rete. Sono cose in parte tecniche, in parte di organizzazione, però questo non stravolge nulla e dovrebbe aiutarci, più che altro per noi avere chiare certe cose che al momento facciamo in modo istintivo, ma se le avessimo scritte come stiamo cercando di fare in questo modo ci verrà molto più semplice farle. Questo, in questo senso intendo ristrutturazione, ma niente di più. Cioè
3: vabbè, quindi per quello che mi riguarda io non sarei così scettico e non sono
4: su cosa?
3: Su questo fatto che andando così noi perdiamo occasioni, non vedremo alla luce alcuni progetti che abbiamo considerato.
4: Bisogna vedere quali sono le occasioni, cioè non tutti ragionano allo stesso modo.
3: Allora, anche così abbiamo parlato di un fatto materiale che è quello del prato esterno al poetri che bisogna curare. Posso aggiungere quell'altra esigenza che è venuta fuori, che è rimasta in aria, è quella del portale. Il portale avevamo detto che bisognava organizzarlo in modo tale da far confluire, da renderlo contenitore di associazione, cioè coordinamento fa, associazione anti-racket, libera e comitato cittadino, associazione animalista. Questi qua dovevano andare a finire, e altri, questi qua devono andare a finire in un portale. Questo portale non è stato definito. Allora, questo ancora una volta che è segno del fatto che ci manca un'organizzazione, che allora.
4: Beh, questo può essere, poi, però.
3: Questo può essere. Allora, alcuni concludono in maniera, come dicevo prima,
4: drastica,
3: scettica, no? Così allora dove andremo a finire? Cioè, ha ancora senso parlare di poetry, Freaknet e così via? E ci sono altri che dicono: oh, stiamo a vedere. Ci sono altri come me che si spostano su un altro terreno.
4: Su un altro
3: terreno. Cioè, infatti, non vale più quell'interrogativo. Non abbiamo fatto quello, dove andiamo a finire? Non stiamo facendo quello, dove andiamo a finire? Non vale più. Queste considerazioni per me non valgono, perché mi sposto su un altro piano e dico
4: è un viaggio
3: e dico andiamo alla specificità, perché il poetry, il portale e così via, il poetry. Poi il suo tratto specifico, l'appuntamento al centro Lisbeth Salander, al meeting Troppo Caffè Poco Cervello, spostiamoci lì, cosa succede lì?
4: Succederà non lo sappiamo,
3: per quello che succederà, per quello che è successo, posso dire che potrebbe essere una risposta indiretta a quell'interrogativo posto se c'è l'esigenza di darsi una maggiore organizzazione di progetti. Per rispondere a questo interrogativo io abbandono momentaneamente perché voglio concentrarmi invece sul meeting. Allora dico, al meeting chi arriva, chi c'è?
4: Non lo sapremo.
3: Più o meno qualcuno
4: c'è Emiliano, mi ha detto. Saranno, sì, Emiliano è un suo amico e vengono da Cosenza, e poi saranno Mancosoft, Scienziato, probabilmente Gamel, Catolaz, non so, noi e Gianni Amato da Avola, questo qui che è venuto alla fine, e poi chi verrà?
3: C'è, perché è stato lui a fartelo sapere che ci sarà.
4: Sì, si dice che probabilmente là, e me l'ha scritto online. Poi in realtà sulla pagina web che io ho messo su Facebook,
3: mi dai quel foglio di carta? Quel foglio di carta di qua.
4: Adesso non la trovo, vediamo un attimo.
3: Allora, abbiamo fatto un elenco a partire da De Binario di Cosenza, così?
4: Sì.
3: Ci saranno. Io li vedrò per la prima volta.
4: Ah sì?
3: Sì.
4: No, ma non devi averle viste. Emiliano non l'hai conosciuto mai.
3: No, così nella loro veste prolungata, no, magari di passaggio.
4: Certo.
3: No,
4: certo.
3: Ma però per tre giorni lì, no.
4: Allora, qua dunque, guest list. Andiamo. Vabbè, che la guest list è una... ci sono un mare di persone qui. Maurizio Aiello. Marco Rizze, se vuole venire, giustamente. Mario Mure, che è diavolo pure lui. Graziano, Giuseppe Palazzolo. Gesù, abbiamo anche Gesù. Federico, che però sta in Olanda, ci sarà. Emanuele, Elisa, probabilmente verranno Elisa e Crash pure. Ah, e poi dimenticavo, Alex e Celeste, la bambina. Loro ci saranno pure.
3: E poi
4: Armando ci sarà.
3: No, ma io faccio riferimento piuttosto per il discorso lì dove voglio andare a finire. Faccio riferimento alle novità rispetto all'ultimo l'ultimo appuntamento.
4: E Vincenzo. Ci sei pure tu nella lista. Pierpaolo. Vabbè, la lista.
3: Quindi
4: è
3: ci saranno
4: un sacco che hanno scritto maybe. Cui chissà, ma comunque lo scrivono anche.
3: E comunque fisicamente
4: è un apprezzamento.
3: Fisicamente ci saranno, che nell'ultimo appuntamento non l'abbiamo visto.
4: Beh,
3: ci
4: sì.
3: Saranno delle novità. Bene, ci sarà anche Celeste Greco e Fabrizio Foti, che sono gli ultimi due.
4: Vengono quindi loro, no?
3: Sì, che sono gli ultimi due che hanno scoperto il poetry. E quindi arriveranno lì. Ora, tutte queste personalità danno un senso, dicevo, a proposito dell'evoluzione naturale positiva di una possibile organizzazione. Perché ognuno di questi di queste personalità arriva e darà una spinta, nel senso,
4: in un certo senso
3: proporrà,
4: o vivrà comunque la situazione,
3: si darà da fare. E anche loro immagineranno o saranno consapevoli del fatto che bisogna riorganizzarsi, no? Nel senso che noi ci affidiamo allo spirito critico di ognuno che interviene, perché dice va bene, questa organizzazione è comoda, va bene, però io suggerirei un altro elemento in più.
4: E certo, a questo serve il meeting alla fine, il confronto.
3: E quindi
4: anche su queste cose, no?
3: E quindi noi che dobbiamo confidare nell'intelligenza di chi arriva, diremo che il contributo che sarà dato ha anche questo indirizzo, quello di immaginare una nuova organizzazione, viene per la prima volta, considera che tipo di organizzazione c'è, dice mi sta bene, non è escluso che possa dire aggiungiamo anche quest'altro.
4: Non mi piace pure,
3: non mi piace, ma comunque siamo lì pronti a, a tirare fuori, a cavare
4: sì,
3: fuori
4: sicuramente
3: sua osservazione qualcosa che potrebbe renderci potrebbe rendersi utile, perché noi possiamo migliorare l'organizzazione esistente. Ecco perché confido nel fatto che naturalmente noi siamo destinati a evolvere, a cambiare, a riorganizzarci, perché ognuno di quelli che interviene. Ma questo per un aspetto, ma quello ora andiamo al mio interesse personale. Ora, intorno a questo termine interesse e quello negativo, non mi interessa, è nata una diatriba furibonda l'ultima volta.
4: Sì.
3: Siccome non lo voglio ripetere, replicare, diciamo che questo concetto di interesse lo metto da parte, prenderlo in mano.
4: No, ma io poi ti ho capito. Che facevi, no?
3: Lo riprendiamo de visu, cioè quando saremo lì al troppo caffè poco cervello numero 10, io lo riprendo, così ci chiariamo ancora ulteriormente, però lo metto da parte e dico qual è il mio interesse, che non è solo semplicemente quello di attendermi delle personalità che intervengono, proposte concrete intorno all'organizzazione o agli obiettivi, ma semplicemente quello di stare ad osservare le persone che sono lì presenti e capire queste personalità in quanto portatori di loro specifici interessi. Io voglio semplicemente fare il salto, cucire tutti questi interessi, legarli tra loro, anche se apparentemente non omogenei, perché posso pensare che c'è chi propone la rivoluzione mondiale, oppure c'è chi propone di una cucina mabiotica, vegetariana, alternativa, ed è lì per quello, o nel senso che addirittura noi abbiamo convocato per le prossime volte, ora in questa edizione probabilmente non ce la faremo, ma per le prossime volte recuperiamo esperti nel campo dell'agricoltura biologica, per cui quel terreno che noi abbiamo a disposizione per questi, nei tre giorni ecco, possiamo anche immaginare che un terreno venga messo a coltura secondo l'agricoltura, i prodotti dell'agricoltura biologica. Quindi, quindi c'è chi ha in mente di migliorare le sorti dell'umanità, e c'è chi vuole rendere il terreno sotto i propri piedi, lo vuole rendere tale per cui possa ricavarne prodotti prodotti agricoli per cui potersi nutrire. Quindi sono due obiettivi diversi. Bene, la mia l'intenzione che io è quello di trovare il punto in comune tra l'uno e l'altro, in modo tale da far circuitare un interesse reciproco. Io ti do da mangiare secondo il prodotto biologico, tu mi come poter cambiare le sorti di questo pianeta per arrivare alla conquista del potere e poter decidere tutti quanti dobbiamo essere vegetariani. Ecco, questo è il mio interesse, quello di vedere attraversare quei luoghi, di veder calpestare quel luogo da tante personalità diverse una dell'altra, ma cercando di capire qual è il loro minimo comune denominatore, e io fare da
4: perché sono lì.
3: Ecco, e quindi io cercare di metterli in collegamento, e così tante più persone passano da lì, quella sorta di Samarkand,
4: più la rete si allarga,
3: e infatti, e più abbiamo quell'obiettivo, che è quello di realizzare, di fare in modo di organizzare le reti, ed è il concetto che mi sono trovato a esprimere qualche tempo fa. Perché un conto è dire io mi organizzo in rete, Per cui
4: ognuno è creo la rete.
3: No, ognuno di noi, io, tu, lui, siamo qui noi tre, abbiamo da gestire una nostra rete personale, personalizzata. Quindi io sono, ho una organizzazione in rete. Un altro conto, ed è la chiave di volta per dare senso alla nostra società, per cui io mi do da fare per creare reti organizzate. Cioè, un conto io che sono un'organizzazione in rete, io sono in rete, un altro conto è che queste reti vengano organizzate. La differenza è tra organizzazioni in rete e reti organizzate. Le reti organizzate sono quella cucitura che io mi propongo di fare in modo tale che tutti, ognuno di questi rimaniamo legati per interessi diversi, ma con possibile obiettivo comune. Questo è il senso che io cerco
4: come
3: di ricavare.
4: Come Fritedine, per esempio.
3: Cioè, tra l'altro non scopro proprio niente. Non scopro niente perché io sto esplicitando un mio pensiero che è già nei fatti realizzato altrove.
4: Anche da noi stessi.
3: Anche da noi stessi.
4: Ecco.
3: Per cui,
4: rispetto a un libro di un certo Hacking Bay che si chiamava Taz. Non so se hai presente. Zone temporaneamente autonome, che parla di queste forme di organizzazione in modo nomade, però.
3: Infatti.
4: Riguarda queste cose.
3: Quindi io come mi presento nei meeting? Semplicemente armato della curiosità.
5: Come tutti.
3: Come tutti.
4: Esattamente come tutti.
3: Voglio essere curioso. Voglio dire, da un appuntamento che noi definiamo in un certo modo, portiamo i computer e manipoliamo, vediamo un computer quello che mi porta a fare i computer, poi diciamo che magari mi porta a fare progetti di natura sociale e finisce lì. Per me non finisce lì. Quindi non soltanto la presenza di un computer, non soltanto magari la progettazione di obiettivi, la catalogazione del museo dei computer, non sono quello, ma qualcos'altro ancora che non è dato in quel momento. Non è un dato precostituito, per cui se io vado, mi ripeto ancora una volta, se io vado al meeting ci vado con il mio computer perché voglio mettermi al lavoro con un computer. Io vado al meeting perché attraverso il computer cerco di creare un portale per il coordinamento FAO e vado lì con questa intenzione. Io ci vado pure con questa intenzione, però voglio anche aggiungere una mia curiosità perché si possa raggiungere una colletti quelli che attraversano quei luoghi e da obiettivi, da interessi diversi si può raggiungere magari uno scopo unitario. E questo ancora non è dato, ma il fatto che non sia dato che significa? Che noi lo dobbiamo mettere in cantiere e quindi realizzarlo immediatamente a tutti i costi con un'organizzazione che deve essere fatta valere, con la necessità che se non andiamo a un'organizzazione
4: non ci appartiene questa cosa,
3: che se non c'è un'organizzazione io mi taglio le vene.
4: Uno potrebbe pensarla in questo modo, però io ho notato che questo modo di fare non ci appartiene, perché come ti dicevo è il corso ci interessa, non la meta. Non c'è una meta, ce ne sono infinite, il percorso non si ferma.
3: Allora, agli internauti in questo momento presente, io dico che il mio 11 novembre termina qui. Cioè, quello che avevo da dire l'ho detto. Il senso dell'incontro che avevo posto mi sembra che sia stato chiarito, questo senso. Poi posso essermi spiegato male, in modo parziale, non soddisfacente. Ancora una volta confido nei prossimi giorni, per cui ci rivedremo e riprendiamo il discorso.
0: però qui ho concluso. Bene.

0: Vediamo un po'. Facciamo un po' di tempo per fargli sedimentare la cosa. Insomma, Armando gli si è disconnesso per un attimo, ma poi si è ricollegato, quindi dovrebbe averci. Comunque in ogni caso io ho registrato, possiamo mettere online la registrazione per chi la vuole sentire. E mi sembra il caso di farlo.
1: E come faccio io poi a prendere?
0: È un MP3. C'è un link, clicca e ascolti. E la puoi salvare, insomma, conservare, come una registrazione.
1: E domani ci riesco.
0: Come?
1: Domani ci riesco.
0: Sì. Penso di sì. Beh, insomma, qua abbiamo concluso. Se volete dire un po' la vostra su quello che avete sentito, fate voi.
2: Qui questi popcorn sono vecchi, vero?
3: Vabbè. Fa venire fame, eh?
0: Già.
3: Ma che rabbia mi ha venuto fame?
2: Stomaco chiede soddisfazione di questo tra virgolette vino.

0: Nicola dice: ma Paolo non se lo vede a Saviano? Su Rai 3. Ma Ram dice che ha capito meglio quello che volevi dire sul discorso del percorso, lo condivido anche se non appieno. E ne parleremo al TCPC.
1: Secondo me siamo un po'...
0: Ti sente, eh? Puoi rispondere direttamente.
1: La riserva.
0: È sempre con la riserva,
1: È
0: dice.
1: d'obbligo.
0: Ma più che altro è una giga. Che pratica dell'organizzazione del foil, dice lui. Beh, io sono sempre con le riserve, ci mancherebbe. Hai anche la riserva anale. Adesso cominciare di nuovo a saltare, ma che palle sto streaming. Strano, ma non dipende da noi. Non dipende da noi. Di a tuo nipote di staccare il download. Io posso vedere come mi ascolto qua. No, ma c'è qui. Connected. Vediamo un po'. Ancora sempre sto cazzo di. Devo togliere sto jingle, è troppo lungo. Dovrebbe dire Radio Cybernet. Fine. Comunque bene, il sistema funziona, lo streaming funziona. Sono contento. Dicevo che qua, allora, questo piano di consolidamento che sta scrivendo, in realtà sta scrivendo già, io ancora non l'ho visto bene. Però parla di pianificazione delle attività per il 2010 relative a Freaknet Dine, con un elenco progetti, di task da fare, che possano portarci a migliorare e rendere più sostenibile il nostro network, nel breve e medio periodo. Sviluppo sostenibile. È ancora un po' da riempire, diciamo.

0: c'è pure il mio Will. Però non so se ci stavi lì sentendo.
1: Neville?
0: Ah, ecco, forse ci sente in streaming. Nicola chiede se non giochi più a calcio. Ma non ci sono partite in questo momento.
1: Ah, potremmo organizzare una partita?
2: Calcio 11.
0: Ancora a più calcio proprio.
2: Ah, ancora più faticoso.
0: Quindi ti stai dando verso. Io ho ricominciato il tennis. Siamo a posto.
2: Ok.
0: Sì, sì, sì. Allenamenti. Va bene, mi sto muovendo. Ah, perfetto. Lui sente e dice scusate se non posso essere vedere. Vabbè, figurati, ma comunque noi abbiamo praticamente finito. Però metteremo online questo MP3, quindi potrete riascoltarci. Chi vorrà? Dice che ha i piedi rotondi. Non so cosa vuol dire, forse è stanco. Neville. Tennis. Tennis è forte. Eh sì.
2: Piedi rotondi non gioca molto bene a calcio.
0: Ah, ecco.
2: Ah, ma se no se potremmo richiedere questa cosa.
3: Partite? Si può fare.
2: Nicolò mi ha detto.
3: Si può fare la prossima settimana? Vabbè, si può organizzare.
2: Mm-hmm.
3: Un numero troviamo. Sicuramente Neville yoga magari. Paolo settimana ancora? Eh? Ah, prenoto?
0: Sì, però io ho il tennis, attenzione.
3: Quindi?
0: E quindi può essere che non ci sarà.
2: Ah, è un giorno diverso, sì.
0: Martedì e giovedì no.
3: Giovedì no, magari la facciamo mercoledì.
0: Mercoledì.
2: Abbiamo giocato sempre
3: mercoledì. Lunedì.
0: Mercoledì.
2: Giocato sempre mercoledì.
3: Mercoledì.
2: Sì, ma dobbiamo giocare con la maglietta del poeta.

0: E invece Neville dice: grazie per l'invito. Invece dice: era curioso di sapere qual era la sorpresa di stasera. E io ho detto: niente. Io ho detto sorpresa perché così vediamo chi si incuriosisce.
1: Sono io.
0: Tu non hai sofferto questa cosa, cioè dici: devo vedere che cazzo è. No, la sorpresa. Una
1: Vabbè,
0: bella discussione
1: argomento
0: da prendere. Eh sì.
1: interessante, interessante. Ma però quando si dice sorpresa, mi voglio qualche
0: Qualche novità,
1: novità,
0: dici?
1: brava. Per
0: Lo so, lo so.
1: esempio, non lo so. Novità.
0: Beh, novità, intanto io ho appeso questi nell'ingresso del comune dal
1: Ah,
0: lato di
1: se
0: qua e dal lato di là. Proprio
1: ne? Sì.
0: belli che uno entra e li
1: No,
0: vede.
1: se noi lo vediamo cos'è appeso, gli altri ascoltano non sanno cos'è
0: Ah, i
1: appeso.
0: manifesti, sto parlando dei manifesti del Troppo Caffè Poco Cervello, li vedrete sparsi in giro per il paese. Che ne so, Mente Locale, la rosticceria davanti al cinema,
1: Due
0: il
1: sono
0: bar di
1: già
0: Franco,
1: all'alberghiero.
0: all'alberghiero, poi all'Osteria del Gallo, al Museo delle Tradizioni Nobiliari e poi dove l'ho messo? Vabbè, in giro.
1: Ne ho altri tre in macchina. Sto
0: Ah, bene, mettili dove vuoi. Al bar di Daniele non ce n'è,
1: cercando
0: per
1: di
0: esempio.
1: pensare. Domani ci faccio
0: Bene,
1: un
0: bene, bene.
1: salto.
0: Questi te li porto tu. Io domani ne faccio 20 e vedo se è il caso di lasciarne uno in qualche posizione strategica, tipo il bar all'ingresso, il baretto quello piccolo. È un posto di passaggio, lo so. Oppure dove?
1: Canicattina a scuola, Canicattina. Ne vediamo Paolo Pirelli.
0: Volendo, certo. Ah, Mancosoft dice ormai ti devi inventare una sorpresa. Ma ci stava ascoltando anche lui. All'ITIS, per esempio, se credevi. Chiedi a Op come finì io con Kiddo la casa riposo e digli se mi risponde a voce, tanto sento.
1: Chiudo la casa
0: La casa di
1: del
0: accoglienza dei
1: computer.
0: Vicciriddi, come cazzo si
1: Allora
0: chiama? Vabbè, lui sa.
1: c'è un computer pronto. Ecco.
0: Già
1: Però
0: installato, eccetera.
1: non è installato, però è funzionante. Se ci basta,
0: Si può installare, diciamo.
1: si può installare. Sarà. È funzionante, va.
0: Vabbè, lui sta sentendo, adesso sentirà. Ah, qua mi arriva l'eco. Ma qua lo stream non si stacca neanche un momento, eh? Glielo porti tu, lo installi tu oppure ci pensa lui, dice, appena si rimette.
1: Ma con questo fisso che cosa c'è a fare? Solamente la
0: Appunto.
1: navigazione, queste cose qua, oppure giochi, eccetera.
0: Che fisso è? Che potenza ha?
1: Ah, 500 MHz RAM. Processore 2000 AMD.
0: Però, perché non gli diamo un'ora da
1: Appunto,
0: questo punto?
1: pare magari
0: E pare peccato,
1: peccato, peccato.
0: veramente. Io ho bisogno di un computer, cacchio. No, la casa sono io un caso famiglio. In questo caso. Ho bisogno di un computer per casa. Questo non mi va di portarmelo perché sarebbe più qua.
1: Può giocare?
0: Ma per tutto.
1: Ah,
0: L'unico
1: questo è un
0: computer
1: bello computer, eh?
0: fisso
1: Questo è un bello
0: che posso
1: computer.
0: usare qua. Però preferisco lasciarlo qua. Cioè a casa lo uso. A me a casa serve un computer per fare i PDF e dei CD-ROM con i PDF, dei transistor, delle cose che vado riparando. Tutto qua. E
1: Questo lo c'è un po'
0: devo
1: da
0: fare dei backup, masterizzare delle cose. Fine. Non ci devo giocare. Per cui mi basta una macchinetta normale. Neville dice: sbesto, ti do il mio e dammelo, qualunque cosa sia, dammelo. Asbesto
1: Ma se vuoi,
0: vuole un PC e si finiva per i
1: se vuoi, se vuoi, dopo buttare lo stesso.
0: No, no, no, lascia perdere. Ah, va bene.
1: Non mi è piaciuto io, no? Fa un poco. Fa un po'. Boh. Non mi piace.
2: Però già il giusto perché piacere già nell'assaggio e già con questo qua va bene.

0: Beh, ci pensa o parlare e installarla e fargliela avere? Ci pensi tu?
1: A fargliela avere no.
0: Fargliela avere no.
1: Perché io non conosco.
0: Non li conosci, giusto?
1: No.
0: E intanto installiamo allora.
1: Preferenze di che mettirci?
0: Boh, alla fine l'ho Ubuntu.
1: Ubuntu.
0: Però forse io quella nuova la eviterei.
1: La nuova è 10? Perché?
0: Bella. Perché. Ma funziona bene, perché molti ne parlano male.
1: Hai già provato?
0: E allora proviamo.
1: Problemi non l'ha dato.
0: Quello nuovo giustamente proviamo.
1: E mi sono.
0: Con Ubuntu dice la 9.4 è open office. Vabbè, ma anche la 9.10 proviamo, direi. Fai tu, quello che ci vuoi mettere. Quanto c'è di disco? Hard disk.
1: Mi pare che c'è 160.
0: Alla faccia!
1: Però l'hard disk era da provare, perché io ho settori danneggiati. Vabbè, questo non è un problema perché ce l'ho ucciso hard disk, eh?
0: Bene. Io devo shippare.
1: Evidentemente se l'hard disk funziona non teniamo in accia. Ce ne eravamo un ciundico.
0: Perché? Ci potrebbe servire effettivamente. No. Comunque va bene, va bene. E questa è fatta. Vabbè, a questo punto sciogliamo la riunione e ci ritiriamo nelle rispettive case.
1: Va bene.
0: Quindi venerdì. Vabbè, io venerdì mattina andrei lì. Accenderei varie stufe, come dicevi. Guarda, io la stufa a legno gli darei un'occhiata perché un po' me ne intendo. Mi sono fatto un'esperienza a casa.
2: Io domani sono impegnato.
0: No, ma venerdì stesso, ci penso io, non è un problema.
1: Io sono libero venerdì, perciò se.
2: Ci devo andare.
1: Io vieni.
0: Cosa vuoi fare?
2: Un salto.
0: Vogliamo fare altro domani in qualche modo?
2: Come io sono tutto.
0: E che ne so, la sera. Ma la sera, in effetti. Io domani sono a Siracusa la mattina fino al pomeriggio, a metà circa.
2: Quando sono tutta la giornata? Arrivo a 10 e mezza di sera.
0: Vabbè, comunque là è tutto a posto, noi abbiamo lasciato sistemato, quindi. Come era sistemato alla fine troveremo, quindi non è un problema.
1: Però sto cosa bossa.
0: Chissà se Lombardo ci fa il pane.
1: Ma lo posso proporre.
0: Lo puoi proporre, però gli devi dire di non farne 20 kg come miliardi di kg. Perché l'abbiamo buttato, è un peccato.
1: Fondo,
0: Può fare un cesto.
1: Oh, il tasto a fine.
0: Eh sì, non sapevano che fare.
1: Io
0: l'ho tenuto nei cani, per i cani in macchina, perché volevamo portarla dei cani che conosciamo. Poi quando abbiamo aperto i sacchetti erano tutti muffiti.
1: Già un po'. E vabbè.
0: Però è stata bellissima.
1: Comunque facciamo fare.
0: Se li fa a forma di minchia i panini, noi scoppieremo a ridere. Pazzesco.
1: Ma c'eravamo già a forma di.
0: Sì, sì, ho visto, abbiamo fatto la foto, abbiamo messo online.
2: Ma tu con le camere ti sei sentito direttamente?
0: No, gli ho scritto. Gli ho scritto, gli ho detto di organizzarsi. Manca un soft Lady Gamel come messa per vendere. Neville dice che dovrebbe esserci per il TCPC. Bene, bene.
1: Neville. Speriamo che viene.
0: Beh sì. Allora qua lo chiudo. Basta. Quindi 7 ascoltatori.
1: Addirittura? Pare un peccato magari interrompere a streaming.
2: Sette, forse si sono aggiunti quelli lì.
0: Sì, sì. Qualcuno si stava aggiunto.
2: No, no, ma questi qua che gli abbiamo dato.
1: E vabbè.
0: Va bene. E allora chiudiamo qua, no?
2: Sì, sì.
0: Va bene, la trasmissione finisce qui, grazie per averci ascoltato, arrivederci.

0: Ma come non staccare? Perché Aram dice non staccare? Rimani tutta la notte lì. Ma sei pazzo! Comunque vi annuncio ufficialmente che Radio Cyber ne sta per riprendere le trasmissioni con una novità. Una trasmissione che si intitola... la devo andare a vedere sul sito perché non me lo ricordo. RadioCybernet.org. Prossimamente...
1: Con la penna funziona?
0: Su questi canali radiofonici, frammenti di un'apocalisse che verrà. 80 minuti di puro delirio hi-fi.
1: Funziona sta penna?
0: E questa è la sorpresa, eccola la sorpresa. La sorpresa sono le trasmissioni di Radio Cyber. Vediamo se riesco a farvi sentire in anteprima la sigla iniziale di Frammenti di un'apocalisse che verrà. Se trovo. Ah, c'è il canetto, perfetto. E allora vi faccio la sorpresa. Tu se vuoi sentire, Paolo, non ti perderai questa chicca meravigliosa. Che è... Radio Cybernet http://www.radiocybernet.org. Trasmettiamo adesso. Frammenti di un'apocalisse che verrà.

0: E questa è la sorpresa di stasera, dai. E stacco perché questa era solo la sigla, la trasmissione poi ve la sentirete. Registrata e montata in presa diretta sul registratore digitale in stereo hi-fi, per cui saranno messi online dei file con una qualità molto elevata, in stereo soprattutto, e per cui sarà anche piacevole da ascoltare. Spero. Va bene, grazie per averci ascoltato e arrivederci.
1: Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in questo momento c'è una grande crisi, c'è grossa crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo.
2: Precipitare nel passato, un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

0: Quella che avete sentito è la trasmissione di radio B92 da Belgrado, ricevuta tramite tecnologia Real Audio su internet. Per informazioni potete consultare la nostra pagina, dove troverete un link per questo tipo di ascolto, oppure la pagina di Radio B92, sempre sulla nostra pagina. Questa puntata di Radio Cybernet è purtroppo dedicata agli eventi di guerra tra la NATO e la Jugoslavia. Abbiamo registrato diverso materiale dalla nostra radio on the court, una National degli anni 60, acquistata per sole 5.000 lire al mercatino delle Pulci, una radio che prende la banda di frequenza che va dai circa dai 3 kHz fino ai 15 kHz, anche se purtroppo non prende le bande laterali, quindi gran parte di questo materiale è poco ascoltabile. Però abbiamo registrato dei notiziari esteri di stazioni un po' da tutto il mondo, dopodiché abbiamo sfruttato la connessione internet che è segnalata sull'ottima pagina della trasmissione Radio Rai Golem, la cui pagina web è www.rai.it/grr/golem oppure www.grr.rai.it/golem. Abbiamo registrato fortunosamente l'inizio delle trasmissioni della radio jugoslava B92, una radio che è stata censurata dal regime serbo, ma che continua a trasmettere su internet e via satellite, grazie credo alla BBC, ma non ne sono sicuro, e che trasmette anche sulle onde corte sulla frequenza di 11.415 kHz sulle onde corte, shortwave. Sono indicate solitamente con SV o con OC sulle vecchie radio a valvole, e queste trasmissioni avvengono grazie a una rete di radio pirata in tutta Europa. Abbiamo una notizia importantissima che riguarda le comunicazioni con la Jugoslavia. Tutti i media italiani hanno praticamente detto che qualsiasi canale di comunicazione tra Jugoslavia e i paesi della NATO era stato chiuso dal governo di Milosevic. Questo, a quanto a noi risulta, non è per niente vero. Esiste una comunicazione tuttora attiva tramite la rete Fidonet, che è una rete di BBS mondiale molto attiva qui in Italia. La rete Fidonet mantiene attualmente un link attraverso TCP/IP, quindi un link Fidonet, e questo link non si è ancora interrotto. Mario Murè, che è il coordinatore nazionale di Fidonet Italia, ha ricevuto e continua a ricevere dei matrix, degli aggiornamenti, da un SISOP che si trova al nodo Fidonet 22.382/100, che sta a Belgrado appunto, e che gli racconta appunto quello che succede attualmente. Quello che è importante è appunto questa cosa: le BBS di Fidonet in Jugoslavia continuano a restare attive e continuano ad avere scambi di posta con tutti gli altri paesi a cui sono collegate. Paradossalmente è stato proprio un messaggio in Fidonet arrivato a questo SISOP jugoslavo ad avvertirlo dell'imminente bombardamento della NATO prima ancora che si sapesse in Jugoslavia. Quindi questa rete di BBS, diciamo, riesce ad aggirare i classici canali di comunicazione e a funzionare comunque anche in situazioni di guerra. Questa è una notizia secondo me molto molto importante. Tra i commenti di questa email firmata dal SISOP Sinisa Burina possiamo leggere qualche cosa. Non sappiamo esattamente quello che sta succedendo, eccetto che la NATO ci sta bombardando. In una situazione come questa, ciò che noi sentiamo dalla radio e dalla televisione è probabilmente falso, perché loro devono prevenire la gente dal panico come prima cosa. La scorsa notte, questo messaggio è di ieri, il mio palazzo ha tremato come in un terremoto, perché ci sono state esplosioni molto vicine a causa delle bombe NATO. A parte questo, non ho personali conoscenze di perdite umane o materiali. Crede veramente che qualcuno si è preso il diritto di intervenire usando la forza bruta a causa di problemi interni della Jugoslavia? Loro sono veramente pronti a difendere la loro patria, credendo che la crisi in Kosovo sia soltanto una scusa per la NATO per provare ad espandersi sempre di più. È molto duro per me credere che l'azione distruttiva possa portare qualcosa di buono, specialmente perché ho dei buoni amici tra gli albanesi, così come ho amici di nazionalità serba, jugoslava, eccetera, e di altre minorità. Cose veramente importanti sono successe nelle ultime 24 ore. Uomini politici di parti opposte, che prima erano pronti a succhiare il sangue dei propri oppositori, adesso sono tutti uniti e compatti e sono diventati di opinione incredibilmente omogenea su questa materia. Ognuno di loro pensa e sente la stessa cosa, e cioè che nessuna scarpa americana poserà mai il piede sulla nostra terra. Ricordiamo che Fidonet ha un sito in Jugoslavia, se ancora funzionante, fido.org.eu. Non sappiamo se questo sito esista veramente o sia soltanto un indirizzo email di questo sito, che preferisco comunque omettere per motivi di privacy. E vi terremo aggiornati. Questo link con Fidonet tra questa BBS in Jugoslavia e la BBS di Mario Muret, coordinatore nazionale Fidonet, era attivo fino a ieri notte. Speriamo che rimanga così e per eventuali aggiornamenti vi faremo sapere. Questi sono dei suoni che noi abbiamo captato con la nostra radiolina d'onde corte all'incirca sulla frequenza che sa attorno agli 8 kHz, ma con questa radio non riusciamo ad avere un riscontro preciso della frequenza. Sappiamo solamente che accanto a queste trasmissioni c'è una radio orientale e un'altra araba subito successivamente, e queste comunicazioni sono poco intelligibili perché in realtà andrebbero ricevute con un ricevitore che possa prendere le bande laterali. Noi vorremmo ricordare il nostro pieno supporto a Radio B92 di Belgrado, che è stata oscurata dal regime serbo, e nei limiti delle nostre scarsissime possibilità cercheremo di fare qualcosa per supportare le loro trasmissioni, ricevendole con le nostre vecchie radio oppure ricevendole via internet e in qualche modo ritrasmettendole, comunque parlando di loro e parlando di queste situazioni. Purtroppo con i nostri scarsi mezzi non riusciamo a fare di più, non abbiamo uno scanner, possiamo solo ascoltare in rete quando ci colleghiamo, le bollette telefoniche costano, speriamo che questo piccolo contributo possa servire a qualcosa.
1: Ebbene, mostrano l'hanno un modulo fuori concorso. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
2: Sì?
1: Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarla.
2: E filmi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
1: Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer, andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che corti portafoglio di numero è? 21, il numero 21. E c'è un po' un casino, stanno presentando.
2: Ma quanta gente c'è lì?
1: Una feca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Case che va in giro, ogni tanto la vedo. Insomma, comunque la cosa è riuscita, ci sta la porca della custode della Sala Sport, che praticamente ci vuole cacciare per l'una.
2: Perché?
1: Perché dice che oltre l'una non possiamo andare, quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte tutto, ma dobbiamo portare avanti questa battaglia, al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci, perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
2: Sì, sì.
1: Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
2: Allora è piccolino questo?
1: No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
2: Ma questi moduli come sono? Belli?
1: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è Allegretto, Fregno, tutto sconfettante. Lì sì, ci sta Case. Sì, è l'unica di Cybernet che è venuta, anzi, questa è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno, a parte che poi c'è Roby al mixer, Metal Design, altre persone che più che altro, più che di Cybernet sono della scena delle demo italiane. Poi ci stanno frega di gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
2: Ma perché è sempre criticato?
1: Ma io non l'ho capito.
2: È uno dei vecchi,
1: Sì, infatti è uno dei vecchi. Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi volevano i Ram Jam, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate. Poi volevamo continuare a lavorare.
2: Quanti moduli sono stati presentati?
1: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega, un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
2: Ma poi verranno messi online, giusto?
1: Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che tanto.
2: Il pacchetto unico non sarà sulle palle.
1: Infatti, ti farà più che altro una directory che contiene i file, le cose.
2: Sembra.
1: Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la Quickcam, siamo veramente altamente tecnologici. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
2: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
1: Sì.
2: Il 10, con il materiale di stamattina.
1: Sì.
2: E l'11, che comprenderà questa registrazione e qualcos'altro di dopo, non lo so.
1: Duro.
2: Però la 10 la mettiamo già adesso.
1: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto. Ci sono delle cazze da concerto.

0: Harry.
1: Colpa strega.
0: Mandati il finale.
2: No!
1: Che applaude.
2: No, fantastico, era quella la fine, fantastico.
1: Io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
0: Disperazione.
3: Ai noi, che cosa è successo il 28 ottobre del 1998?
4: Sì. Al rientrare, cioè nella sede, che ha anche abitazione,
3: della Topolin,
4: della Topolin, no? Mi trovo con 11 agenti della Digos e della Polizia Giudiziaria, praticamente rivoltando la casa.
3: La casa editrice, sì.
4: Sì, sì, sì. Distruggendo materiale, cioè, opere artistiche, no, dei famosi autori, e alla ricerca, secondo loro, di materiale fondo sessuale e pedofilo.
3: Allora, prima di proseguire Jorge Vac, forse dovremmo dire che cosa pubblica la Topolin. Io vorrei cominciare, se a lei non dispiace, da un libro che, se non sbaglio, si chiamava Che, di Alberto Breccia e Hector Osterheld.
4: Sì.
3: Ci ricorda chi sono questi due personaggi?
4: Sì, sì, il libro è il Che, la vita di Che Guevara, un libro che è stato fatto nel 1968 da Alberto Breccia, il più grande disegnatore, maestro, no? Fumettistico, sudamericano, e Hector Westerhel, famoso creatore dell'Eternauta.
3: Sì, che è uno dei 30.000 desaparecidos, credo.
4: Sì, sì, sì, sì. Proprio per aver creato quella storia, la vita di Che Guevara, che negli anni, nel 77, era considerato sovversiva, per il fatto di essere tacciato da comunista.
3: Ecco, questi due nomi, i nomi di due grandi autori di fumetti, dovrebbero far capire che la Topolin pubblica esattamente fumetti anche molto famosi. Io vi faccio il nome di Brian DeBrain, per esempio. Di chi è Brian DeBrain? Che poi, come vedremo, è uno dei testi sequestrati e incriminati.
4: Sì, sì, sono quattro numeri di Brian DeBrain, no? Perché c'è un libretto che viene semestralmente, finora erano usciti quattro, tutti sotto sequestro. Quando in Brian DeBrain non c'è nessuna allusione al sesso e non c'è nessun tipo di allusione, diciamo, neanche verso la pedofilia.
3: Ecco, Brian DeBrain è un bambino, cioè il protagonista di questo fumetto è un bambino particolare, nato senza calotta cranica perché sua madre lavora come cavia umana in un laboratorio di esperimenti genetici, ed è un bambino di straordinaria intelligenza, se non interpreto,
4: sì, sì,
3: non
4: sì.
3: Sintetizzo male.
4: È una sensibilità molto particolare, quasi disarmante. È un libro, ci si può dire, no, che riflette una società contemporanea in un modo molto poetico, ma anche molto angoscioso.
3: Allora, Brian DeBrain di Miguel Angel Martin viene sequestrato il 28 ottobre 1998, ne vengono sequestrati quattro numeri. Che cosa altro viene sequestrato?
4: Viene sequestrato un altro autore spagnolo, di Álvarez Rabo, un libro molto ironico che si titola Sesso, istruzioni per l'abuso. L'accusa è stata che il reato era proprio nel titolo, perché si interpretava come abuso sessuale, no? Noi lo interpretiamo come abuso del sesso.
3: Questo in base alla legge del 3 agosto 98, credo.
4: Sì, sì, sì, l'articolo 600-ter, il secondo comma.
3: Quello che recita: chiunque al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni 18.
4: Sì.
3: Voi siete stati accusati di sfruttamento e di adescamento?
4: Vasta. Sì, sì. Sì.
3: Per aver pubblicato dei fumetti.
4: Per aver pubblicato questi fumetti.
3: Ecco, questo avveniva il 28 ottobre dello scorso anno,
4: sì.
3: Non se ne è avuta notizia sui codici
4: in
3: questo momento?
4: Insieme, sì. Era stato sequestrato Psicopatia Sexualis.
3: Che
4: no?
3: Cos'è Psicopatia Sexualis?
4: Che è un altro libro che già in precedenza aveva avuto 5 capi di accusa.
3: Cioè?
4: No, che era istigazione al delitto, istigazione al suicidio, istigazione alla pedofilia, ossenità e immagini raccapriccianti.
3: E che cosa conteneva mai questo libro?
4: Che è sempre Miguel Ángel Martín, il stesso autore, Brian DeBrain, no?
3: Sì.
4: Questo libro è un libro crudo, durissimo, però che riflette, c'è queste, già nel titolo dice, queste psicopatologie, no?
3: Sì. Ecco, tra l'altro vorrei soltanto sottolineare, prima che lo faccia Vacca, lo farà anche lui probabilmente, che si tratta, se non sbaglio, di una serie di illustrazioni originali che facevano parte di una mostra ospitata al Salone Internazionale di Barcellona, patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, quindi per quanto possono
4: sì,
3: pure
4: sì, anche
3: immagini...
4: del Comune di Barcellona, sì. Anche della Regione Catalunya, del Giornale del País, che è il principale quotidiano spagnolo. E dopo quella mostra, la rivista Time americana lo ha considerato uno dei migliori autori esordienti europei, proprio per il contrasto, l'eleganza del suo disegno quasi infantile con la durezza dei suoi testi.
3: Allora, Jorge Vacca, diceva poco fa che qualche notizia si è avuta su questo sequestro, ma noi vorremmo anche sapere che cosa sta succedendo adesso, a qualche tempo di distanza.
4: Sì, intanto è tutto sotto sequestro, non si può... c'è stata fatta l'istanza di sequestro e no, ancora non si è avuto notizie. Intanto ci hanno tolto le accuse dell'articolo 600 ter, no? Sì. Diciamo l'accusa di istigazione alla pedofilia è stata tolta, perché quello è andato davanti al pure al tipo di pedofilia e si sono trovati con
3: una serie di fumetti fra le mani,
4: sì.
3: di
4: sì, tutt'altra natura. Di arrestamento e sfruttamento dei minori proprio.
3: Però non avete potuto riprendere l'attività?
4: No,
3: come
4: perché ci hanno dato subito un'altra accusa, che è oscenità a immagini raccapriccianti, che entra dentro un altro articolo che sarebbe come offesa al comune senso del pudore.
3: A questo punto io vorrei sentire Francesco di Torazin, perché sembra abbastanza assurdo sentir parlare di una parola che è molto utilizzata negli anni 70, fino agli anni 70 almeno, che la parola censura si è applicata ai fumetti e all'editoria, però sembra proprio essere questo il caso. Che cosa succederà domani a Forte Prenestino?
5: Dunque, noi abbiamo ovviamente colto l'occasione di una punta dell'iceberg per quanto riguarda le dinamiche repressive sulla libertà di espressione, che è quella del nostro amico appunto Jorge Vacca, della Topo Edizioni, per ampliare il discorso sulla censura, che è un discorso che non riguarda appunto esclusivamente l'editoria cartacea, bensì si espande su tutti i campi dell'espressione culturale, e quindi ovviamente e soprattutto, come stiamo vedendo adesso per le espressioni mediatiche, anche per quella elettronica. Come si vede ultimamente dalle pagine di ogni di qualsiasi quotidiano, c'è questa assonanza tra internet e la pedofilia, no? Quindi internet come strumento di costruzione delle reti dei pedofili. Ebbene, attraverso questa costruzione del consenso della fabbrica mediatica succede che ci vanno di mezzo tantissime libere associazioni di base che appunto costruiscono delle prospettive comunque di conflitto e di liberazione sperimentando sui linguaggi.
3: Ecco. Di questo parlerete con chi domani? Parlerete con solo?
5: Questo appunto, introduco questo discorso appunto per diciamo elaborare un'architettura dell'iniziativa che si basa su un dibattito sviluppato su queste tre prospettive. La prospettiva editoriale, in cui appunto ci sarà Jorge Vacca insieme a Michelangelo Martin da Madrid a testimonianza del suo caso di repressione, ci sarà una figura storica della cultura italiana editoriale, ovvero Vincenzo Sparagna, di Frigidaire esattamente, a coronare, a creare appunto un ponte tra la censura editoriale e quella elettronica, poi ovviamente interverranno la scelta di underground nella figura di Ermanno Gomma Guarnieri e Raff Valvola, e il Nodo Havana, che appunto si fa portatore di questa battaglia contro la censura e la chiusura del sito della Rete Civica Romana.
3: Sì, Havana BBS, parliamo di Havana BBS.
5: Esattamente, bravissima, Havana BBS e Nodo Cybernet.
3: Esatto, ma ci saranno anche personaggi come Enrico Ghezzi e tanti tempi.
5: Sicuramente, tanto è vero che questo riguarda appunto la sezione cinematografica per quanto riguarda il dibattito sulla censura. Soprattutto Tati Sanguinetti ci ha proposto di mandare in Cinema Nazionale i suoi due film, Italia Italica e Tagli a Pompei, di cui il primo si occupa di un montaggio delle parti censurali del cinema italiano dal 50 all'80 da un punto di vista politico, quindi praticamente le censure che riguardavano la tutela degli equilibri politici esistenti in quel periodo. Dopodiché appunto manderemo Italia e Pompei. Italia e Pompei riguarda appunto la parte più morbosa dello sviluppo cinematografico italiano, giocata sulla sessualità, sulle censure, appunto sullo sviluppo della sessualità nel cinema.
6: Ecco,
5: i Ghezzi ovviamente non dobbiamo aggiungere molto.
6: Certo. Ecco, io non vorrei che Francesco Di Tora e Zine Jorge Vacca prendessero anche questo taglio, come un taglio censorio, mentre è solo un taglio di tempo, purtroppo.
5: Sicuramente.
6: Il tempo di Lampi è scaduto. Vorrei solo ricordare che l'accesso domani al Forte Prenestino e questa sera alle 18 alla libreria Odradek, entrambe a Roma, sono accessi liberi, e che a Forte Prenestino, ce lo conferma rapidissimamente Francesco Di Tora, ci sarà anche una mostra mercato di fumetti e anche musica e danze, perché no?
5: Sicuramente, sicuramente.
6: Grazie.
5: E ci sono le tavole originali, ricordiamoci,
6: dei fumetti sequestrati, quindi
5: esatto.
6: Grazie e naturalmente molti auguri per questa iniziativa.
5: Grazie mille.
7: Con usura, nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpes e luz, e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere. Vendere presto e con profitto, peccato contro natura. Il tuo pane sarà straccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena.
8: Saranno tutti disabili perché devono cambiare.
9: Esatto.
8: accorgervi solamente dello spirito nostro così tormentato, poveri ragazzi che vagano, trasversali all'oscurità di un'era quasi più intollerante, si verme il fatto. Allora, parlando di... storie se ne possono inventare, è molto simpatico. Questa è un'altra storia, infatti.
9: Di essere capaci.
8: Sì, ma ci voglia la lingua, lo facciamo, cioè, lo facciamo in negrito, non lo spiritua, se lo facciamo anche noi, voglio dire. No, a parte gli scherzi, la cosa più antica del mondo, inventarsi le storie, c'è cioè, in modo improvvisato. Ed è giustissimo. Quello che tu non puoi fare...
9: Stavamo parlando di attacco al cuore del sistema.
8: Quello che tu, guarda caso, non puoi fare in internet. Puoi fare solo in parte. Non può già andare, vero?
9: No, perché? Posso scrivere una storia.
8: Sì, ma non così, capisci? Come fossimo noi che ci inventiamo le storie al
9: cuore. Vabbè, ma è un tipo di comunicazione diversa, è logico, no, è più riflessiva. Cioè, come scrivere e parlare.
8: Sì, ma ha modalità dell'orale.
9: È scrivere e parlare. Ha delle modalità dell'orale.
8: Sì, ma allora perché non accade questo? Dove sono le mie rape, praticamente?
9: Dove sono le rape?
8: Siamo sempre lì, capisci?
9: Siamo sempre lì.
8: Allora, riprende il discorso, cioè...
9: Attacco al cuore del sistema, ma ormai il sistema è ovunque, mi stai dicendo.
8: Questo è la televisione urbana, il sistema è tutiforme, nel senso di proprio, il dio marino, per cui sia una forma sempre diversa secondo chi lo attaccava, anche la forma di chi lo attaccava. Ma io posso anche dire alle cose del tuo, sto rilanciare che se il sistema è tutiforme, non è possibile disinformarlo, come facevano quelli della Sorbona, e anche quelli della Bader-Meinhof, come quelli anche di Berkeley, che erano in Sorbona, no? Che praticamente capivano come era strutturato lo storico sistema, che era informato da principi assurdi, sai, sul contenuto, dogmi, che non so, corruzione, più interni, interessi, vecchie, mancanze di idee, no? Solamente c'erano una cosa di reagire con la repressione, non si erano mai aspettati che a un certo punto i ragazzi si incazzassero, perché non solo perché avevano prospettive. Il sistema vecchio non riesce a capire le cose nuove, ecco praticamente si trova la pantera e i pantaloni, no? Come dicevano pochi anni fa.
9: La pantera nei pantaloni.
8: Si sono trovati una pantera, cioè, ovviamente, dove dormivano, dove mangiavano, a un certo punto si trovano, c'era un cassino di gatto, un bordello, cioè, dove nel piatto dove mangiavano, il capo del cazzo, sicuramente. Comunque, cioè, quello che voglio dire è che praticamente, se prima praticamente a trovare la falla del sistema e toccare lì, a farlo muovere compulsamente, a finire col via al mondo, no? E poi tu non facevi niente, non sprecavi energie, e nel frattempo hai tutto il tempo per riorganizzarti e toccarlo.
9: Certo, prima, di nuovo. Cioè, tu dici, una volta il sistema era una specie di barcone cavo, bastava un buchino fatto con un trapano nel punto giusto e la nave affondava.
8: Il sistema è sempre comunque un gole.
9: Oggi però è fatto di compartimenti stanchi, quello che più uno e non ti
8: bisogna vedere quanti sono stanchi, esattamente, perché in effetti se prima il golem era un robottino con un sacco di circuiti, poteva prendere dei fili, eccolo si incasinava, c'era anche quello che volevi tutto ultimamente, magari, o almeno avevi l'illusione che volevi così, ti aveva il tempo, poi dargli un altro, lo pagliati i progetti, voglio anche vedere, cioè nel frattempo si puntava un po' l'altro golem, no? E prende tutti quelli che facevano con giochetto con l'altro golem, sono diventati primi a essere assorbiti all'altro golem mediatano. Il golem che ha assorbito un po' tutto, perché praticamente aveva una capacità molto singolare, che tutta la riorganizzazione industriale ha portato alla possibilità di integrare le forze di lavoro che prima avevano sporco, prima anche il volano.
9: Sì, ma tornando al discorso di prima, come facciamo a trovare l'ombra? Cosa intendi per ombra del sistema?
8: Se mentre l'informazione di una struttura, il suo modo di funzionare, ha a che fare con la macchina, con la struttura, lo strutturalismo, l'ombra, cioè praticamente quello che necessariamente un sistema organizzato in un modo così raffinato e paradossale, in un modo praticamente caotico, questa è una delle tecnologie, hanno precorso questa teoria, secondo me, quello che attualmente è l'articolazione del sistema, che in parte è anche occulta, tra l'altro, no? In parte è invisibile, in grossa parte, no? È un sistema mutageno, continua mutazione e mutageno. Allora, praticamente, quando si ricorre a questo tipo di struttura, non esattamente una struttura paragonabile a una cosa da informare o disinformare, ma è praticamente paragonabile più a un'immagine, cioè non a un'idea, una proiezione su cui fare uno più uno, cioè su cui fare in qualche modo delle differenze, delle sovrapposizioni, no? Ma è più che altro paragonabile a un'immagine, non solo a interpretare, da penetrare sempre più a fondo. il quadro praticamente tu la conosci meglio del mostro stesso, cioè quando tu crei una situazione in qualche modo plastica, no? Che si atti in questo modo, praticamente questa roba qui proietterà l'immagine sul tavolo, ma non si può interpretare come idea che avvenga qui preciso, che tu possa utilizzare con, in modo meccanico, causa effetto, causa effetto, causa effetto, incasinamento algoritmico, no? Tu la puoi capire in un altro modo. Loro non si pongono il problema della causa dell'effetto perché funziona da sé in modo automatico, è forse una bestia biologicamente che ti capisce praticamente. Nel momento stesso in cui loro esercitano questo potere, che comunque ha delle radici nel reale, la struttura di qualche caso va, cioè del suo stesso cambiamento classiche, si invento dal nulla, cioè borghesie, noi inventare dal nulla, la spesa iniziale, il terzo mondo che già un ruolo esercito prima. Le superpotenze che praticamente fanno finta di cambiare mentre fondamentalmente li accorciano tutti alle spalle, cioè, quando accade questo, cioè soprattutto il discorso del potere compatibilmente con la parola, quando accade questo, cioè non è una cosa nuova, sono solo troppe parole, fondamentalmente se loro creano una rete per loro, compartimenti stagni, la stessa cosa avviene se noi vogliamo utilizzare questa cosa per i nostri figli. Ora, non possiamo utilizzarle capendo la natura in modo meccanico, causa effetto, come siamo, come rubiamo, perché sta in cui c'è il nostro dolore, non è quello, ma è capire praticamente dove già stanno quelle cose, in un modo praticamente più intuitivo che altro, quel tipo di percezione alla rabdomante di cui parlava Jim Bay, no? Praticamente non è tanto di capire come fare a sviluppare delle strategie, ma delle tattiche. Cioè, sistema, il grande Leviatano, il grande Proteo che si muove sulla terra, diventa un'ombra, e se non avesse l'ombra non avrebbe manchi di a terra in qualche modo, no? O se volasse sarebbe comunque separabile da tutto il resto, qui si mette l'età, già sarebbe isolabile, ma dato che sta a terra e dato che c'è un'ombra, noi capiamo l'ombra, capiamo dove c'è i piedi, e il grosso argilla può cadere in quel momento, perché i piedi abbiamo dove sono, e oltretutto l'ombra significa comunque, in questo caso, usando una metafora, slittando da questa metafora verso un'altra, significa che sulla Terra insomma, c'è una mappatura, c'è una topografia di questo proprio, che corrisponde, che può corrispondere, guarda caso, ma nella Yin, no? Con la topografia del suo antagonista, che può secondare i movimenti e sbilanciarli, ma non in base a delle tecniche, ma in base a una funzione continua di tecniche che si basa sull'impressione, su creare il contatto visivo, istintivo con questa ombra, su quello che praticamente non è utilizzabile dal proprio. Il proprio può usare l'ombra fino a un certo punto, perché la proietta non sta da se stesso. Cioè, l'immagine è una cosa vaga, ecco la Gestalt. La Gestalt praticamente non ha visione, credo, di senza positiva, nel senso psicoanalitico, freudiano del termine, ma è più che altro un volere affrontare i problemi della psiche più come con modestia, più con una sorta di debolismo, no? Un pensiero debole, l'ho capito. Io non sono sicuro di questo, no? Ma cioè, il motto degli statisti è: io faccio le mie cose e tu quale tu, non c'è nessun terapeuta, nessuno che viene terapeutizzato, c'è gente che qua facciamo un lavoro insieme basandosi su cose che non sono positive, quindi patrimonio di una tecnologia di uno solo. Abbiamo un patrimonio di immagini, la Gestalt, l'insieme olistico, no? Ora, se noi abbiamo questo approccio olistico, istintivo e intuitivo, con tutte le conseguenze in qualche modo residuali,
9: io qua non so dove mettere l'inserimento
8: di questo tipo di proto, che sotto prende si crea un proto che praticamente è tranquillamente, insomma, cioè, che non ha bisogno di essere utilizzato, cioè la disinformazione non ci deve toccare il proto in alcuni punti. Basta, cioè, che praticamente noi siamo nell'ombra, là dove l'ombra già la tocca proprio, certo. In quei punti, ecco, ci voleva tanto,
9: ho capito,
8: è orrendo.
9: Guarda questo stronzo,
8: allora il mostro non accoglie, ce l'ha tanti,
9: ha perso, cioè, l'autobus,
8: guarda in questo, sì. È ancora fermata,
9: minchia, no, si è fermata, cazzo, sta andando a una velocità,
8: sì, ma credo che qui,
9: bravo,
8: questo è qua che aspettano l'autobus.
9: Ci prendiamo qualcosa?
8: Come no? Vediamo anche le mani.
9: Anche io voglio lavarmi le mani.
10: Andiamo a piedi? anche perché non mi
9: visto quello, volevo registrare questo momento della partenza da
11: Ragusa, dopo,
9: Ragusa, dopo aver scaricato le multia. E io registro. Ah. Ma tu potresti rilasciarmi un'intervista come attuale RC Fidonet,
11: no,
9: per Radio Cybernet. Dai, veramente, a livello personale, come Fiso Fidonet generico, come va? Neghi tutto?
11: Certo, non ho avuto mai nulla a che fare con Fidonet.
9: Guarda che io potrei mandare questa cosa in rete, eh?
11: Lo so.
9: Addirittura. Madonna, tutto a fuoco! No, no, ci sei riuscito a buttarla fuori.
11: Sì, ma l'ho buttata di questo là sotto.
9: No, no, si è spento.
11: Si è spento?
9: Sì, sì, sì, sì. Qua se... Apriamo un filo.
11: Insomma, io voglio capire perché dalle 10 di stamattina che non riesco a fumarmi una sigaretta intera.
9: Ma perché non riesci?
11: C'è il posizione lì dietro. No, è dietro le multia, come non detto. No, forse è lì dietro.
9: Benone, stiamo andando via da Ragusa in questo momento. È buio, la temperatura esterna è di all'incirca
11: meno 5.
9: No, saremmo sui 5 gradi, dai.
11: No, siamo 4 e mezzo con il sole adesso.
9: No, meno non ci siamo sicuramente.
11: Vabbè, però un paio.
9: Saremo a 4 gradi, dai.
11: Insomma, dico, noi persone, se non ci fregano con la doppiana, abbiamo finito, dico, se con il fatto. Era di 220.000 lire, cioè di dam, siamo a 4,25.
9: Io non c'ho i soldi.
11: Io ce li ho,
9: niente da fare.
11: Ma arriva la paga di dicembre in questi giorni.
9: Io sto aspettando che mi paghino quelli del Festival del Cinema di Palermo. Mezzo milione. Se mi arrivano questi soldi sono a posto.
11: Puoi comprare se 4 mega.
9: Ma ah, vabbè, mezzo milione no. Posso comprarmi 32 mega.
11: 2 da 32.
9: Però non so se arrivo a comprarmi un hard disk.
11: Il 12 maggio ne ho uno io che venderò all'asta. La base d'asta 10.000.
9: Come mai la vendi all'asta, scusami?
11: Perché è quello del...
9: No, ma prima devi backupparti tutto.
11: Sarà morto dopo, dopo anni di cassaforte.
9: Perché
11: sarà
9: no? Utilizzato. Non pensi di backupare tutto il contenuto e di lasciarlo così, conservarlo, cioè proprio... è storico, voglio dire, è un momento del...
11: Cioè, lo mettiamo, quando avremmo fatto la rivoluzione avremmo vinto, lo prendo e lo...
9: E lo mettiamo come cimelio storico.
11: Dallo al museo della resistenza.
12: Dallo a me, lo monto io, te lo conservo.
11: Non
10: in battaglia, prendo un pezzo al tacchino e il panificio. Ecco,
13: Mamma mia.

0: dire, l'ordinazione sulla legge, no.
1: C'è una mia BBS da sempre,
0: sì, capito? Lui conosce bene il concetto della controversia, però lui lo conosce in un modo che tradizionale sia usato. Cioè, conoscere tutti, fare con tanti mazzi di carte insieme, riuscire a barcamenarsi. Perché non usare questo per auto-organizzare la gente dei traffici che possono essere o tra illegale e illegale, o legali, quando sono eticamente connessi alla nostra etica, che non è quella dell'asservimento, ma possono essere anche benissimo clandestini quando proprio serve.
1: Gabriele, in proposito di questo devo parlarti di una cosa.
0: Ma occorrerebbe che lo avessero tanti.
1: Il concetto che io ho due computer che saranno in ortigia ha a che vedere con il fatto che io voglio tenere sul computer la BBS vera e propria e sull'altro lasciare un accesso riservato a una cerchia più ristretta. Ti metti in rete.
2: Ti metto in rete, giusto?
1: Poi gli utenti che si collegano hanno i comandi formali della BBS. Gli utenti di un determinato livello di accesso, che vado a definire io, hanno anche il comando internet sull'altro computer. Sull'altro computer però non vi sono utenze pubbliche, solamente utenze private. È una shell speciale, cioè non una shell vera e propria, ma come un tipo programma di BBS. Con però cose di secondo piano, le cose di cui parla già Fabio, è una cosa che volevo accennarti tempo fa.

0: è una strada abbastanza impraticabile, noi stiamo percorrendo a piedi, c'è un vento pazzesco e un freddo della Madonna.
1: E probabilmente in corsa sarà anche peggio.
2: Niente, in pratica io seguivo questo doppino chiedendomi dove cavolo andasse a finire e finisce in una cabina della protezione civile.
3: Vedi una caramella.
2: Grazie.
3: Prego.
2: E allora noi... Cata in bocca.
3: Certo, e allora praticamente noi... Stiamo seguendo questo cavo a piedi su per la collina. Abbiamo una torcia, due torce, un laser. E quindi... Allora, in pratica dove arriva questo cavo?
2: Una cabina della protezione civile di monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici. In mezzo alla campagna.
3: Ma sulla montagna poi?
2: Sulla vetta, diciamo.
3: No, ma dobbiamo salire ancora tanto.
2: No, la salita finisce lì davanti.
3: Interrompo.
2: Un programma stupendo.
3: Si vede Catania da lontano? E poi, le stelle, io ho le mani congelate, è pazzesco, è veramente pazzesco il freddo.
2: Il doppino che vola.
3: Guarda, c'è un pezzo di doppino arrotolato, che scende giù da un cavo. Noi, continuiamo a salire. Cosa c'è? Quella di sotto è la Catania. Quella è Catania, sì. Eh? Enorme. Cioè, pensavo che... Te lo chiedesse? No, no, no, è Catania. Vabbè. Cosa va di noi? Quasi allo zenith, la costellazione di Orione. E io, adesso, chitterò.
4: Lascio, a metà quota. Io l'asma. E quindi... Mirko mi fornisce lo spray.
2: Cerca di un pezzo di...
4: Da qui quella telefonica,
2: Le due convergono in mezzo al campo,
4: con questa struttura. Porco Giuda che freddo. Pazzesco.
3: Ma chi ti ha fatto fare? Sentite il vento? Centinaia di metri ancora siamo arrivati. Interrompo.
4: Ecco, noi abbiamo ripreso un attimo. Ecco, siamo praticamente in mezzo a una vera e propria bufera. È veramente pazzesco il tempo. Ecco, qua c'è un po' di calma di vento finalmente. Stiamo comunque camminando un po' meglio adesso. Siamo in pianura, una strada sempre sterrata, ricoperta di erba. Le folate di vento sono pazzesche. Pensa a passare una notte qui, con una tenda.
5: In questo momento ti volerebbe via la tenda.
4: Eh già. Bene, interrompo perché siamo per raggiungere il luogo. Ecco, siamo quasi arrivati. Ecco, il casolare si vede, questa piccola casupolina recintata. Qua c'è moltissimo vento. Questa si è presa. Esatto. Qui c'è scritto: Dipartimento della Protezione Civile, Sistema Poseidon, Sorveglianza Sismica e Vulcanica, Sicilia Orientale, SRLB. La stazione SRLB. Illumina là. Qua è un'antenna. È un'antenna direttiva protetta da un coperto di plastica. Bene, io adesso marcherò il territorio.
5: Non so quanto mi convenga.
4: Perché? Sì. Però interrompo. Stiamo sondando la resistenza esterna della rete metallica. Ah, perché adesso svolge

0: di tutta.
1: Sì, perché la tua casa è troppo del cazzo.
0: Beh, buon lavoro. Scusa, ma si aprivamo... Questo lucchetto qua è finito, ma abbastanza oliato. Tanto oliato.
1: Ma dove sta casa?
0: Ma sì, hai aperto già? Vediamo. Ah. Il contatore dove sta? Istituto Nazionale Geofisica, evidente. Sì. Sentenza intestata all'Istituto Nazionale di Geofisica. Non è facile, eh? Io risparmio corrente qua e interrompo un attimo per sentire come va questa registrazione. In questo momento gli elementi si scatenano, c'è un vento pazzesco, ci sono raffiche veramente durissime. Attento a non farti male, eh?
1: C'è la bolla di Trieste praticamente.
0: Vuoi descriverci cosa stai facendo in questo momento?
1: Sto aprendo la rete.
0: Grazie. Ecco che in questo momento ci siamo entrati. Porcazzo, questa è una serratura di sicurezza, però, eh. Sono tubino. Perché lo chiudi così? Cammina piano che il sismografo si accorge.
1: Non è collegato. Il tubino è lucchettato.
0: Come si finisce una serratura di prodotto? Sarebbe una leva, una pertica. Corrente
1: elettrica.
0: Questo qua? No, questo è un cazzo. Questa l'ha messa a terra. E niente, ci vorrebbe un qui c'è un pozzetto di cemento e qua questa è una serratura di metallo, eh? Questo? Che poi non è una telecamera, ma comunque. Senti, ma io voglio entrare. Ma non hai nessuna chiave che si possa usare per provare? Purtroppo l'ingresso ci è precluso. Io sto cercando di esaminare qua questi dispositivi, l'antenna direttiva è proprio puntata verso Catania. Ah sì? Forse ne ho uno io. Devo guardare il Massubio, interrompo la trasmissione. Bene, e noi torniamo alla base, abbiamo concluso questa nostra missione per oggi. Che ne pensi di richiudere in qualche modo questa apertura in modo da dare meno sospetti? Ah, i capi, i tempi. Che ne pensi di fottercene? Bene, torniamo alla base.
2: Sì, pronto? Sì, siamo appena rientrati, sì. Sì, sì, c'è un po' di vento. Ma... E lì come state? Tutti bene? Ah, ok. Andate a fare in culo allora. Sì. Andate a prenderla nel culo. Arrivederci e vaffanculo. Ciao. Ciao e vai a cagare, stronzo. Non so chi era, sbagliato il numero.
1: Va bene. Lascialo a
0: me. Vai, vai. Ma che freddo. E ora avremo un caldo spropositato sicuramente.
2: Dai, non c'è nessuno.
1: Sì, è quello.
0: Cazzo, certo, aspettavo 3 ore. Io buono.
2: Come non andiamo di là?
1: Non è la
0: Catania. La discesa di qua, poi va direttamente. Sbocca a Catania praticamente, eh?
1: Non c'è la strada, guarda questa strada.
0: Ma da Sortino c'è tutta la discesa che va giù verso Priolo poi. No Priolo, come si chiama?
1: Sì, sì, ho capito.
0: Casal Pusterlengo.
1: Vabbè, facciamo quella.
0: Niente.
3: e ricevo in questo momento dalle mani dell'autore una copia di questo libro.
4: Che si intitola?
3: La morale del cavallo.
4: Del titolo del cazzo. E la dedica che dice?
3: La dedica dice a Gabriele senza dedica, perché la dedica la fanno agli sconosciuti. E le dediche si fanno agli sconosciuti.
4: Secondo te l'altro libro c'è solo una copia?
3: Siamo qua con Ottavio, che è l'autore di questo libro. E di un altro libro, che però non trova. Beh, dice qualcosa su questo libro, no?
4: Su cosa?
3: Su queste cose che hai scritto, cosa sono, perché...
4: Quando? No, prima ti faccio sentire la cosa,
3: stacca. Allora attacchiamo, perché adesso mi fa sentire un pezzo musicale. Proseguiamo questa intervista, ma breve. Cosa hai scritto? Di cosa parlano questi libri?
4: Quanto deve durare questa intervista?
3: Ma 5 minuti?
4: 5 minuti. E che ne fa meno?
3: Il titolo dell'altro libro qual è?
4: Il libro si intitola Sporco al Sole, ed è una raccolta di 7 autori del sud,
3: tra cui te?
4: Tra cui me, e il titolo del mio racconto è Mediterraneo Metropolitano.
3: Ho già sentito nominare questa cosa.
4: Da dove?
3: Non lo so, non da te.
4: No, è stato andato bene perché ci sono state recensioni su Repubblica, sull'Espresso, su Corriere della Sera, sulla stampa, su tutto i libri, insomma, è andato bene il racconto.
3: E questo invece, quest'altro libro, è un altro racconto sempre?
4: No, questo libro, l'altro, è un noiosissimo dialogo filosofico, illeggibile, impubblicabile, che invece ho avuto la fortuna di pubblicare, grazie a questa strana figura di politico editore che si chiama Salvo Basso, e grazie a questa postfazione di Maglio Sgalambro, che è il filosofo che scrive i testi a Franco Battiato.
3: Bene, e ora cosa? Tu sei presente in rete, ovviamente.
4: Sì, saluto gli amici di Cybernet che non mi vedono da un po' di tempo, ma sono occupato a fare altre cose.
3: Quindi non ti colleghi più, diciamo, sul canale?
4: Ma ogni tanto, di nascosto.
3: Bene, noi manterremo questi segreti.
4: E quindi?
3: E quindi basta, noi metteremo questo pezzo in rete. Beh, in mezzo a tante altre cose. C'è qualcosa che vuoi dire? Non lo so. Comprate i miei libri, oppure qualcosa di così spudoratamente venale?
4: No, assolutamente, non li comprate i miei libri. E cosa posso dire?
3: Va bene
4: così?
3: Sì. Basta.
4: Ma no, adesso
3: sono... No, adesso ci vogliamo pensare, pensiamoci. Tutti i pezzi, pensiamo a questa cosa, no?
4: Questa devi lavorare, pensiamoci.
3: Esatto. Potremmo, anche perché poi questo registratore non ha una buona resa audio, un po' strano.
4: Meglio.
3: Da un po' di soffio, di disturbi, meglio. Interferenze.
4: Qual è il radiodramma che sto scrivendo? Cioè questo che ho già scritto, che ti devo dare. C'è una cosa sulle cose sporche.
3: Ma tu hai un sito internet tuo adesso? A parte il famoso Webber, che a quanto pare non esiste più lì su...
4: Sì, l'hanno tolto. Ma ce l'hai tu la copia?
3: Certo.
4: Ce l'abbiamo?
3: Sì.
4: Allora abbiamo il sito internet.
3: Lo potremmo mettere da qualche parte.
4: Su NORAD.
3: Se non chiedi a Chiuz...
4: Ce l'abbiamo su NORAD.
3: Se non chiedi a Chiuz di ospitarlo.
4: Io lo chiederò.
3: Visto che quel sito, secondo me, è uno dei migliori d'Italia come contenuti.
4: Il migliore sito fatto...
3: Forse il migliore.
4: Adesso ho fatto... lo so. Adesso ho fatto... No, quella bellissima era la sigla del sito, trasformiamo in splendide realtà le vostre pessime idee.
3: Ah, sì.
4: Quella era la prima sigla.
3: E l'altra frase qual era? Parliamo tutto, ma non abbiamo intenzione di...
4: No, quella è Everything. Ah, beh, no, perché c'era, come sigla l'avevo presa, avevo messo il banner che c'era in www.disinformation, che diceva tutto quello che sapete sbagliato. E noi cosa abbiamo aggiunto? Sappiamo tutto.
3: Ma non abbiamo intenzione di dirvi niente. Bello. Invece i siti su RCS ci sono ancora.
4: Vedere i siti che ho fatto io, basta fare andare su Altavista e fare più Ottavio più Cappellani. Escono tutti i siti miei che ho fatto.
3: Ah, perfetto. quindi un input, vi abbiamo dato un input.
4: Delle registrazioni sporche in questo radiodramma c'era.
3: Stai facendo un radiodramma per così.
4: Ho fatto un radiodramma per l'immagine leggera dell'anno scorso, che però poi non gli ho spedito. E ora
3: lo spedirei al concorso internazionale.
4: Lo spedisco al concorso internazionale. Ed è il seguito di un racconto di William Gibson che si intitola Un parassita alieno a forma di cappellone hippie. E la parte, a proposito di queste cose sporche, diceva: trattiamo la solita roba ma con una grafica innovativa, grafica sporca digitalizzata. Sapete come filmare lo schermo di un computer attraverso una vecchia cinepresa 16 mm degli anni 70? Che anni quegli anni? Eccetera, eccetera.
3: Fatto vedere lo schermo.
4: Che anni quegli anni? Bene, niente male neanche quelli 50 con le loro metafore semplici e monoblocco come i dischi volanti edwoodiani, ma i 70, amico, niente può reggere il confronto. Piccoli ometti verdi a quattro dita che vengono giù da un'immensa lattina di zuppa Campbell atterrata sugli altipiani siberiani, un'ottima pubblicità per quella marca di frigoriferi. È un sacco di tette qui e lì per attirare l'attenzione, dure, perfette e nere come morte di un allibratore cinese di Cassavetes, o bianche e mollemente decadenti alla Rasmeyer, e poi tette inghirlandate, tette guru, tette ombretto azzurro pesante sbavato sugli angoli. Ma parlavamo della rivista, no? Tenetevi forte per il prossimo numero. Scienziati satanisti russi stanno cercando di riportare in vita Lien, documenti della CIA, amico, mica le solite stronzate. Questa è una parte.
3: Abbiamo ascoltato un'anteprima di questo radiodramma, quindi potresti concorrere, diciamo, come autore. Se poi vuoi farlo veramente, fallo, voglio dire, cioè registralo, bisogna beccare uno speaker, non lo so come vuoi, intenzione di... Cioè il radiodramma, Alessandro Aiello ha questa idea del film per le orecchie, no?
4: Del?
3: Radiodramma è una specie di film per le orecchie, no? Lui almeno lo ha definito così.
4: Partivano anche le canzoni per le ginocchia.
3: In un certo senso. Mentre invece al concorso dell'anno scorso sono venute fuori un po' di cose particolari, nel senso che questo termine è un po' vacillato. Molti hanno portato dei pezzi che erano più delle composizioni musicali. E poi il pezzo che ha vinto in effetti era una cosa molto particolare che avete già sentito voi ascoltatori.
4: Però l'epigrafe del radiodramma, visto che appunto vi stai dicendo questa cosa che stanno sperimentando col radiodramma, a quanto ho capito hanno fatto canzoni.
3: Anche, sì.
4: Praticamente.
3: Brani musicali particolari, ambient, non delle proprie canzoni, ma neanche dei veri e propri radiodrammi intesi in senso canonico.
4: Perché sono degli ignoranti.
3: C'è stato veramente un... C'è stato un miscelare di queste cose,
4: Perché sono degli ignoranti e non sanno cos'è il radiodramma.
3: Perché il radiodramma che ha vinto, quello di Massimo Toniutti, era praticamente, lui non ha fatto altro che prendere i brani di film diversi e metterli insieme creando una storia.
4: Beh, dei brani, dialoghi di film.
3: Di film, dialoghi di film messi insieme tra di loro e ha creato una piccola storia. Questa è una cosa molto particolare, diciamo.
4: Stile blob.
3: È veramente riuscito bene. Sì, diciamo stile blob.
4: Ma io...
3: Tra poco noi metteremo online una pagina con tutti i radiodrammi.
4: Ah, bello, lì su...
3: Tutti tranne uno, perché c'è tutto un gruppo che ha detto no, noi non vogliamo che vada in giro il nostro radiodramma perché vogliono avere il controllo di dove va e come va.
4: È giusto, bisogna avere il controllo delle informazioni. E bisogna farsi pagare i copyright.
3: Esatto.
4: Altro che no copyright.
3: Stavamo dicendo, cosa fai in questa stanza?
4: Contemplo strutture complesse di pontili tubolari blu cobalto.
3: Capisco, ma... E da questa contemplazione cosa scaturisce? Dopo una meditazione, immagino, molto intensa.
4: Strutture di idee trasparenti sospese per aria.
3: Ok. Vai.
4: Possiamo finire qui?
3: No, per me possiamo anche finire. È la seconda volta che finiamo. Vai.
4: È la seconda volta. Bisogna sempre finire almeno due volte. Mm-hmm.

0: Jericho, Shining, Macchina sono solo alcuni dei soprannomi degli hackers che prenderanno parte al grande raduno di Catania da domani a domenica. Fornire più velocemente informazioni, socializzare, scambiarsi idee e opinioni tra soggetti che frequentano la rete. La quarta edizione del Hacker Meeting si snoderà in due momenti, quello della formazione con alcuni seminari e quello del divertimento. Durante la conferenza stampa di stamattina al Centro Sociale Auro di Catania, oltre alla presentazione dei progetti futuri e alla funzione degli hacker sulla rete, si è parlato del G8 di Genova. Gli hackers interverranno solo per diffondere notizie vere e non filtrate, come, secondo il parere degli stessi pirati della rete, usa fare la stampa ufficiale.
1: Tre giorni importanti, una grande opportunità per questa città di crescita tecnologica, ma anche di crescita di un'attitudine importante, quella della condivisione del sapere, quella della tecnologia al servizio delle persone, non al servizio della repressione. Non si sta preparando nessuna azione di sfondamento dei computer del G8, cose del genere. E riusciamo a mandare sia audio che video, quindi poter vedere i filmati di quello che succede, la realtà delle piazze durante quei giorni, anche attraverso i siti come italy.indimedia.org, per esempio.
2: Gabriele, tu mi vedi? Il caffè dov'è?
3: Non ti vedo.
2: Io non vedo nessuno.
4: Io adesso ti vedo.
5: Apri gli occhi.
2: Ah, ok, ora ti vedo. Ma che cazzo era successo prima? Di nuovo. Dai Enzo, gli devo mandare un file di configurazione. Porca.
6: Qualcuno questo?
2: No, grazie. Beh, chi è che si divide un po' di caffè con me, visto che non è restato
4: io? Però è zuccherato, eh?
2: Ah, è zuccherato tanto?
4: Due cucchiaini.
2: Vediamo com'è.
5: Beh, mezzo litro di caffè possono anche essere molto
4: determinati. Il pane mi fa pena.
7: Ma no, ma lui si mette...
4: Mi sembra sconfezionato.
5: Ciao a tutti, ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
4: Chi hai? 4.
2: Ragazzi, io non miro più niente.
4: Certo, con H-Ping pacchetti di 512k. Se vuoi pacchetti da 1 megabit?
5: Mi stai sconvolgendo?
4: Ti mando pacchetti da 2 megabit e mezzo.
2: Allora, posso mandarlo questo file o no?
4: A chi?
2: A te, a lui.
4: A me.
2: A me?
8: Ma io staccherei il cavo di rete di iPhone direttamente.
5: Ma perché ne vado a chiamare? Anzi, il volto.
4: Il volto, il viso. Qua perché è tempo
5: di comitare. Gioia!
9: 12 stanno, un file di tutto il tavolo, no?
5: A tu giro io.
4: Cosa mi mandi?
2: Ti volevo mandare il file di configurazione se questo cazzo di rete torna.
4: Ok, ok.
2: Mi riesci a vedere, Gabriele?
4: Beh, addirittura ancora deve tornare app. No.
2: Mi riesci a vedere tu?
7: Mi regalano un portatile.
4: No, non vedo un cazzo.
2: Esatto, neanche io. Marco, tu riesci a vedere qualcuno?
4: Io adesso vedo, ti vedo, vai.
5: Io non mi vedo.
2: Mi vedi?
4: Sì.
7: Lo spediscono a Milano, il portatile vecchio. 3-4 anni.
2: Ok, te l'ho mandata, è nella mia home, si chiama rc.firewall, guardalo, è semplice.
7: Quello me lo posso fare.
2: Tu quanto sei, Marco?
7: 56.
2: Ah,
7: che ne dici?
5: 1.50.
7: Però se non mi corrompo,
2: 1.56, sì, ti vedo io.
4: Ti corrompi?
3: quanto roba?
2: Io sono 1.7, Gabriele 1.100, lui è stato staccato dalla rete per...
3: Non fare il grado.
2: Tu sei stato staccato.
3: Non sto facendo niente.
2: Oramai sei stato staccato per abuse.
3: Ma non ci sono paletti.
2: Per abuse. Quando ritornerai ad essere un uomo integro, tornerai nella rete.
3: Non ci sono paletti.
2: Chi fa un server IRC? Chi fa da server IRC? Nessuno ha un server IRC? Ce l'hai tu?
3: Ma sono
6: i server di Altos Chat.
2: Altos Chat? Che è? Protocollo standard IRC? Devi ricompilare perché devi mettere il supporto IP day. Senza il supporto non va un cazzo.
6: No, parlo dell'Altos Chat.
2: Ah, dell'Altos Chat. Enzo, lo attacchi questo cacchio di server IRC e va a prendere.
3: Lo prendo.
2: Enzo, ti stai bruciando con lui. Vai a prendere questo coso.
3: Un attimo.
2: Marco, cosa scegli? Di bello.
3: Stavo cercando. Devi fare scerare il volo.
6: Vabbè, dai, vi apro l'FTP. Ah, non è aperto. Il porto 22 SSH.
2: La 22 SSH. Io cosa volevo? Io
9: cosa assistente a questa scena.
8: Cosa?
10: Così stupido.
2: Ah, ho le nuove patch di CPI. Tra parentesi ne è uscita una nuova versione ancora, la 0827.
3: Ah, vero.
6: 27 volte.
2: Enzo, se poi vi facciamo la configurazione della CPI.
3: Che bello. Non sto più nella pelle.
2: Poi cosa vi posso dare? Vi posso dare? Vi posso dare opera nuova.
3: Nuova opera.
2: Il nuovo MUT, la 1.4i, che è bellissima.
6: È uscita l'anno 4?
2: È stabilissima. La vuoi?
6: No, no, c'ho l'1.3.99, è uscita benissimo. AF.
2: Sì, vabbè, quella va bene. E io avevo la 1.2 ancora, eh. Quindi sono passato, ho fatto.
6: Io sono l'unico senza batterie. Allora, io non ho la batteria e basterei per tutti e quattro.
3: Star Wars episodio 1 e episodio 2. No, episodio 2 prima e secondo.
6: Già visto.
3: Le foto di Scilla dove c'è stato un culo di cuori? Quello non l'hai visto.
6: Con le facce in testa. Ci devo fare con quello.
2: Di VX io vi posso dare? Dunque.
6: Non te lo faccio adesso.
3: Vieni, faccio vedere delle foto spettacolari.
2: Foto belle?
9: Le foto.
3: No.
6: Ma non facciamo un minimo di riunione, qualcosa del genere?
8: Ma noi che ci siamo, perché no?
6: Come già che ci siamo?
3: Facciamo.
8: Ma mi dovreste sospendere l'autismo per un po'.
6: Io devo registrare, ho attivato la registrazione da mo'
8: che
6: registrare,
8: no? Che se la riunione di
6: me ne può taglio. Guarda, mi scola.
8: Mi sento male.
3: Queste cose sono foto fatte con la macchina fotografica e digitale.
6: Sì, lo so, dei fuochi. Dei fuochi del tipici dei miei coglioni con la macchina digitale che sta allo scatto, che sta facendo 2 secondi. Cioè, ci sono fatti due palle così. Marco, me l'ha postato lui sul sito.
3: Lo so, non l'avevo immaginato.
6: Ma quello è proprio
3: l'ufficiale.
6: Ah?
8: Sospendete l'autismo.
6: Io sono
3: autismo off.
8: Ok.
6: Ah, qua sta registrando.
3: Devo chiudere il microfono.
6: Io chiudo il portatile.
3: Cosa io registravo finché.
6: Mi sto attaccando dalla rete.
2: Bellissimo questo qua. Prendetelo, lo volete? Pet Shop Horror. È un DVX anime che mi ha dato Christian. È bello.
3: Molto frigido.
2: No. È horror, è un horror. Pet Shop.
3: Io penso.
2: C'ho anche i giardini, le vergini suicide. Le Vergini Suicide, il film della figlia di Coppola, bellissimo.
6: Se mi come Taxi Driver,
2: Taxi Driver lo posso avere.
6: Mi deve chiamare Ghost Dog. Tutti quanti lo potete avere, ma tutto che non ti davo fuori.
2: Come?
3: Ghost Dog.
2: Ghost Dog. Ghost Dog.
9: Lui la sa girare.
3: Fai bene.
8: No, ragazzi, è lì. No, non
7: vuole no, sono più.
3: Ma
8: sono.
3: Che si investono?
8: Sono già lì.
9: La spesso sono sul banco.
8: Che mi lascio banco.
6: Non mica sono niente.
2: Sono nella tua area vitale.
3: Questo si vede nella tua area vitale.
2: Ti siete così piccolo.
8: Si vede più scopo più.
2: È troppo una cazzata.
6: Non male questo, perfetto.
2: Marco, me lo passi questo Winx Esc? Winx come cazzo?
3: Sì, ti ho aperto del FTP.
2: Posso?
3: Sì, devo metterlo.
2: Bravo, bravo.
3: FTP, lo collosto.
7: Ti sei ridotto troppo male.
2: Come fai questa su di
7: droghi?
3: Aspetta,
7: lo chiedo anch'io. Infatti è sì, è una botta. Non mi piace che non mi viene a me. A me è un tumore.
3: Una canuccia
7: non è basta. No,
3: non lasciano.
2: La tua macchina avevi detto che era 192.8.156? Dovessi spararti i purini come zio anonimo entro?
3: Sì, ma devi aspettare che te lo devo mettere nel posto.
6: Zio Tibia.
10: Zio Tibia, ve lo ricordate? Grande zio Tibia. Così.
8: Dimmi dove messo il fatto, dimmi dove sta.
6: Com'è questo altro?
7: Sì,
2: ma dai, male.
6: Io voglio RAM per il portatile. RAM.
2: Che memoria monti tu?
6: C'ho una SIM da 64
2: MB. Sì, che tipo di memoria monti? La EDODIM?
6: Quella
3: piccola,
2: la SDRAM,
6: quella classica,
2: la SODIM,
6: l'ho
2: esatto.
6: Comprata
3: una Vespa 50.
6: Non è manco bomba.
2: E vabbè, ma per questo computer, guarda che costa un botto di soldi.
6: Infatti, l'ho presa compatibile.
3: La prendo io?
2: E quanto ti costava?
6: Da quanto?
2: Marco, posso?
6: Già ce l'ho questa.
3: No, io
6: devo scipparmi questa e metteremo la 128.
3: I file.
6: Perché ne hai due slot? No, un solo slot.
3: Beh, da qualche parte.
6: Uno da 256, magari, se non so manco se le fanno.
2: Da quanto?
6: Lo 256, non lo so,
2: credo di sì.
3: Costano un mare di soldi.
6: Mettici un cane morto.
8: Vieni col pennarello.
2: E chi è?
7: E che succede ora?
3: Tu e gli sbirri.
2: No, ma vaffanculo. Tu e gli sbirri.
6: Ma che cos'è? Ma stai con gli sbirri? No, sto scherzando.
3: Ah, tu sei
6: Lucio che è rimasto chiuso fuori.
3: Ah, cretino.
6: Ciupi, vai.
3: Sei già giocato?
2: No, ancora no.
3: No, mi tocca a te quello che
2: posso?
3: Devi vedere se secondo
2: io vedo prova.
3: Perfetto, abbiamo trovato la diretta. Aspetta,
6: no, proprio oggi che è domenica, no.
10: Che cosa?
6: Magari un martedì.
2: Non si scherza con gli sbirri. No, vaffanculo gli sbirri.
3: Vai, te lo posso chiamare.
2: Di chi è questo computer?
6: Scusa, e noi abbiamo interrotto l'autismo e voi mi mettete a smontare le minchiate?
3: Ci sono le ossa di gabbiano.
10: Sì, sì, fate vedere.
3: Devo girare.
6: Possiamo riprendere, va bene.
2: Allora vai, scaricami questo.
6: C'ho delle foto porno di cani, bellissime.
8: Non vengo più ai cani.
3: Foto di pretina?
8: Di sto cane.
6: Tu non ce l'hai portato, no?
3: Fortunato.
8: Figa fortunato.
3: Sport.
2: Winx Sec 211 PGZ?
3: Esatto. Ma gliel'hai messo questo jack che c'è di dietro?
6: Sì.
3: In mezzo
6: ho scambiato le contatti.
2: Ma senti una cosa, tu non ce l'hai il VMware, no?
3: Ora
2: allora
3: controlliamo.
2: Lo volete questo Pet Shop of Horror?
3: Ce l'hai?
10: No,
3: c'è, dimmi cosa.
8: Io me lo direi.
3: Allora, ma è in italiano? Cos'è sta roba?
2: Certo che in italiano.
3: E cos'è? Non fai imparare il
2: resto? Non è niente,
6: che lui
3: fa. Ah, che piace. Ah, lo voglio.
2: Lo vuoi?
3: Cos'è? FTP?
2: Aspetta che... No, FTP non è niente. Un attimino che te lo... Ti apro l'FTP.
8: Grazie.
2: Che fai?
8: Dove vai?
2: Perché?
6: Faccio schifo, lo sapevi?
3: Sai che c'è?
8: È per questo che ti amo!
2: Dimmi?
8: Certo. Aiuto!
2: Mi vedi?
6: Fanno lì, c'è
3: il VMware, lui dice che tu vieni con gli strati, quindi dai, dai, senza
8: io,
3: che
8: ti vorrei aiutare,
3: for the first time, quindi
8: non c'è niente qua.
6: Lo so che non c'è niente,
7: la zona vuota
6: è una cosa meravigliosa.
8: È il rettilineo,
7: la zona arcaica,
3: ci dici sul
7: tavolo, la più antica, ma sai, la zona fuori il rettilineo,
8: no, ma non so che sia il
3: bella
11: animale maledetto.
3: Pensavo.
11: No, un problema,
3: questo cane ci ha rotto i coglioni.
11: Ah, eccolo!
3: Lo sto crocifiggendo.
10: Calmati, non sono solo parole.
2: Vai, se vuoi non lo puoi prendere, eh. Lo vuole in tutto ciò
3: poi. Gli facciamo queste cose le ho.
2: Marco, se vuoi te lo puoi prendere. L'FTP è aperto, dovrebbe essere in canni.
11: Sono 4-8
3: metri. In canni.
2: La vedi la DIR?
3: Sì.
2: Aspetta che sta finendo di trasferirlo, no, perché ce l'avevo su una partizione Windows.
10: Hai una partizione Windows?
2: Sì.
10: L'hai sentito spesso?
6: No, ho scritto merda e culo sulla tua porta 111.
10: Grazie. Poesia, questa è poesia. Ecco, come sangue e merda.
2: Poi di bello cos'hai ancora, Marco?
3: Star Wars e Beppe Grillo.
2: Ok, te lo puoi prendere.
3: Se mi hai permesso.
2: Com'è?
3: Mi hai permesso.
2: Hai ragione, perché l'ho copiato, non dire. Hai ragione.
11: Jimmy, dove hai messo?
3: Cos'è quel Linux Device Driver?
2: È un libro.
3: Un libro?
2: Lo vuoi?
3: E aggiungiamo anche quello.
2: Libro sui
3: c'era la discografia di Dire Straits, ti interessa?
2: Dire Straits, no.
10: Si può ascoltare?
3: Volendo.
10: Vollino.
2: C'è un modo per fare vedere a Pro FTP un'altra DIR senza dover mettere tutto dentro un FTP in coming?
6: Non me lo ricordo.
2: Chi è che utilizza Pro FTP?
10: Io no.
2: Allora, Pro FTP utilizza, come detto, di default Home FTP. Ora, se io volessi includere là dentro tipo dei link simbolici ad altre DIR, lui le vede come sotto DIR della Home FTP in coming, si può fare? A me non funziona, però non gli dai permesso.
10: Bellissimo.
2: Lo provi? Vedi se ci riesci.
3: Non posso.
2: Vaffanculo.
11: E dobbiamo
3: fare subito e immediatamente.
11: Ma dove sono gli altri?
3: Andiamo.
10: Quando riceviamo ci possiamo andare.
11: Chiamali, dimmi che ce ne andiamo. Io
6: come
11: devo
6: usare. Vespa promessa. Ma cara, dite a chi gestisce quella lista che è un mente caldo.
11: O è quello, è il tizio stesso con cui tu hai fatto la linea che ieri.
10: Ah,
11: che
10: dici di chi è?
6: Che linea?
11: Lui
6: è misto.
3: Ah,
6: da quella linea non è riuscito a collegarsi.
2: Marco, guarda,
6: non è riuscito a collegarsi.
2: Ho messo anche i pinguini per quelli
3: che
2: io ce l'ho.
3: Che ce l'hai anche tu? Perché siamo in trippati, stiamo andando a passare questa
2: cosa. Li ho trovati quella linea X. Spendi.
3: No, no,
10: no. Ma
3: che
10: cosa?
3: No,
10: no.
3: Ma dove è andato? Perché non so quando c'è.
11: Hai errone, tu hai errone con il gioco di priorità. Parli con lui, ma
2: Marco, poi io ti passo un file, ti metto dentro FTP in coming, un file che si chiama...
3: Guarda che artista. Guarda questa foto.
10: Questa cosa è geniale.
3: Questa è una foto che fa, perché qua fanno tutte ste merdate.
10: Tutte le persone di pace, di pace.
3: Allora ti faccio una foto seria io.
6: Bravo.
11: Cioè, ma perché poi detto da me è vero, ci sono
3: una
11: ficcia,
3: però questa cosa... Questa è adeguata al soggetto.
6: Alla siccia in questione.
3: Oh, dicevi? Ha finito, che bello, ho finito, eh? Ma è 285 mega?
2: 288 mega, esatto.
3: Non ho capito, sfiga.
2: Perché?
3: Perché ha 285 mega.
11: Presumibilmente tu stasera non metterai,
2: comunque dentro quella lì c'è anche un file che si chiama LM Sensor 264 ed è quella roba là dei sensori che ti dicevo, magari lo vedi adesso ti fa, vedi se deve parte, se trova, se detecta qualcosa che ha a che fare con i sensori,
10: no, c'è ogni caso infatti qua
3: dai per mi stai insuzzando di fumi.
6: Mi state possiamo togliere un po' di cose inutili per il tavolo? Scusa, ma non si. Non l'hai smontata ancora?
3: Che sono talmente coglione.
6: Io vorrei capire che cazzo di chip c'è dentro per vedere se si possono costruire. Non ho trovato un solo chip di interfaccia da parte della Maxima, ancora non li ha prodotti.
2: Ma chi è questa qui?
6: Mia. Ma siccome è semitrasparente, però qua non si legge un cazzo. Vabbè, questa è una RAM statica, sono due. C'è un.
4: quando non ve ne andate, che non facciamo più.
3: Infatti io questo stavo aspettando, perché noi ce ne volevamo andare presto.
4: Perché dove dovete andare?
3: Ah, cazzo.
2: Marco, Winx,
3: no?
4: Se vuoi mettere tu lo chiami.
3: Lo diventiamo. Regalare il contratto. Scusami, non dobbiamo chiacchierare dell'associazione, eccetera.
4: Allora,
2: facciamo
3: dimmi, dividiamo su due punti e poi faremo.
4: Cioè, fino a quando ci sono loro, parliamo un attimino di quello che abbiamo fatto la scorsa riunione del 30 e quello che possiamo fare un attimino, che possiamo fare martedì.
3: Appena
4: se ne vanno, parliamo invece delle cose del Midland. Non perché sono segrete,
3: anche perché non me ne può fregare un po' di meno.
4: No, perché sono segrete.
3: No, in realtà te ne fregherebbe, però dello statuto del Midland.
4: Sì, perché
3: si vuole diventare. Potete a voi prendere gente che non è capace dal Midland. In che senso non è capace? Perché tu ti senti incapace?
4: No. Scusate, allora
3: alcune cose sì. Ma che c'è? Beh, se io ti dico tu sei pettinato sul ghiaccio.
2: Chi è che sta a far pattinaggio?
3: No, però mi interessa il pattinaggio. Io sono un gran teorico del pattinaggio.
2: Bravo. Una versione di Link.
4: Cominciamo subito.
3: Sì, certo, una cosa sola da decidere.
4: Che cosa?
3: Secondo me, per fare andare a forza questo.
4: Scusa, dovremmo comunque relazionare a tutti gli assenti.
3: Sì, perché tu mi hai accennato che insomma. No, non guaglia. Se continua con il 30 non guaglia la cosa.
2: Allora, ho capito.
4: Spiegaglielo un attimo.
3: Ti ho spiegato.
2: Ci deve essere dentro.
3: Sì, io ho detto.
4: No, ragazzi. Allora, aspetta. Basta, riunione.
3: Ragazzi, dobbiamo fare riunione.
4: Ho capito. Rotto il cazzo. Potete anche
3: e basta.
4: Fare quello che cazzo vi pare.
12: O diventa parlando con la continuazione di informazione.
3: O ti rendi produttivo per il movimento, oppure vaffanculo.
4: Allora, il 30 ci siamo visti all'Arci in questa sorta di pre-riunione per la riunione del 3 che era stata chiesta dall'Eronio, in cui
3: com'è finita? Chi c'era e quelli che c'erano che spacchiano dentro.
4: C'era Giampiero. C'era Giampiero che rotte i coglioni.
3: Ho capito tutto
4: il tempo. Al nome dell'isola possibile.
3: Impossibile.
4: Impossibile. Ed aveva una posizione estremamente ostracista. Non critica, ostracista. Semplicemente venuta a rompere i coglioni. Non ha fatto altro. Ha cercato di bloccare il dibattito. E ha cercato di scoraggiare chiunque insomma volesse promuovere questa cosa. Cosa si è detto? Sono nati in effetti alla fine due partiti diversi. Quella è la politica passo dopo passo per piccole
2: portale,
4: tu mi fai il link a me, tu mi fai il link a te,
3: io non faccio, tu mi fai una cosa.
2: Senti questa qua, se inchiesta la pubblichiamo su più cose, così abbiamo più visibilità. Gioia mia, ma su YouTube pubblicava in Uganda, a Catania, quelle che si guardano giù di video si guardano in Eronio, non è tutto sto gran pubblico diverso. Ah no, ma a noi ci arrivano anche click da fuori. Che significa? Sempre caro. Arrivano banner da fuori, ma i siti dove hai messo il banner? Tu c'è sotto quello tu c'è quello di giro di
4: vabbè, no, sono stato uno.
2: Io c'ho
4: l'altra posizione, non lo so, penso che sia il trigo. L'altra posizione sostanzialmente è quello che stiamo facendo. Cioè, partire subito con un'ipotesi più strutturata di progetto, insomma, in sostanza una redazione attiva per un nuovo soggetto. La scorsa riunione del Media Lab, comunque la posizione dei partecipanti è stata offriremo sto solo facendo il riassunto della cosa precedente. Se vuoi restare ci fa piacere. Ah, prego.
13: Questo secondo partito chi ci stava sostanzialmente? Le persone che c'erano?
4: Le persone che c'erano anche su questo partito?
2: Frecchini della
4: Brocco. Dall'umore della sala forse anche probabilmente Rodolfo.
2: Sì,
4: Rodolfo.
2: No, in generale appunto ragazzi, per la riunione del Trek, secondo me, se noi ci crediamo, dobbiamo presentare una proposta unica, nel senso che dicendo, ah, ci divide, Frequent Media Lab e Power
3: vuole stare nel, perché non è convinto di essere pronto a fare un'esperienza.
6: Ma so, lo posso fare, vero?
3: Cioè, mi
6: posso
3: uscire
6: su Finexec, tu l'hai provato, problemi non ce ne sono. Quando lo tolgo poi che cazzo faccio?
13: Ma la potete lasciare?
3: Angelo, stiamo parlando anche qua di questa proposta.
13: Infatti. Stiamo parlando di come andare all'assemblea del campo.
3: Io direi di andare su posizioni comuni.
11: Scusate, mi riassumete
3: come dobbiamo andare? Però, come dobbiamo andare?
13: Bella sarà la fotografia.
11: Allora, gente. Il Media Lab può offrire,
6: cioè, sempre
3: il servizio tecnico
11: del genio informatico, come qualcuno ha detto.
3: E questo, insomma, e ci siete, cioè c'è, è favorevole a questa ipotesi.
11: Quando puoi, come, perché,
3: soprattutto che cosa?
14: Compatibilmente con i nostri bordelli.
3: Perché
11: cosa? Che dire,
3: che
11: cosa?
3: Qual è il problema?
13: E che cosa che ti dice?
11: Che
13: quanto, come?
11: No, aspetta.
13: Certo.
11: Che cazzo? Che non è un girarsi indietro della serie. Voi decidete la linea politica e poi arrivano i quattro tecnici dell'accesso che vi aiutano. Cioè, voi decidete dove deve andare lo scaldabagno e poi arriveranno quelli che ve lo montano.
3: Ma ci mancherebbe, è chiaro, proprio questa non deve.
11: Non è questa l'idea. Però
14: l'idea è che dobbiamo.
6: Anche perché dentro via c'è gente che scrive, voglio dire, c'è gente che fa fotografie, c'è gente che filma, che registra, che può mandare contenuti, no? Suppongo,
11: vorrei.
6: Non so, una registrazione su carta come venga, però.
3: No, no, ma se sembrate che ho detto cioè, questo, no.
7: Io non lo volevo chiedere, voi questa crisi di lavoro sotto di supporto anche per ciò riguarda le immaginazioni,
6: mentre anche l'opzione
7: no, no, mio personale, però
6: che
7: posso
6: giornale, cioè, idee,
13: allora scusa, in linea di massima cose, no, allora in linea di massima no. La concezione orwelliana del lavoro è ognuno è capace di saper sviluppare autonomamente qualsiasi fase della lavorazione, quindi chi va in giro deve poi essere anche in grado di impaginarselo.
14: Mi piace la concezione orwelliana.
11: La concezione orwelliana non credo che sia un verbo da rispettare.
13: Per me è un credo tecnico veramente assolutamente.
6: Che parli, tutti devono imparare a fare tutto?
13: Tutti devono imparare a seguire questo processo della lavorazione. Ho il problema che servirà del tempo affinché tutti arrivino a questo livello. Per cui a noi può stare bene solamente l'ipotesi di fare formazione su tutti questi.
11: Per me vale eternamente.
6: Però quando manca uno si ferma tutto.
11: Ma
7: la conoscenza
13: esiste,
11: mi piace,
13: esiste e la condivido al 100%.
7: La conoscenza va bene, l'operatività poi non funziona,
11: ma non una concezione della questione.
13: Perché no?
14: Concezione.
7: Lucio, noi dico questo, cioè va bene, anche questo arricchimento
11: non è spacciato,
7: ma dal punto di vista dell'operatività come si fa a lavorare tutti con tutto.
13: Cosa?
7: Dal punto di vista dello scambio di informazioni comunque su tutti i campi.
3: Scusate, stiamo perdendo.
13: Questo vuol dire che quello che possiamo fornire è formazione sull'uso delle tecnologie.
7: Infatti,
13: e non sostituirci a quelle che
3: usano. Dei corsi del fitting al momento. No, non è per cui.
13: Sì, di qualcosa di mirato per usare gli strumenti, sì.
11: Gira,
7: ma questo va pure bene.
6: Lui la porta il tecnico, il problema suo è il tecnico.
11: No, sta bene, è una provocazione, però c'è cioè un attimo, è una posizione di problema, porco Dio, non ti fissare su questo. Farti venire un'alzata di ingegno. No, lo sai perché ti dico questo? Perché tutta la riunione, e abbiamo ambissime testimoni e vittime nella persona di Rocco, vittime di una discussione
7: di lottatori,
11: no, vittime nel senso che si è immolato volontariamente e stupidamente a questa cosa, di
15: cioè la scorsa riunione è stata un secondo su un'introduzione lunghissima di Lucio, 3 ore e un quarto sulla vita privata del capo di Ossi, fatta da un cazzo è, e allora c'ho col nome meno, ma io non mi fido, ha definito isola possibile dei borghesi, ma allora io non ci so, ma io ci devo parlare fuori, e ma c'è soprattutto Rocco, devo dire, e ci dice va bene, dice io non ci lo vedi e ci parli, andiamo avanti, non c'è riuscito. Alla fine il quid del discorso è che ci ha guardato, ah no, ha avuto la faccia di guardarci in faccia, soprattutto noi quattro, c'era Enzo,
16: io
17: questa
16: sera per stasera fa chi c'è?
17: Questo è persone, giorno 3, si fa l'out, cioè se volete starci partecipate, altrimenti
18: se no,
17: no fuori, no, no,
18: se volete essere produttivi per il movimento,
17: se no non abbiamo bisogno.
18: Giusto, così oppure... dicono su Pazzi, sul film quello ha ispirato Andrea Pazienza.
19: Secondo me la butterei un po' più sul prato, contiamoci chi siamo a voler fare questa cosa,
16: ragazzi,
19: secondo me dobbiamo prima riuscire a farla partire, secondo me dobbiamo prima riuscire a farla partire, perché è inutile che qua stabiliamo se Flickr farà immaginazione o farà, scusami, la mailing,
16: perché comunque farà qualcosa,
19: perché comunque qualcosa la farà. Allora, quindi riusciamo a convincere gli altri a fare partire, secondo me la si riunisce a fare partire facendo in un modo solo. Uno di Giro di Vite e uno del Freakant, sì, o uno per tutte e due, giorno 3, al momento in cui si parla, lancia la proposta e dice: noi siamo seriamente convinti in questa cosa. Questo perché? Per cercare di fare un po' da tramite, per quel poco che possa essere, a chi è ancora convinto. Perché chi non è chi non ci vuole stare come Giampiero non lo potrei convincere mai, e giorno 3 appena lui dice io non ci sto,
16: Giampiero,
19: questa è una riunione,
18: ma tu non lo devi convincere,
19: ma non è perché non voglio convincere quelli dell'Erronio, perché se non
16: secondo me
19: non parte il problema.
16: Io non sono tipo della, cioè non avete fatto come avete fatto voi tutta questa campagna, non ci vuoi stare, io non è che mi metto a convincerti, io lo faccio e basta.
19: Sì, ma è l'unico che ci possiamo permettere di mandare a Fancur,
17: ma giorno 3
19: senza nessuna delle componenti come gruppo, non come singole, di Fricknet, Erroneo e Giro di Vite, non parte questa cosa.
16: Cioè, a me l'ultima discussione mi è sembrato sopra una bella di tempo, effettivamente, perché alla fine è stata
15: una discussione
16: fra voi.
15: L'ultima cosa che il Fricknet a questa riunione non ha parlato.
17: Vabbè, anche per bocca di
15: Lucio, Lucio ha dichiarato espressamente che non rappresentava nessuno.
19: Vabbè, e appunto stiamo parlando adesso. Questo capito che nessuno ha parlato del porco. Cioè, prendiamo una decisione più o meno adesso, però magari poi la ragionate per conto
15: vostro. Al di là di Errone, casa sua se mi dice, minchia, ma noi siamo tre, se facciamo questa cosa non facciamo quest'altro. Bene, allora io ti posso dire che nel Freaknet è uno che fa tanto, cioè non possiamo assicurare reti, non possiamo assicurare un cazzo, non possiamo assicurare neanche lo scorrimento del sangue nelle nostre arterie, non possiamo assicurare un cazzo.
19: Però io al momento, questo l'ho capito, al momento secondo me dovremmo riuscire a fare sì che intanto il gruppo si crei, poi se quello è un se poi ci sarà un problema che il Freaknet non lo potrà fare, va bene, ma intanto si sa che il Freaknet ci sta.
15: No, non è una questione di disponibilità, è una questione di bravo,
16: capito? A me io la vedo così, c'è uno che
15: c'è il signore del potente, vivi con noi.
19: Voglio dire che ci sono, non so se tu sai la faccenda, la sì. Ci sono 3-4 gruppetti che dovrebbero partecipare a questo nuovo progetto. Un gruppetto ha deciso molto probabilmente di non partecipare e non ce ne frega niente. Visto la possibile.
18: Giambiero.
19: Bravo, sei degli altri 3 gruppi.
15: Bravo,
19: ovvero Fricknet, Giro di Vite, Romeo, manca un gruppo.
15: No, ma l'ha fatto male. Gabriele l'ha fatto
13: Gabriella.
20: E tu saresti stavi a più nudo, culone addosso, perché è scorretto. Che cazzo vuoi?
21: No, la mia Gabriella ha posto la rocca, perché sennò non capisco qual è il loro punto.
19: Il punto secondo me è il seguente, secondo me, non so se è loro colato, ma se di questi tre gruppi si ritira uno, ci aggiorno tre, il progetto partirà difficilmente, non è detto che partirà. Quindi io lo capisco.
21: E quindi tu cosa
19: che intanto giorno 2
18: perché sono le partite,
19: certo, perché se tu metti che per esempio a questo progetto partecipa solo Lerone e Giro di Vite, e ti dice no, guarda, noi non possiamo fare, Riccardo non lo fa partire.
18: Scusa Riccardo, allora quando ho capito lui non deve far partire,
19: lui ha mandato un input, è chiaro, non deve far partire anche lui, ma non può partire niente.
13: Però scusa, allora cos'è il Giro di Vite che cambia nome?
17: No, non ci vuole questo.
13: Allora effettivamente un processo quanto più unitario possibile.
19: Allora,
13: oppure perde in sostanza
17: le prove, cioè nella riunione due si è arrivata tipo una dichiarazione di intenti, tu hai buttato la tua provocazione, la tua provocazione, la proposta giustamente di partire con una con un progetto più articolato, però nessuno sostanzialmente ha detto che cosa si potrebbe fare, cioè non stiamo ragionando,
19: non c'è aiuto
17: praticamente, cioè loro non ci sono due tre persone, perché l'errore non ci sono minchiate, no. Cioè, a parte le 15 possono essere.
13: Ma
17: il discorso è Valvo, ti spiego una cosa.
19: Parlando con Gianluca,
17: ah, Valvo, ascolta. Il problema fondamentale è che ci affligge un po' tutti e quello di avere idee poco chiare su quello che si andrà a fare. Quindi quando il brickhead dice sì, noi ci stiamo dentro, però tipo io vorrei intanto sapere cosa devo andare a fare specificamente e so se posso prendermi l'impegno di andare a curare quello che mi si chiede di fare. Per adesso c'è questa idea di progetto, quello che ci interessa secondo me per adesso sapere è la voglia intanto di farlo. Questa non è così scontata come si era pensato all'inizio, perché per esempio a Rosmini si era parlato, anche Gianluca delle Ronio era convinto di qua di là, all'ultima riunione Gianluca è sembrato fare un passo indietro dicendo forse non mi sento assolutamente pronto per buttarmi una cosa del genere. Quindi secondo me giorno 3 intanto si deve vedere se c'è questa voglia di fare questo progetto unico, che poi deve essere unico in quanto tipo partecipano più persone di vari gruppi, perché stiamo parlando qua anche della collaborazione di Antonello da Messina veramente
13: Leonardo da Vinci, Caravaggio,
17: Antonello da Messina e Antonello di Terre Libere.

0: noi arriviamo con delle proposte.
1: Questo dobbiamo pretendere che lui esponga
0: per forza,
1: che
0: ma per forza. Per forza, perché è inutile che pensiamo di andare a strutturare, diciamo, un progetto più articolato, mettendo dentro più soggetti che possono lavorare all'interno, senza sostanzialmente di mettere qualcosa, diciamo, ragionare su qualcosa di pratico, su qualcosa di pratico,
2: dopo la
0: con delle scadenze,
2: dopo la
0: con delle, cioè se non usciamo con delle scadenze progettuali.
2: Dopo che se no ho fatto la proposta, intendo, visto che ancora nessuno si sentiva di che cosa si doveva capire, se deve essere una musca fritta o una musca ammanata. Io ho detto, allora, io propongo questo, facciamo un giornale sul web, unitario, forte, e che abbia anche delle, diciamo, interconnessioni, sentiamo che parola che fregare, con col cartaceo. Allora si comincia col volantinaggio di un articolo, con una tre messo al niente, per dire, con piccole cose.
0: Morale,
1: supporti,
2: però deve partire sul web, perché il web economicamente non come risorse, ma le risorse se si fa un progetto si spera che non c'è, le persone ci lavorano. Su web abbiamo la possibilità di provare anche un mese, due mesi, con la carta non ti puoi mettere a provare una settimana perché ci vuole soldi e fai cose. Quindi possiamo iniziare a lavorarci. Ora, questa proposta non è stata tanto ben vista dalla maggior parte, ma c'è stata un'altra cosa, si è detto un'altra cosa, ed è la teoria, chiamiamola,
1: dei piccoli passi.
2: Costruiamo, per esempio, facciamo un'inchiesta e la mettiamo comune in tutti i siti e ci scriviamo che questa inchiesta è comune, oppure facciamo un giornale murario e lo appiccichiamo, oppure facciamo un portale dove c'è uno spazio, uno spazio per Giro di Vite che si occupa, per dire, dei limoni, le erroni dell'arancia.
0: Ma siamo sempre là, voglio dire, se devi fare un portale,
2: Però un portale con quello che tu fai per conto tuo, un giornale che lavori veramente in
0: Se devi fare un portale, il portale devi fare.
3: No,
0: cioè il murale lo devi immaginare, siamo sempre là.
2: E quindi io voglio dire, il treno, noi come questi due gruppi, dovremmo proporre in maniera forte questa cosa. Perché, come ha detto bene Paolo, Tronci, se parte uno, le altre si accolgono.
1: Come la vedi, Lucio?
2: Se partiamo noi due,
1: come sapere proposta? Qual è il tuo modo
2: come di tu, come proposta?
1: La per cosa sei?
4: Certo. Questo sì, io sono assolutamente per situazione strutturata sin da subito, okay. Cioè organizzazione militare gerarchica rigidissima.
2: Voleva fare anche il Giro di Vite, ma gliela
1: io amo quest'ora.
2: La voleva fare anche con
1: militari
2: a non finire.
4: Assolutamente.
3: Antidemocratico,
4: democrazia zero, prima impariamo il mestiere e poi soffriamo di democrazia.
2: Poi ci permettiamo la democrazia.
4: Esatto. Seconda, rispetto a questa proposta qua. Cioè io figurati se posso avere qualche cosa di contrario dal punto di vista politico, diciamo. Ma a livello psicologico può essere brutto che arriviamo già con la proposta comune, col fronte già unito?
2: A livello psicologico?
4: Sì,
2: potremmo farla uscire con
4: rispetto a
2: Ironio. Piace
4: che
2: anche a noi del Giro di Vite ci piace.
4: Esatto, pensavo che sia più giusto. Che qua in mire.
2: Che casualità! Cazzo, ma allora
1: come rappresentate come noi?
0: Io la posso dare l'impressione, cioè i ragazzi del Gianluca, quelli delle Roni, che poi sono 3-4. Loro hanno un problema.
3: Sole, amore, cuore.
0: Levaci
3: il
0: vestito.
3: Gabriella,
0: non rompere la minchia un attimino. Stiamo parlando.
3: Bene, ma non è minchia che c'è.
1: Perché domandava la moto da casa, che facevi? Ma sparavo con le corna. Ma sei scemo a rispondermi così, Gabriello, a comprare la minchia? Ma è fare un culo, scusa.
0: Mi perdoni. Io ho l'impressione che loro deve avere quelle 3-4 persone, quell'esperienza muore, cioè perché quelle qui, gli altri che ci scrivono.
2: Ma non credere che
3: non ha problema.
0: Però se loro vogliono salvaguardare sostanzialmente, diciamo, quella che è il.
2: Però non la pensano così, Ale, non la pensano così. Loro sono convinti di avere un prodotto buono, ce l'hanno, che possa durare. E posso, sono convinti, secondo me, non lo diranno mai, che possono fare anche un grande salto che vogliamo fare noi contrariamente, da soli. Ora, loro però, da un certo punto di vista, si rendono conto di questa cosa e hanno un attimino di timore, perché non vogliono lasciare completamente l'errore, nessuno gliel'ha chiesto, però gli è stato chiesto un impegno concreto per fare una nuova cosa insieme. Abbiamo visto che quelle dell'Isola Possibile, per i vari motivi che elencava lei, ovvero se nasce un soggetto unico in cui entra anche l'Isola Possibile, dipende di pugno, di cinquantenni non vogliono. Io non ho più il mio spazio, non sono più Giampiero dell'Isola Possibile, sono Giampiero.

0: fiero di essere
1: a
0: fare degli altri. Ora, a me, come a te, come a te come gruppo di Giulio di Leader, non ce ne può fregare di meno, nel senso che non è che dobbiamo essere per forza avere uno status. A me, invece di essere quello che a Giro di Vita manda 25 mail, mi piace essere un gregario, per dire. A te la stessa cosa, a te penso pure. Come gruppo di Giro di Vita penso che
2: ci sia. Un progetto più allargato, più strutturale.
0: Quindi si parla di mirare l'alto. Ora, possiamo fare tante discussioni, cose varie. Infatti, quello che volevo dire l'altro giorno alla riunione, poi anche in maniera bruta non l'ho detto. Cioè, non... Se qua c'è un giornale, lo vogliamo fare? Ci sì. Ok, allora abbiamo detto sì, ora vediamo come farlo. Ma prima dobbiamo dire sì. Quando io ho detto contiamoci e diciamo chi dà le adesioni oppure no, era per evitare un ragionamento su ragionamento su ragionamento che non...
2: Ma non le puoi chiedere il 30 le adesioni?
3: No, quello no.
0: Il 30, non l'ho chiesto il 30. Non l'ho chiesto il 30.
2: Chiederle per il 30 le adesioni.
0: Vabbè, il 30...
2: Cioè, questa poi è una cosa che ognuno dichiarerà.
3: Il 30, infatti, è quello.
0: Ho capito, infatti io la riunione del 30, Lucio, come si è letto in vista, non la volevo fare, perché chi era un momento per perdere tempo e per parlare...
3: No, invece
0: di...
3: invece
0: vuoti.
3: Invece
4: d'accordo,
3: no. Però, fino a un certo punto, fino a un certo punto, perché altrimenti il 3 sarebbe stata fatta quello che è stato fatto.
0: Solo che questa cosa si poteva fare in lista. Comunque, stiamo perdendo tempo, nel senso... Concretamente il 3 cosa si deve fare? Secondo me, in effetti, Lucio ha posto un problema serio. Se qua si arriva con una proposta unica, capace di chi ti dice no, ma chi sti già stanno messo da
3: no.
0: Poco? Anche perché nella riunione del 30 era stato evidente che loro credevano che io sapevo tutto il progetto di Riccardo e mi dicevano ma allora poi Riccardo ce lo verrà a dire.
4: Rocco, scusami un attimo, questa cosa a Rosolini è stata blindata?
0: No, non credo.
4: E allora, all'interno di questa sono possibili forme di auto-organizzazione?
2: Potrebbero nascere da questo, cioè da questa discussione. Cioè, non è che sono, non è che c'è qualcosa, ecco, possono
4: no,
2: nascere.
4: No, era per
0: militarmente inquadrati, forse sì.
4: Era per non.
0: Io sono anche per la militare.
4: Per smorzare un attimo chi si sta messo rapporto. No, non è chi si sta messo rapporto.
3: Beh,
4: o tutti al librino chi si sono messo d'accordo in una sede del genere sono forme di auto-organizzazione. Cioè, o allora
3: non stiamo facendo rapporto a nessuno, dai, dipende.
2: Ma
4: non è che
3: anche se arriviamo uniti
4: bene
3: già,
0: no, però,
2: però secondo me non è costruttivo,
4: allora?
2: Non è costruttivo per il clima,
4: è
2: perché
4: allora?
2: Anzi è molto positivo se qualcuno, cioè mentre uno lancia la proposta l'altro gli fa ecco, ah bello, molto positivo.
3: No, vabbè, ma
4: quindi...
3: allora, vabbè, non dobbiamo arrivare là dicendo noi ci siamo già visti, abbiamo già discusso di tutto e vogliamo questo, noi diciamo allora
2: se abbiamo un trend, diciamo, su cui stiamo camminando, dobbiamo cercare sostanzialmente di raccogliere, diciamo, attorno quando più
0: dobbiamo
2: si
0: fa la cosa
4: e questo
0: fare si fa che uno propone la cosa, ora per esempio nella proposta di questa cosa secondo me dovrebbe essere qualcuno che non sia,
4: sai, se tu c'eri all'altra riunione questa era una differenza, una cosa che faceva la differenza.
2: Dipende dai doni che ci sono stati in quell'occasione.
4: Secondo
2: però per questo
4: Rocco
2: quando Lucio dice
4: Rocco è specchiato nel dirti i risultati della precedente riunione, gli intenti.
3: Vabbè,
4: sono
3: cioè, il clima rispetto a Rosolini è cambiato
4: è
3: tanto,
4: specchiato.
3: E questo è quello, cioè, che io ho notato da te, perché a Rosolini tipo secondo me è andata molto bene questa cosa di stare lì a discutere anche di ora se parliamo
2: di problema, allora, cioè di passare dalle parole alla prassi,
0: alla pratica, però il 3 secondo me né io né Lucio devono fare questa cosa. Secondo me il 3 né io né Lucio, perché sennò dici ha un po' detto su, perché da un certo punto di vista siamo già stati inquadrati. Allora secondo me che è una voce autorevole, benché magari lui non si è strafotta niente, Asbest dovrà proporre questa cosa.
5: Io?
3: L'autorevole.
5: Se sei un voce autorevole,
4: no,
5: io non ho capito un caso. Devi proporre, non puoi rompere le palle.
4: È un discorso magnifico.
0: Dire questa cosa meravigliosa che io ho ideato il giornale di
4: Ti schianti con un cambio.
0: Te lo spiego subito.
3: È da quando ero piccolo che voglio fare un giornale.
0: Te lo spiego subito.
3: Questo dirò.
5: Anch'io.
0: Te lo dico senza fare torto a nessuno.
4: Veloce.
0: Un conto è che la proposta la lancio io. Un conto è che la proposta la lancia spesso. Allora,
5: però
4: non
3: dobbiamo creare già il suo senso di.
0: No, no, no.
5: Vuol dire che già non si ha lo scopo, non si ha la voglia di farlo. Tu già dici questo.
0: Io la proposta l'ho già lanciata. E queste persone già sono prevenute nei loro confronti. Da loro, possibilmente, ragazzi, non fraintendetemi, non sto dicendo qua, io non sono nessuno, aspetto, no, io sto dicendo questo,
4: no, stai dicendo una cosa comunque sbagliata.
3: È vero,
2: no, no,
0: no,
2: no,
0: no, no, io la lancerò, ma non devo riessere io il treno a prendere la parola e a rilanciarla, deve essere uno nuovo, e di questi nuovi io penso che se la lancia Gabriele ha un attimino più di premia, un attimino più rispetto a questo.
4: No,
0: io mi posso ricollegare a Rosolini perché avevo parlato
4: non
0: di
4: mai piacere. Non mai, perché tu mai come mai nella tua vita
2: assolutamente d'accordo che la
4: ragazzi
0: che sono un esterno in un certo senso,
4: ma no, caritare, ma
5: non sono, sei anziano
4: di fatto, di dare una cosa che non gli appartiene, di dare,
2: scusa, perché non gli appartiene?
3: Perché no, questo non capita, questo non è,
4: non gli appartiene assolutamente la possibilità di esprimere un'opinione. Rocco, se mi fai un attimo finire di parlare, forse vi darò dei vecchiati. Non è che non gli appartiene per questione politica, perché non gliene fotte un cazzo, perché ha i cazzi suoi o perché si deve grattare le palle. Non gli appartiene con questo senso di autorevolezza,
0: ma
4: che
0: è un senso
4: gli hai consentito tu.
0: Ma certo, ma non è una questione.
4: Non l'ha investito di niente, nessuno si investe di niente.
2: Secondo me state perdendo tempo a discutere una cosa che non è che manco attenzione. Se uno c'è, c'è, se uno non c'è, non c'è.
3: No, ma non c'è, è il problema anche della parola.
5: Cioè,
2: ma stiamo d'accordo.
0: Ma qua non è che si sta dicendo che se la propone Gabriele è il Papa, quindi c'è il Papa l'ascolta.
4: Ma
0: sto dicendo,
5: il Papa lavora per
4: lui. Tu hai esplicitamente detto che se la proponeva lui suonava diversa.
0: Cioè,
4: no,
0: assolutamente
2: sì, perché guarda che sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
0: Come?
2: Perché sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
3: Di chi?
5: Di Giambiero.
4: Giambiero.
3: Chiamate con il loro, sono lì capisci. Ma allora, non Lucio, di Giambiero.
2: E questo ci serve per evitare che si rifaccia come la volta scorsa, in cui abbiamo perso tempo. Io sto urlando solo per farmi sentire, visto che sta parlando.
5: Per forza, dobbiamo parlare di sopra. Ma
2: sto dicendo. L'ho detto solamente perché la volta scorsa comunque Ventro si è scatenato di Rocco su di me, su quelli insomma in generale su Freaknet con un certo modo, e penso che l'impatto con Asbesto invece sarebbe molto diverso, sempre se Asbesto ne ha voglia.
4: Sì,
3: no,
5: dai che sei voglioso.
4: Aspettate, fermi che Costantino è illuminato.
1: No, nel io no, perché
4: no, perché fa domande su
1: lei. Io non sto chiedendo qual è la necessità di far piacere la cosa di Giambiero.
3: Bravo, ecco, io.
4: Non si parla di Giambiero, si parla dell'errore. Giambiero non è stato.
2: No, comunque se già si evita che si faccia troppo bordello a quella riunione, perché non è che è riuscito a paralizzare una riunione con la sua polemica.
0: Ci ha bloccato. No, qua non parlo di Giambiero, parlo di generale dell'uditorio, no? Ci saranno anche altre gente da fuori. Di qua di là, e ripeto, non era per voler dare voler creare un dio e voler diventare schiavo io,
4: no,
0: però sto dicendo è un dato di fatto. Se c'hai Juventus davanti alla televisione su Parabirindelli, che è fondamentale perché sono prendo il gol, ma chi c'è che non ci fanno in foto perché è più bello? Allora capitemi nella rozzezza dell'esempio. Questo voglio dire, non voglio dire che lui è fondamentale se
1: no,
0: qua devo
1: parlare. No, ma Rocco, a me sta benissimo,
4: Balbo.
1: Però non capisco quelle esigenze di dover stare bene
4: a Giampiero.
0: Non era per Giampiero, perché parlava.
4: Scusate, un attimo, anche perché devo andare immediatamente a pisciare, per cui questa cosa la dico adesso perché è breve. Quella più lunga me la
5: dopo,
4: riservo.
5: Posto pisciare.
4: Quando ci sono andati
0: durenne
4: a Madonna per Penelice. Scusate.
5: Se fosse vero come inghiera come dicevo te.
4: Allora, c'è questa situazione. Ci sono delle proposte precise. Io mi rifiuto politicamente, eticamente, personalmente e incapacemente, come è caratteristica mia, di dire contro Errone, contro Giampiero, minchia, scateniamo l'opice.
0: Ma quale contro?
4: Mi rifiuto,
0: quale conto?
4: Perché è una logica perdente. Cioè, allora, o il Medialab si fa uscire i coglioni e oltre a dire minchia, ma attaccavo un cazzo cavo dei computer,
6: riesce a fare una proposta politica che abbia un'identità e una faces, va benissimo. Oppure inutile, quindi sì, però sarebbe più meglio che parlasse Gabriele. Dopo che me ne vai a pisciare di una fare.
3: Ah, ok. Volevo dire cosa c'è.
0: Quindi uno vorrebbe rispondere.
1: No, ma ripeto,
5: io però un riassunto dopo.
1: Noi stiamo cercando di trovare un'identità politica per noi. Cioè, non vorrei capire qual è l'essenza.
3: Allora, no, questo non appartiene a questa riunione.
0: Allora, esatto, allora ci sono più gruppi, ci sono più gruppi e singoli, perché
1: sì, ma è chiaro questo.
0: Come ha detto Pallotron, se parte uno ti segue. Allora c'è un po' di titubanza. Sì, ci sono due gruppi di questa assemblea che sono convinti di questa cosa.
1: Sì.
0: Un gruppo l'ha già fatta partire la proposta, ovvero io, un po' a nome di Giulio Vito, un po' a nome personalmente, no? E giustamente non è riuscito tanto a convincere, perché era anche un gruppo solo. Ora c'è il secondo gruppo che dovrebbe fare partire la proposta, che dovrebbe essere il Freakhead, perché più o meno ci sta, no?
3: Sì.
0: Allora io ho detto solamente, poi ripeto, non è che è sicuro così, però ho detto che secondo me sull'uditorio una proposta lanciata da Gabriele fa più breccia, diciamo. Perché Gabriele ha lavorato tanti anni a Catania.
7: Ma Gabriele vuole farla questa proposta?
1: Gabriele, tu la vuoi fare questa proposta?
3: Però una cosa.
0: Ma non è che sto dando.
5: Ma può essere il nostro.
0: No, scusate, fatemi finire.
8: È stato nominato.
0: Non è che io gli sto dando. Sì, sono io, l'ho accanto. Non è che gli sto dando un compito e quella cosa risulterà. Però secondo me.
5: Ci prende lui un po'.
1: Io gli però Gabriele la fanno le
0: del
1: Freakhead.
0: No,
1: ma il problema qui è la persona che l'ha fatto lui l'ultima volta proprio il nome del Freakhead.
0: Non l'ha fatto lui, lui ci ha aperto la prima dicendo io sto parlando qua a nome mio, non parlano del Freakhead.
1: Allora perché lui mi dice che quel Giambiero c'ha quel Freakhead in tutta la
0: serie?
1: Quindi se la prende la parola lui, al di là della simpatia, perché poi basta parlare
0: della simpatia. Ma non si parla più di Giambiero, si parla di tante cose, su tante persone ci sarà
3: veramente. Io sto potendo, nel senso che non è che io spremo anche la mia opinione,
1: sì, certo.
3: E parlo a nome del Freakhead. Potrei anche non essere per niente d'accordo su questa cosa del giornale, però se il Freakhead decide che si fa il giornale, va bene.
0: Però ripeto, non è che dobbiamo arenarci su questa cosa, sì.
3: Quindi non è che
1: fai
3: una mia basta. Una mia
1: c'è un processo
2: tornavo
1: decisionale.
3: Democratico a questo punto,
1: democratico.
3: Perché se l'altro decide il Freakhead tu partecipi, è democrazia.
1: Che deve essere espresso o no? No! È meglio che questa cosa a Giampiero e Ron abbia deciso questo.
7: Non è più
3: meglio
7: questa cosa che
3: stare dentro tuo. Superato questo problema che non è esistente
2: perché in sostanza lo fa.
0: Se poi comunque quindi cioè
2: se non lo facesse
0: chi lo dice non va,
6: no, ma è
0: chiaro,
6: ma
0: non è
3: bella,
0: facciamo così, ma se questa proposta è meglio lanciata Riccardo Reus, per esempio la lanciava uno che ha, posso dire per esempio un conto in banca che ci può permettere di finanziare il tutto, non prendeva un po' di più
3: io, tra parentesi, io non sto con
0: voi, scusami,
3: io capisco che qua la situazione è che bisogna mettere insieme tante cose per fare un unico giornale, però mi sembra che le cose che funzionino di più, e io l'ho visto ultimamente quando è nato questo club Palazzolo, noi abbiamo fatto un mese di riunioni con degli amici eccetera per fare questo benedetto a club Palazzolo, invece tre notti fa io e Armando gli ho detto vai portiamo, facciamo la club palazzo, abbiamo caricato la macchina fino alle 5 del mattino, abbiamo fatto la club e siamo partiti via. Io qui credo che non si possa fare perché c'è troppa gente che va
0: non si può
3: fare, perché non possiamo partire senza l'erroneo e poi a Gianluca questa cosa comincia a piacere l'idea.
0: E questa però deve essere la fase,
1: era quello tra parentesi che Gianluca
3: certo che è un rischio.
1: No, la cosa più bella
0: allora,
1: è
0: che dopo la riunione quelli dicono noi non ci siamo, noi partiamo e ci verranno a chiedere così, ma c'è questa fase, bisogna fare,
1: l'ha detto anche, non bisogna chiedere pietà, non abbiamo bisogno di chiedere che qualcuno ci sia.
0: I ragazzi sono felici di lavorare assieme, vogliono essere secondo me ancora un po' più spronati. Gianluca ci ha detto questa cosa, io ancora non mi sento, sono un po' titubante, me la voglio pensare. Allora, okay, se a chiedere se siamo uno solo un conto, se siamo
1: se non
0: sei
1: tu
0: capace di chiamare anche voi, perché sono fondamentali,
6: magari mi vengo,
0: non si può fare senza.
3: La loro paura è quella di essere assorbita con
1: progetti
3: e due abbandonati all'erroneo, è quella di non riuscire a scommetterci fino in fondo in questa cosa, e quindi però perché questo per loro comporterebbe un sacrificio un po' grande dell'erroneo.
0: Il problema che mi pongo infatti è alla fine progettuale, cioè va bene facciamo giornata,
8: chi c'è, va bene, dov'è la redazione, va bene, i computer li abbiamo,
3: questo,
8: sì,
3: così, questo,
8: ma chi lo
3: questo.
8: Stampa, chi è la stamperia, su quale carta, qual è la formata,
3: questo,
8: quanto ci costa,
3: questo, ecco, questo
8: sarebbe bello andare là direttamente,
6: ma non
8: abbiamo comprato questa stamperia, costerebbe tanto, ce la potremmo fare in questo modo,
5: non si può,
8: potremmo distribuirlo,
3: però ora è
8: tutto pronto, dopo due giorni
6: vendere, parlavo, sono le stesse cose,
8: perché non abbiamo là con tutto pronto, anche parlare, anche se poi non abbiamo un cazzo,
3: e allora dobbiamo fare
8: una stamperia, ce l'abbiamo,
5: no, non andò,
6: togli di seme.
3: Per adesso sì, per adesso sì, sì.
1: Web sono non è sbagliato.
3: Ma per almeno
1: borsi la mira,
3: per almeno due mesi, due
5: non è un borsa la mia, però mettiamoci in testa, dobbiamo magari iniziare a capire,
8: non possiamo uscire,
3: non è complicato,
8: ma ci rifare,
3: guarda, per un mese o due potremmo resistere fino a quando usciamo, non è che
5: è di qua,
3: bravo, in modo tale che poi è più serio,
5: torniamo a darci un occhio nazionale che funziona, cioè sperimentiamo qualcosa, diciamo, sul, da un punto di vista proprio lavorativo, chiamano proprio, diciamo, un'organizzazione, cioè creiamo un'organizzazione nel frattempo, solo per il web va bene, non funziona, cioè abbiamo una mira molto,
3: molto più a lungo termine,
8: partire sul web, perché il web fondamentalmente rispetto alla carta non costa un mezzo, non costa un mezzo, partiamo sul web e facciamo delle escursioni sul cartaceo,
5: però una cosa,
8: un giorno facciamo vedere 1000 volantini e poi possiamo iniziare a pensare anche di stampare, però per rodare dobbiamo partire sul web, per forza,
5: cioè una cosa
8: vedere,
5: che abbiamo fatto, ad esempio, noi abbiamo detto il web ha una un'utenza mirata, cioè voglio dire comunque sempre molto inferiore al cartaceo, perché ovvio, però ovviamente noi arriviamo ad esempio nel bar che ci affetta del Romassimo, giusto? Perché poi là magari la gente si legge l'articolo e diciamo, crea discussione, allora facciamo in modo di trovare assieme, diciamo, al web un meccanismo di promozione pubblicitaria che in questo momento faccia magari girare il nome,
3: che dia più visibilità,
8: ma ci sono queste cose,
5: iniziare a lavorare,
8: allora,
5: iniziare a lavorare per il cartaceo e nel frattempo rodare i meccanismi di funzionamento strutturale di una redazione e creare anche un sito web, un portale forte che poi ci possa permettere di andare contenutisticamente in maniera forte sul cartaceo di qua a breve tempo. Non è una cosa che io mi immagino di qua una settimana di fare un cartaceo,
8: non è possibile.
3: Per me almeno fino alla fine dell'anno dobbiamo lavorare proprio, rodare su
8: una parete.
5: Sì. Però già forse come riferimento forte sul territorio, sì, da questo punto di vista, cioè iniziare a contattare.
8: Ma poi il progetto, scusami, ok, il progetto più o meno che un po' aveva lanciato Riccardo, esplicitamente o non esplicitamente, è anche quello di diventare, tra virgolette, nel senso buono della parola, un'impresa. Cioè non è un giornale volontario di militanti. Perché guarda, dopo un paio di tempi si sobe, sta a capo si ritorna alle proprie, diciamo, certo, se ci si abbandona, quindi si deve pensare a
3: è una scommessa che deve puntare molto in alto.
8: Ora la struttura dei soldi si può iniziare ad accettare veramente seriamente solo quando siamo gruppo forte e siamo riusciti dopo un mese, due mesi, secondo me già ci si può attivare a capire se il progetto va avanti, perché io con Aspesto non ci ho lavorato mai. Io ripeto, può essere che dopo un mese che lavoro con Aspesto a me mi rompe i coglioni,
3: molto probabile, o so prima Aspesto dopo un mese,
8: molto più probabile viceversa. Per esempio quando io mi dici mettimi in una porta o io ci vedrò una volta, non ce ne più, per esempio mi impazzisce, mi dice di dire io con questo non ci posso lavorare, quindi è pari pari 50-50. Detto questo, appunto, quindi per esempio io ho fatto la proposta, se loro ci stanno la pubblicità la diamo in gestione all'Apis,
5: loro non stanno per disponibilità, l'Apis avrebbe,
8: io parlavo con Pastorino,
5: allora sostanzialmente vanno raccolta pubblicità, ora se si riesce a mettere tutto
3: sul primo gambe, progetto per forza, solo però
5: che abbia una certa solidità,
8: ma lì ci sono le roccia,
5: quindi lo mettere assieme una sezione pubblicità di una relazione di
6: perché non si sente un'anestia
5: distribuzione con quella che deve
6: fare, cioè
8: si vuole creare una cosa forte,
5: pure che fai girare,
3: ma che non può nascere forte, deve nascere intanto
5: comunità 3 piegate in due, fai girare l'informazione, fai girare l'informazione pure che è soltanto sostanzialmente su quello, però una volta che la gente ci ritrova il cartaceo non è più probabile che in 2-3 mesi va a collegare per vediamo che spacchio c'è.
8: Si vogliono contattare gente di Messina, che ci sarà la regione, gente di Palermo, si vuole fare,
1: ma gli amici di Palermo, Cyborg e tutti gli altri non sono ordinati,
8: questi non penso che verrà, però Killerina forse viene anche Cyborg, non lo so, Killerina
5: sì,
8: Killerina
6: ah già,
8: poi sinceramente
3: Poi c'è anche l'altro fatto, che Orioste tra l'altro ha proposto nella sua testa, credo abbia tipo una proposta di creare tipo un nucleo di persone veramente competenti, giornalisti tra virgolette seri, a cui noi ci dobbiamo affiancare in qualche modo, nel senso che ognuno con le nostre professionalità, le nostre capacità, dobbiamo andare a creare questo unico gruppo di cui fanno parte anche queste persone. A me piacerebbe per esempio sapere esattamente chi sono queste persone da parte di... Io credo che una cosa che si dovrebbe fare è quella di chiedere a Orioles quali sono esattamente quello che può mettere in campo lui. Perché queste cose per noi è andato più a dire...
9: Giampiero, in tutto ciò, che ruolo avesse?
5: Ah, non lo so.
3: In questo momento quello l'altare, diciamo, dell'isola possibile, come qualcosa di imprescindibile.
5: Ministro, come è l'altro?
3: Dopo il grande esploato dell'isola possibile, ha fatto Carmina Menotti. Io non ci sono stato prima del treno, ma noi facciamo così, perché l'ha fatto sempre così. Dice, non è possibile. Che so, rinuncia di loro possibile per diventare qualcos'altro, ma magari qualcos'altro può
10: essere nell'isola possibile.
3: Guarda, io credo questo, l'isola, quella è l'isola possibile, ci stanno scommettendo tanto su quel cazzo di giornaletto che fanno, giusto?
9: Ma anche noi stiamo
3: la loro paura è quella che riesce a assorbire tutte le cristalli da quest'altra realtà che nasce, quindi dici, mi tutto quello che ho fatto per quello per adesso.
9: Ma io non sono d'accordo,
3: ma infatti
5: questa posizione,
3: queste persone,
5: c'è stato qualcuno che ha criticato tutto l'andamento del mio social forum italiano, la degaremo.
9: Cioè io voglio girare,
3: no,
5: è un giornale, voglio dire, ha prodotto, ha lavorato, eccetera eccetera,
9: e ieri quando gli ho detto alla riunione, no, si vede che qua è un bollettino, quindi non è
5: che serve,
9: ah, ma il mio giornale ha fatto anche l'editoriale,
3: ma io sono d'accordo ragazzi con l'idea di Gianni. Queste persone,
9: ma io non ci detto che ci
3: queste persone non è che metta alla porta al momento in cui dicono no, io non ci sto, punto, non siamo, nessuno è indispensabile, siamo tutti utili, nessuno è indispensabile, quindi
9: mi dispiace, però
3: ci dispiace, ci dispiace, sì.
10: Hai detto una cosa che per il fitness media è assolutamente al contrario,
3: cioè siete tutti indispensabili. Mettilo nel nostro duto questo.
10: No, questo è
3: nel nostro duto.
10: Questo è il capo del pensiero. Scrivete.
3: Siamo tutti indispensabili, ma nessuno è utile.
10: È il capo del pensiero.
9: Ora io ho un ultimo dubbio che ho, però è una cosa così.
5: Ovviamente tu mi
3: meno male tu ne hai uno, tu ne hai un ultimo.
9: No, io cioè ne abbiamo parlato tante volte alle riunioni, però diciamo c'ho tanti dubbi che sono anche il mio. Ora il mio dubbio è sulla fattibilità della cosa. Io, che io sappia, a Catania ci sono delle lobby giornalistiche che sono un po' grosse da scavalcare. Facciamo un nome, Ciancio.
3: Non ci interessa,
9: lungi da me interessati di Ciancio e delle sue stronzate, non è questo il problema. Il problema è che però sicuramente per come vogliamo far andare avanti la cosa saremmo comunque una palla al piede o comunque qualcosa di...
3: Dobbiamo esserlo,
9: però
5: allora ci
9: daranno lo spazio per fare
5: sul
9: Pavellino, ci possono bloccare, sì, va bene, d'accordo, ma come facciamo a diventare una realtà imprenditoriale che ci dà sostegno? Cioè chi ce la fa la pubblicità su un giornale come il nostro se poi
10: allora le proposte sono state le seguenti,
9: cioè dalla nostra noi dobbiamo essere bravi a parlare male di Ciancio tra le righe perlomeno all'inizio per fare breccia nei lettori, poi diventare dotti e massicci dopo.
3: Ascolta, per essere
9: una cosa, ti dico una cosa.
5: La realtà come l'Avis è una realtà antagonista a quello che fa la Sicilia.
9: Però è una realtà diversa, Rocco.
3: Anche noi siamo una realtà, perché il quotidiano si combatte sul quotidiano.
5: Però loro vengono quotidianamente da anni, 12 anni, boicottati nelle cose che fanno, però loro sono riusciti a crearsi un circuito di pubblicità che fa campare 20-25 persone, ci vanno a mangiare per 20-25 persone. Ora inizia. Vabbè, e i 14 sono quelli che ci sono, ma è la famiglia. Fatti il conto,
3: vedi, 14 mangio, gli altri 6, 7.
5: 14 lavoro,
3: a colazione se la pago.
5: Quindi ti dico, un certo tipo di pubblicità si può recuperare.
0: Perché se tu parli male del Ciancio, non parli male del pub o del locale che ti smolla anche 300.000 lire per la pubblicità. Parli male, non te la fa la Bruno. Perché Bruno è per dire il Guido che insomma ha grandi come si chiama, non te la fa prestatore 1.
5: Potrei parlare con il
0: prestatore 1 ci fa la pubblicità, no? Ma io non me ne fotte di parlare male di Ciancio.
3: Questo è politica come discussione.
0: Uno decide di farci la pubblicità a noi. Io non parlo di Ciancio, posso parlare di Ciancio, è ancora più grave per dire.
4: Anzi,
0: cioè, il tipo di precedente. Secondo, se si riesce a fare una cosa del genere che noi riusciamo a avere anche altri contatti, non solo catanesi, cioè se parte il gruppo, ci sono tante altre persone che in realtà sarebbero disponibili.
9: Ma comunque io ragazzi avrei che sicuramente che Gabriele abbiamo dalla nostra
5: soluzione per il tipo.
0: Vabbè.
9: Ma dalla nostra guarda ci possono dare tutte quelle che vogliamo, ci
0: ma gli altri. Ma per cosa dici?
9: No, per avere un appoggio extra catanese.
0: Va bene,
9: tra parentesi, peraltro, giusto così mi è venuto per testa, per chi non lo sappia, Onda Quadra ora è www.ondaquadra.org, sono diventati un sito internet con tanti notiziari e roba varia.
0: No, per dire, allora sono Riccardo, Riccardo in Italia, pronti, gente che scrive come noi più o meno, in tutta Italia c'è spazio. Ti chiedono no, possiamo collaborare nella tua enzina e chi per una cosa su Cici sempre no, quelli aspettano solo che io ci chiede così. Ma non perché lui è uno, è perché uno come fa, quello che fa riceve un sacco di richieste.
5: Quindi teoricamente
0: azioni ovunque. Ovunque, a fungo possiamo coprire la. Non ti dico la globo, ma la
4: nazione. Scusami Rocco, il problema, uno dei problemi su cui. Cioè, si è posto il problema, ma nessuno ha detto allora lo faccio io. Il problema è, sì, il web, senza portarlo,
0: sì, d'accordo.
4: Contatto. Ma qualcosa di più capillare, un attimo più concreto.
3: Il passo successivo,
4: la famosa pescheria.
3: Il passo successivo.
4: Dove risiede Lucio ormai è essenziale, cioè a pescheria, brava tonnina.
3: Dopo il plebiscito.
4: Gamele,
3: questo è il passo successivo. Il treno,
0: una macchina, poi lo decido gli optional della macchina. Prima mi compro la macchina.
4: Per cui il discorso il discorso è stato anche di collocazione politica della serie che Giampiero ha fatto subliminalmente passare la storia che.
3: Qual è?
4: Questa cosa su Quaker. Però poi alla fine di concreto progetti non e io non parlo, cioè io mi aggrego ma su che cosa? Su un progetto concreto,
0: meglio mo lasciamo lì, facciamo dire che non prendo
3: ma quello è cioè perché non stai prendendo tanto sull'opposizione di
5: tiro del culo
9: per la maggior parte del progetto si elimina non è che è
4: no, io voglio porre il problema politico che non tutto si può fare su web
9: ma sicuramente
0: io che dobbiamo
5: io me ne sbatto del problema politico, io mi pongo il problema economico, come lo facciamo giù nel mercato? Secondo me l'unico problema grosso è questo.
3: Va bene, io ti ripeto, questo sarà un progetto.
5: È l'unica per
3: passo da dover.
0: Non sarà questo che ci bloccherà magari.
5: No, perché la mia soluzione è usiamo una stampante laser, usciamo con un foglio a 3 per adesso.
4: Ma che Dio ti strabenedica ogni passo che fu?
0: Noi compriamo la carta e un tampone. E chi ci fanno fare tutte le fotocopie che vogliamo? A parte che li fanno fare magari senza.
4: Non siamo
5: non abbiamo
4: siamo ante chi sia
0: cioè per esempio il problema dei
4: siamo noi o siamo mischiati agli altri
0: e me ne fu
4: e che cosa produce no, no chi ci già su la coma d'estate
0: allora, io proprio per questo voglio che all'unione del 3 si dica c'è questo progetto ora si lavora per
4: scusate
0: chi non vuole lavorare ci se ne vada però questo è rischioso perché questo progetto non può decidere di diventare come un progetto solamente di due gruppi, ma deve essere di vari gruppi. Il gruppo che si può offendere senza nessun tipo di problemi, perché sono dei nostri coglioni, è quello dell'Isola Possibile. Altri non ce le possiamo permettere
4: di
0: Giro di Vite ed Erronio come gruppi.
5: Ma vabbè, io non ci sto, rivedete.
0: Antonello Mangano come Terre Libere con Sito di Messina. Da Palermo
4: non è
0: l'unica che potrebbe collaborare è anche Cyborg, io però non lo conosco. Sai, perché chi le dina che vorrebbero partecipare Questi sono come gruppi, chiamiamoli gruppi, e poi ci sono tante altre singole persone che vengono, che ci sono da queste linee. Quindi questi gruppi, l'unica cosa possibile che era lì, era presente a Rosolini.
2: Ma te l'avevo detto,
3: sto parlando di
0: altre persone, le altre non ci possiamo permettere di perdere, perché non si arriva a quel progetto unitario che aveva in testa inizialmente. Quindi questa cosa va posta o fuori o dentro, in termini un po', va posta in termini, cioè, più capaci, perché sennò uno capace di dire se se voi già volete fare un controllo, fate un controllo.
2: Cioè, io...
0: bisogna porre proprio il problema di dire dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo lavorare adesso e dobbiamo avere il coraggio di farlo.
2: Alla riunione è il 3, cioè non si può uscire, a mio avviso, cioè con o facciamo, che ne so, la rete dei siti o il cartaceo, cioè se devo uscire con una proposta, mettiamo che quella del cartaceo, per me è solo questo, cioè il cartaceo, il giornale più strutturato, magari con un sé, cioè i ragazzi, arriva Gianluca e dice sé, continuiamo a parlare, dice continuiamo a parlare, alla prossima riunione ci penso su, dopo quello che uscirà, alla prossima riunione ci inizio, vediamoci un po' di vedere più praticamente come realizzarlo. Cioè se già usciamo con tante proposte,
3: vabbè, ma le esclusioni totali non perde, cioè nel senso, se io dico di no alla prossima riunione non è che sono totalmente escluso, cioè no, però sarebbe buono se riuscissero a fare
2: il momento in cui c'è necessità di andarsi a mettere di fare qualcosa di più pratico, dobbiamo sapere su chi contare e chi no,
3: là ci conteremo veramente.
0: Fatto una cosa in Palestina, sì, ho capito che c'era la
3: prima di Rosolini per presentato dovevano fare questo sito, si chiamava Sommergibile, poi non si è saputo più nulla, c'è cioè lì
2: l'hanno affondato
3: sicuramente
5: era un yellow sambarin
3: e probabilmente, però mi è sembrato di capire che lui fosse l'era quelli di
0: gruppo di Bianco, ma dite che questa porcheria, allora
3: di Itaca News, credo che lui mi sia saputo qualcosa del genere, allora mi è sembrato di capire questo,
5: la cosiddetta fava.
0: Indicatemi dov'è, perché ci sarebbe il primo caso al mondo,
5: c'è una fava,
0: il giornale che scusami, ma il dito.it sono impazzito.
5: Qual è quello?
0: No, così è. Ci sono andato e non c'è scritto manco chi siamo, c'è scritto su un giornale online periodico catanese.
3: Quindi lungo perciò.
5: Mi ha installato la DirectX.
0: Boh, quindi non lo so, c'è il
5: confezionato.
0: Bisogna spronare.
3: Ma questo sì. Cioè, dobbiamo convincere la persona a scommetterci, perché è una scommessa che facciamo tutti su questa cosa, non è che.
1: Sì, chi non ci vuole stare però ci sta.
0: Bisogna parlare con Riccardo e dirci fare quello che a lui ha detto, che c'è in mente.
2: Secondo me non c'è stato, cioè, voglio dire, io non penso che possano stare un altro anno a menarcela, facciamo ready. Magari si scambiamo ci dossier,
3: no questo no, è il giornale
0: quello, questa bestia, ma poi vedi perché dico Gabriele o altro, qualcun altro
11: serve un cazzo, proprio perché c'è stato un momento queste cose,
0: c'è stato un momento in cui quello che ha detto, ma se noi facciamo 10 siti che parlano della stessa cosa abbiamo più visibilità, e io gli ho risposto tecnicamente, scusami, Ma lui è una persona che si collega, non perde più tempo a vedere 10 siti, non fa prima a vederne uno solo, ha fatto bene. Mi disse no.
8: Noi l'abbiamo fatto, mi ha detto no.
0: Certo, lui parlava di siti che non ha senso. Quindi che io dico no, che sanno tutti quanti che uso Windows o che non hanno, che non ho conoscenze tecniche, è chiaro che a me non mi tengono in considerazione, ma se glielo dice lui, se glielo dite voi, ha un altro paio di mani. E non mi davano,
5: ma non è che ci vuole una conoscenza tecnica, è logico.
0: Oh, è logico, ma tu l'hai sentita la risposta di quello che mi ha detto? No, non è vero. Secondo me, se ti siamo, abbiamo più contatto.
5: Questa è una stronzata.
4: Se tutti
5: anche perché poi finisce che vedono due articoli quasi uguali, perché il modo che il punto di vista è simile.
2: Pensavo che fosse incluso nell'elenco
5: del articolo 2. Una moto fai tu, una moto per Gianluca, e poi magari la vedete.
2: È che non mi hanno detto che non so più l'intervento.
0: E spero che sia vero, sono totalmente zero, ma una cosa di vista magari ti ci dà.
8: A poco di tempo.
0: No, io sai chi mi disse già, mi disse Antonio. Mi disse, noi dobbiamo far passare le persone da un'ora, le dobbiamo fare stare 3 ore.
8: Ma il motivo
5: è
0: che
5: io
0: non faccio
5: tempo. Non è che
0: mettono
5: poche su. Io sono net pretenditi.
0: Ma che sa ci sono.
5: Infatti noi non ho fatto debiti, no?
2: Stavo un'ora.
0: Adesso parlava di pubblicare le stesse
8: Io con Gabriele, questa sera la facciamo con delle team come Freaknet, come Dine, come Dineva, perché facciamo cose diverse.
0: Perché noi anche abbiamo queste cose
8: diverse. Ci linkiamo tra di noi, ma abbiamo cose diverse.
0: Sì, perfetto. Ma noi abbiamo fatto questa cosa del giro ring, perché noi abbiamo quattro, cioè oltre Giro Vite c'è un sito di letteratura, un altro di letteratura, un altro
3: di donne,
0: vabbè, insomma, tre tipi di letteratura
8: femminile, il portale d'arte,
0: vabbè, sì, quelli ci sono, e ci siamo linkati a vicenda, ma è normale perché parla di
8: cose diverse,
3: è un altro tipo di giornale, quindi proprio è questa di struttura, che se vuoi creare un giornale unico veramente ci vuole la struttura gerarchica,
8: però credo che non abbia un
0: rispolveriamo il manuale del guerriero,
8: no, perché se uno ti dice una cosa di questo vuol dire che non ha capito,
0: non lo so,
2: no,
0: io
2: loro hanno sono paura, diciamo, di smembrare quell'esperienza, diciamo, del gruppo, perché poi tornano con le stesse quattro esperienze, loro hanno 10-15 collaboratori,
0: secondo me non c'è motivo di smembrare,
8: ma smembrare, ma se poi quella cosa
5: che non vuoi lo più grande
0: buono, non capito,
8: però dopo un mese,
2: però giustamente sono aperti con l'esperienza,
0: e
2: loro
0: il
3: lavoro
0: è un po' di lavoro
3: in questo senso, dice io
0: fate quello che potete, certo.
8: Ma sì, ma
0: chi ti sarà fatto piano di cibo, no? Ci siamo erroni,
4: secondo voi
0: non è che sono centinaia a mangiare, no? Oh, c'è un tipo di
5: se
3: poteva devi lasciare morire di fame,
2: per me da passare una cosa laboratorio di comunicazione che so che hanno, cioè le proposte che escono da questo laboratorio dipendendo quale suo, cioè in buona sostanza, cioè,
0: i segnali di città invisibile che noi lanciamo, quali sono? Dai, una definizione che stanno
8: andando,
0: perché se non erano unite, ricorda l'inizio nei volantini che scrivi tu, ci scriviste il laboratorio magari. Però non è un'esperienza positiva, sono bravi, sono bravi, non ci navigava niente, non mi contattavano
4: insieme a sottogruppi di una stessa realtà che è più grande, essendo aspirare a ogni gruppo a un certo tipo di tematica,
3: anche questo, questo si era parlato anche.
4: Cioè alla fine non muovi la scissione dei gruppi, ma li fai lavorare all'interno di un contesto più grande, ma continuando da un gruppo di
3: Perfetto, lasciamo perdere tutto quello che si è detto. Quello che bisogna proporre è questo. Potrebbe essere una proposta questa.
4: In questo modo tu non
3: cioè io mi prendo l'impegno di curare, che ne so, la rubrica che parla di costume e società, per dire.
4: Se mi vuoi, diciamo,
3: per dire, noi facciamo questo, tipo io ero, che ne so, facciamo questo, per dire. E un altro
4: io ero con
0: lui si occupa.
4: Per dire.
0: Oh, stiamo parlando di pallone, no, di pallacanestro.
4: Quello stronzo per
3: comunque
4: perda di il pensiero che ci sia una scissione totale di dire.
0: Ma chi l'ha detto?
4: No, dico che ho
0: un telefono. Non lo so che tu l'hai capito.
4: È una mia proposta.
3: No, ma ripeto, è una proposta, secondo me bisogna fare, perché io la tengo là.
4: Perché nel caso nel caso peggiore, che non si riesce a
0: tringiamo.
4: Non si riesce
0: a. No, ma
4: il gruppo
3: non si può ritornare a fare quello che
0: sono fratturato il coglione.
5: Le pudenze.
0: Io fare quello c'è la riunione. Tu così puoi fare la riunione. Quando non ci sono tutti questi mangiano un cervello.
8: No, io a un certo punto dirò la nostra
0: posizione.
8: Arrivederci.
0: Perché ci fu uno che portiamo i giornali nostri qua e così vediamo
8: cosa abbiamo fatto. Anche perché la riunione è alle
0: 22.
8: Ma
0: non ci muniamo,
3: che poi lei sul web si sa che ha fatto
11: la foto. Fine.
2: Arrivederci. Come già si può per il
3: arrivederci. Vabbè, quindi insomma.
11: Cioè, ma che poi si tratta di lavorare sulle stesse cose, però in ambito più.
3: Vabbè, ma io devo fare quello che so fare, non posso fare una cosa che non so fare. Ci sono altre persone che dovranno fare delle altre cose che non so fare, quindi.
11: Ma non solo su quello.
3: Vabbè, dire, c'è fatto. Se io mi prendo l'impegno di curare la rubrica costumi e società, nulla mi vede di scrivere anche qualcosa per un'altra cosa. Però io devo assicurare quanto il mio impegno per quello. Cioè, in questo momento tipo di lavoro.
11: No, c'è un sacco di
3: carne. Ci sono dei giornalisti validi che si occupano della politica a Catania. A me sta bene che se no non lo pietro se me ne occupo io, perché non ne so poco e nulla. Quindi c'è ognuno con le proprie professionalità.
11: Io non abbiamo.
3: E poi vediamo l'impegno privato è una proposta male.
11: Io penso che un problema di orgoglio che è un problema.
3: Ma bravo,
11: è un problema.
3: È un problema uno di orgoglio e l'altro è anche di voglia di scommettere.
5: Protagonismo si chiama.
3: Di credere.
2: Cioè non è soltanto il nostro. Cioè che non si riesce a fare un gatto.
11: C'è chi però
1: io
2: ma tu dici orgoglio ma riconoscere a tutti. Però
3: io
2: non
3: ci chiedo la
11: parte
5: io penso di la spinta a fare meglio.
3: Quello tu non lo vuoi più numero quando uscire, dove che abbiamo guardato tutti quanti e gli abbiamo detto tutti i colori. E da allora poi loro hanno detto un pallone adesso un po' più
11: snello. È scritto in grigio su grigio, non lo so come
3: ma voglio dire, questo è un particolare tecnico, secondo me.
11: No, ma tecnicamente a me non viene voglia di leggere un foglio.
3: Si risolverà, cioè noi risolveremo tipo nell'operatività, giusto? Per adesso si deve parlare della voglia di farlo, della voglia di crederci e nella possibilità concreta poi di poterlo realizzare. Questo.
11: Vabbè,
3: devo dire. Questo quello che deve bastare intanto è questo. Il progetto pratico, ripeto.
2: Ci sono tantissime realtà. Catania, Sicilia, diciamo, per me c'è questo ambito territoriale che non hanno voce, dall'ambito artistico diciamo anche a quello economico che è comunque montato, perché cioè, noi dobbiamo porci come obiettivo di dar voce a tutte queste situazioni qua, cioè, intanto diciamo come obiettivo generale, però cioè, non possiamo farlo con una rete di 10, 20, 100 siti, perché tanto lo sappiamo che il sito diciamo, ha una barca di utenti che è quella che è, magari ci cioè, sono sempre 10 persone. E come dice Iron, magari si leggono, poi appena capiscono che leggono diciamo, le stesse cose vanno a leggere due minuti, due articoli.
11: Potrebbero scegliere un sito anziché gli altri.
2: Per dire. Cioè, alla fine che cosa sposti? Cioè, che cosa sposti? Vuoi fare? Che cosa vuoi muovere? Non sposti un cazzo.
11: Cos'è uno zaino verde? Beh, toglietegli i zaini.
7: Non c'è niente,
2: sono. Sì. Okay. Un
11: po' brava cagna bastarda,
2: tuttana. Fatta bene.
5: Chi ti offre al miglior offerente?
2: Sono tutte
3: no,
2: per
3: me è un scappato.
1: Marco, ma la fa una cortesia. Marco,
11: sì, dobbiamo fare anche lì.
2: No, adesso parliamo della selezione.
5: Siamo degli industriali.
11: Oddio, è tardi.
3: Sì, ho fatto
1: l'ora. Cioè, il vostro funziona.
5: Nel senso che turiamo i culi.
3: Sì, no.
5: Non ci lascia.
11: Sì, Lucio,
2: dove?
11: Come devo
2: prendere? Sì, sono in Brasile.
5: Pederasti simpaticissimi.
11: Il 3 è mercoledì, no, martedì. Ok,
2: se ci sarai,
11: ci sarò.
2: Io ci sarò.
11: Ma ci sei?
5: Se ci sei, ti accendo a play.
2: Ma di mezzo.
5: No?
7: Ci stiamo andando?
5: No.
11: Beh, voi nel frattempo lavorate.
5: Dobbiamo lottare per le sinergie del gruppo.
11: Raga, fingiamo.
1: Mi devo andare.
5: Dai, sono Silvio Berlusconi Communication.
12: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

عسى أنا ألقي قبلي شفاعة.

0: Não te boto
1: Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
2: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili. Giro, giro, tonto.

Grazie. Vai forte, grazie.

나는 집에 쓰고 나도 적고 나는 집에 쓰고

0: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32. Ora switchato. Madonna! Godo! Godo! Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo.
1: Oddio mio, ha funzionato!

Allora porco Dio. Dai, dai. Oh, why you? Cioè, io sto godendo. Sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo. Eccolo, eccolo! Oddio, oddio, oddio, oddio! Oddio, oddio, oddio, oddio! Sono, sono, sono, sono! Sono, sono troppo! Oddio! No, il kilohertz è lo è quello che sceglie l'AIM. L'ho messo auto e l'AIM sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo, godo, sì. Che bello, sì. Godo. Ah, sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame. E sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

0: Sí, hubiese dicho este año, este año. Tanto è per noi, non è.
1: Beh, sì. Tanto chi doveva esserci online c'è, chi non voleva, non doveva esserci, non c'è.
0: E questo è anche vero.
1: Ora non è che rompono, devono rompere i coglioni per questo. A cominciare da Martin.

0: se n'è sempre fottuto di qualsiasi tipo di riunione e ora gli è venuto tutto la bambaletta nel culo e oggi non c'è.
1: Paradossalmente il recin l'altro già.
2: No, lui ha scritto comunque che ama di sera sono reperibile.
0: Guarda caso. Vediamo se la prossima riunione sarà irreperibile pure.
1: Beh, ma lui c'è stato a una riunione con i recin, c'è stato, non mi ricordo.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ma che cazzo dici?
3: Minchiate Iron.
0: Scusa, minchiate?
2: Che non dire minchiate Iron.
0: Mi pare che la memoria
1: no, c'era, no, su che ci ho visto.
3: Vabbè, ma qual è il problema che non si è mai fatto la riunione?
0: Eh no, se non si è mai fatto la riunione non può rompere la minchia che le riunioni devono essere.
3: Può rompere la minchia invece.
0: Ah, sì?
3: Perché è uno che si fa il culo.
0: Guarda, io non posso rompere la minchia se poi alle riunioni non assisto mai e poi mi lamento perché le riunioni non sono streamate, perché non possono partecipare tutti.
3: Lui si è lamentato perché le riunioni sono streamate per un altro motivo.
0: Cioè?
3: Per un motivo di democrazia, di partecipazione del solidale.
0: E lui poi non partecipa però.
3: Allora, non partecipa ora perché ha detto che non poteva esserci martedì.
0: Non ha mai partecipato.
3: Vedremo. Non ha mai partecipato, evidentemente ora sente il bisogno di partecipare. Che vuoi che ti dica?
0: Vediamo se la
3: prossima. Ma questi sono discorsi del cazzo, secondo me, che non portano a niente. Continuiamo a lavorare, decidiamo cosa dobbiamo fare a questo cazzo di prequine domani. Per me possiamo parlare tranquillamente del FES. Non facciamo lo sgarbo a nessuno.
0: Ammesso che
4: o magari se ne parla,
3: se Nirvana si muovesse a contattare, porco Dio, quelli del gruppo Astrofili.
1: Nirvana, scrivi al gruppo Astrofili e fatti chiamare al telefono in qualsiasi momento per vedere se qualcuno domani può venire a dire due parole o perlomeno a esserci quando noi presenteremo qualcosa sul progetto FES. Hai capito?
0: Non sono Mercurio.
3: Sì, sei Merdurio. Ci pensa io, ok.
0: Voyager, va bene, abbiamo capito. Ora andiamo dal commercialista e lo chiediamo a lui.
3: Ho capito, Cristo. Forse è laggatissimo.
2: Sveglio di merda. 10:69.
4: Che verghetto.
3: Che risveglio di merda. La dobbiamo registrare questa cosa.
4: Il film ce l'ho io, più che niente mia.
0: Sì, l'abbiamo letto sopra, voia.
4: Che sveglio di merda.
3: Ho visto il firmware di questi cosi ed è compattato in un modo. Se riuscissimo ad aprirlo, dentro ci sono. C'è tutta la pagina web di gestione. Potremmo modificare l'HTML, metterci WAV, che risveglio di merda. E metterlo con embedded nella pagina, che quando ti colleghi alla pagina di gestione del coso, lui ti dice che risveglio di merda. I grandi progetti del freak. Hacking Linksys Wireless Access Point. Insert the WAV. Che risveglio di merda.
4: E vende il risveglio di merda WAV.
0: Le vesti entra nella
3: che stanno fumigando questi spacchi di porco Dio. Ma che spacchio meditano con degli
2: ceri in culo.
4: Meditano con i ceri in culo.
3: Minchia, ma veramente io ci scendo e glielo dico, comprate degli incensi buoni.
0: Pezzi di pricchi.
4: Sveglio di merda.
3: Sveglio di merda. Io ci sto scendendo, non sto respirando più, mi sta venendo l'asino.
4: Ma no, fermo.
0: No.
4: Lo ammazzo.
3: C'è qualcuno fuori?
4: Gli inviano una stecchino di incenso in dopo.
0: Non se ne rende conto.
4: A dire non sono mobile. Ma.
2: Chi spacchio si.
0: Oh, vedi il giorno 11 ci sei,
2: 12
0: dicembre.
4: Cosa c'è?
0: No.
2: Sono fissato.
0: Forse, anzi molto probabilmente all'ambasciatore.
4: Ma cosa?
2: Piccolo.
4: Ma che cosa?
0: Il concerto dei Brigandini Super Anarol.
4: Sì.
0: Con presentazione disco ti piace. Ultimo disco, sì.
2: Come primo disco?
0: Ultimo disco. Shining, ti chiamo Nirvana.
2: Dimmi Nirvana.
4: Parla.
2: Mergetemelo per piacere.
4: Sì. La riunione con il prof è stata spostata a venerdì, sì, lo sa.
0: Grazie!
4: Già si è lamentato perché io non glielo ho detto subito.
0: Ah!
4: Cosa?
0: Ah, te l'ha firmato anche Valenti il preside?
4: Ha firmato Valenti il preside, non ci posso credere!
2: Non
4: L'orario lo sai di venerdì? Che è a partire dalle 11:30.
1: Abbiamo capito. Il preside, il segretario ha firmato?
4: Qua,
0: il preside sì, abbiamo capito. E quel cazzo di segretario? E che il segretario? È il bastardo praticamente della situazione.
5: Due incontri.
0: Valenti, l'ho minacciato.
4: E cosa gli hai detto?
0: Appunto.
4: Cosa gli hai detto?
0: Quasi.
4: Ah.
0: Anche di scandi, eh. Gli puoi dire che gli pisciamo nel serbatoio della macchina?
4: Gli pisci in bocca.
5: Quando mi farebbe molto piacere vedere un pisci in bocca.
4: Ti ho?
5: Sì. Però lo devi fare.
0: Pezzi in mezzo sono fai.
4: Qua c'è da dire, lo dovete tenere.
0: Che mi deve fare da
4: con... Vai con l'auto filmato tra 10 giorni.
0: Perché 10 giorni? E non uno?
4: E non zero. Subito.
5: Vabbè, facciamo finta che prendiamo le sedie.
6: Io lo sveglio di un merda.
0: Come fila?
5: Non mi rispondo.
4: E che il pagamento è tempo di 10 giorni. Ah, mi ha chiesto...
0: Cosa? E mettete fattura?
5: Certo.
0: Allora che cazzo abbiamo fatto a fare la partita IVA?
5: Io non ho idea di come si faccia una fattura, però la emetteremo comunque.
0: Noi emettiamo fatture e le facciamo le fatture, soprattutto a lui.
4: Oppure le devo dar conto?
0: No, è fattura, così non rompi il cazzo.
5: Ma vedete, stiamo impazzendo, abbiamo fatto questo bordello per questa ragione. Benissimo.
0: La partita Ivan? Sei un coglione, chi è un coglione?
5: Chi?
0: Chi è coglione? Chi? No.
5: No.
4: Ma che spacchio lì?
5: Ma sta lui
0: spacchio. Vabbè, sta male.
5: Ma chi è che... Ma Nirvana sempre dice un coglione.
0: Sì,
5: no.
0: Sì. Definisci il coglione.
4: Aspetta, la partita IVA...
0: L'abbiamo fatta per farci fare le fatture. Ciao Giorgio. No, anche per farle
5: per
0: le fatture.
5: Metterle, oh, non per farci fare. Male.
4: Ma poi Mario.
5: Questa è noia che emettere la fattura, no?
0: Non mi prendete per il culo.
5: Alle 8:30 di sera. Infatti.
0: Come non lo prendiamo? Che cretino?
5: Ma è qui capisci i soldi.
0: Che soldi fa? Non solo.
5: Alleluia.
0: Sto male veramente. Ah, ok, ma qua il discorso della fattura è un altro.
5: Che c'entra sto male veramente?
7: Io sono qua sotto la roba, se la vogliamo salire, se scampa un poco.
4: Non lo so, via.
0: Che roba hai? Tutta roba rubata?
5: Roba buona.
0: Minchia che panza che hai. Sì.
4: Ok. Chi sta chiusi?
5: In nome della razza, eccetera.
7: Illustrazione del funzionamento dei laboratori linguistici e informatica.
4: Non c'è la mina al microfono.
0: No, dai, ho sempre sognato. Minchia, ma sta piovendo, santa. Wow!
5: Allora,
7: caldamente.
5: Possiamo fare questa riunione di direttiva all'avviata? Allo stream.
4: Quale riunione di direttiva?
0: No, per favore, non parlare più di direttiva.
5: 2, 3, 4, 5.
0: Guarda caso.
5: Guarda caso.
7: Ma perché? Chi c'è?
0: Sarà un caso.
5: I 5 di questa stanza sono i 5 del direttivo, sì o no?
0: Però non lo volevamo!
5: Non è colpa nostra!
0: Volevamo essere di più!
5: Siamo di passato!
0: Però tutti gli altri se ne sono fottuti!
4: Porco Dio, ti vedo
5: quella qua! Direttivo contro tutti!
0: Ah!
5: Dai, fatti toccare un po' il culo! Dall'altra parte ho pure un brufolo fresco! Eccoli proprio.
0: Sì, bello.
4: Ma i docenti di lingue sono spacchiosi che hanno bisogno di un'ora diversa per fare le cose, che fanno le lezioni.
5: Un laboratorio diverso.
4: Che croci.
0: La suca.
5: Punto com.
4: Professor Giuseppe Brigiotti, fottuto su Galinghe per l'informatica.
5: Per
4: chi non sta? Per l'informatica.
0: Ma che è questo qua? Sono interessato ad usare
4: una mail che ci è arrivata, una snail mail che ci è arrivata nella nostra casella postale sotto.
0: Una posta. Ah,
4: non vedi.
0: Distribuzione di tempo, prego contattami a 0. Che specchio vuoi?
4: Beh, passa la shiny.
5: Che cazzo vuole? Adesso vuole essere.
0: Ha lasciato un numero di telefono. Iscrivo alla
4: fine qua. Toh, tieni, scrivi.
5: Ma come scrivo? Alla gran lista.
0: la nostra camera
3: cioè, lui non so dov'è.
5: Ma che sì, cazzo
3: so,
5: so, non riesco a leggere l'indirizzo. Uppafal.
3: E il telefono gli ho un bare.
5: Sì, certo, di telefono per
3: il. Ma Nirvana ha scritto gli astrofili?
5: C'era
0: asbesto. Asbesto? Un pappallo. In effetti, se tu devi scrivere come senti quello, scrive sta male. Cazzo.
5: Cos'è quello?
0: Se vuoi scrivere.
5: No, se devi scrivere un messaggio.
3: Sì, scrivere le pagine.
5: Ah, per pulire. Non sei bestia.
7: Ma spiegatemi una cosa, la pagina nuova non è online.
0: No.
3: Purtroppo non ancora.
7: La posso vedere?
0: Ma no, vedi se no.
3: Ci dobbiamo pensare.
4: Ma sulla staff, non vedi?
3: Vieni, vieni, siediti sulle mie ginocchia e ti facciamo vedere la pagina.
0: Nel frattempo se ti fai anche un po' toccare il culo da tutti.
3: No, no, no, ma non così che si sfascia la sedia.
0: Stai scaricando Silvia Saint?
3: Meno male che scaricato il Zap.
4: Meno male che emule fa schifo.
3: Minchia, sono due mesi che c'ho sta cosa in culo.
0: Ma se minchieggio questa cosa se la.
3: No, no, stai fermo.
0: La posso sputtaniare?
4: No, perché.
3: Dove spacchio sono?
4: Allora.
3: Vabbè.
4: Salvo, salvo, quello salvo, quello salvo, fai quello salvo.
5: No, il fax spagnolo è andato.
3: Aia, aia, aia, alzati.
0: Tu l'hai voluto.
3: Lo so, cos'è che non funziona?
0: È che non hai più l'età.
3: Ma, che cosa vuol dire non funziona?
5: Hai
3: messo SSD che risveglio di merda. Hai messo il gateway, sì, risveglio di merda.
5: Non ho messo il gateway che tanto non risponde al ping.
3: Ma in DSP l'hai beccato?
4: Indirizzo IP, ah.
5: 10.69.1 quello che vuoi, il tuo coso è il 222, lo vedo subito.
3: Lui è il 222?
5: Sì, 222.
4: Queste sono varianti della stessa pagina,
0: esatto.
3: Sì. La cosa bella di questa pagina è?
4: Ah?
3: Qual è la cosa bella di questa pagina?
4: Ma ancora non abbiamo deciso se fare in quel modo oppure no.
3: Ma non è detto che cambia.
4: Potrebbero votare,
3: potrebbero votare gli sfondi e le combinazioni di colori.
4: Ah sì, l'ho letto poco fa.
3: Ah, wow.
4: Mi sono documentato prima di venire.
3: Minchia, ma questa non l'avevo vista ancora.
4: Perché sei svogliato? Che cosa? PDP 11.
3: Questo outline non mi piace per niente.
4: Sì, lo so, beh.
0: Sono però troppo scure.
4: Sì,
3: una scritta a parte.
4: Ha fatto una pagina per questo. Beh, ma ce n'è l'ultimo. Non bisogna arenarsi su questioni.
3: No,
4: su questioni.
3: Cosa?
4: Non mi viene la parola perché sto invecchiando.
3: Questioni.
4: Su questioni. Come si dice del bello e del brutto?
3: Ah, sì.
4: Estetiche. Estetiche. Ma infatti, estetiche. Guarda che convegge, sono andate così. Poi le pagine sono come quelle vecchie. No. Sono uguali, sì, sono dei
0: CSS. Ho letto pure questo,
4: ma comunque dico, a me piacciono, ma se a qualcuno non piace si può fare lo stesso e poi vanno variando comunque. Sì, cioè, non è il caso di
0: questa qua, come dice questa più o meno.
4: Come sì, a me questo piace molto.
0: Come
4: tutta cosa che ho visto sino adesso è la migliore. È
3: tipo rosso, bianco.
4: Qual è questa per chi ci segue da casa? Pallo 2 PHP.
0: E questo è il template della pagina normale, che poi ancora
4: è un template.
0: Un modello.
4: Dopo, quando non ci sono gli altri.
3: Con i cosi, qua sopra.
4: La scritta è proprio malissimo.
3: Tranquilli.
4: Fare così. Basta, non c'è più niente. Non c'è più niente, basta. Non c'è più niente. Basta, non c'è più niente. Basta. Che buono.
3: Ah, Paolo, te ne ho mandato un'altra nella cartella IMG.
4: Ah, va bene. Andiamo via un attimino.
3: Index Nirva 4.php.
4: Dobbiamo fare. Ma dove?
3: Nella cartella IMG.
4: Ma non nella cartella IMG, è frocio.
3: E se è frocio io che ci posso fare?
4: Teste di minchia. E certo non funziona. Questo devo togliere. Clicca.
5: Perché
4: ovviamente non
3: ovviamente
4: funziona.
3: Non funziona.
4: E sei un mongolo.
3: Perché è un mongolo. Nirvana è un mongolo.
4: Ma mi dai l'immagine che già lo capisco.
5: Ci ha fatto trasmettere.
4: Logo? Ma qual è il file?
5: Che cazzo sono?
3: Oggi proprio precisi quando trasmette Radio Bandita. Complimenti, Gebel.
5: Perché sei sempre così acido?
3: Perché se si coordinassero
5: ma
3: con gli altri.
5: Ma perché non glielo dici tu dato che lo sai?
3: Ma perché loro sono tonti che non le sanno le cose da loro?
5: Questa è la condivisione della conoscenza, no? Se non lo sai sei un cretino.
3: Esatto.
4: Ma qual è l'immagine? Ma lo voglio fare.
3: È degli anni 80.
4: Ok, va bene, ok.
3: Veramente negli anni 80 non si condivideva un cazzo di niente. Cioè quelli che sapevi era tuo ed erano informazioni preziose che scambiavi con gli altri nelle BBS, nelle chat. E diventavi elite
0: Perché le sapevi solo
3: perché tu. Sapevi solo tu certe cose e le facevi dimostrandolo, e gli altri non sapevano un cazzo. Il contrario dell'open source.
7: Lo posso cercare una frase da mettere in prima pagina?
3: Quanto eravamo coglioni.
7: Ormai comincia a pozzare.
3: No, il mio Ginsberg.
7: No, è bella, però.
3: Se, sì, sì, comunque
7: c'è
3: certo.
7: Una cosa bella che avevo detto su Fraser, in cui è questo.
4: Sì, lo so che hai ragione, va bene.
7: In qualche modo. In cui.
4: Ma di cosa? No, sto parlando con Nirvana.
7: Di una popolazione.
4: Stavo parlando con Nirvana.
7: Il nome che hanno gli individui è segreto, lo sanno loro e pochissime altre persone, loro usano un secondo nome per comunicare con gli altri.
3: Non mi è nuova questa cosa.
7: Pensare che gli facciano dei sortilegi.
3: Non mi è nuova questa
7: perché
3: cosa.
7: Perché il nome fa parte del corpo della persona.
3: No, tenetelo voi. Vabbè, lo metto qua. Accendino mio. Sai che non mi è nuova questa cosa? Da dove viene? No, no, devo averla letta da qualche parte.
7: Fraser.
3: E chi è?
7: Ramodoro.
3: Hans Fraser? Ramodoro, non mi è nuova questa cosa.
0: Fraser FS?
3: Boh. Vado da un pubblico di livello africano scrivibile. Cazzo di che ho ragione, porco iddio.
4: Ho detto già che ho ragione.
3: Che ho ragione, porco iddio, lo dico io.
7: Ma chi c'è con noi in chat?
3: Nirvana e Voyager. Elibus non riesce ad ascoltarci perché la sua connessione fa schifo. E degli altri non vedo nessuno.
7: Insomma, stiamo lavorando sulle nuove forme associative. Diciamo più sulle nuove forme. Però sì, non ci posso dare niente se penso che
4: ho detto. Non fumare!
3: Semplice, non fumare.
7: Oppure
3: è uguale. Lui parla da dietro. Mi passi la bevanda?
4: No.
3: Primordiale?
4: No.
3: Che stai disegnando?
4: Niente.
3: Sto facendo un ritratto.
0: Visto il pianeta delle scie.
3: Sto vedendo il demonio?
0: No. Inquietante.
3: Ah, ma quale? Quello originale, storico, degli anni 60 o quale?
0: Quello di ora.
4: Una cosa.
0: Vabbè, la distanza è la stessa.
3: No. Devi vederti quello storico.
4: Ma cosa? Non so,
3: mentre ti fanno un pompino, però.
4: Non
3: ho sentito un maschio.
4: Non ho sentito cosa?
3: Masco bianco eterosessuale che ti fa un pompino.
4: Non ho sentito cosa.
3: So come, però.
7: Il pianeta delle scimmie è vintage.
4: Ah, non ce l'ho.
0: Stavo pensando a chi reclutare.
7: Se avete presente la fine di Balle Spaziali?
3: No.
7: No.
3: No, non me la ricordo. Ricordo ben poco di Balle Spaziali.
7: C'era una citazione dal pianeta delle scimmie alla fine del primo film. La fine del primo film te la ricordo.
3: La statua della libertà diroccata.
7: Sì.
3: No! Qualcosa del genere. Agghiacciante.
0: Non ti va? Provo il DHCP.
3: Ma ti sei preso un IP192.168 eccetera? Sì.
0: No, mi sono preso un IP10.69.
3: Perché 10?
4: Perché così
0: l'hai configurato.
3: Ah, allora certo che non va.
0: Ah,
3: che non vedere la
0: mail subito a tutti quanti. Mi fa mandare la
3: mail. E tu perché non me lo dici subito? Che non funziona.
0: Tu cazzeggia.
3: Tu cazzeggia, tu parla, ambare.
4: Ma tu non ti sogni ora?
0: Ma spesso non te la segnazione in Berizzone.
3: Io? Sì, un sacco di volte. Perché?
0: Ma che bene.
3: Allora, vediamo un po' se mi raggiunge risveglio di merda.
0: Sì, risponde.
3: Minchia, quale cazzo era la pasta?
0: Quello sono le resette.
4: Minchia. A chi mangi? Per uno scudato.
0: Bravo,
3: continuo così. Che risveglio di merda. Scusami, specify IP address 192.168.1.251. Come fai tu a vedere il 1069 eccetera?
7: Io vedo 1069.1.223. E tra l'altro mi rispondi pure il ping.
3: Ah, ma quello sono io con la scheda wireless in questo momento. Sì. Sì, infatti adesso la tolgo. Dovrebbe sparirti.
1: Oh, qua risveglio di merda, 192, 168, 1, 251. Chi so è?
0: E allora pigli il tuo IP normale.
5: Allora, il tuo IP di sempre.
1: Ping, 192,
4: 100, 100, 100, scheda come
1: 251. Sono col cavo. Mm. Infatti gli risponde benissimo, mi risponde.
0: Argos.
5: No, quello di qua.
0: Quello di qua, di quando vieni qua.
5: Adesso chi pingo ti sarebbe lui 192.
0: Il 251.
5: 251.
0: Mm-hmm.
5: Chi risponde?
0: Risponde?
5: Pinga
1: Media. No, metti Media come piedi, non lui. Lui si comporta come un hub. Non hai bisogno di metterlo come piedi.
0: Giorgio, te ne sei abbassato i jeans? Dai che dobbiamo ricominciare la riunione.
1: Io sono preoccupato per casa tua. Devi fare quelle cose al volo. Ma che cazzo è Mirror Flex? I collant di Nirvana?
0: Che cazzo c'è?
1: Ma che so.
0: Li compriamo questi 200 di collant? Su eBay. E ce li rivendiamo alla fiera.
1: Ci scriviamo Freaknet con la sborra. E poi li vendiamo a caro prezzo il nostro seme sulle vostre calze a rete. Sostenete il Freaknet Media Lab. Solo per uomini, però.
4: Che schifo.
1: Così concludiamo. Vediamo calze da donna sborrate da noi, solo a uomini. Così per che dovranno indossarle.
0: Non ne vendiamo un cazzo.
5: Carucci, come stanno i conti della soluzione?
1: Il tesoriere fa questa domanda?
4: Ha giusto il diritto
1: di fare. Ricevuto tesoro da tesorare.
0: Un tesoriere senza portafoglio.
5: Anzi, se non l'avesse il tesoriere saremmo perduti. E per dirvi la verità, il tesoriere si sente perduto nonostante la domanda. Come stanno le casse? La vendita delle mutande, così gli introiti, le uscite.
4: C'è stata una cifra detta su Staff in paese.
1: Ah, perché io chiedevo i soldi da Access Point, effettivamente.
5: Sì, anche questa è una cosa da definire, che usare. Io dico le spese, decidiamo assieme.
1: Ok, me lo riporto a casa e decidiamo.
5: Questo è un comportamento.
1: L'avrei preso come
5: materico e infantile.
1: Non l'ho preso per il fritto. Non l'ho preso per il fritto. Non l'ho preso per il fritto. Ok.
0: Metti su Freaknet, vedi se col parla qualcuno.
1: Che devo fare su Freaknet? Si stanno fottendo tutti.
0: Ve ne fottete. Bravo.
4: Perché non stiamo parlando di un cazzo?
0: Non stiamo parlando dei soldi.
1: Siega.
0: La carta da culo e a fine.
5: Però parentesi, il nostro anno fiscale quando si
0: chiude? A dicembre.
1: Bene, andremo in perfetto pareggio.
0: Perché?
1: Zero entrate e zero uscite. Ci hanno pagato? Siamo stati pagati? Speriamo di essere pagati. Siamo stati pagati?
0: No.
1: E allora?
0: Non ancora.
5: Zero uscite, non direi.
1: Beh, delle uscite, ma noi avevamo un fondo cassa da cui abbiamo uscito queste uscite?
5: Noi abbiamo
1: contabilizzato?
5: Fatti fare fattura, ricevuto fiscale con questo codice fiscale.
1: Io non so niente di queste cose col codice fiscale.
5: No, tu te ne fotti, è un'altra cosa, non è che non sai niente.
0: Sei sempre fottuto.
1: Cosa abbiamo preso con il nostro codice fiscale?
5: Le mutande.
1: Quindi abbiamo solo uscite? No, abbiamo anche entrate? Abbiamo contabilizzato le entrate?
5: Ovviamente no.
1: Ah, quindi abbiamo solo uscite? Teoricamente.
5: Mm-hmm. Poi abbiamo anche un'altra cosa, il codice fiscale.
1: Ci sarebbe?
5: La fattura della del notaio. Cioè ricevuta del notaio.
1: Ricevuta del notaio? Ma se non avevamo ancora il codice fiscale? Perché non avevamo la selezione.
5: Dovuto fare per quello.
0: Dobbiamo fare per
5: quello. E comunque al di là.
1: Cioè il volo abbiamo fatto una ricorsione.
5: Però sì, faccio notare una cosa, che in quanto tesoriere io non devo tenere conto solo dei soldi, devo tenere conto anche dell'inventario delle cose. Cui queste mutande che sono state comprate o ce le abbiamo noi oppure sono state regalate, vendute, ma in qualche modo devono essere uscite.
0: Quante ne sono rimaste? 100?
6: Una decina, meno di 10.
3: Manco una ce ne ho io.
8: Da qualche parte devono stare. Sì, queste cose da qualche parte devono stare scritte.
6: Io infatti quando, quando eravamo alla Gear Meeting ho fatto fino a che ho potuto, cioè fino a che avevo la rete elettrica attaccata al portatile e non mi è crepata la batteria, una lista, avevo un foglio elettronico dove c'erano le mutande vendute, i boxer venduti, venduti con la offertona, con la delle bandite.
8: Siamo d'accordo, anche se la pensiamo, però la marronzare. Dico, se adesso questi dati non si trovano più, se si vede che ci sono meno mutande di quelle che ci dovremmo aspettare.
6: Guarda, questa settimana andiamo dal commercialista.
8: Gli diciamo.
6: No, quando. Quando. Secondo voi quando ci possiamo andare? Domani li chiamo.
8: Ma quindi alla fine il commercialista per me.
6: È in via Vicenza.
8: Dove?
3: Avete scelto quale
6: via Vicenza
3: andare,
6: è subito dopo via Genova. Tu dici ma dov'è? Diciamo la Viaggio.
3: Ma questo come
6: via Vittorio Veneto, una traversata.
3: Quindi come c'è i stacci, allora vaffanculo.
6: Minchia, quella è Messina.
8: Ma uno che si chiama Carizzone, tu gli daresti
6: quei. Infatti, Carizzone.
3: Uno che gestisce l'Arci Catania, sì. Gli darei i conti, questo che gestisce l'Arci Catania.
9: Ma quello non gestisce l'Arci Catania.
3: Come no? È il commercialista dell'Arci di Catania.
9: Non è che gestisce l'Arci Catania.
3: Ah, e che fa? Se la spacchia? Io sono commercialista, non faccio un cazzo.
8: Nana Caprina. Che gestisce i conti di Arci.
3: Comunque, ciao Saverio, ti volevo comunicare.
6: Sono disponibile, piglio questo appuntamento questa settimana. Tutte e due.
3: Dalla 17. Lucio Dalla 17. Oltre a invitare le mamme il vostro intervento riguardo il progetto FES. Tu dovete avere la presenza mai, ma abbiamo saputo oggi smogliare le carte. Veniamo in una vostra copiosa in una vostra copiosa
6: di domanda in anno,
3: non fermo nel bar, open source ovviamente.
6: Giovedì? Giovedì mattina tu, Giorgio?
8: No,
3: Shining sta sviluppando un software di contabilità
9: no, open source.
8: Ma non era già pronto? So che non c'è la prima versione installabile in questo momento, quindi se avete pazienza di aspettare qualche giorno, sta.
3: Ma che cosa?
8: So che ha bisogno dell'installazione.
6: Ma di che qua stai parlando?
8: Del.
6: Ah, dico il suo softwareone.
9: Ah, vabbè, c'è la
6: carta di mattina, va bene per te?
9: C'è HTTPS su.
6: Allora domani si chiama no, e domani pomeriggio
8: sì, un attimo. Sì.
6: Sono in stand by. Quella è la mail che ha scritto Nirvana.
9: Sì, ma per me va bene.
6: Ciao Saverio, ti volevo comunicare che domani c'è il Freak Wine al Mieschi a partire dalle 17. Oltre a invitarti volevo anche un vostro intervento riguardo il progetto FES. Scusa la fretta della presente mail, ma abbiamo saputo solo oggi la disponibilità del locale. Speriamo in una vostra copiosa e fruttuosa partecipazione. PS, mi mandi una conferma oppure fatti anche telefonare per conferma.
3: Appunto.
6: Mettigli il tuo numero di cellulare.
8: Che ora
6: quello commercialista, dimmi tu. Che io glielo propongo.
3: Ma io questo come c'è che senso?
8: Non fa alle 8.
6: Facciamo verso le 11? Alle 11 di giovedì mattina. Domani pomeriggio vi do la conferma, perché domani mattina mi chiamo.
3: Super Ficchi, ma chi è?
6: Il commercialista che ci consiglia Elibus. Che minchia, che cazzo sei piretato?
3: Presente.
6: Che spacchio mangi?
3: Presente.
6: Piccini di morti che scappi Dennis?
9: No, la Salvatore di Sappo.
3: Ok, rimando il tempo. Hai già digerita?
6: Già, infatti. Così se crema il canarino sappiamo che dobbiamo
3: fare. No, io sto morendo per il cazzo di.
8: Un po' perlomeno aprire la
3: fine. Di incenso. Meglio il suo pito che questo incenso. Ah, Inalo Peti! Sembra un nome. Turco.
6: Un nome.
3: Inalo Peti. Quindi è già che c'avevo l'asma di mio porco dio.
8: Sei fatto male.
6: C'è un pirito di scalato questo.
3: No, sono del
9: un mio pirito.
6: Ah, Nirvana non riveva mail da Ishtar.
3: Non rivevo mail da Ishtar.
8: Ma io sto scaricando.
9: Ma è tanta gente che ha avuto problemi oggi. Evernine.
6: Quando mai?
9: Io no.
3: Evernine ha avuto problemi che forse l'ha messo su dine.org. Comunque Jaromil l'ha migrato Dine e ha fatto sicuramente bordello.
4: Veramente?
3: Io se entro su qui gli tolgo la ruppia. Perché Jaromil è un coglione, infatti Voyager sta scrivendo. Ovviamente.
4: Ma veramente ha spostato la posta su qui? Ah.
0: Come fare un tiro?
3: Ha spostato tutto il dine.org, no.
4: Allora io oggi che ho fatto mailing list e cazzate varie.
3: Sicuramente non ti ha fatto lunga.
4: Ah, Voyager, ma io oggi che ho sistemato l'iscrizione alla mailing list di Tier 9 non si vede un cazzo? Ah, solo il web. Ah, ok. Ma come l'admin funziona allora? Penso di sì.
0: Ma è lo scanner questo qua? Da quando a quanto?
3: 100 kHz a 1 GHz e 3. Vento. Ah, nord-est, forza, 3, temporali, temporali okay. In forza, in velocità, variabile, locali, addensamenti,
0: questo è 156,
3: discreta, 425, tu me l'hai data questa frequenza, e poi è famoso.
4: Sì, sì, l'ho visto, oggi l'ho fatto e funzionava, no? Ok, volevo sapere che sono questo.
3: HTTPS, ma quanti hash ci sono attualmente su Ishtar? A quanti siamo arrivati? 5, 6? Apache 2, Apache 3 Alpha c'è? Se ci manca lo installo io. Su altre 18 porte magari.
4: Due sono quelli che funzionano.
3: Due, ma perché due?
4: Un po' la volta di Dagello.
0: Quello là per il portatile.
10: Socket error while fetching mail from Ishtar.
3: Ringrazio. Da socket error while fetching mail from Ishtar.
0: Via.
3: Ti può risolva. Nella vecchia fatto Ishtar. Ishtar oh.
10: Bello, Poi quando dite che cominciamo?
4: Sì, quando dite. Ora!
3: Oh. Io noi a te stiamo aspettando. Ti sta scaricando la posta.
0: O mandasti? Mandasti?
3: Io sono uno. Scusa, che cazzo stai
10: comunque,
3: facendo?
10: No, in realtà non è. Ishtar sta benissimo.
3: Sei tu.
10: No, è morto il tuo. È morto il tuo culo.
3: Okay.
10: Oh, non risponde più, non mi risponde più Midlab, è morto il tuo cazzo di coso.
3: Sì,
4: si spacchia a fare questo access point.
10: Ti riporto dal palazzo, per piacere.
3: Incapace. Sei un incapace.
10: Mi vuoi fare la rottura.
0: Incapace di intendere e di volere.
10: Io sono un incapace.
4: Ma perché chi usa ancora Pop 3? Quel faraccio di Nirvana ancora usa Pop 3?
10: Io uso il Pop 3.
4: Tu pure. Bravo.
0: Chiaro.
4: Ovvio. Bravo.
0: Tu usi il Pop 3.
3: Io gli mappo pure SSL.
0: I map SSL.
3: SSL come si
10: Pop 3 nel diretto?
0: Perché Kmail non mi funziona?
3: Kmail fa schifo. Che c'entra Kmail?
0: Io uso il Kmail.
3: Per sucarti la posta?
0: Sì.
3: Ma per Gmail, usa per Gmail.
0: Ma scusa, ma Kmail glielo dico io, clicco.
3: E tu ci dici per Gmail.
0: Io scrivo per Gmail. Dico che voglio ricevere solo quella posta.
3: Mercoledì ci sei a Catania che ti devo chiedere una cosa a Nimex. La risposta è no.
10: Deve chiedere qualche cosa riguardo una radio che
3: avevi. Sì, lo so. Forse per Gebel.
10: No.
0: Ma Gebel non era la TV scritta?
3: Aima,
10: ma ho incontrato l'altro giorno alla manifestazione.
0: Chi quello là col pissing in ogni buco?
4: Ma che cazzo ce ne feci me, Will Hit? Voglione.
3: Signori,
0: quel cazzo di coso, ti rendi conto o no?
10: Non è possibile.
0: O è morto Midela o è morto quel cazzo di coso? Una delle due. Midela non è
4: Se è morto Midela, buio non uscire.
10: Ma quello è Midela.
0: Cos'è quell'arancione?
3: Il link.
0: Bello, perché vedi quando io ando a ping c'è il verde intermittente.
3: Ma allora, queste sono le pagine web sue.
0: E smette.
3: Log.
0: No. Non smette.
3: Io ci sto lavorando tranquillamente. Password, vuoi che cambia la password? Spacchione so. Advanced, andiamo su Advanced.
10: Wireless. Ho detto qualche cosa mentre stavo
3: ma assolutamente
10: adesso.
3: Dice long preamble open system shared key diversi di antenna SSID broadcast enabled o meglio di così. Che risveglio de merda. Il web è disabilitato, canale 6, SSID risveglio di merda.
10: Ma quale sarebbe l'IP del coso?
3: 192.168.1.251.
10: Non ricordo.
0: Scusa, il monitor mod messo questa cazzo.
3: Vale, ma che specchio stai facendo?
10: Stavo lavorando tranquillamente.
11: Che specchio che messo?
3: Bordello della Madonna. C'è gente che medita di sotto.
11: Mi fotto.
0: Smondala, guarda.
3: Crepa. Mi mettere i piedi dove io devo dormire.
0: Il PCMC
3: ai... Eh?
12: Ti faccio un video.
3: Ah, ok. Ora ho sentito.
0: Sì, allora passera semmai
3: passero solitario, ma non ci sta sentendo.
0: Ha imbragato, vedo, e vinco dalle scarpe. L'altra scarpa.
3: Hai imbragato. Ma può essere catrame.
7: Ma può essere qualsiasi cosa.
0: Pure che quella macchina. Cosa. Un'imbragatura.
3: Che c'è scritto? System console?
11: A te del NES.
3: Ok.
11: Ma che devo fare?
3: Che secondo? Io sono qua, aspettando.
0: L'hai rimontata? E qua la sì.
11: Io non esco.
0: Funziona ora?
10: Non lo so. 251 risponde.

0: Sì, ti volevo portare la calcolatrice. Sì, per sistemarle una bella cosa.
1: Vieni qua, andalo, cia cia cia.
2: Fate delle foto del nuovo media, sì, del nuovo FML. Ma che cazzo le facciamo le foto? Un ne ha macchine.
1: Ma chi è?
2: Nirvana, ma secondo te cosa stanno facendo? Effettivamente.
0: A proposito di ciò, ci stavo dando, cioè del problema di trovare la Vegan per FES. Ma la mostra dove è finita?
2: La mostra io ce l'ho.
0: Ti devi lasciare?
2: Ah, figurati.
0: Ah, ok.
1: Ho 20 anni e scalo di lasciare la matoiaia solo per il mio
0: pensiero. Ma non serve adesso.
2: No. Sì, certo. Certo. Comunque è una risoluzione di merda per il FES. Hai visto la pagina che ho fatto? Guardala.
0: Ormai ci sono webcam, ci sono webcam a 640x480.
2: Sì, però la pagina che ho fatto con le foto viste, della luna, sì, ma lui non le ha viste perché non è attento alla lista. Questa è stata fatta con una webcam migliore della nostra. E il risultato migliore è questo, dove si intuisce il mare della tranquillità qui. Con webcam ficcata dentro l'oculare di un binocolo cinese da 5 euro di quelli di marocchini. Grosso però. Tenuta a mano tra una pila di nitro.
0: Non è che volevi le foto della NASA con tutta questa attrezzatura.
2: Certo, ma il problema non è... il problema non è il binocolo. Il binocolo si vede perfettamente.
0: Cosa c'è?
2: Ma che scheda c'hai? Dell?
0: La scheda ha sempre lavorato egregiamente.
2: Ma che ti dice i WConfig?
0: Che devi dire? Un attimo fa funzionava. Cambia in zero. Mod manager.
2: Ma c'hai i volani?
0: Risveglio di merda. Alzò la sensibilità 3 su 3. Che cazzo devo fare?
2: Ma? Non lo so.
0: Ma perché non lo butti quel coso?
2: Ma perché non butti la tua scheda di merda?
0: Vai, l'hanno fatto la rottura, ti rendi conto?
2: Vale, io mi sono collegato tranquillamente.
0: E tu ce la puoi fare a noi? Cioè, ma cosa sei pazzi?
2: Il problema della quickcam è la troppa luminosità che si piglia. E la luna viene proprio...
0: Con le macchie cosa sono?
2: Sporcizia sull'obiettivo o sull'oculare, non mi ricordo. Comunque, tozzeria.
0: E quando uno non si vede?
2: Qua?
0: E per esempio?
2: Porco Dio! Perché mi stava cadendo tutta cosa in terra. E qua invece era... Questa è una stella invece.
0: Finale.
2: Sì.
0: E quell'altra storta?
1: Bello, io vedo solo io.
0: Questa qua? Cos'è? Una nebulosa? Pupacchi da solo?
2: Pupacchi da solo.
1: Pupacchi da ma... Bah.
2: Bello però. Sembra un pianeta lontanissimo. Ma non pinga un cazzo?
0: No, vedo solo me stesso.
2: Che IP hai?
0: 84.
1: Già, però rendersene conto è un passo avanti.
2: Di cosa?
1: Che vede solo se stesso.
2: Infatti non mi rispondi il ping.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Mi sveglio. Risponde tranquillamente. Ora mi metto in wireless pure io. No, non mi metto in wireless. Sono in attesa della Suconia.
0: Scusa, non puoi tenere due
2: interfacce? Vuoi provare la via di Link? Tu dici tenere due interfacce. Però attraverso cosa pingo?
0: Fammi la tua di Link.
2: Caldissimo,
0: Perché non si vede? Non è partito questo.
2: I froci.
0: Cos'è il bridge? Spiccimicia.
1: Gli mi imbuttano lo schermo, le minchiate di no conne, non si può usare. Ah. Com'è che fai le fascine?
0: Io sono dei froci. Ma poi i froci femmini.

0: Nirvana ti suggerisce di usare OstaP.
1: Ma che OstaP?
0: Per la scheda. Tu usi quello? PC Mice CS più OstaP? Nirvana lui già usa.
1: Bastano i pensieri normali comunque. Mi servono un cazzo gli altri. Volano, OstaP. Tra l'altro gli OstaP sono sperimentalissimi.
2: Sperimentalissimi.
1: Che fa?
3: Niente. Funziona perfettamente.
1: Come?
3: Per ora funziona, ma anche come funzionava due
1: volte. Vedi la Dell? Com'è? E ah, è della Anatel. Che bella scheda che ha. Della Anatel. C'ha la... minchia. Ma il connettore c'è? Perché non glielo saldi? Se tu dici che qualche me ne faccio.
0: Come che non so? No, c'è un connettore.
3: Era all'università sì, con una boata di pomodoro.
1: L'antenna.
3: La plata a mo' di antenna esterna per il wireless.
0: Non trovo.
3: Guatta.
1: eBay è pieno di antenne.
3: Pomodorini mal frutta.
2: E ci funzionava?
3: Boh, così. Minchia, Sclera, capito come se ne va all'università?
1: No.
3: Se ne va all'università col portatile, la D-Link accata.
1: Ma lo sai, no?
3: Sì. E la buatta pomodori Valfrut a mo' di antenna direttiva col cavo non so di quanti metri per allipparselo alla D-Link.
1: E
3: al fine di acchiappare.
0: Tu non sei riuscita.
1: No, quella è solo antenna esterna.
3: A meno che
1: gli ho fatto la modifica dei ponticelli dentro. Ho ponticellato i condensatori di filtro. Basta più segnale.
2: Poi il gestisce, ecco che parla.
1: Però esce molto più potente.
0: Sto punto, visto che la tua funzione è la mia, no?
1: Non lo so, e forse sono i driver di quella che sono strani.
3: Ma quella era una prism 2.
1: È una prism 2 normale, prism quindi 2 stessi
0: bravi. Bravissima, c'è pure scritto qua, mi sembra.
1: Non lo so.
0: Ma poi non
1: va pulita la tastiera, che fa tanti chiaschi.
0: Non mi ha mai dato problemi.
1: Puoi avere problemi con questo
0: chipboard?
1: Incompatibilità strana, però è 802.11. E a volte succede.
0: No, non penso
3: proprio. Perché non è
1: leggende narrano.
3: Io penso che non ha senso.
0: No, non ci possiamo accollare un access point con una schede, scusate.
2: Magari con quella di tutti gli utenti sì.
3: Guarda, l'access point mio funzionava con la tua
1: schede. C'ha ragione.
3: Ed è un LibreSys pure.
0: È vero.
1: Come?
3: Il mio access point funzionava con la sua scheda.
1: Allora, dove eravamo rimasti? Alla cosa di domani. What's up? Allora, aspettiamo la risposta dei froci per il parlare di PES.
0: No, scusa un attimino ora.
1: Scusa un attimo.
0: Sei stato poi all'ACAB dopo?
1: Come?
0: Tu sei stato all'ACAB così con degli appuntamenti?
1: Sì, l'ACAB era chiuso. Ho telefonato più tardi e mi ha detto, mi spiace, non c'è nessuno.
0: Di chi te l'ha detto?
1: Uno che era lì,
0: che non
1: una tautologia o una
0: cassetta.
1: Poi sono passato a Zo mi hanno detto che quel giorno lì che abbiamo detto assieme, sì, che mi sono scritto e che non mi ricordo, sì, allora hanno la fine di non so quale rassegna e quindi non possono farlo e non mi hanno potuto comunicare altre date perché erano in riunione e mi hanno gentilmente fatto capire che
0: non capivano niente,
1: sì. Cioè l'ho capito io, non me l'hanno fatto capire, però me ne sono andato.
0: No, anche perché lui di solito capisci quando prendono pelate nel culo
3: e ti umiliano, ti fanno un'umiliazione
1: carnalmente facciale, però carnalmente. Esatto,
3: previa umiliazione facciale, esatto, lo capisci,
1: e coprofagia. Belli stili.
2: Quindi siamo a tre tubi,
1: quindi sì, we are at tre tubus.
3: Free pipes.
0: Free pipes,
3: esattamente.
1: Ritorniamo al discorso della proposta che ti dicevo. Cioè, elencheremo le cose che faremo, ma senza dare date.
0: Oh, sì.
1: O meglio, dando delle date generiche. No, scusa, e che vuoi fare allora?
3: E beh, certo, arrivato a questo punto,
1: arrivato a questo punto, che spagnolo vuoi fare? Non mi sembra che possiamo fare diversamente, perché la gente domani verrà, quindi noi c'è Assiri, Puffuezza,
3: Assiri e Babilonesi? Io voto sì alla proposta di
1: Asbest. Ma va fanculo,
3: oh caga bestia.
1: Non ho proposto niente. No vabbè, ho proposto questa cosa, però mi sembra che non ci sia altro. Comunque penso che alla fine non andrà male.
3: Voi Ager dice, non è che stai filtrando i Mac sull'Access Point?
1: No, non c'è nessun filtro.
4: Ma vogliamo parlare di cosa dobbiamo dire? Per me possiamo parlare di FES, si può pagare. Magari se non ci sono loro non ci scendo troppo.
1: Ma infatti io non scenderei nei particolari tutto qua. Possiamo accennare al discorso dei polli fritti.
4: Anche quello della cosa, delle proiezioni che dobbiamo fare.
3: Possiamo... Il wireless attira, a proposito. Per c'è quanto riguarda...
1: non buttiamo, facciamo spazio.
3: Ah, Shining, per quanto riguarda il, invece il Linux Day, tu hai idee su cosa discutere?
1: Scienze politiche.
5: Alleluia. Alleluia.
3: Alleluia.
1: Io parlerei di Eric Raymond.
4: Visto che siamo là.
1: Del perché è zoppo e strabico.
4: E
1: odia il comunismo.
4: Perché
1: perché ti sei messo lì, Shine? Ah, perché stai fumando. La togli la sedia che non lo vedo nella sua bellezza.
4: No.
3: Grazie.
0: No,
1: dai, che spacchio sei? Non ti posso guardare?
0: No, così ti ho una vedi che ti viene
1: l'uscio. Così?
0: Ti ho un formare.
1: Come?
0: Per i diritti di Revolution OS, non ci si fa niente.
1: E che ce ne frega dei diritti di Revolution OS? Se
0: dobbiamo fare una proiezione pubblica.
1: Anche se abbiamo i diritti non lo possiamo fare.
4: Perché no?
1: Perché dobbiamo pagare la SIA.
0: Quello in
3: Ma scusa, per me è il colmo che questo coso sia...
0: Sì,
1: ma noi oggi diciamo, parlavamo con Shiny del fatto che se noi organizziamo questa proiezione possiamo far sbrigare il discorso sia a dove faremo la proiezione.
0: Io non ho detto,
4: non è molto fare
1: questo. No? Allora ho capito male? Abbiamo sempre detto così, l'ACAM no, proietta, l'ACAM si butta la rotta in
0: no, no, io ho detto un'altra cosa. Ho detto se noi organizziamo una proiezione criminale. Ho detto se vogliamo fare
1: sarebbe carino
0: una cosa in collaborazione con loro, in cui selezioniamo dei film in collaborazione con loro, facciamo questa cosa, va bene. Ah, ci spingiamo lì con un
1: tripiede. Che giunta pagate pure voi. Ah, sì, infatti.
3: Certo è un po' cattivella.
1: Già.
3: Vedi che cazzo scrivi.
1: Quanti ascoltatori ci sono? Zero, non ne ho la più pallida idea. Non ho grazie. Ah, ma se volete accendo la webcam. Mi è appena crollato lo stream. Porco Dio. Lo stream c'è invece. Mi dispiace per voi, malnati. Allora... domani facciamo questa cosa?
3: Non possiamo fare diversamente.
1: Possiamo fare diversamente.
3: Perché dobbiamo portare le castagne?
0: Io ho chiesto San Martino a
3: Saro.
0: Avete preso accordi con Saro rispetto al funzionamento della cosa? Ho detto no, ma tanto lo richiamo troppo.
4: No. Avevamo detto riguardo all'orario. E riguardo all'orario l'ho richiamato e mi ha detto che gli andava bene.
3: Ma lui può cucinarci?
4: Eh?
3: Può cucinarci qualcosa?
4: La cucina ce l'ha, ma...
3: ma vuole soldi perché è sionista.
4: Non è che...
0: è sionista, sta da mettere qualcuno a lavorare.
1: È un coglione!
0: Ma sta da mettere qualcuno
1: a lavorare. Ma rotte i coglioni!
0: Ma è gratis, è un coglione, ma vedi che cosa!
3: Ci vado io!
1: Ma rotte i coglioni perché Nevsky di qua, di là, poi parlati meglio in strada e spendi 8 euro. Porco Dio!
4: Quenti!
1: È stato carissimo sto locale.
4: HTTP2.0
1: tanto male che me ne vado da Scardaci.
4: Oh! Prossimo
1: wine da Scardaci.
4: Ma qua, secondo orgo, 8000, flash.
1: A chi lo stai dicendo?
4: A Gamer.
1: A Gamer in query, vero?
4: In query, sì, sì.
1: Slash staff.mp3.
3: Scusa, ma...
1: veramente, ma perché non facciamo da Scardaci la prossima volta? Ok, chiusa parentesi, continuiamo. Scusa, ma?
3: Ci avevamo pensato, ma non c'è lo spazio. Lo possiamo fare dal signor Pippo? Ah. Il freak sandwich.
1: Al chiosco.
3: Al camion dei panini.
2: Così siamo pronti a essere trambati da quelli di Forza Nuova.
1: Minchia, e ci buttano portatili e tutte cose. Ci andiamo con dei
5: portatili. Se portate io vi ammazzo.
2: No, non gli dite perché altro, che ancora entriamo.
3: Minchia, qua abbiamo la bestia delle partite dirette.
1: Già.
4: Minchia, ieri male. Ieri sera stavo per due metri, stavo attraversando gli etnia.
1: Ce l'ha lui.
4: Mentre attraversavo.
5: Scusa,
4: c'era uno che
5: sono
4: saliva.
5: Cadute le sigarette.
4: E uno che stava su parte come saliva. Io ero che si ci pedonare. Ho visto che sto cacchiano, io continuavo a camminare.
3: Minchia,
4: e
3: stava arrivando. Hai pizzato un male di soldi. Sai quanti soldi danno? Un bordello.
4: Mi stava arrivando che ingordo,
1: ma chi? Ma cosa?
4: Minchia mi fa, oh, avete in mezzo lasciato questo singoglione, scendi, vado a ammazza a colpa. Ed ero con il mio compagno, no, questo tipo non è sceso, ha fatto prima di uscire, sto a tutto andato.
1: A te?
4: Volevo che scendevo, ma che ero per prendersi di te.
1: Minchia. Tutti tu li becchi, eh?
3: È un rissoso.
1: È un rissoso irascibile come il braccio di ferro.
2: Sì, oggi così cotonati. Sembra un puttino.
1: Sembra un puttano.
4: E ci vuole lunghe mani, devo tagliare.
2: Lucio te la vuoi? Posso prenderti una sigaretta? Posso prenderti una sigaretta?
1: Ma chi è che sta combinando il memoria?
3: Per
1: guardare di vino, perfetto.
3: Cioè il vino ci vuole a sto punto, freak wine.
1: Ma il tè lo fanno? Cioè si fa?
3: Il tè all'inizio lo fa? Che tipo?
2: Acqua calda ce l'hanno, Carusi. Il problema è che sono

0: Panico totale, come che spacchio si chiama? Terzo incomodo, come spacchio si chiama quel locale?
1: Scenario pubblico.
0: Scenario pubblico, ma fa un culo.
2: Scenario pubblico.
0: Scenario pubblico.
1: Terzo incomodo.
0: Terzo incomodo. Quinto elemento. Tutto io ho detto.
1: Terzo incomodo.
2: Scenario pubblico non è un...
1: Lo scenario pubblico.
0: Stavo dicendo palcoscenico castrato, non so perché. Minchia, ho capito, devo aspettare 60 secondi. Ma perché?
2: Linea.
0: Per il link? Ah, bravo Nirvana, per averlo detto a tutta la lista Freaknet, compreso chi non deve ascoltare perché è una riunione staff. No, vabbè, ma possono ascoltare tutti, effettivamente.
2: Ormai, quei tempi che corrono.
0: Perché se dobbiamo parlare di cose strictly reserved in caso di emergenza, basta staccare il microfono.
3: Sì, così poi ci rompono i coglioni. A tutto tondo, praticamente.
0: A sesto acuto.
1: Sì, a volta gotica.
0: Suppongo che Shining stia scrivendo qualcosa.
2: Supponi bene.
0: Ma non capisco perché ci siamo arenati.
2: Minchia, ma il signore la manda.
1: Dopo
0: piove che il porco dio la manda. Fammi spaccare la sedia, testa di gran cazzo. Ma guardalo, no! Ma è della moda?
3: No, questa è la felpa di autistici.
0: Questa è la felpa di autistici.
3: Per il black block.
0: No. Sì, questo lo so. Ma io non sapevo che era fatta così. Se no me la sarei comprata al volo.
3: È fatta così.
0: Pazzesco.
2: Ma non è illegale.
1: Perché?
2: Per le leggi antiterrorismo.
3: Ma un gaga.
0: Perché siamo in un paese fascista.
2: Tu non ci potresti andare di così.
1: Perché non posso andare?
2: Per strada non ci prendiamo.
3: Per quale motivo?
0: Perché sei un coglione, ecco perché.
3: Che cosa, che articolo sto infrangendo?
0: Non sei immediatamente riconoscibile.
2: Sì.
0: C'è un articolo delle leggi speciali di
3: terrorismo. Allora non potrei andare neanche in moto col casco.
2: No, finché stai in moto sì, appena scendi te lo metto. Il casco integrale. La stessa legge contro i vetri fumè. Non si capisce perché gli americani in Italia possono tenere i vetri fumè e noi no.
0: Anche i catanesi si tengono i vetri fumè.
3: Sì, tra però... Gli
0: americani e catanesi possono...
3: Ma solo i catanesi.
0: Certo. Sì. Beh, ecco anche vedi figli di buttano.
1: Insomma. Intersezione un insieme non...
3: Anzi. E scusa, allora dovrebbero vietare i passamontagna.
0: Infatti sono vietati i passamontagna. Non li puoi portare se non sei...
3: Di montagna.
0: O un cecchino in bagno, se non sei un cecchino della SWAT, quello che cazzo sei?
3: E ora come cazzo
0: in questo faccio? Momento sembri butto un lama tibetano con questa
3: butto la felpa?
0: No, semplicemente sì, non indossarla in quel modo quando sei in città o sei al di fuori c'è della moto, ci puoi infilare il casco di sopra.
3: Minchia, ma non lo cavolo.
0: E beh, oh. Quindi tu non usi il sottocasco come ti dicevo io.
3: Cazzo lo usa?
0: Per non racchiare il sudore all'interno del casco.
3: E perché tu subi con questo fresco che c'è?
0: No, dico in generale quando tu vai in giro in moto
3: in estate muori ancora di più di caldo.
0: No, non è l'ordine del giorno, però non capisco. Allora, stiamo aspettando Shining, ho capito.
4: Stai
0: aspettando me. E che cosa
3: stai
0: fare?
3: Facendo?
4: Io sto
3: scrivendo la freak news.
0: Allora, abbiamo deciso sta cosa. Domani facciamo quello che dobbiamo fare. Basta, allora
1: di farlo lo facciamo.
0: Ok.
3: Non abbiamo altra scelta. Piuttosto che cazzo dobbiamo mangiare?
4: No, vedi, cioè, io le sto sclerando a sentirti, giusto?
0: Allora parla!
4: Mi viene lì, sono testa di cazzo.
0: Va bene, dimmi.
3: Non è che mi rendervi altro, sinceramente.
0: Forza!
4: No, perché, allora, a parte questa situazione molto imbarazzante di mandare...
0: Di mandare questi meme, vabbè, comunque è inutile recriminare sulle cose che ormai sono successe, non si piange sulla più versata.
4: Perfetto, ma il fatto cioè che non ci...
0: Non si latte sul piano di persone.
4: Cioè, no, che spacchio ne so. Mettilo sulla stufa.
0: Stufa?
4: Stufa.
0: Stufa.
4: Come fatto che non

0: ne prende neanche prese accordi su così come svolgere la cosa, cercano. Certo.
1: E eravamo già, se vuole picchiare qualcosa si picchiava.
0: Anche noi in questo modo. Chiaro. Cosa che invece.
1: Cosa che io mi porterò una lattina di Coca-Cola da casa.
0: Come è successo in tutti gli altri casi, non è mai successo che hanno pagato.
1: Lo so. Ma Saro comunque ci avrebbe.
2: Facciamo in tempo a dirglielo a Saro domani mattina?
1: Tanto Saro ti fa pagare lo stesso.
0: Non faccio.
1: Quindi è inutile che ci umiliamo quando poi lui ci fa pagare lo stesso.
0: Io allora già ci siamo umiliati abbastanza andandoci stamattina.
1: Quello anche se glielo dicevo un mese fa ti piaceva lo stesso.
2: E allora?
3: Scusate, possiamo fare una cosa, però al solito servono i soldi di cassa. Si sale a Milo dove è, si comprano 20, 25, 30 litri di vino rosso. Castagna, dato che è San Martino, castagna e vino.
0: Posso dire che è una grandissima strozzata. Ah,
1: che cazzo gli porta?
0: Perché?
1: Un vino assato?
0: Esatto. Ah, ossa, ci si mette... Cosa ha detto? Bisogna mettersi d'accordo.
3: Non ho capito l'ultima.
0: Quanto sei coglione.
2: Strontata.
0: Per questo ho detto bisogna mettersi d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità.
3: Io mi dovevo mettere d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità, cioè da zero gli dicevo, Salo ti va bene se ci portiamo il vino noi? Senza che nessuno mi abbia detto, ah sì, possiamo portare il vino. Io, tra parentesi, mi è stato detto di metterti d'accordo sulla data. Lo svolgimento della modalità sta venendo fuori adesso.
0: No, cioè, è venuto fuori stamattina, lo sai perfettamente. Oppure io sono un mitoma, una delle due.
3: La seconda.
0: Cioè, una seconda. Quando ci siamo sentiti al telefono, ho chiesto, vi siete messi d'accordo sulle modalità dello svolgimento? Te l'ho chiesto o no?
3: Insiste.
0: Certo ci insisto. No, non ti dico cazzate. Ma...
2: Sto ridendo per la seconda. Come l'hai detto? Basta. Serietà.
0: Sto dicendo cazzate, no basta ragazzi, sto dicendo cazzate.
3: Diciamo che non ci siamo capiti, però adesso dite
0: il sto dicendo cazzate non
3: so. Adesso il vino non lo possiamo prendere noi.
2: Castagne?
3: Ma allora non lo potevamo prendere noi neanche prima. Le castagne, guarda, se ci proibisce di distribuire castagne.
0: Certo.
1: Però lo stesso motivo che
2: si faccio le sbattiche sulla fronte dei quadri di Marx. Sì.
1: Ma è lo stesso motivo, Giorgio?
3: No, non esiste. Cioè, se noi la vogliamo offrire, cosa c'è? Capisco se le vogliamo vendere, però...
1: È la stessa cosa allora il vino. Se lo vuoi offrire, che ti dici di no?
3: Ma noi 20 litri non lo possiamo...
2: Qui arriva Nirvana che dice, io voto sì! Non si sa neanche a che spacchio sta dicendo sì, però lui vota sì. Lui sente con X di lei. Ragionevolmente, ma questa è la rete, così. Anche quando fai lo streaming di video è ancora peggio, voglio dire. Ci spiega molto di più. No, dice non ho delay. Ne ha poco di internet.
3: Quanto delay hai?
2: Quant'è il tuo delay?
1: Dopo è un paio di secondi.
2: Vediamo quando mi risponde quant'è il mio delay. Infatti sarà sui 15 secondi. Molto poco. 10-15 secondi, effettivamente è pochino.
3: Al di là di questo, dice il vino non lo possiamo vendere. Secondo me di offrirlo lo possiamo offrire. Magari lui si incazza, ma non ci può dire niente.
1: Però non è corretto.
0: Ma è che non facciamo pizza di pagliaschi?
3: No, no, va bene, basta. Ma lo stesso per le castagne? Secondo me no.
1: Scusa, ma tu domani mattina gli puoi telefonare e gli dici, guarda, se noi portiamo il vino ti dà fastidio? O ce l'hai tu? E ci cali il palo a ce lo vendi a gocce.
2: No, io eviterei sta cosa del vino proprio, non mi sembra il caso. Piuttosto il tè lo fa. Cioè, è possibile vendersi un tè, un caffè. Il caffè immagino di sì, cazzo, se non fa il caffè chiude.
1: Perché
3: non lo so.
1: Beh, lo farei.
2: È un locale, qualsiasi locale che si chiama locale ha una caffettiera.
1: Fai il caffè?
2: Ha la macchinetta non ha neanche la macchina del caffè?
1: La moca?
2: Ma che spacchio
0: no,
2: è?
0: No, la moca, la macchinetta elettrica ma domestica.
1: Quella piccola?
3: Quella è una tazza alla volta.
0: Sì, sì.
3: Per Dio te.
1: Due tazze massime.
2: Vabbè.
1: Vabbè, io direi a questo punto di non rompere più il cazzo. Andare là, chi vuole qualcosa se la piglia la paga a Saro, così Saro si arricchisce.
3: Carosi, comunque io vi dico...
2: E i soldi vanno a Cuba.
3: Posso dirvi che se noi ci facciamo 2 chili di castagne e li mettiamo nei cestini, lui non solo non ci può dire niente, ma non gli viene neanche. offrire le patatine, che fa? Se rovesciamo due sacchetti di patatine quello si incazza.
2: Già. Però dove troviamo?
1: Dire prima,
3: Ma certo, poterglielo dire prima, te lo si può dire prima, quello si.
2: Comunque il problema non sono le castagne alla fine.
3: Il problema è di che cosa.
1: Che poi con due chili di castagne che cazzo ci fai? Niente. E bisogna tagliarle prima.
2: Shining.
1: Tu le sai tagliare?
3: No.
2: Esponici il tuo pensiero.
1: Minchia, tagliate alle 4 pomeriggio dove cazzo le trovi. Le caliano di sé.
0: Il mio pensiero è come si fa? Come si farà in futuro a evitare che succedano situazioni di questo genere?
2: Io sono dell'ipotesi io sono dell'opinione che è dell'ipotesi che è impossibile, perché questi problemi sono insiti nella natura umana. Latino ama, forse come ti dicevo prima,
0: cioè che devo essere sempre io a fare queste cose,
2: no,
0: sono
2: non è detto no? Certo, sarebbe un grosso aiuto, però sì. Parliamo di domani. Cosa abbiamo deciso per domani?
1: Che cazzo di domande fai?
2: Che cazzo di domande? Sono 3 ore che parliamo domani questo, domani quello abbiamo
1: pensato.
2: No, non ne parliamo più. Discussione chiusa?
1: E che cosa ci vuoi?
2: Domani alle 5 lì, come bene si conta.
1: Parleremo del fest, dei polli fritti, poi
2: dei futuri workshop, dei futuri fritti, rimandando per le date alla lista.
1: Esatto.
2: Basta. Non mi sembra che ci sia altro da fare,
1: Linux
2: ok. Day.
1: Non abbiamo altre scelte.
2: Linux Day lo possiamo già dare per certo?
1: Scienze politiche sa.
2: No, no, Linux Day è scienze politiche.
3: Quindi non abbiamo.
0: Io sinceramente non so più dare per certo niente. Neanche le mie esistenze in vita.
2: Possiamo confermare che sei esisti e sei in vita.
0: Possiamo confermare che esistevo fino al 259, quindi poi per il resto veramente no. Se è una cosa che è legata al Tricnet non posso.
2: Ok, e allora? Quali sono le date che avevi per certe?
0: Nessuna, mio caro. Nessuna.
2: Come hai detto?
0: C'erano una serie di date da confermare che avremmo potuto spacciare per certo, mentre non erano confermate. Non abbiamo avuto nessuna conferma su queste cose.
2: Da parte di chi?
0: Da parte dell'Hackathon, mi hai appena detto.
2: No, stiamo parlando del Linux Day.
0: Ah, neanche da quelli Stronzations, quindi che è il collettivo, la roba che finisce.
2: Ecco perché. Ecco perché quando sono andato da Gamel mi ha detto: ah, ci sono quelli di scienze politiche che però non hanno il coraggio di incontrarti perché tu gli dici che sono degli stronzi. E io gli ho detto: perché? Ah, perché loro non si fanno mai sentire con voi. Ecco perché Gamel mi ha detto questa cosa. Io non capivo, dico: ma che cazzo li ha cagati quelli?
1: Scusa, non la possiamo fare a lettere invece. Non la possiamo fare a lettere.
2: Linux Day a lettere, attenzione, Linux Gay a lettere.
0: C'è Gamel?
2: Sì, c'è Gamel che sta ascoltando.
1: Forse qualcosa.
2: Verissimo, lei conferma quello che ho detto io. Linux Gay a lettere, attenzione. I froci di Linux a lettere. Bello, se c'è bel tempo ci mettiamo lì fuori dove ci sono le piantine, le piante.
1: Eccola cosa.
2: Quando?
1: Il 29 novembre.
2: 29 novembre 2003, il Duce parlerà alla nazione.
0: Mi sembra molto serio.
2: E allora?
0: Mi sembra molto serio, ragazzi, sì.
1: Ma cosa? A
0: lettera, visto che questi licenze politiche sono un po' leggerini.
1: Vediamo se si può fare. Ah, io mi sabato mattina tanto, quindi un'aula qualsiasi penso. Quanto sono grandi le aule?
2: Beh, magari l'aula che è occupata. No, è piccola. L'auletta occupata. No, ragazzi, se è quella è piccolissima.
0: No, non esiste.
2: Troppo presto per il preside forse, ma si può tentare KMQ. E se ce la autogestiamo, andiamo là e ci mettiamo nel cortile di lettere con i portatili.
1: Se piove, testa di cazzo.
2: Ci mettiamo nei corridoi.
3: Sì, andiamo allo studio, si può fare.
2: Ma si può tentare comunque A1, non so cos'è. Cavallo in B5. A1 non è enorme.
0: A1 non è
2: giocabile. A1 non è giocabile. Beh, può avere spostato una torre.
0: Col nero giocabile.
2: Con una torre.
0: Col nero. Torre A1.
1: Col nero dei sicci.
0: Col nero giocabile A1. A1 promozione, scusa.
2: Bestia all'aula grande.
0: No, allora, questa cosa. Perché.
3: No.
2: Io ho una bella idea, sarebbe il chiostro.
0: Per piacere, non prendere i suoi vizi.
2: Quali vizi?
0: Di farmi il verso in occasione possibile.
2: Il verso?
3: Ti hai fatto il verso?
0: Sì.
2: Quale verso?
0: Disoluto. Appena mi sono inceppato a causa del nervosismo che ho davanti a questa situazione incresciosa.
2: La veramente non stavo pensando a farti il verso.
1: Va bene.
0: La questione era... comunque sarebbe auspicabile che questa cosa qui, così come l'ha avuta quando eravamo con quegli stronzi e pezzi di merda del lupo che resta il latte che lo metto a verbale, a ingegneria e a matematica, cioè che fosse tra virgolette istituzionalizzata, cioè tenuta all'interno da una tavola magna, vorrei che ci sia la stessa, cioè mi auspico che ci sia lo stesso tipo di riconoscimento anche a lettere.
2: Cioè nel senso che dovremmo riuscire a fare l'aula magna?
0: Sì.
2: Vogliamo l'aula magna.
0: Vogliamo l'aula magna.
2: Anche se farla al chiostro sarebbe molto bello.
1: Anche al chiostro sarebbe
2: quello. Si chiama chiostro quello che c'è lì.
3: Sì, il problema è sempre quello, è più bello, ma
1: l'aula magna quando è grande.
3: Il chiostro poi sarebbe bellissimo farlo
2: coperto.
0: Lettere, credo che ci
3: la magna.
0: Lettere.
1: Tu che ti sei laureato in lingue.
0: La stessa di lingue?
2: Lui vota sì per il chiostro.
4: È quella pazzesca.
0: È quella.
2: Qualsiasi minchiata dico
4: in
2: lingua.
4: È gigantesca.
3: Sulla presidenziale.
1: Però non facciamo troppo giganteschi, se poi non viene abbastanza. Non vengono abbastanza persone. Che
3: secondo me il chiostro è carino. Mm-mm. Però bisogna seguire le.
2: Il 14 c'è l'ONU, fino al 14 c'è l'ONU. Noi è il
1: 29.
2: Ah, allora ho un culo l'ONU.
4: Ah, ma allora non è quella, l'auditorio, ma quella che diciamo noi. Quella grande.
3: Quale?
1: Si può
3: il refettorio vecchio, quello con il con l'affresco sul tetto, dite?
4: Sì, ti ascoltiamo, gli parla.
2: Sì, ti stiamo ascoltando.
0: Che c'è la paralisi?
3: Stai ridefinendo gli spazi vitali?
1: Gli spazi vitali.
3: Marco per il cazzo?
2: Manco per il cazzo, l'auditorium è nuovo.
1: Ah, vabbè.
3: Ma qual è l'auditorium? Ah, sì, sì.
1: Quindi è nuovo, deve restare nuovo per i prossimi 30-40 anni.
2: Andiamo, non incidiamo svastiche sui muri con uno scalpello elettrico.
3: È più grande.
1: No, forse è troppo grande. Si rischierebbe il vuoto.
2: Potremmo riempirlo con i nostri peti.
3: Ma guardate che è un picnic, se il tempo funziona non sarebbe...
2: Dove, al chiostro?
3: E hai il videoproiettore.
1: Ah, parti truccati.
3: Cessi. Rullo di tamburi.
2: Cessi, puttane!
4: Sì, ma il video che ho visto, ci sono stato, l'avevo di mia cugina. È pazzesco.
2: Tua cugina o tua cugina?
4: No, mia cugina.
1: Allora l'aula a uno, quanti posti?
2: A quanto pare il Linux Day del Lug faglia.
3: Faglia?
1: Grande con il videoproiettore.
3: E okay. Quello di...
2: Perché gli hanno risposto che il sabato l'università è chiusa e che quindi non possono fare sorveglianza e quindi non possono dare l'aula magna.
1: 250 posti, buoni
2: qualche cosa, non c'è situazione.
3: Invece a Milano
1: vabbè, come l'hanno presi per il culo.
3: A Milano non va.
2: Ma che ne fotte di Milano?
1: Saperlo, Carusi. Che cazzo si è? Se non siamo mica Mavari, come andrà?
2: Night lo sa e saprà.
1: Ti sapremo dire il giorno dopo come andrà.
3: Non è qui con
2: noi. Night lo è fuori casa, night out.
1: Perché se quindi ne sbatte anche i tanto per così. Quindi 250 posti, l'aula 1, vedi che è buono.
2: Tanto in 20 saremo.
1: Oh, devi far venire tu più gente possibile, anche se ne fotte. Dobbiamo fare uno.
3: Io sono d'accordo.
1: Tu sei un PR.
2: Delle bambole gonfiabili?
1: Bambole gonfiabili, sì. E vario cunnilingus da fare possibilmente con lingua. Ma cosa, le bambole gonfiabili?
2: Con le lingue? Interessante. Una bella idea. Bambole gonfiabili dotate di lingue.
1: Di lingue.
2: Per tutti gli usi.
1: Quella sostanza morbida, con quelle cose che si imbicavano nel muro, cioè le prende lei, si trovano nelle
2: pagine. Bomba si
3: muore. Non aspetta altro. Chi è il cesso di professore di informatica in lingue?
4: Forse è Catania.
2: Lo vedete che siete cessi? Beh, sì, io me ne rendo conto, effettivamente. Ho un aspetto orribile.
4: Hai ragione.
2: Che cosa?
4: Don't, dobbiamo.
2: Vedessi.
1: Russo! Tu quale dicevi, Angelo?
4: Niente.
1: No. E chi è Russo? Informatica a lingue, poi. A che altro, scusate?
4: Non vediamo lì.
1: Curiosità. Oh. C'è scritto? La parola passia. Ah, quindi è sfacinato.
4: Partiamo.
1: Scritturiamolo. E di Messina.
3: No, allora niente.
1: Perché ce l'hai con
2: Buddaci niente.
1: No Buddaci allowed.
2: Non vedo connesso.
3: È un pezzo di
1: merda. Ah, allora noi siamo attratti.
3: Forse voleva dire un pezzo di maschio.
1: No, no, no, penso proprio si tratta di merda.
2: Un pezzo di ministro. Un pezzo di minestrone. Un pezzo di
3: monarchia.
2: Un pezzo di
1: Milano.
2: Un pezzo di Maracanã.
3: Sfruttatore, ma si può utilizzare. Sfruttato e sfruttatore.
1: Ah, sfruttatore. Come quello che vorrei essere io nella vita. Uno sfruttatore della prostituzione.
2: Il minorile.
1: No, no, minorile. Minorile non mi piace perché hanno le minne piccole.
2: Minorile, allora.
1: Nella maggior parte dei casi.
2: Allora minorile.
1: Io voglio minorile. Non potrei mai essere pedofilo.
3: Mi dispiace.
1: No, ti devi
2: rallegrare. Quindi, insomma, la data del Linux Day noi comunque la possiamo dare. Non quindi, per certa, ma la possiamo dare. Perché è quella.
1: Italia.
2: È il 29. 29?
3: Ah sì, ci vediamo il 29.
2: No, ci vediamo no, probabilmente il 29. Per dettagli, lista.
3: Lista.
2: Noi questo dobbiamo
3: ma se
2: fare.
3: Avere in lista. A mezzanotte del 29.
2: E non dovremmo fare così.
3: Non
2: che
3: dovrei.
2: Devo dire?
3: Qual è l'unico metodo per affinché non si faccia così?
2: Fare le cose. In tempo.
3: Fare le cose in tempo. Cioè chi si prende gli incarichi, svolgere quello che risale.
2: Va bene, ma questo è piangere sul latte versato. Lasciamolo fuori dalla discussione.
3: Allora, io sto chiedendo, qual è il modo per riuscire a ottenere che chi si prende gli incarichi possa effettivamente svolgerli in tempo?
1: Non dire costringerlo dopo, perché se no lo fanno apposta perché vogliono essere in tempo.
3: Questo sono cosciente della cosa.
1: Il 27 ci sono le elezioni del rappresentante, ma il 29 è sabato comunque, quindi non ci dovrebbe essere nessuno.
5: Il 29 è sabato.
1: No, no, no, sarà chiuso.
2: Il 29 è sabato. Mattini.
3: Perché? Perché sì. Perché? Perché i
2: mattini. Potremmo avere lo stesso problema che hanno avuto il Lug.
3: Di sabato,
1: il
3: no,
1: Lug
3: è
1: una cazzata, perché il Lug dal Galileo Ferrari volevano fare questa cosa, che è il tecnico industriale che c'è a San Giovanni la Punta, e gli hanno dato picche. L'anno scorso dove l'abbiamo fatta? A matematica ed era sabato.
2: Era sabato?
1: L'anno prima, quando l'abbiamo fatta? In ingegneria. Ed era sabato.
2: E allora potremmo farlo in un posto completamente alternativo?
1: Il lettere è più alternativo di così.
2: No, no, no, proprio
3: il sabato è chiuso, insisto.
1: Ah sì?
2: Quindi allora studiamo lettere a sto punto. Rimane scienze politiche, ma io pensavo qualcosa di proprio.
1: McDonald's.
3: Poi vi do, guardate una cosa.
2: Alla villa, che spacchio ne so.
3: Una minchiata
2: qui.
1: Scusate, perché non chiediamo
2: il sabato qui?
1: Qui dove?
2: All'Arci.
1: E non c'è lo spazio
2: di mattina.
1: Scusatemi, perché non chiediamo
2: là, nella sala grande. Vabbè,
1: quante persone ci vuoi fare entrare? 30. Ci informiamo
2: con
1: la biblioteca
2: corsale, qua, per il nido, e la, cogliamo la sopra, cosa per fare la presentazione dei libri.
3: Ma perché devi parlare due alla volta?
1: A uno a uno.
2: Male che va, perché no? Quando non ci entra più nessuno, non ci entra più nessuno.
1: Non abbiamo abbastanza serie.
2: stanno in piedi.
1: Non abbiamo un video proiettore.
2: Che cazzo devi proiettare?
1: Scusa, ma allora che minchia dobbiamo fare?
2: Che spacchio ne so!
4: C'è un ragazzo che dice che...
2: Lo facciamo a zoo!
4: Ha un sito che si chiama infocatane.it e vorrebbe che noi...
1: Minchia, ci vuole quello là!
4: Ci vuole dedicare due articoli con conferenza periodica...
1: E quello, te lo ricordi?
4: Chi è Java Boy?
1: No, quell'abortuomo!
4: No, è Java Boy questo qua!
1: E già, ma poi quell'imbecille che abbiamo visto, dici, sei quell'idiota che c'era alla festa dell'unità?
3: Dai, no, non gli dire così. Quindi sei quella testa di minchia che c'era alla festa
1: vero, dell'unità. Vero, idiota è troppo bello.
3: Non lo so.
1: Sì, citrigno, eh?
4: Trovi?
2: Non è tanto per chi ha idee di arti, cioè, però no, effettivamente non c'è posto, non c'è proiettore, non c'è un cazzo a farla qua.
1: No.
2: Mazzo?
3: Ma la biblioteca Orsino Recupero, così presentiamo anche
1: non è chiusa.
3: L'opera dei libri. No, la biblioteca non è il...
2: Mi vede così non recupero, no, sarebbe una sborrata colossale.
4: Di cosa possiamo parlare
1: domani?
4: Che cosa vediamo? Ma come facciamo vedere questa cosa qua del pazzello?
2: Ah, beh, questa è anche un'altra idea.
3: Insomma,
2: non è una bella stronzata. Io stasera devo mettere su un po' delle pagine.
3: Stronzata, perché secondo me questa è una cosa che invece andrebbe lanciata in maniera molto più forte, in maniera molto più appropriata.
1: Non, certo.
3: Non quando si confermano le cose la mattina prima dell'evento, quando si sa un cazzo di tempo prima per poterlo per potercela spacchiare in maniera adeguata.
2: Questo è vero, e però
3: porco Dio,
4: ma non è vero,
2: però
4: non
2: accennarne
1: è non è quello là che vuol dire
4: di lui parla, no, la festa di comunità c'è la vivita da
1: ah, allora tu chi cazzo sei? Dimmi.
4: No, hai già la
1: e tu come sai?
4: No, ma tu come un sai?
1: Bravo!
2: Ma Java Boy non aveva l'utenza qua?
4: No, non è quello di Natale, non lo so.
2: Ma non aveva l'utenza da noi, di Java Boy?
4: Sì, ma comunque Java Boy.
1: È lo zito di Bambolina.
4: Sì, sì. Dice che ha sto sito che ci offre due
2: pagine. Sicuramente no.
3: Alla fine non ci deve piovere.
2: Ah no? Siete strapieni di acqua?
1: Sito...
3: Siamo strapieni di acqua.
1: Quanti contatti hai? Al minimo vogliamo 3.000 contatti.
3: Ma a parte questo...
2: Hai esondato dal fiume?
3: Sì. Ma a parte questo, se ora piove non possiamo seminare.
2: Che seminare?
3: Ah,
2: no, so, di...
1: Sarebbe più un'edilizia comunque.
2: Minchia, minchia, quale sarebbe l'edilizia?
3: Ma anche dal punto di vista del testo
4: comunicato ultra breve proprio. Ehi, non è che vi state dimenticando di domani, martedì 11 novembre a San Martino domani Agneschi alle 17, anzi dalle 17
2: di dietro.
4: Nello storico locale a scalinata Alessio al civico 11 ci vedremo insieme per la prima volta dopo la festa dell'unità. E non sarà che l'inizio. A presto.
2: Il tuo sorrisino che gli ascoltatori non possono vedere. Una paresi facciale bilaterale.
4: Mi è piaciuto, ma perfetto, lo sto
2: è bello, sì.
4: Ah, sì, io che...
2: La biblioteca è in ristrutturazione. Pieno.
4: Oggi hai effetti trovato un buco di pure pure FTPD.
2: A LPT?
4: Sì.
2: Pure FTPD?
4: No, un buco, un problema.
3: Vota sia che cosa lei?
2: Cazzo ne so, la gente scrive vota sia ed è contenta. Non si capisce che cazzo vota, ma almeno dite quel voto sia questa cosa.
3: Al punto G.
4: Dice che
2: al punto G è anche per gli uomini, come ha scritto Jaromil smutandosi.
1: Io c'ero il punto G, non ho capito. Quindi che domani di venire domani parliamo con lui.
4: Ah, sì,
1: che
4: sì,
1: non
4: sì,
1: rompa più una fantasia questa cosa che il punto G c'erano solo le donne.
3: L'immagine di qualche femminista arrabbiata.
4: Mi piace da lui.
2: Nirvana anche lui. Io voto sì. Io voto sn.
3: E non fate gli aggressivi, perché?
2: Ah, non lo so. Tieni, posa il coltello. Io voto fanculo.
4: Ok, dice domani.
1: E che porti tanti amici?
4: Porta donne.
1: Bravo. Bisex, per cortesia.
2: Bisex.
1: Che sono molto più versatili.
4: No, io non ci tengo.
2: Tipo i mattoncini Lego?
1: Esatto. Esattamente.
4: Capito, di dietro e davanti.
1: Ah, la disinfezione.
4: Ah, posso cancellare queste cose qua.
1: Si vedono cose passando anche alla fine. Sono io che ho le allucinazioni. Non fai vedere di me.
4: Che cosa? Ma che cosa?
1: Cazzo fai?
4: Non capisco.
1: Quello che mi hai fatto vedere oggi.
4: Chi era? L'avete data? Io che ne so.
1: Il grambino del
4: spettacolo. No, adesso no, dai, devo caricarlo. C'ho un'immagine GIF e un effetto ottico stranissimo. Ok, questo.
1: Secondo dei cerchi? Se tu guardi quelli di sotto, quelli di sopra si muovono.
5: Rimane un problema che non possiamo eludere. Giusto. In ogni caso, le conferme di questi cazzo di prossimi eventi che andranno prese. Chi se ne accolla?
1: Sì, al di là di chi se ne accolla bisogna dire.
4: No,
1: una
4: no,
1: cosa.
4: Senza quando, di là tu.
1: No, no, c'è cioè, una di là che cosa dire. Prenota una data, ma se non dice che cosa c'è, come fa a prenotare?
5: È stato questo che vuoi.
1: No, assolutamente. No. Però voglio dire, questo è da tenere in conto. No, da fare nulla.
5: Perché non lo sappiamo. Cioè.
1: Io che gli dico, c'è il workshop di questo. Ma nella
5: certo,
1: sostanza.
5: Invece se gli dici c'è il workshop su Linux kernel hacking e cambia tutto.
1: Qualcosa cambia.
5: Allora che cazzo ne guarda, c'è un nostro workshop, è più che sufficiente per dirti sì o no.
4: Quindi
5: questa proprio.
1: Hai una sigaretta.
4: È il freak te.
5: Può darsi.
4: Dici che è caduto lo stream. Digli di votare sì. Che sta sparando minchiate.
1: Voi ho un sigaro.
4: Anche
1: io. Per
4: ma tipo ma tipo se tu
5: devo andarla a comprare comunque perché ne ho due o tre ormai.
4: Ma tipo se tu epurassi le tue colpe domani mattina contattando tutti quelli che devi contattare, domani mattina non trovi nessuno perché è tutto chiuso.
1: Perché
4: è
1: tutto chiuso?
4: L'hub è chiuso, è chiuso. Stasera.
5: Io non ne mangio, non so mai.
4: Potresti passare da Hub adesso e parlare con qualcuno. Se è aperto però.
5: Se non sono annegati.
4: Così potremmo avere delle conferme per domani.
1: Tu perché non ci sei passato?
4: Io ci sono passato, ma ho trovato chiuso. Poi ho telefonato e mi ha detto non c'è nessuno.
5: Stasera non ci sarà nessuno per strada. E la sera ideale per andare a mangiare sul mulino da Don Bicco.
4: Io sono morto. Io ho già mangiato qua.
5: Sempre se lui c'è.
4: Ce l'avete voi l'accendino, ragazzi?
6: Io sono orgoglioso di me.
4: Orgoglione, sì. Sì, sì, sì.
6: Mi stai rovinando poco a poco.
4: Non andrebbe scollato da lì e messo da qualche altra parte.
6: La prossima volta porto molto
5: sangue. Ehi, Kumandon!
1: Di chi è questo portafoglio?
6: Io.
4: Boh.
1: Non lo so, sennò perché ho perso il mio, per quale sento bisogno.
4: Minchia.
7: Ci posso usare?
1: No, no, ma io anche per il posto per la semplice pelle.
5: Un po' come fine, te lo sei fatta la carta di identità?
1: No.
5: Ah, ok.
1: Oggi un maresciallo mi ha ricoverato, io ho voluto.
4: Eh?
1: Mi diceva, e lei è stato 5 giorni senza documento di identità.
7: Come ce n'ho due.
5: Mica è una vita.
4: Lui ce n'ha due, fatene prestare uno.
7: Io ce n'ho due.
1: Sì, però lui...
4: Tu sei un pazzo. Non dovresti andare in giro con due.
7: Ma non ho due fatti nel portafoglio.
1: Allora io ho fatto
7: uno a casa e uno nel portafoglio.
5: E come è finita?
1: Come è finita? Adesso mi faccio vedere come è. Con la calma, intanto io so chi sono, so che so guidare.
5: Che coglione.
1: Tanto anche la polizia.
4: Ma l'hai fatta la denuncia?
1: Certo.
4: Ah, e allora con la denuncia puoi guidare...
1: No, devo fare un po' di...
4: 15 giorni.
1: Integrativo.
4: Te lo fanno durante la denuncia?
1: Foglio disintegrativo, no?
5: Che cazzo state facendo?
1: Io sto brancolando alla ricerca.
5: Là c'era un accendino, lui l'ha posato là.
4: No, no, guarda che non è così. Io quando ho perso il portafoglio a Lauro, sono andato in questura, mi hanno fatto compilare il foglio e mi ha detto lei con questo può guidare 15 giorni. Gabriele, se va alla motorizzazione può guidare 6 mesi.
2: Il maresciallo ha sparato a minghiata. Credimi, è così. Tu per 15 giorni puoi guidare con la denuncia.
5: Sparo minghiata a questura, quindi sai.
2: Se ti devi fare, se ti rifai la patente, ti danno un foglio che ti vale 6 mesi. Minghiata. Credimi, è così. Quello è un pezzo del PDP 11.
5: I gattini sono più buoni.
3: E perché non lo tieni assieme al PDP 11?
5: Io li voglio più bene. Perché guardo il maresciallo Rocca e mi fa simpatia.
3: Non ce l'ho io, dai Gabriele,
2: non ce l'ho io,
5: no, non ce l'ho io, non mi guardare perché io non fumo. E se fumo, fumo sigarette spente
2: di carne,
5: certo,
2: i sigarri di carne
5: fosfori stanchi. Che cosa faresti se uno ti dicesse ti vuoi alzare mia moglie, mi dai 350 euro?
2: Come mi dai? Ma non capito.
5: Per farti alzare la tua moglie vuole 350 euro.
2: Vieni, no, scusa. Secondo me mi devi dare a me 350 euro e io ne alzo tua moglie.
5: Per quale motivo?
2: Così.
5: Per la bellezza del
2: perché a me mi devono pagare per alzare.
5: Paghi io alzo. Io alzo.
2: Certo, io ti pago perché. Sì. Secondo me è così.
3: Invece no, fuori questo accendino io mi metto un animale fumo bene.
5: Addirittura uno 500 euro. Ma che cazzo c'è un pacchio palaccato d'oro? Io lo zecchino 24 gradi, pazzesco.
3: Ripeti con me. Io non so dove sia l'accendino.
2: Io non so dove sia l'accendino.
3: Io non so dove sia l'accendino. No, non ti puoi sedere, devi dirlo 100 volte e poi ci puoi sedere. Dai, dammi non l'ho trovato.
2: Da quelle là. Parti oppure sto su ghiaccio Shining
5: e ti sto facendo un discredito così,
2: ma sì,
3: effettivamente sei stato l'ultimo ad accenderti una sigaretta e l'hai fatto là sotto.
5: Che cazzo c'è andare
2: qui?
3: Che quello che non c'è più nel massimo
2: e ringrazia che non ha la giacca quella bestiale,
5: quella di Chaos.
2: No, non è questa quella di Chaos.
7: Oggi quei giochi non gli ha detto niente.
2: Io voto sì per non sapere dove l'accendino. Secondo me è sotto i giubbotti.

0: cinema, ma proprio io.
1: Di che cosa parliamo?
0: Non hai sempre fuoco da qualche parte.
1: Secondo me. Io direi di qualcosa di tecnico. E ora? Si parla di qualcosa di tecnico, così mi portiamo tutti quelli che vogliono andare a quello dell'uno.
2: Ma dove?
1: A lettere.
2: A lettere?
1: A lettere, di lettere, non ci sa nessuno. Tu non è che devi pensare a lettere, allora dici, allora Linux si scrive così perché...
3: Invece...
2: Deve essere lavoro invece
3: molto in maniera molto, assolutamente...
0: Linux Day che è per divulgare Linux.
1: E per questo ormai la gente non viene più, perché sennò ti coglioni se
3: indietro. E appunto per questo ce l'andiamo a lettere.
1: Ma se a lettere non si può fare? Non hai capito? Gamer l'ha detto che sabato è chiuso.
3: Sì, era chiusa anche ingegneria,
1: manca la vigilanza. Ma noi ce ne fottiamo la vigilanza. La facciamo noi.
0: Ma no. Se per l'autogestione c'erano solo 30 persone, non so cosa vuol dire questa frase, ma comunque suona bene.
3: Solo vuoi dire che secondo te non sarebbe una platea sensibile in maniera assoluta?
1: Niente.
0: Che spacchio devono capire a lettere?
1: Non capisco un cazzo.
0: Figurati a Linux Day, sì.
1: Se ne sbattono proprio.

0: sia fuori ancora.
1: Non c'era la proposta di fare la scuola? Quale scuola?
2: Maiorano. Così si presentava meglio.
0: Non farà niente fino a stagione della punta,
2: no? Scusatemi. Perché non si parla? Perché non si chiedono due ore e mezza durante le lezioni?
0: Puoi fare entrare e uscire gente strana, non si può nelle scuole fare un po' così. Ragazzi, poi si azzizzano
2: i ragazzi. No, ma al di là di questo.
0: Cioè, entra un maniaco, se no nel bagno delle femmine se le stupra tutto.
2: Mentre se ci siamo noi ce le stupriamo.
3: Vabbè, tutte. Vabbè, se le stupra che chiedi ciucciati.
2: Queste discriminazioni.
3: Mi avete rotto i coglioni con il vostro accendino di merda, andate a fare il culo.
0: No, non sto facendo niente, se tu mi segui proprio dalle palle.
2: Sì, io me la faccio accendere dal culo.
3: E digli di cambiare incenso, di comprare da frittare.
0: Sì, fatela mettere pure nel culo.
3: Nel chakra si dice.
4: Dal turco.
3: Che merda è mule, che merda.
0: Coglione!
3: Non fare cadere la bottiglia.
0: Vedi che scoppia,
1: Lo so.
5: Come lo so?
1: Che ti
0: sì.
1: Sono con un gas.
0: Vedi che te la pigli col regpista.
2: Quello sbagliato, ma
0: quello ti apre l'ano.
3: A lettere mi ha fatto un discorso più graduale. Nirvana vota sì per l'incenso. Nirvana è un cretino. Voto per la cretineria di Nirvana.
0: Io voto sì.
3: Io voto sì.
1: No, io voto contro.
3: Contro la cretineria?
0: Sì, consenso.
3: Non mi scrivere consenso, per favore. Porco Dio.
1: Ha ragione enorme qua.
3: Enorme. Anche Nirvana vota sì. Però lettere sarebbe bello.
0: Sì, ma a lettere allora ce la danno questa tavola, sì o no?
3: Ma ce la danno l'aula o no?
0: Scusa, non è che possiamo saperlo stasera se ce la danno.
3: Sì, lo voglio sapere stasera.
1: Domani in Gamma vedete se ci possono dare l'aula magna.
0: No, l'aula magna è l'auditorio.
3: Dai, o aula magna o chiostro. No, perché l'altro no, perché non possiamo videoproiettare.
0: Di sabato no, Cristo. Di sabato no, basta.
1: Ma ha chiesto.
0: Non ha chiesto, lei sa. Vuol dire che lo sa.
1: Ma io insisto. Hai informatica.
0: Informatica lo sai perché. Perché là è aperto di sabato, perché i professori vengono a tutte le ore tutti i momenti. Che cazzo ci vanno a fare i professori a letto?
3: Perché sono zicchioni!
0: Capito? Il concetto è che la
1: cazzo gente non affari
0: no, e là ci sono ricercatori fra virgolette,
3: lo so, perché ci abbiamo tentato per altre cose.
0: Ah,
3: per altro.
0: Però vabbè, se non gli appuntuato mai i fritti, se non ti aprono le porte.
3: La risposta è di sabato no,
0: e allora non la possiamo fare.
3: Lì. Ok, vaffanculo a lettere.
5: Dai, ma io ho 3 ore durante le lezioni,
0: ma è lontano.
3: No,
0: io a San Juan la Puan.
3: San Juan alla Puanta,
0: non
3: la
0: entrare gli
3: con il parapacchi da sotto, rombo col parapacchi da sotto.
0: Cosa? Sì, così poi se li alzano e ci rimettono tutto in conto all'associazione, tutte le vergini da deplorare.
3: Già, le vergini da deplorare in conto all'associazione. Certo.
0: Io poi gli fanno l'autopsia alla paffia.
3: Autopsia.
0: Questo è un quarto d'ora.
5: Dopo che ce la scarichiamo, ce la dobbiamo scaricare.
0: E infatti. E piangiamo per piacere che
3: abbiamo anche ora di
1: fare fattura per ogni
3: sticchio
0: e gli sticchi a quando sono quotati a Wall Street
3: vedi
0: al Milano
3: e che spera che non ci facciano fare la plastica
0: quella di ricostruzione
4: del velo del pollo
3: perché il velo del pollo, scusami,
0: come lo vuoi chiamare, che ne so.
3: Dio mio.
0: Quanto costa?
5: Così, perché
3: non lo so. Io quanto costa ciò?
5: Di pollo, la finta verginità,
0: no? Beh, possiamo fare così. Facciamo così?
3: Ma che cosa stai dicendo?
0: Minchia, Explorer.
3: Eh?
0: Explorer.
6: doveva esserci scritto Navigator.
3: E buoni.
1: Vado. Ma come siamo messi? Se questa è riunione, questa sciolta, come che cos'è
6: questo? È una sciolta.
1: È una sciolta. In cui abbiamo deciso che nessuno si prende l'incarico di verificare la disponibilità dei locali per le date che abbiamo chiesto.
6: Come nessuno? Giorgio.
1: Ah sì?
6: Però lo deve fare entro domani. Altrimenti non ti inguliamo più.
1: Vabbè, non mi inguaglio.
6: Ti inguliamo. E scusa, come dobbiamo fare per fartelo fare? Un'umiliazione facciale?
1: Quindi quello è in caso mai come te.
6: Cioè tu ogni messaggio fai così.
1: Io vorrei dire, ma
6: una volta.
1: Ho l'impressione che Danzo abbia un poco un periodo di pacchio acido.
2: Cioè?
1: Poi non ce lo danno.
3: No, io ho avuto l'impressione diversa. Ho detto ripasta che ne parliamo. Mi ha detto.
1: Allora, glielo chiedi tu?
3: No, non glielo chiedo io.
1: Perché?
3: Perché ho da fare qua.
1: Dopodiché, al pare che abbiamo deciso di portare le 2 chili di castagne, che sono in tale quantità non si potrebbe lamentare, giusto? Saro, mi va o no? Abbiamo detto questo?
2: 2 chili per dire che poi se sono 5 non è.
3: Minchia, 5 chili di castagne, ma che dobbiamo fare?
6: Ci fa vedere tutto il locale di scocce. Cinque chili di castagne sono un quantitativo voluminoso di bucce? Minchia, gli fai del locale, quello ci piglia a cazzi in culo.
1: È vero che dall'altro lato portare questo simpatico omaggio, come si dice, invoglia bene, quindi inconveniente. La cosa
6: quindi
1: ideale sarebbe mettersi d'accordo, ovviamente.
6: Gli si può dire questo, gli può dire noi portiamo le castagne così, li invogliamo a bere e tu incassi.
1: Ma in quel caso chi è che va a fare questa operazione?
2: Di acquistare le castagne.
6: Il membro più agricolo
1: di
6: della situazione.
1: Se vogliamo, oppure mettersi
2: no,
1: d'accordo col
2: cagliatore.
6: Cagliate di giorno non ne trovi, Giorgio.
2: Niente, ci do.
6: No, e poi un
2: chilo
6: di castagne cagliate costa 7 euro.
2: Di giorno si trovano di domenica.
1: Appunto, questi soldi devono uscire di cassa. Un chilo di castagne cagliate costa 7 euro.
6: Se te lo compri cagliato, sì. Se te le cagli tu, no.
1: Sì, ma un impiega lì, a scuola.
6: Sul cagliatore.
1: Lieto.
6: Del caglietto.
1: E chi possiede un cagliatore?
6: Io non ce l'ho. Tu ce l'hai un cagliatore? Minchia.
1: Allora è un pur parlare la castagna cagliata, in realtà noi ce l'abbiamo l'alternativa.
6: Qual è?
1: Non cagliarle e farle a forno.
6: E come vende?
3: Ma scusa, comprarle già cotte?
1: Che
3: ne so?
6: Di giorno non esiste.
3: Ma aspetta, io mi ricordo.
6: Tu capisci il concetto di straniero?
3: Sì, lo capisco.
2: Aspetta, io mi ricordo.
3: Ma è massaggio,
2: sarendo
3: a
2: scuola,
3: lo trovate
2: alla.
6: A Piccaprezzo?
2: In via Leocadia.
6: Tutte piene di vermi.
2: Il palazzo del Rioggi quando sono andato. Ma non era sera.
6: Guarda che era di notte.
1: Ce l'hai pure sotto casa in via Torino il cagliatore.
2: Sì, sì, è vero.
6: Ma non so è un cagliatore notturno, tutti i cagliatori sono notturni. Non capisco il perché. Però è così.
1: C'è la sera, ti conviene castagni, per bere vino.
6: Ti imbriachi, tu occupi. Ah, ok.
1: Comunque così ritorna l'annosa discussione, i soldi di cassa.
2: I soldi di cassa ci sono i soldi.
1: Allora, non stiamo comprando le castagne per la questione dei soldi di cassa o per altre ragioni tecniche?
2: Detto che
6: no,
2: non la stiamo comprando.
6: No, no, la questione delle castagne non è una questione di soldi. È una questione di comprarle cotte o no. Cotte non le possiamo comprare, le dobbiamo comprare crude.
1: Non sto comprando le crude. Come ho detto, perché io forse mi posso accorgere.
3: Ma veramente costano anche 6 cotte? Io non mi ricordo.
1: Forse 7
6: euro.
3: Ma sei sicuro?
1: Forse
6: io non 7, 6.
1: Sì, per amore sono
6: due di prezzo. Tu hai un dealer?
1: Io sono un dealer, un pusher di questo.
5: questo genere di questo posso tempo. Vedere, gli chiedo la mattina se me le fa per il pomeriggio e lui pensa come le fa. Certo.
0: Quanti chili? 3 chili.
5: Io penso orientativamente quanto gli dico io. E
0: certo, più gli chiedi più. Più con voglia te li fa. No, te li fa con più voglia.
5: Chiaro.
0: Anche perché dovrebbe accendere il coso per poi spegnerlo e riaccenderlo di sera.
5: No, perché poi lui lo riaccende alle 7. Per cui in ogni caso cominciare alle 4 piuttosto che cominciare alle 5.
0: Cioè, quando ci sta a cariarlo?
7: Non lo so quando ci sta a cariarlo. Queste cose dovrebbero essere già alla scheda essere 5, no?
5: Infatti sì, quello sì. Accende, guaria, ne fa 3 chili e si sono fatte le 5 meno 10. Io le piglio, corro come un pazzo e arrivo dalle
0: vestite. Ah, 3 kg
3: facendo così. Ah, porca Dio!
0: 3 kg fatele pesare dopo che le cuoci, per cortesia.
5: Mi sei un mastro della gloria. Questo Carusi, a titolo di possibilità, cioè io con Mr. Concetto ci devo parlare.
0: Sai come rintracciarlo?
5: Sta davanti a casa mia.
0: Di fronte?
5: Di fronte.
0: E ora come donna, this one. Ti rompe il culo.
5: No, c'è il negozio.
0: E che fa castagna il negozio?
5: Qua.
0: Dentro?
5: No, non no, è nelle punte fuori.
0: Ah. E minchia, abbiamo questa possibilità.
5: Questa è buona.
0: Ma diglielo di mattina.
3: Mi è arrivato Nightolo.
5: Siete messi bene.
0: Siamo nella merda?
3: Ah, prova.
0: 3 kg.
3: Sì.
0: 3 kg va bene, no? Che ne pensi?
7: Secondo me è proprio più di 3 kg non possiamo fare.
0: Ma questo previa consultazione con Saro.
5: Va bene.
0: Mi dici Saro?
8: Com'è che sta lavorando di più?
0: Portiamo le castagne per sì, simbolicamente.
5: Anche. C'è anche un problema però che Saro di mattina dorme. Cioè io stamattina l'ho svegliato e proprio mi ha risposto. Ah, sì,
3: sono le 23:38. Trovate aperto il Mieschi. E quindi è chiuso?
5: Sì.
0: E beh, però se la
3: sveglia. È un frocio maledetto.
7: Si tu qui a casa, quindi no.
0: Ma lui c'è il numero di telefono.
5: Ci chiamo?
7: Ah, ti mettiamo il telefono.
5: Vabbè,
0: non
5: no, però
0: chiamo, chiamo.
5: No, perché poi mi
0: mettono
5: per telefono.
0: Ah, è così ruento? E allora,
5: se
0: non è così ruento?
5: Il massimo mi spiega in Siberia.
0: Non a Cuba?
5: A Benzì.
3: Nei gulag. A mangiare gulash.
5: Non è male. Io sentivo senza la gente si sarebbe messa a insultare le autorità apposta in certi periodi.
3: Minchia.
0: Ok, 3 kg la previa colazione sale. Basta, da domani non c'è più un pezzo da fare.
5: Tu non è che hai un cellulare di sale? Hai pure il numero di caso.
7: Quello che c'è sull'elenco telefonico.
5: Eh?
7: Quello che c'è sull'elenco telefonico.
3: Ma Shining non c'è sull'elenco telefonico.
5: No, oggi ho cercato
7: sull'elenco. Hai cercato Mieschi Saro.
5: No, Saro
0: Urzì. Urzì ci sarà un miliardo.
5: Sì, ma di Saro neanche. Di Rosario ce n'è 3, ma sono uno in via Pietra dell'Ova, uno in via Casa della Nutrizione e uno in un altro posto della
0: Nutrizione. Minchia, lui sarà quello della Casa della Nutrizione. Anzi, della denutrizione. Che è il prezzo, ma è meglio morire denutrito.
7: Come si chiama la traversa della galleria? Su cui sbocca la galleria?
0: La galleria quella che vendono scarpe?
5: No, lo sai dove via Casa di Nutrizione?
7: Poco lontano, ma
5: cioè, non molto lontano.
7: E infatti, per questo mi sto chiedendo come si chiama quel tra.
5: Non lo so. No, non è
0: quello. Perché lui dove sta?
7: Lui sta una scrivania da Alessi. Però c'è un ingresso.
0: Ah, lui abita là?
7: Sì, è casa tuo Dio.
0: Ah, bravo.
3: Piove, piove, che Dio la manda.
5: La casa della nutrizione è quella che sbuca su Piazza Dante.
0: Tanto quello fattura miliardi.
5: Sì.
7: Ma come si chiama quel tratto di strada dove sbuca la galleria di Mieschi?
5: Parco Bismarck. No, c'è la parola travestina, la galleria del Gnesti. La galleria del Gnesti. Allora, poi lui a un certo punto non ha più usato quella porta, ma c'è stato un periodo in cui Agnieszki si poteva entrare pure.
6: Lo si chiama Saro o Rosario?
5: Rosario Urzi, 095 31 37 92. E questo è Agnieszki proprio.
1: 31 37 92, sì. No, questa è casa sua perché o lui dorme a Agnieszki.
5: Ma io questo ciò.
1: Allora, Urzi. Universal Uffici. Educano su ginecologia, Università delle Scienze.
5: Ma perché non ci vediamo?
3: Gamel dice Agnieszki scalinata resti 095 31 37 92.
6: E questo lo sapevo.
5: Agnieszki di un zio Rosario Fab 95 124 Catania via Ressi 13 095 31 37 92
6: di un zio Rosario Fab
3: di Obliterator Signor
5: fuori, capito?
6: E c'è il numero di telefono? E qual è questo qua?
5: Ah, allora di questo numero
3: Dispatch Ready
5: di Urzi Rosario Pub.
6: E allora sarà che ha lo stesso telefono.
1: 1 no, Urzi Rosario via del Bosco, 1 Urzi Rosario via Casa Nutrizione, Urzi Rosario via no BC Paci
3: via del Dottor Bosco Rosario dei miei coglioni.
6: E quale dei tre numeri?
3: Ai, non mi piace questa luce che va e viene, non mi piace per niente.
1: Lo chiamo? Lo chiamo.
3: La mancanza di gruppi continuità mi perplime.
6: Dici saretta?
3: Te la metto? Nel culo te la metto.
6: Te la metto di rimpetto.
3: Temporary joints.
1: È pronto Saro, scusami, sono Giorgio Costanzo sempre. Ti disturbo? Pronto?
6: Giro.
1: Pronto?
6: Beh, orientativamente sì. Però è
5: mostro. Non è che sia semplicemente caduta la linea.
1: Io
6: non si può sentire. Come uscire? Quello di
1: quando è. Boh. Che è successo? Me lo rimetti la mano.
6: Però è un simpaticone, Saro.
1: È una persona
6: di... Io direi di non andare più a Agnieszki.
3: Ma che cosa ha detto?
6: Niente, gli ha chiuso il telefono in faccia, a quanto pare.
5: Dai, non ne hai la certezza.
6: A quanto pare.
1: Vuoi riprovare tu? Dai, fallo.
5: Io dico sono Giorgio Costanzo.
1: Dai, fai un senso
5: artistico. Io provo, ma dico sono Giorgio Costanzo.
1: Sai quello che credi, io poi cambio.
3: Io boicotterei il Agnieszki. In tutta la vita che lo conosco, Sara, non l'ho mai visto ridere. Non l'ho mai visto ridere.
5: Cazzo, dove
3: è? E solo due volte nella mia vita gli ho chiesto ciao, come va? E lui mi ha risposto di merda. Sempre.
1: Sveglio di merda.
3: Sempre. Male. Mi risponde come va? Male. Ucciditi la prossima volta che gli dico ciao Sara, come va? Male. Ucciditi. Porco Dio. E che risveglio di merda, veramente. Un uomo morto. Gli telefono io? Stai male, gli dico. Pronto? Stai male.
1: Telefonagli, ti prego.
2: Non
5: ti prego, per favore, perché gli ho telefonato io? Non posso.
3: Non posso.
2: Che risveglio.
3: Creerei

0: Ce ne sono di libri come questo che sarebbe bello leggere.
1: Però che cazzo mi fai queste castagne? Non penso sia il caso che tu domani mattina ti richiami nel
2: Penso che disdice, fa: "Ah sì, le freak wine, oggi siamo chiusi."
1: No, guarda, non fare più niente, piglia le castagne e passiamo.
0: Silenzio assenso. Ti ha chiuso il telefono in faccia, vuol dire che va bene. Ok.
1: Oppure gli chiami e gli dici: "Scusami, mi hai chiuso il telefono in faccia e è caduta la linea."
0: Wow.
1: Se ricade la linea in quello strano modo, ti è chiuso il telefono in faccia. A quel punto portiamo le castagne.
0: A quel punto portiamo le castagne, è bellissimo.
3: A me sembra senza
0: Ma scusa.
3: la possibilità.
0: Ah no, questo non è il mio.
1: Ci chiami tu, Shane, e gli dici: "Ciao, sono di nuovo Giorgio Costanzo."
0: Sei
1: Però non
0: un
1: ti riconosce la voce.
0: coglione.
1: Sembra la testa di Mazinga.
0: Mazinga? Robo. C'è la porta USB sto coso?
2: Sì. Che
0: Minchia.
2: faccio?
0: Boh.
2: Allora, ho
3: 64 mega di RAM.
0: Minchia.
1: Quanto?
3: Per gli
1: MP3,
4: Ma cosa?
1: I pornazzi glieli puoi mettere?
3: 64 mega
0: sul display.
1: Un pornazzo lì.
0: Un pornazzino. Un
1: pornazzino.
0: ingrandimento della fila. O del cazzo. Un coglione, non so, una tetta. Una fistola, una, non lo so. Mentre ci siamo. Nirvana vota sì. Non si sa che cosa, però vota. Lui ormai vota sì, no, vota quello che gli capita.
1: Vota sempre sì.
0: Sì,
2: vota sì per la pistola anale.
0: Evidentemente sì.
2: Vabbè, ciao, sì.
1: Comprare le castagne e puttane.
2: Sì, ma è già stato. Come dire, io sono in media dalle 6:30, per cui.
1: No, ci ne vorresti dormire per caso?
2: No, che stai qua a dormire?
1: Dormire impegnativo.
2: No, se tu non te la senti dormire, facciamo una cosa: scendiamo e vediamo le cose che c'è in mano.
1: Sonnecchiare. Con questo malotempo. Ma tu sei pazzo? Ah, se sei pazzo, infatti, domani se non piove usciamo da Nieschi e le portiamo, siamo in danno. Ma ti rendi conto come sta piovendo? Ma tu sei un malato. Un pazzo scatenato malato, male per giunta, non malato bene.
2: Dai, un pochino.
1: Cazzo sei fuso?
2: Ma
1: Ma guarda come
2: tu
1: piove.
2: c'hai
1: Sì, la minchia c'ho, questa cosa è tutta suppata,
2: tu
1: ancora
2: tira
1: ce l'ho bagnata da quando sono
2: lo scoprimento
1: arrivato. Ma tocca, tocca, tocca.
0: Diffusion.
2: Tocca, tocca, si comincia.
1: Cominci da qua, poi mano a mano che ciò anche le cause. Ma che cos'hai in macchina? Magazzino di rotto o d'abuso?
2: No, scusa.
1: Perché non ti sei fatto lì? Io ti ho detto domenica, ci sono, posso esserci, posso aiutare. Ho scritto, ci
0: Il
1: sta.
0: primo
2: Ho
0: A-Club italiano,
2: cominciato così
0: Palazzolo
2: mi
0: Acreide,
2: trovavo là, comunque
0: Canterbury e
2: ancora c'è
0: Vienna.
2: un botto di cose.
1: E Ragusa metti
0: Siamo stati per un po' di tempo, abbiamo avuto un centro ricerche a Ragusa. Abbiamo inserito la nostra presenza nella lista dei LUG per scopi puramente commerciali.
2: cancellata quella del Lug Petani, no?
1: Non la può
0: No,
1: funzionare.
0: si può.
1: Però come raggio d'azione gli ha messo mondiale. Quelli gli mettono grigente provincia, Catania provincia, mondiale.
2: La solita falsa modestia.
1: Tu gli devi mettere via lattea.
0: No, informazione è giusta, non è falsa modestia.
1: Anzi, non gli mettere mondiale, metti sistema solare.
0: Galassia.
1: Perché il FES.
0: Intergalattico allora.
1: No, intergalattico, il sistema solare si.
0: Freaknet Media Lab, tipo associazione all'uno, ho messo altro. Area di attività Milazzo, Agrigento provincia, Catania provincia, Messina provincia, cose provincia, mondiale.
1: Milazzo. No, c'è quel
0: Fondazione Mega Lab,
1: il
0: Mega Lab di Milazzo.
1: Il Lug di coso,
4: Di
1: di
4: addio
1: Fabrizio
4: al
1: Farina.
4: ritardo. Ah,
1: Come?
4: però.
1: Quello è come Berlusconi, si sta creando il
0: Come
1: Lug
0: Fabrizio Farina?
1: suo, il partito suo ora. Si sta
0: Mega Lab
1: creando.
0: è Fabrizio Farina, mi stai dicendo?
1: Penso di sì.
0: Ma chi è
4: Praticamente
0: pazzo?
4: Mega Lab. Guarda caso, guarda chi sono gli altri.
1: Fondazione Mega.
0: Fondazione Megalab.
2: Chiediamo fondi a questa fondazione, scusatemi. Chiediamo immediatamente un
0: Lo Stato
2: finanziamento
0: dà
2: privato.

0: Cosa vuoi darmi?
1: No, dici netto che compri.
0: Qui con l'accento, clicca qui con l'accento.
2: Qui qua.
0: E a capignocca. Va bene. Scusa Fabrizio Farina.
1: Ma che si deve? Vediamo, guarda l'indirizzo.
0: Con il patrocino del comune di Milazzo.
2: Ah, io col cazzo.
0: Linux Day a Milano.
1: Ma quando minchiate spara?
0: Ha detto il presidente della fondazione Fabrizio Farina.
2: Guarda caso!
1: Ma quando minchiate? Ma cusù?
2: Lui è, e basta, è presidente di se stesso.
1: Ma quando minchiate spara questo?
0: Ma c'è un elenco dei soci?
3: Vabbè, neanche noi ce l'abbiamo l'elenco dei soci.
0: Clicca qui per vedere chi è già socio della fondazione.
1: Bello,
0: Not found.
2: Quindi
0: a posto.
2: Lo metti a posto di mondiale, metti via lattea.
0: No.
2: Sistema solare sicuramente. Se tu metti mondiale, il sistema solare lo puoi mettere.
1: Ma poi usano tutti quanti se spike di via.
2: Giusto.
1: Perché non sono niente.
2: Perché no?
4: Va bene così.
2: Mondiale. Quando una cosa è mondiale, è anche per il sistema solare, visto che non ci sono altre forme di vita.
3: Questo lo dici tu, su io ci sono le alghe.
2: Non sono forme di vita.
0: Magari ci fossero le alghe.
3: Vabbè, sta parlando.
2: Ma io non parlo di me.
0: Sta
2: parlo
0: parlando l'alga.
4: Le alghe.
2: Le alghe come cazzo fanno con quel freddo?
3: Intanto sotto la crosta di ghiaccio è stata una vita.
2: Che vita c'è?
3: Anni fa,
0: per
2: sì.
3: Indicamente.
2: Nastura Mossono.
0: Il tuo libro di fantascienza.
3: No, il mio libro di... Come si chiama? La materia dell'ultimo anno, dai.
2: Scienze della Terra.
0: Hanno ipotizzato la presenza di qualcosa. Ci hanno spedito una sonda che si chiama...
2: Spurughia Facenni.
0: È la sonda su cui abbiamo lanciato il PRCD. Cui ho lanciato, allora, quando hanno lanciato questa sonda, non è la Schumacher-Levy, no. Come cazzo si chiamava questa sonda?
4: Marighello.
0: Eh?
4: La Marighello.
0: Comunque, l'ESA ha lanciato questa sonda e prima di lanciarla ha detto a tutta la popolazione del mondo tramite il sito web: scriveteci dei commenti, mandateci le vostre foto, noi incideremo un CD.
3: Ma scusami,
0: lo metteremo sulla sonda e questa sonda atterrerà su io.
3: Ma non era
0: no, nel Voyager non c'era un CD. C'era un disco di platino con incisi l'uomo, la donna, il DNA, l'alfabeto e le strontate.
2: Quel DNA, quella musica dei Beatles. La molecola di idrogeno.
0: Vabbè, quel cazzo che c'era. Questa è un'altra cosa. Hanno raccolto tutto questo materiale, hanno inciso il CD, lo hanno messo sul satellite. Il satellite è partito per cos'è, io? E non so se è arrivato.
2: E scusa, ma il CD è in formato ISO 9660?
0: Sì, dovevano anche produrlo per darlo a chi aveva poi partecipato a questa cosa, non l'hanno ancora fatto. Comunque, su questo CD ho inserito tutto il PRCD. E io rido quando penso a questa sonda spaziale con dentro le mie bestemmie, e non solo le mie 2000 bestemmie che volano nello spazio siderale. Gli alieni scoprono il CD e impareranno la lingua italiana da quel file e atterreranno e diranno porco Dio,
2: vengo in pace,
0: andiamo in pace, porco Dio,
3: una di religione. Ma la mia, è bello che sarà l'unica cosa citata quando loro cominceranno a bestemmiare perché non riescono a decodificare il formato, diranno le stesse cose che è contenuto nel CD senza
0: esatto
2: perché se l'hanno fatto in ISO 9660, come cazzo fanno a sapere come devono leggerlo questo CD?
0: Io dovevo avere il bookmark di questa cosa.
1: Infatti secondo me l'idea del CD è minchiata.
0: Allora, spazio.
1: Che cazzo metto il CD quello che va?
0: No.
1: Sì, effettivamente.
2: Appunto.
4: Dai.
2: Scusa, che cazzo ci vuoi mettere? Cioè, se non lo puoi leggere, ci
4: magari un oggetto strano, te lo analizzi e vedi che ci sono tanti buchetti.
3: Sì, la prima
4: cosa che fanno è fare un...
2: Ma bisogna vedere
1: di che teste parli. Oppure no.
4: Avranno una civiltà al nostro livello. Vedi qualcosa che vedi che sono tantissimi buchetti. Qualche cosa,
2: che se
4: qualche informazione deve contenere.
2: Come le vedi i buchetti? Con il microscopio?
0: Huygens si chiamava.
3: Ma intuisci anche a occhio i buchetti.
2: Però se si graffia il CD sono fottuti.
0: Minchia, non c'è più.
3: A quel punto, che senso ha non mandare pure il lettore del CD?
0: Eccola qua, la collezione di messaggi e firme del CD-ROM. Ah, l'hanno mandato su Titano, non su io, su un altro satellite. L'hanno mandato su Titano questo satellite, non su io.
1: Ah, vicendanni, convince sto cosa ancora.
0: Ancora manco l'hanno fatto.
2: Prima di fare alla fine di febbraio.
0: Qua. More information. Mail tu e poi ESA Int.
3: Mi ha detto le tue bestemmie che ti hanno fatto.
0: Come? Dai.
3: Sì, a me me l'ha raccontato una quantità di volte, per me mi era la nausea quando sento
0: parlare. ESA Port, Cassini, Higgins, Wink by Heart and Accelerate towards Saturn.
2: Ma sei sicuro che gli hanno mandato veramente?
0: Sì, perché ho verificato nel database, potevi fare le ricerche e vedere cosa era stato inserito.
3: Ah, tu chiederi per sceglierlo?
0: Eh?
3: Chiederi per sceglierlo?
0: Loro non sceglievano un cazzo, quando raggiungevano una certa mole di dati chiudevano il CD e buonanotte.
3: Giusto, dove la voleva andare?
2: Chi prima arriva, chi dà di arriva ma l'alloggia.
3: Fornazzo di
0: 150
3: mega, lo
0: facciamo andare
3: per primo,
0: ma insomma, mettere un fornazzo in un form HTML, guarda che non è comodo. Lo puoi encodare. Un noveau scenario de mission a ete defini a fin de regler le probleme de communication radio de la sonde Huygens et de recuperer, eccetera, eccetera.
3: Tutto eccetera, eccetera.
1: Che russi.
2: Wow.
1: Che rimane della sonde?
0: La morte
2: rimane
0: la morte.
3: No, scusate, quale titolo abbiamo fatto assemblea? Chi cazzo siamo noi per fare assemblea?
2: Appunto, noi non siamo nessuno.
0: Ah, che ridere.
2: Quindi noi non abbiamo fatto assemblea, noi ci siamo fatti due chiacchiere.
3: Poi tutto verrà ratificato dal punto di essere discusso di sta staff, la quale
0: non abbiamo ancora deciso questa cosa.
3: Convocare
1: una... quindi io aspetto che sia la nostra staff a dirmi di andare a comprare le castagne domattina.
3: No,
1: ammesso che io domani mattina leggo la posta.
3: No, perché poi la lista staff rimanderà la ratifica finale all'assemblea. A me sembra di avere capito così.
1: Sì, no, questa cosa è ancora
2: è una cosa priva di senso.
1: Sono tutte e due le alternative, sono prive di senso, cioè hanno tutte e due dei problemi.
2: La verità è questa: quando si va a assemblea, chi la vuole seguire anche da lontano la segue via stream. Chi non la vuole seguire via stream non la può, non è presente.
1: Che
2: avevi fatto
1: tu era provocatoria quella di
2: la mia era provocatoria, ma aveva un senso di verità. Cioè, visto che allora dobbiamo fare tutte le cose di via staff, che cazzo ci riuniamo a fare?
1: Ci riuniamo per il piacere di farlo.
3: No,
2: ma per il piacere di farlo, ma se dobbiamo discutere di cose vere e reali, come
3: però
2: facciamo?
3: Sì, io ho postato una cosa oggi prima di venire qua. E la prendevo per serio questa tua proposta, sinceramente.
2: Voti sì?
3: Sì. Martina ha cambiato il suo voto, adesso vota sì.
2: Allora vota sì.
3: Secondo me a un certo punto, se le cose vengono decise, se la decisione finale viene presa su staff, noi nelle nostre riunioni.
2: Ma tu ti rendi conto che facendo così noi non possiamo concludere un cazzo?
3: Lo so, però questo verrà fuori.
2: Quando? Quando è modo con basso dobbiamo accucchiare prima di
3: qualcuno.
2: Non è il caso.
0: Beh, finora le stiamo cucchiando vedendoci. Per cui potremmo anche tentare di decidere le cose in staff.
2: Quindi le castagne ne parlavamo.
3: Nessuna risposta a una mia domanda posta proprio all'inizio del treno. Ma cos'è che legittima lo staff?
0: Lo staff o la lista
3: è
0: staff?
3: È una prova diabolica.
2: Cosa vuoi dire? Perché lo staff dovrebbe prendere decisioni, tutto lo staff.
3: Il direttivo discende dall'associazione e l'assemblea dei soci discende dall'associazione. Lo staff.
0: La lista staff discende? Dal Freaknet Media Lab.
3: Ok. Che è?
0: Che è il Freaknet Media Lab.
3: È tautologia.
0: Esatto.
3: Non è possibile definirlo, quindi.
0: Dai che io lo darei.
1: Minitivo sarai tu.
3: È concetto pure.
0: È concetto pure.
3: Nome.
0: Ho un'idea, ho la pellicola dello sbarco sulla Luna, lo proiettiamo, siamo al delirio.
3: Cazzo. No,
1: tu sei al delirio.
0: No,
3: io oggi
0: delirio.
3: Pure ho provato ad avere una discussione su questo argomento con il presidente quando è passato da casa mia, però non sono riuscito a riportarlo su cioè faceva come un bambino.
0: Ma te la domanda su staff, poi vi dirò magari la mia.
3: Credo che tutti abbiamo sentito.
2: Avete sentito,
0: sì,
2: signori?
0: Ma non è la lista staff.
2: La lista staff perché se n'è fottuta?
0: Di cosa?
2: Della riunione di stasera, visto che rombono tanto il cazzo. E ci sono solamente voi e Ger.
0: Perché la gente ha i suoi cazzi da fare.
1: In ogni caso non lo potevano sapere entro ieri. Cioè una riunione va indetta con una settimana minimo.
0: Cioè, uno come Lobo, cioè, che lavora dalle 9 del mattino alle 8 di sera, no, vabbè, pensi che arriva a casa e ci viene a sentire la lista staff.
1: Non c'è bisogno di fare la...
0: Quando magari ha altre cose da fare, il forte o cose del genere.
1: Queste sono minchiate.
2: Scusa, no, questa non è una giustificazione.
1: Infatti non è affatto...
2: E allora, se no, toglie dalla staff...
1: No,
2: la se è da fare, allora la sua presenza che cazzo ci sta a fare?
1: Esatto, cioè...
0: Lui fa le cose.
2: Lui fa le cose, quindi...
0: E quindi cosa?
1: Shining, se mi offri questo,
2: e quindi noi allora che cazzo parliamo a fare se poi quando parliamo sente lui non è d'accordo e dobbiamo ripetere tutto?
0: Ma perché
2: dobbiamo
0: ripetere?
1: No, comunque quello che dici tu non ha senso, Gabriele.
0: Però, io non ho detto niente.
1: Però non ha senso uguale, quello che hai pensato tu non ha detto niente.
2: Non ha pensato niente.
1: In ogni caso, la giustificazione per il fatto che oggi staff non era largamente presente alla riunione è il fatto che la riunione è stata indetta quando? Cioè quando è che si...
2: Stamattina.
0: Domenica sera,
1: esatto,
0: stamattina.
1: E non è abbastanza stamattina, perché allora si pretende che tutto staff legga ogni giornata.
0: Poi piove, poi Nirvana è rimasto a casa perché sta male, Gamel è a piedi, non può venire.
2: Però almeno stanno seguendo da, sì, da remoto. Ma io questo sono d'accordo.
0: Voyager sta sentendo, Night lo c'è, è rientrato a casa e si è messo a sentire la riunione.
2: Appunto.
1: Sì, ma con un giorno scarso di preavviso tu non puoi pretendere che la gente sappia e sia libera per poterlo fare. Con una settimana invece sì.
2: Però con un giorno di preavviso noi siamo venuti qua.
1: Sì, ma noi siamo
2: più interessati.
1: A zoccola dura, come si suol dire.
2: Forse più interessanti.
1: Siamo anche quelli che hanno deciso.
0: Sì, ma qual è il significato della domanda?
1: Io penso che se erano Daromir e Lobo a dire stasera facciamo una riunione, saremmo stati noi ad avere forse dei problemi a esserci. Ti rendi conto che la coordinazione... Cioè ci vuole della continuità perché un gruppo ampio si possa coordinare, perché se tu lo decidi un giorno, nello stesso giorno di fare l'assemblea, non puoi pretendere, tranne che in un gran colpo di culo, che tutti quanti siano presenti.
2: Ah, allora scusa, sono un attimino.
1: E non ha senso, scusami un attimo, finisco quello che dice Gabriele, che la gente ha da fare, perché allora se la gente ha da fare rinuncia ad avere capacità di decisionare all'interno di staff.
0: Non ho
1: cioè,
0: detto che la gente...
1: questo è da fare.
0: Non ragionare o tutto o niente, la gente a volte ha da fare. Questo non li giustifica logicamente, però non è vero che Lobo e Jaromir non sono mai state presenti alle nostre riunioni, perché Jaromir se le è seguite e Lobo pure. Oggi occasionalmente non ci sono, però porco Dio, insomma.
1: Sai perfettamente che Jaromir non c'è da me.
0: Va bene.
1: Però in lista c'è. A me questa cosa del...
0: Jaromir, Martin non c'è mai. Allora che ragionamento è? Marti non se ne fa mai le riunioni.
1: A me questa cosa di prendere le decisioni in lista, tranne per dei problemi che presento che arriveranno, a me mi sembra che si possa sperimentare. Correremo dei rischi e avremo dei problemi, però, come dice giustamente il troglodita, li stiamo avendo anche adesso che ci riuniamo tra di noi. Cioè che tra di noi, visto.
0: Che poi anche lì non è da vedere o tutto o niente, non vuol dire prendere decisioni solamente in lista,
1: no,
0: vuol dire discuterne anche in lista.
1: Inizia il presidente. A un certo punto, Gabriele, qualcuno dovrà prendere, cioè non possiamo avere due organi decisionali.
0: La Martin l'ha fatta chiara la proposta.
1: Quale? Che alla fine venga delegato all'assemblea, cioè quella che si riunisce di volta in volta. Cioè in streaming.
2: Ma di fare cosa? Questo non ho
1: capito. Quello che non si riesce a decidere in lista staff o decade se non c'è la metà, oppure viene decisa
0: dai partecipanti all'assemblea locale. Mi sembra ragionevole, voglio dire. Cioè alla fine se decidiamo le cose in lista staff ci risparmiamo un bordello di tempo di discussioni qua.
1: Sì, o più che altro anticipiamo i tempi, sì. Secondo me.
2: Ma se per una votazione ci vogliono 10 giorni,
1: chiaro che questo
2: leggere un milione di email,
1: chiaro che questo non si può applicare a delle cose più pratiche.
2: Poi quando uno ti fa una votazione e ti dice ma perché, e fa un emendamento, minchia, come cazzo si calcola?
0: Vale, non puoi avere la moglie piena e la botte ubriaca, e quando ci riuniamo qua e finiamo alle 2 di notte e facciamo solo 3 punti su 15, sembra che i problemi.
5: Scusami, questo perché facciamo riunione una volta al mese? Se facessimo una riunione una volta alla settimana,
0: se usassimo la lista staff, faremmo 3 punti alla settimana. Siamo sempre lì. Abbiamo ragione tutti e due. Come su tutti i thread che finora ci sono stati. Ognuno ha la sua parte di ragione.
5: Secondo me, piuttosto che scazzarsi, dobbiamo sperimentare.
0: Esatto. Andiamo avanti.
5: Con spirito.
4: Ma allora, no, allora io a questo punto pongo la questione: chi. Per qual è il dritto.
0: Vediamo.
4: Qual è il dritto?
0: Il dritto?
4: Che
0: sono un dritto.
4: Fa accedere.
0: Il diritto?
4: Cioè, il dritto d'accesso alla lista. Il dritto sta per diritto.
0: E che c'entra questo?
4: Come nasce? Da dove
0: finora è sempre stato il livello di trusting, cioè abbiamo creato la lista, se non ricordo male, abbiamo creato la lista staff mettendoci dentro le persone di cui potevamo fidarci.
4: Secondo i giudizi
0: di noi, perché noi l'abbiamo fatta la lista, non l'ho fatta io da solo.
5: Uno ciascuno di noi, uno qualsiasi di noi.
0: Quando abbiamo deciso la lista, io non mi ricordo più.
5: Ah no, il problema è
2: la lista è di più.
5: La lista si è voluta. Entra, esce gente.
0: Io direi che il momento in cui qualcuno vorrà entrare me la metteremo ai voti.
5: Aspetta un attimo.
4: Allora, chi è entrato?
0: La lista non c'entra con lo statuto.
4: Per funzione.
0: No, questo lo dice lo statuto.
4: Per funzione.
0: Come? Scusa?
4: Per unzione.
0: Non ho capito.
4: Funzione. In quanto.
0: Ripeti, non ho sentito.
4: Per unzione.
0: Che cosa per unzione? Il porco Dio?
4: È entrato in lista per unzione.
0: Chi sarebbe che è entrato in lista
4: con qualcuno che ha scritto mi sono stato onorato dal fatto che Asbesto mi abbia chiesto di entrare nella lista.
5: Valvoline.
0: Valvoline l'abbiamo votato tutti in lista.
4: Io no. Ma manco un po' cazzo.
5: Ma no,
4: me lo sono ritrovato così.
0: Noi abbiamo fatto una riunione a Buscemi con Valvoline e con Elbrecht per risolvere un gravissimo problema di sicurezza quando abbiamo avuto il caso CHV.
4: E quindi?
0: E quindi?
2: Che cazzo c'entra questo fatto con la loro
0: in che cazzo c'entra? Da quel momento in poi loro sono stati in lista, forse c'erano pure da prima.
4: Allora,
0: c'era pure questo, se non ricordo male.
4: Che è stato unto dal signore.
0: Non è stato unto dal signore.
4: Il quale
0: è stato inserito da noi in lista.
4: Offerto di
5: parole sue, me le ricordo pure io, cioè era grato a te.
0: Sì, vabbè, Valvoline può scrivere quello che vuole quando è incazzato e deve scrivere una mail d'effetto.
5: No,
0: perché tutti hanno scritto
5: non può scrivere, c'ha tutto ciò
4: c'è anche
5: e credo proprio che lui l'abbia ampiamente superato.
0: Vabbè, questi sono problemi,
5: non sono problemi
0: tuoi con lui,
5: miei con lui, sono problemi di tutti, perché se questo signore si permette di parlare così dando della testa di cazzo e cose del genere a qualcuno.
0: Mi sono girate le palle, ma a tutti sono girate le palle.
5: Asbesto, tu puoi difenderlo quanto
0: cazzo
5: ti pare.
0: No, io non difendo nessuno.
5: Tu lo puoi difendere quanto cazzo ti pare, però ti devi anche renderti conto che siccome lui ha veramente superato il sé e la misura, è chiaro che diventa impossibile a questo punto una vita serena con lui.
0: Dovreste uscire assieme e ubriacarvi come vi ho scritto.
5: Ma io non ci penso neanche.
0: Vedi quello il problema.
5: Perché purtroppo vedi, è successo troppe volte che siamo usciti assieme con questo signore.
0: E però non vi siete ubriacati.
5: No, non. Chi stanno scrivendo nel frattempo?
0: Niente, Nirvana dice che è una pellicola dello sbarco sulla Luna, lo proiettiamo. Alla fine non deve essere una mera votazione, per questa riunione forse è migliore, deve essere una discussione sul problema più che dire sì o no.
5: Ha ragione perfettamente Naito e lo condivido al 100%.
0: Ah, Naito, sì.
5: No, devo dire, quello che ha creato credo che sia insanabile. Quindi è solo questo.
0: Ma lui non ha creato questa cosa, eh? Lui ha risposto a degli attacchi.
2: Non erano attacchi dello stesso livello.
0: Insomma,
2: ha straparlato.
0: Ma quando ci si incazza, io in lista ho visto gente straparlare, ho visto tutti. Ho straparlato anch'io, effettivamente. Però ne sono fondamentalmente contento. È stata una bella cosa. Una prima volta anche per me, insomma. No. E minchia, ti incazzi sempre tu con me, una volta mi ci incazzo io, no?
3: Sì, ma io quando mi incazzo con te non propongo di radiarti da sta.
0: Ah, questa non me la ricordavo, vedi?
3: Poi vi forwardo la mail che mi ha spedito per giustificare il fatto che... Poi...
0: Che ero incazzato, ecco.
3: No, che eri incazzato. Io stavo lavorando per Midian, quindi quello che sta mi è uscito. È come il Papa che parla a nome.
0: Va bene, dai.
3: Vabbè,
0: ma qual era il succo della discussione all'inizio? Perché abbiamo un po' degenerato.
5: Vabbè, ma
0: criteri per entrare in lista staff?
5: Esistono? Se sì, chi l'ha stabiliti?
0: Chi ha fatto la lista staff?
3: Li vogliamo formalizzare?
0: Che c'era? Possiamo discuterne in lista staff. Cioè, diamo di. Il dato di fatto è che comunque la lista staff ormai c'è.
5: No.
0: Come no?
5: Sì, lista, c'è. Purtroppo c'è qualcosa che non riconosco più nella lista staff. Se tu hai notato, io non rispondo ai messaggi di Valvoline. Mm.
0: No, non ho notato.
5: Ah. No, dovrebbe farti capire la mia posizione.
0: La tua posizione? Sì, la capisco bene.
5: Ah, perfetto.
3: Comunque, Carusi, poi vista sta prendere al quale si lavora, l'amicizia è bella, però non c'entra con questo. A un certo punto io dico, i rapporti umani sono una cosa...
0: E l'animo umano è una bestia.
3: Fallo parlare, sta dicendo qualcosa di sensato, finalmente. Che ci si possa scazzare all'interno di staff va bene, ma... A quel livello la discussione deve rimanere, non dico di termini pagati, si può anche scasare, però deve rimanere una discussione pertinente al lavoro che si fa a Midland. E va tenuto fuori l'astio personale, perché non ha senso trasportarlo in lista.
0: Lì è una questione di professionalità, in fine. Come quando sei costretto a lavorare con un dipendente e non ti piace. Devi lavorare.
5: Allora, mi pare che ti sia stato detto che al punto che non c'è più l'intenzione di lavorare.
0: Non è tanto chiaro effettivamente. Non è tanto.
3: Ma lui è una cosa fresca di...
0: Hanno dato le dimissioni.
5: Da che cosa non si
0: sa. Da che cosa non si sa.
3: Ah, questo di tanto tempo fa.
0: Poi Valvo ha scritto io resto.
5: Questo di... E per quale ragione resta?
0: Non lo so, per rompere la minchia a te?
5: Sì, ha scritto così. Allora, cioè, ci rendiamo conto del livello... Che dobbiamo fare?
0: Ma vabbè, questo non c'entra col discorso chi deve entrare nella lista staff.
5: Io
0: chi non deve
5: credo che se tu non fossi stato come dire
3: avventato,
5: non ci saremmo trovati in questa
0: situazione. Guarda che io non ho invitato Valvo nella lista staff. Valvo l'abbiamo votato nella lista staff.
3: Ma
0: e c'era anche questo
3: riconoscibile.
0: C'era anche no, da quella che era allora la lista staff. Abbiamo fatto riunioni a Buscemi o me la sono sognata?
5: Ma quanti eravamo?
0: Quanti eravamo?
5: Tre.
0: Sì, io, tu e Valvo. Elbrek e Quest.
5: Io, tu e Quest.
0: E loro. E quelli ce l'avamo in quel momento.
3: Eh no, ma non si ragiona così.
0: Non
3: allora
0: si ragiona
3: io,
0: così,
3: no,
0: ma era
3: dico assemblea e poi decido tutto io e poi ve lo impongo.
0: Non puoi capire, era una situazione pericolosissima.
3: Non
0: sì, non puoi capire.
3: Non posso.
0: E poi da quel momento
3: il presidente che dice non puoi capire, stai zitto.
0: Dovrei andare a vedere i vecchi messaggi.
5: Poi quel giorno invece parlammo di Pallotron per farlo entrare a lui.
0: Parlammo di Pallotron, vero?
5: E basta.
0: E Pallotron entrò. Tu non c'eri. No.
5: Lui era a Roma.
3: Secondo me
0: lui era a Roma.
3: Bisogna formalizzarlo questa cosa, dei criteri per introdurre.
0: Va bene, ma sicuramente non possiamo tornare indietro e dire ah no, allora
3: no,
0: tu
3: no,
0: sei
3: no.
0: fuori, eccetera.
3: No, assolutamente.
0: La lista sta, è quella che è, basta.
3: No, è quella che è tautologia.
5: Bravo.
0: Perché non che cazzo vuoi dire?
3: Allora
0: la lista staff non esiste.
3: È quella che è sempre stata e si rinclude anche CH Root.
0: Allora mi stai dicendo che
3: è?
0: Non esiste?
3: No, sto dicendo.
0: Allora che cazzo vuoi dire? Non ti capisco.
3: Vuoi che te lo dica o vuoi continuare
0: Parla.
3: A dire? Posso parlare? Posso?
0: Sì.
3: Posso?
0: Sì.
3: Posso?
0: Avanti.
3: Ho finito.
0: Ah, ok. Io non capisco che cazzo vuoi dire.
3: Che questi problemi si evitano nel futuro se noi abbiamo un sistema che noi condividiamo tutti quanti sulla
1: in missione ed estromissione della lista stata.
0: Questo problema non si evita nel futuro così, perché se noi con tutti i sistemi che vuoi immettiamo una persona nella lista staff che mettiamo può essere LPT e poi LPT prende gli impegni, non li porta a termine, noi abbiamo concluso un cazzo.
3: Io
0: e siamo nello stesso problema di prima. Come diceva lui, almeno, noi possiamo avere tutte le regole, almeno. Zitto, fammi finire, possiamo avere tutte le regole organizzative che vogliamo, ma se poi uno non fa le cose non le fa. E ci ritroviamo nei problemi. Bene,
1: però quando uno le regole organizzative non ce le
3: ha. Io una mezza proposta te l'ho fatta. Una cosa possibile è quella di sanzionare.
0: Sanzionare, non dimentichiamoci che se io non mi diverto nel fare le cose, me ne sbatto a un certo punto. Se ci sono pure le sanzioni,
3: frustate, non lo so, inculate,
0: qualcosa di goliardico potrebbe essere.
3: Che bello, così vediamo tutti.
0: Ci vuole serietà, no? Ci vuole che se non ci divertiamo, le cose non le facciamo più.
3: Non so in che termine, ma come altro si possono evitare delle.
0: Nirvana vota sì per Ciaccarutto.
3: Te lo devo rileggere cosa ha scritto al volano.
0: No, non c'è bisogno che mi infili la vita nella solita piaga.
3: Non c'è bisogno.
0: Non, ce n'è
3: non c'è bisogno che noi parliamo del futuro e ce ne fottiamo del presente. Cioè, va benissimo. No,
0: del passato?
3: No, del presente. Cioè.
0: No, del passato. Il messaggio è passato.
3: Il messaggio è passato dove?
0: Non è una tautologia, non so cosa vuol dire, ma suona bene, visto che lo dite tutti.
3: Tu pensi che la cosa sia esaurita?
0: No, la cosa non è esaurita. Io voglio andare avanti, perché se continuiamo a parlare e battibeccare, non concludiamo un cazzo.
3: Battibeccare?
0: Sì.
3: Allora, c'è qualcuno che dà della testa di cazzo?
0: C'è un altro che risponde, poi un altro risponde un'altra cosa. Ah, ma tu non hai fatto la big bash. Ah, ma invece tu nel sito ci hai messo questo. Ah, ma voi fate cazzo.
3: Il livello è pari.
0: E buonanotte.
3: Qualcuno che mi dice, giusto per non renderti la vita troppo semplice, io resto.
0: Posso anche essere d'accordo.
1: Dai.
3: Qualcuno che dice
0: va bene, non c'è bisogno che mi ricordi le mail.
3: Non c'è bisogno,
0: no, non c'è
3: bisogno che le ricordi a me. Il livello è lo stesso.
0: Va
3: giusto?
0: Bene, lo stesso di cosa?
3: Fra
0: di che livello stai parlando?
3: È il mio aggressore. C'è
0: no,
3: lo
0: non,
3: stesso
0: è, non è lo stesso perché si chiama escalation come la forza di armamento.
3: C'è lo stesso livello di.
2: Non è un'escalation.
3: Di non so come dire. Anche di volgarità quella.
2: E lo sappiamo che non è.
0: Sì, sì, sì, ma infatti anche Giarone ha espresso la sua opinione su questa cosa.
2: Sì, ne abbiamo parlato. Cosa ci aspettavamo da lui, noi?
0: I coglioni. E io veramente li posso toccare questi coglioni che hai avuto?
2: E invece come ha risposto? Cosa temevamo?
0: No, no. Ha avuto i coglioni.
2: E ha risposto in maniera pagata.
0: Con i coglioni.
2: Invece non è stato un'escalation.
0: E infatti
2: perché,
0: io avevo quasi
2: perché
0: le lacrime.
2: Lui diceva Pio, quello gli diceva messaggio. Stronzo, lui gli diceva faccia di culo, certo, quello certo. È figlio sì. Di puttana. Quello è un'escalation. Ma se lui rispondeva sempre in maniera pacata e quello in maniera sempre aggressiva, allora non è, questa non si chiama escalation, questa si chiama senso unico.
3: Perché io ho smesso di rispondere
0: e
3: io non ho risposto agli insulti.
0: Sì, sì, okay. Sì, questo è vero.
3: Allora, questo vuol dire che
2: questa è stata una cosa onesta.
0: Chissà chi è che ci sta sentendo, tra parentesi.
3: Questo non vuol dire che ci passi sopra, ma nella maniera più assoluta.
0: Certo, certo. Ma allora, cioè, l'ipotesi potrebbe anche essere questa, cioè tu ti dimostri inaffidabile per 5 volte e vieni estromesso dalla lista staff.
1: Inaffidabile in che senso? Che salta 5 workshop?
0: No, che ammarrona 5 volte quando deve fare qualcosa e non la fa. Io sarò estromesso. No?
1: Tu sarai estromesso il primo mese.
2: Tu non puoi essere estromesso perché godi l'immunità.
1: No, se lui gode l'immunità noi siamo fottuti.
0: L'immunità di dietro non vale.
2: L'umidità.
0: Non lo so, sto ipotizzando. Però non mi piace a me questa cosa del. Cioè, non fa parte di noi, secondo me.
3: Noi ci siamo difesi da persone che hanno abusato del freenet per altri scopi. Mm-hmm. Giusto, ci siamo difesi. Mm.
0: Sì.
3: Stiamo rinunciando a questa cosa, mi sembra.
0: Non ci ha fatto un danno. Non abbiamo subito alcun danno. Secondo me.
1: A parte quello della quiete infranta.
0: Vabbè, la quiete infranta.
6: perché un danno dall'interno è più grave.
0: Non lo so, io sarei per mettere da parte tutto quello che è successo, ed è difficile, lo capisco.
3: No, no, io mi
0: andare avanti.
3: Io ritengo, non ho la benché minima intenzione.
0: Ma che te ne frega?
3: Io sono
0: certo
3: stato
0: punto?
3: Insultato da una persona che no, ha so. Mostrato.
0: Vabbè, ma il karma negativo non è il tuo, è il suo.
3: Totale, come dire, disprezzo del.
0: Era incazzato, dai.
3: Del totale disprezzo della nostra organizzazione, comportandoci in maniera sempre leggera, superficiale, e
0: non
3: che
0: sempre.
3: ha utilizzato il nome, il logo, il marchio.
0: No, questa cosa non ci
3: crede. Questa cosa non ci credi, questa cosa è evidente da VRL Team, che doveva per forza stare in ogni link della nostra pagina, al suo curriculum vitae, al fatto poi che i workshop organizzati da noi, com'è che ci sbattiamo per recuperargli il proiettore, per recuperargli il posto, per fargli l'ingresso, poi vengono spacciati sulla pagina di VRL Team come workshop di VRL Team, con i materiali di cui si vanta la pubblicazione, che sono sparsi, diciamo, c'è su VRL Team, c'è su SoftDJ e non c'è sul sito di Flipper, cioè, ragazzi, ma...
0: Vabbè, lì mettono sul sito di Flipper, dovevo pensarci noi, effettivamente non capito. No, ma i materiali ci sono sul sito di Flipper, le slide delle cose ci sono.
3: Vabbè. Quindi è normale così.
0: Ma io
3: è
0: non
3: normale,
0: mi tolgo, no, io...
3: È normale che si usi il Freakmet in questo modo.
0: A me non me ne interessa. Cioè, chi conosce il nostro valore lo sa. Che cazzo me ne frega di qualcuno che
5: no,
0: ci
5: frega,
0: usa
5: però
0: per...
5: Tu non puoi dire che noi ci dobbiamo divertire, sennò tutto va a puttane, però quando uno smette di divertirsi gli dici no, vabbè, ma non ci pensare. È un ragionamento distorto, cioè allora tu ti devi divertire e gli altri possono soffrire.
0: No, questo no.
5: E allora?
0: E allora non lo so, io non vedo
5: io
0: soluzione,
5: penso che
0: secondo me l'unica soluzione è parlarne,
5: è
0: cioè,
5: un tappo
0: con
5: a pressione,
0: loro però.
5: Secondo me ha messo un tappo a pressione a questo punto, nel cioè? Senso che si mette una toppa per l'ultima volta, se questa salta pure...
0: E io questo sì. Stavo pensando.
5: Ecco, e allora tu da presidente.
0: Andiamo avanti, rimisuriamo l'affidabilità.
5: Da presidente gli scrivi però... una mail aperta su staff a lui, nel quale lo redarguisce, gli spieghi come si deve comportare, che intanto sgonfia le balle.
0: Stavo pensando questa cosa, sì.
5: E invece di pensarla, scrivila e postagliela. Non per dire ah, il nostro buon Shining ha subito le tue. Però
0: no,
5: per
0: no.
5: Dirgli tu non puoi essere così pieno di te. Noi siamo un'entità non di appoggio alle imprese private, ma siamo un gruppo di persone che collabora per il piacere di farlo. Siamo felici di aiutare le imprese private che ci sono affini, ma non siamo fatti apposta per questo.
6: Che cazzo dici? Non siamo noi felici di rifare niente, non siamo felici di farci i cazzi nostri.
5: L'importante è essere d'accordo. Insomma, secondo me dovresti fare una lettera di questo tipo, sottoporla al resto del direttivo o sottoporla a staff.
0: No, se la faccio la butto direttamente
6: su staff e basta.
0: Non lo so,
6: direttivo.
0: La butterei direttamente in staff se la faccio.
5: Va bene, cerca però di tenere in conto l'umore di ognuno di noi allora.
0: Sì, però scrivo quello che penso io.
3: Io
0: non posso scrivere una cosa per a nome degli altri.
3: Ascolta, io veramente in questo momento mi hai fatto un cazzo in quello. Semplicemente perché non è stata la mia questione personale tra me e Valvolano. Mi sono detto sei antipatico, sei brutto,
5: sei basso.
3: Non gli ho detto anche semplicemente. Io gli ho detto guarda che nei confronti dell'organizzazione ti sei comportato male in questa situazione. Gli ho detto non mi hai passato una canna oppure mi devi dare dei soldi.
0: Lo so.
3: Detto, nei confronti di persone sei stato scorretto in questa situazione.
6: Okay. Allora, cose
3: per questo ti dico, e sono cose da tanti, per questo ti dico non me ne fotte un cazzo di quello che pensi tu. Mi può interessare molto come da da presidente dell'associazione che è lo specchio burocratico, o forse no, e questa cosa a me dispiace che pur non condividendo una parola di quello che dice Giorgio sull'associazione, su quello che debba essere il suo ruolo, non ci sia mai stato un dibattito allargato.
1: Anche a me dispiace un po', sinceramente, però a un certo punto quando la cosa non interessa la sua.
0: Ma l'hai scritto su staff? Non abbiamo parlato su
3: Madonna
0: staff.
3: Madonna mia, se è fatto l'inferno ogni volta devo dire parliamo, cioè sia lui che io abbiamo chiesto la stessa cosa, lo perde che lui scritto
1: in mezzo. Ma ci opposti però
3: sì sì, noi completamente, cioè,
0: ma durante lo scannamento va
3: prima di fare l'associazione, dopo di fare l'associazione, dopo aver fatto l'associazione
1: ci siamo semplicemente passati sopra,
0: ma non abbiamo preso un
3: comunque per piacere, la questione che mi interessa la che tu da presidente difenda
1: l'associazione. Cioè, perché non facciamo così che tu scrivi una lettera pacata, lui la vaglia e no. Se gli va la spedisce.
0: A questo punto la scrivo io.
7: Lui non deve scrivere un cazzo, perché
0: a questo punto la scrivo io, che in un certo senso sono rimasto un po' su quel parte.
1: Ma non deve essere spedito come è scritto da lui. Se tu
0: siamo in streaming, che cazzo ci
1: no fa? Ma queste cose caro sì si fanno, cioè si fanno pulite, lo possono anche sapere tutti. A un certo punto lui una lettera la può firmare come presidente senza averla scritta.
7: Di solito le lettere le scrivono i segretari. Poi dicono che
0: Nirvana dice una bella cosa alla fine, dice l'unica soluzione è aspettare, inutile aggredirli, inutile piangerci addosso, inutile che ci facciamo il sangue e acqua, il tempo ci darà ragione.
1: Ma aspettare ragione cosa in particolare?
0: A noi.
7: Ma a sì, noi
0: che no, no, tutto.
1: Aspettare cosa?
3: Com'è che non è
0: cosa?
1: Cioè che ci spengano Media Lab volutamente, ci dicano mamma.
0: Questo
1: mamma,
0: non
1: mamma,
0: succederà.
1: Mamma. Chiaramente. Allora che cosa aspettiamo?
0: Ma boh, adesso che vediamo cosa risponde.
1: Il tesserino dei carabinieri di uno dei due.
0: Adesso non posa il libro di fantascienza.
1: Ecco. E allora che cosa aspettiamo?
0: Chiedilo a lui, adesso vediamo. Sul fatto che se sono inaffidabili ci darà ragione. Chi ci darà ragione a questo punto?
1: Il tempo, dicevo prima, ma
7: scusatemi.
0: Il tempo.
7: E poi?
0: Mi sarei aspettato, ma non è successo, una mail di scusa da parte di Valvola, che non è arrivata.
1: Anch'io mi sarei aspettato una mail di scusa da parte tua, non è arrivata. Vabbè, scusa.
7: Cosa ha scritto?
0: È anche inutile sparare cazzate sul trusting.
1: Secondo me, per Valvo ed Elbre, non è una questione di trusting, inteso proprio come nel senso come stretto.
0: Nel senso di fidarsi e dir loro le cose.
1: Cioè, è più una questione di stima che di fiducia.
0: La stima è la importante. Stima che è diventata il problema, cioè che è calata. Reciprocamente a questo punto.
7: Cosa ha scritto?
0: Tanto lo sappiamo che quello che dice Iglu è fantascienza. Ma noi siamo fantascienza, non scienza.
7: Quando non hai
3: dormito. Io non metto la lettera. Ma avrei difficoltà a questo punto se dormi sui testi, se tu mi dici. C'è un problema di stima che è calata avanti questa idea. Io ho preso le parti dell'organizzazione, un ribadisco, senza nessun interesse
0: sì.
3: Personale.
0: Sì.
3: Se questo non è chiaro, no.
0: No, no, questo è chiaro.
1: E quindi tu?
0: E quindi io?
1: Come presidente, visto e considerato,
0: ma sicuramente una mia mail non uscirà subito, ci devo capire sì, bene come scriverla. No, qualche mese no, ma qualche giorno sì.
1: Però se a me, dopo tutto, questo problema non è che mi cambia particolarmente, però però renditi conto che l'amore e la concordia che ci hanno qualche volta caratterizzato non inverno in questo
7: momento. Sono andati a puttane, per essere precisi.
1: Non è la prima volta che vanno a puttane nella nostra storia.
0: Ci siamo già passati.
8: sì, abbiamo perso HK, rischiamo di perdere quest.
9: Il problema mi sembra che fu assolutamente politico come fosse.
8: Non dico, però dico di volta in volta abbiamo attraversato periodi di problemi.
9: Ma non ci siamo mai dati delle teste di cazzo.
10: E anche perché ci vediamo.
0: No, anche noi siamo in ottimi rapporti.
9: A un certo punto ci dice,
10: oggi ho visto Air,
9: che pensava delle cose diverse rispetto a quello che pensavamo noi.
10: E se n'è andato.
9: E se n'è andato.
10: Ma senza rompere il cazzo.
0: Sì, è stata una cosa un po' tesa, magari a volte, però nessun problema con
8: HK. Sì, anche perché HK è una persona molto meno piena di sé di quanto non sia.
0: Anche
8: Valvo.
0: Infatti.
8: Nel bene e nel male, perché Valvo dovuto ha di che spacchiarsi. Non gli fa onore, ma ha di che spacchiarsi.
0: Penso che HK ha di che spacchiarsi.
8: Siamo d'accordo, ma non a livello così di sostanze. Dice, non posso dire di avere un VRL team.
10: Ah, allora sì.
8: Che cos'è?
9: Valvoline, cosa ce l'ha? È lui.
8: Appunto.
9: Insieme
10: è come
0: devo urinare.
9: Ah, infatti è l'infoezzofanina.it che cambia.
8: Dai, non esageriamo, cambia.
10: Vabbè, cambia un po'. Però certo.
9: Cioè, no, voglio dire, è una definizione del proprio lavoro. Vabbè, non è lì dietro il padrone fondatore di IBM, cioè, capito.
10: Adriano Olivetti, insistito.
8: Sì, è il suo padre. Quello che incominciò con le con il materiale elettrico, con il materiale da rilevazione dell'elettricista. I primi tester che vengono realizzati. Olivetti incominciò con quelli, poi passò alle macchine da scrivere e poi passò ai computer.
10: Quanto lei era Adriano?
8: Sì, è il figlio, quello che passò ai computer, qual era? Bartolomeo?
10: Sigismundo.
8: Bartolomeo Olivetti, sono madre.

0: Ghigli ho scritto: le liste sono state un'ottima idea.
1: Chi?
0: Io. Come te.
1: A chi hai scritto?
0: E Nirvana. Come sono state un'ottima idea? Non dicevi che erano inutili. Poi hai capito che non eri tu.
1: Non sei asbesto. Ma non stavi urinando?
0: Poi ha detto, vabbè, sei
2: il gruppo. Le liste sono state un'ottima idea perché ci stanno facendo discutere di un posto di cose.
3: Ma no, perché mi devi negare categoricamente quante cose che si
2: scrivono?
3: Mm? Perché è bello avere il
2: perché sono uno schizofrenico, sai.
3: Perché quando io ho scritto, mi sembra che davanti alla modifica dell'attività, delle dimensioni, eccetera, eccetera, un bisogno di cambiare struttura sia sentito.
2: No, che c'entra con le liste? Che c'entra col fatto che le liste sono state tutto sommato qualcosa di buono perché hanno stimolato delle discussioni?
4: C'entra radicalmente, perché adesso se stiamo prendendo questa piega di riunirci solamente sulla
2: questa piega.
4: No,
3: non stiamo vagliando ipotesi sulla forma organizzativa, non stiamo facendo.
2: No, lascia stare. Stiamo discutendo di come fare le votazioni.
3: No, stiamo negando l'evidente. È questo.
4: No, ma
3: stiamo
4: solo negando
3: l'evidente. Sono qua per negare l'evidente, dai.
4: E quando fa così gli piace.
2: Vabbè. Ok, sì, stiamo cambiando la nostra organizzazione, va bene. Oh, la bacazzone! La sedia, testa di minchia, UPM. Si spacca la sedia.
0: Tu non hai mai visto salire Peppone su una sedia di questa.
2: E porco Dio!
0: Anzi, scendere.
2: Sedila.
0: Scendere da una sedia di questa.
2: E minchia, se mi spacchi la sedia con me di sopra, poi con un pezzo di plastica mi si conficca nel rene, mi esce dalla gola.
0: Minchia, quante volte?
2: Almeno due io le ho viste con vibrazioni paurose del pavimento del Media Lab. Oh mio Dio, la struttura cede! I puttelli!
3: Secondo me di più 11 che colpo.
2: Sì, atterraggio delle destine proprio.
4: Sì, ma io qua muoio di sé.
2: Ma che spacchio dici? Tu stai male.
4: È umida questa cosa, non te la drena, forse è proprio bagnata.
2: Vabbè, è umida fuori.
4: Umida fuori, ma
0: è bagnata dentro.
2: Ci sentiamo a domani, froci sucate, io ho necessità di dormire, adios. Nirvana ha chiuso.
4: Ciao.
3: Andiamo. Cioè mi sembra che. Che il mio a questo punto è solo che. Quindi lui domani si mette d'accordo col castagnato.
2: E
3: se la sente?
4: No, non ti chiedo.
2: Zoo e Gneschi?
4: Zoe
2: Acab,
4: ma
2: sì.
4: Perché veramente non lo fai tu?
2: Perché sì, no? Infatti, perché ho da fare delle cose qua.
4: No, fallo tu Gabriele, perché a me non mi danno conto. Siccome sono sempre là, mi trattano come un gradino, infatti.
0: Beh, ma allora ti conoscono bene.
4: Infatti, è per questo che a lui non lo conoscono, per cui forse perché lì è.
0: Pur essendo più gradino di te, forse gli danno più retta.
4: Non ho paura di questo.
2: Ascolta, una cosa al volo, noi stiamo pensando con Martin di mettere online pezzi, le prime 10-20 pagine dei libri digitali.
4: Come campionare?
2: Perché non possiamo mettere 6 CD-ROM tutti online, che sono una quantità di dati enorme.
0: I libri digitali sarebbero i suoi libri.
2: Sì. Per cominciare ad avere questa cosa intanto nella pagina research e per dire pubblicamente se volete leggere qualche pagina di particolare ce lo dite per posta e noi ve la mettiamo là.
3: Se volete il CD spedite
2: 10 euro, ve lo mandiamo, ma se ci fate una donazione siamo più contenti.
0: No, ve lo mandiamo solo se ci fate la donazione, perché non possiamo rischiare le spese a vuoto.
3: Scusa, però una volta non ho abbozzato l'idea di una chiacchierata in macchina.
4: Di una chiacchierata in macchina?
3: No, durante una chiacchierata in macchina, ma non ho abbozzato l'idea su una possibile strategia riguardo
4: riproduttiva?
3: Sì, fra di noi.
4: Aspetta, no?
3: No,
4: dai,
3: ricordi che stavamo studiando, abbiamo chiacchierato di come farci.
2: nascondini nella
4: stazione. Questa cosa ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma.
2: E parla, io non lo so questa cosa.
4: Come lo spieghiamo? No, di mettere su un banco, per fare questa cosa.
3: No, aspetta, ma non dell'idea solita del. Ah, chiediamo dei soldi per fare questa cosa.
4: Ricordami,
3: io adesso non, ce l'ho un computer, sono un paio di anni fa quasi, no? Però c'era un'idea del tipo, se effettivamente mandiamo un CD all'università, non so, gratuito, diciamo, fateci la donazione di tot per gli altri due. Insomma, che venderli, insomma, vuol dire, qual è il problema? Poi loro si possono copiare, ma noi li possiamo vendere.
2: Sì, li potremmo anche vendere.
4: Tanto sono le diti sotto il GPL.
3: Ah, no. FBL o GDL.
2: Dobbiamo ancora impaginarli e metterli, renderli disponibili con questo criterio. Cioè, dobbiamo dichiarare questa cosa. FDL, immagino.
3: Penso, non lo so,
2: te ne intendi tu qui meglio di me sicuramente.
3: Secondo me
2: sì,
3: la FDL, ma c'è un. No, non è FDL.
2: Sono license?
3: No.
2: Quindi ancora bordello devi fare, porco Dio!
3: È GPL, per una ragione. Noi non stiamo dando la licenza sul testo. Noi stiamo dando una licenza al formato. Che non possiamo dare una licenza sul testo. Come, perché? Perché questa
2: è le immagini grafiche. Ok, è vero.
3: Per questo.
2: E non è la FDL? Free Documentation Library è documentazione.
3: No. Non è documentazione. La documentazione è il contenuto. Noi usciamo le dispense del FreakNet. Io voto
2: la
3: sì. La licenza che stiamo apponendo è sul contenuto la dispensa. Giusto?
2: Sì.
3: Ok. Noi non possiamo apporre una licenza
2: su una cosa del genere.
3: Sì, è come se ce lo brevettassimo.
2: Esatto.
3: È come se
4: come se lo facessimo proprietario.
2: Ciao.
0: Ci vediamo domani.
2: Buonanotte.
3: Noi quello che possiamo
4: fare, cioè, questa cosa va discussa in staff.
2: Ora sì.
3: Questa non può essere discussa, questa è una questione tecnica. Che puoi fare dibattito.
4: Vabbè, ci vediamo domani 5-4.
3: Questa è GPL. Punto e
2: basta. Perché lui te lo spiega ed è così. È una tautologia.
3: No, non è fare dogmatico. Ma scusa, non
2: praticare la tautologia.
3: Non possiamo discutere se uno più uno fa due.
2: Esatto. No,
3: però
2: ora
3: se
2: il discorso no.
3: Se scoprire il contrario sarebbe interessante.
2: No, il discorso che vi stavo dicendo, raga. Il discorso che vi stavo dicendo è: Martin mi ha detto, dai, mettiamo contenuti su Research, facciamo questa cosa dei CD, la facciamo al volo, ok, stanotte la mettiamo su. E poi ho pensato, ma vogliamo aspettare la presentazione ufficiale prima di fare questa cosa?
3: Sono 3 anni che fanno
2: no. Infatti,
3: la presentazione ufficiale, facciamo la presentazione ufficiale. No, non è pronto, lo devo impaginare. Allora impagino. No, adesso lo mettiamo su.
2: Allora lo metto su e vaffanculo.
3: Che anni sono che ti dico sì?
2: Io no.
3: Sì, che così comincia. Vabbè. Quando lo guarda mi fa schifo,
2: allora,
3: lo implementa.
2: Me lo fai
3: un piacere. Io il becco. Allora, formalizziamo una proposta simile a quella di cui discutevamo.
4: Io non me la ricordo più.
3: Discutevamo, devo mandare all'università il primo libro.
4: Ma allora questo si può discutere su staff.
3: Sì, questa è un'altra cosa.
2: Ma non è. No,
3: il problema è questo, se noi su staff cominciamo a fare il staff, allora andiamo a fare questo libro.
4: Ma se a qualcuno gli sperce un'idea interessante, perché non ce la deve poter comunicare.
3: Sì. Però se tu proponi piano di massima su quella che deve essere un po' la strategia di cosa cazzo ce ne facciamo, gli prendiamo il box con 5 libri per finanziare poi l'acquisizione di altri libri, no? Insomma, in questo senso ho un pacchetto di servizi che potrebbero essere legati a questa
4: cosa. Secondo me più che venderglielo.
3: Allora, a questo punto noi lo proponiamo, perché chiaramente se qualcuno in staff c'ha un'idea migliore la tira fuori, però portare una discussione sì, per sì, 200.000 cazzate incontrollabili, no.
5: Per carità, dare un... Okay, posso? No, stavo dicendo io una cosa. Piuttosto
3: cazzo che... Cazzo, sei tu il presidente.
5: Piuttosto che vendere questi... questi CD, io direi che si spedisce alle varie università, si fanno 150 copie e le si spedisce a 100 università italiane e 50 università. E gli si dice: guardate, questo è il nostro lavoro che stiamo facendo. Siccome non abbiamo più una lira, non
3: in
5: lo
3: Italia non ci sono 100 università.
5: Vabbè, per dire. Che se non lo mandi all'università lo mandi alle biblioteche comunali.
3: Allora c'entro.
2: Ho trovato gente all'estero che parlava di pagine del Fazzello e che ne cercava le pagine per leggere, per cui anche all'estero è interessante.
3: Sono
2: gente interessante.
5: Questa è fantascienza. Io oggi ho trovato sulla bancarella un libro scritto su Pirandello di un norvegese, per cui tutto è possibile.
2: È finito?
5: No. Dicevo, si spediscono queste cose, si dice: Carusi, noi avevamo incominciato questo lavoro, il lavoro va molto a rilento perché non abbiamo una lira, i testi ce li abbiamo, non abbiamo la macchina, non ce lo mettiamo perché allora dico, come l'avete fatto?
3: Quello ci aveva prestato un zambuomo.
5: Va bene, ma noi questo non ce lo mettiamo, li mettiamo siccome non abbiamo scarsità di risorse, generico, che sono il tempo che costa per tutto,
3: il tempo è una cosa che non si può, il tempo è denaro, non due anni.
5: Tecnologie e know-how scarseggia.
2: Il know-how ce l'abbiamo.
5: Sì, ce l'abbiamo, ma lo vendiamo caro a quanto pare, perché sono

0: questo lavoro su altri testi, ce la fate. Perché spedire 100 CD all'università e aspettare una risposta?
1: Sì, effettivamente.
0: Facciamo una lettera scritta e le rimandiamo a una pagina web del nostro progetto.
2: Per una cosa, però, di pigrizia.
0: Per?
2: Un'attitudine di pigrizia. Arriva l'email con... Mandate sul lavoro...
0: No, lettera scritta.
3: Vabbè, sempre là siamo.
2: Vabbè,
4: Beh, questa è pigrizia, se ti arriva il CD non lo guardi mai dalle fonti.
0: Il CD andrebbe mandato ai professori giusti.
1: Però è un grosso salto, cioè una volta che a te ti arriva un CD dici che è questa cosa?
0: Non lo so. Io conseguenzialmente alle lettere farei la presentazione alla biblioteca.
1: Metti che domani il postino arriva con un camion da te e ti porta 100 lettere incartate.
2: 44 euro di come palco, Dio si dice, di CD vergine, 100 costano.
4: Gli sono aumentati che tu non hai neanche idea, caro mio.
2: Oh, ieri mattina a Torino, sabato mattina a Torino, 44 euro la confezione da 100, nel posto più caro, quello sotto casa.
4: Ma è a tua casa.
1: Vabbè, caro, ci vuoi fare?
2: Al di là del quindi ci costa 40.
4: Anche fanno
1: poi a un certo punto
2: guarda che quando mandi 100 lettere comunque ti costa aspetta, mi lo fai dire un attimo, ti costa 62 euro.
4: Quando costa mandare una cartolina?
2: Non mi ricordo. Comunque, alla fine ti costa, escludendo il tempo per la masterizzazione,
1: ma non li masterizziamo.
0: Oddio,
2: allora spesso
4: come non li masterizziamo? E che cazzo gli maneggi di vuoti?
0: Potrebbe essere un'idea. Immaginatevi il contenuto,
1: li facciamo masterizzare
4: Per
2: 100 pezzi.
0: No, non te lo fanno. 3000 devi farlo, come è lungo. Ce li hanno ancora adesso, come sotto il bicchiere.
2: Per 100 pezzi non conviene.
0: Questa potrebbe essere, però, pensandoci, una buona azione mediatica, cioè con comunicati di stampa, il Friedman Media Lab ha donato alle università italiane questa cosa, chiedendo fondi per poter continuare questo lavoro.
4: Minchia, quanti giorni ci vogliono per
0: masterizzare 10 a testa, 20 a testa, a 300 per.
4: Io c'ho un masterizzatore a 8 per.
0: Qua abbiamo il
2: io almeno il per. A 4, ma voglio dire, mi posso
1: andare. Non compriamo una colonna di quelle di masterizzatore.
0: Già li ha comprati, ce li ha comprati già, effettivamente. Dovrebbe farlo lui. Già non me l'ha comprato, se non ricordo male, la macchina per masterizzare 8 CD assieme e la macchinetta per stampare sul CD la serigrafia delle copertine, non lo so, però hanno fatto questo investimento a casa, a Vienna, Vine.org.
1: E chiedigli quanto costa.
0: Che spacchia, ne so quanto costa, la spesa.
4: Ce ne compriamo una noi.
0: Quanto costa? Migliaia di euro.
4: Ma allora, gli mandiamo l'immagine.
0: Infatti io pensavo che potevamo anche appoggiarci a lui.
4: E se si spedisce in un pacco solo, gli viene a costare 5 euro.
1: E noi ci risparmiamo molto.
0: Ok.
1: Gli spediamo i soldi, gli facciamo un bonifico per i soldi che gli
0: dico. Ragazzi, stiamo divagando comunque da quella che era la mia richiesta iniziale. Vorrei mettere online queste cose.
2: Mi sembra prematuro se vogliamo farci una strategia di questo genere.
0: Perché?
2: No,
0: è un progetto è un work in progress, sono 20 pagine.
1: Cioè lui può mettere, non è niente di perso.
0: Sono 20 pagine per ogni testo.
1: Ma non è niente di perso, in ogni caso noi il libro lo regaliamo, che facciamo? Ce lo teniamo così stretto perché non lo possiamo far vedere. No, non è quella la strategia, noi questa roba non la possiamo vendere. Possiamo barattarla per delle donazioni. Cioè fare vedere che noi lavoriamo.
0: Possiamo anche vedere.
1: Perché a quante persone può interessare? E quelle tante, quanto te lo comprano?
0: Certo, è vero.
1: E poi
2: però, quante? A quali enti, non a quali persone? Questa è la cosa che ci
0: siamo. Mentre ti scrive un professore di storia, no? Se vedere una copia del CD. Io risponderei sì, però dillo, si fa una denuzione è una buona cosa.
2: Dillo tuo preside.
0: Mio preside?
4: No, al tuo, al suo.
0: Perché a livello personale uno non può volere il CD, dove chiede al suo preside?
2: Scusa. Sì, non c'ha i soldi.
1: Sì. Ma quanto, tu che dici? Un prezzo di 300.000 CD tipo?
0: Io lascerei la donazione libera.
4: Che cazzo devi dare?
0: Io lascerei la direzione libera. No, lascia perdere, guarda che le ristampe anastatiche del Fazzello costano 300.000
1: euro. Sì, ma una cosa è una ristampa anastatica.
0: Sì, una merda ristampa anastatica.
1: È un CD.
0: Appunto.

0: CD secondo te ha lo stesso valore grezzo del
1: il CD ha un notevole valore rispetto alla stampa analogica, perché della stampa analogica tu non vedi la grana della carta e non vedi un cazzo.
0: È uno stronzo, cioè quando non vuole capire. No, non c'è bisogno, perché tu sei abbastanza intelligente da capire quello che voglio dire. Per cui non fare.
1: Comunque la risposta è no, non hanno lo stesso valore.
0: Va bene, è una risposta vuota di significato.
1: Ecco come la domanda a questo punto, visto che non ti vuoi spiegare. Che cosa vuoi dire? Secondo te hanno lo stesso valore?
2: Difendo, ma anche io non sto capendo se tu dici che
0: però sì, più l'uno. Allora, se io vi dico, io ho un CD e una ristampana statica di qualsiasi cosa e costano tutte e due 300.000 lire, secondo voi qual è quello che dovrebbe costare un poco di meno?
2: La ristampana statica.
0: Stronzata. Perché? Perché la ristampana statica è carta, presuppone una lavorazione molto più lunga. Pisa, esatto, il allora, trasporto è molto diverso.
2: Dove la puoi tenere? È molto più pratico un CD.
0: Esatto.
2: Me lo archivio.
0: Esatto.
2: Esatto. Per questo vale di più per un CD.
0: Vale, ma non come prezzo.
1: Non è
0: cioè,
1: così,
0: se tu.
1: Me.
0: Allora, mettiamo che il CD non esiste, tu hai la ristampa anastatica e puoi comprare solo quella. A un certo punto il CD incomincia a esistere. Che cosa fai? Il prezzo della ristampa anastatica rimane uguale? No, cala. E allora anche il prezzo del CD deve calare.
1: Dipende.
0: Rispetto alla ristampa.
1: Tu CD puoi fare delle ricerche, puoi stamparti le tue ristampe anastatiche a partire dal CD.
2: Come fai a farti
1: non ricerche? Solo, ma puoi guardare la grana della carta.
0: Hai ragione, va bene, non mi interessa la discussione. Me ne fate quello che volete. Anzi, fate quello che vuole lui, dato che riesce a fare i giri per convincere.
1: Con un indice. Che Martin vorrebbe fare?
0: Ecco.
2: Lavoretta a manina.
1: A mano. Lavoretta a manina che Martin vorrebbe fare.
0: Sì, è fantascienza. Tra 30 anni forse sarà.
1: L'ha già fatto per un bordello di libri. L'hai vista la sua pagina?
0: Senz'altro, ma di da quanto tempo è che ne parliamo?
1: Ma
0: quanto no, la risposta.
1: Ma da quanto tempo è che lui non ha i CD?
0: Quanto tempo è
1: da un bel po'. Ma lui non ha i CD.
0: Da un bel po' non è. Sono 3 anni?
1: Saranno 3 anni. Poi tu, non lo so.
2: Vogliamo così 4 così e non così
0: perché sono cazzi miei
1: anche
0: perché
1: così
0: sono figlio
1: io
0: di
1: faccio
0: divorziato.
1: Così anche
2: così 3
1: oppure quanti così sono 4 anni fratello
2: come? E che cos'è questo 4?
1: Va bene, ma questo cosa c'entra? Vogliamo tornare al discorso iniziale? Mamma mia, ma perché divagano questi ragazzi? Divagano. La sbestano a fare casino, 70 anni, Pirandello, Pi greco, Randello, bastone per 3,14, la stampante costa un paio di centinaia di euro. Il rack di materializzatori non so se l'ha preso, non credo, ma tanto non ci leggono, quindi è inutile dare queste notizie, bastardi cacateci. Io torno alla mia domanda iniziale, alla mia proposta iniziale, penso che sia opportuno pubblicare questi sample sul sito nella sezione reserve.
0: Sì, ma su questo mi pare che...
2: Sono solo io l'unico perplesso che non lo
0: farei. Perplesso, ma non contrario.
2: No.
0: Secondo me non ci fa.
1: Danno non ce ne fa. È un work in progress.
3: No, ma fa scena, mi dice, da oggi in cui, guardate, nello stesso momento, puoi dire, oggi sono partite le lettere a tutti i redattori,
2: i bibliotecari, i topi di biblioteca, quello che cazzo è,
3: e sono disponibili cose sul sito e te lo lanci insieme.
1: Poi ne mettiamo 2 o 3 pagine, non tutto il CD.
3: Beh, o metti tutto il CD o metti una, ma non è come per quel tipo di cosa che dico io, non ti cambia niente, capito? L'unica cosa è se metti 0 o quantità maggiore di 0. Però sicuramente non è una cosa che poi ci preclude dal mandare le lettere, solo che sinceramente non lo farei, farei un lancio unico.
2: Io invece sono favorevole perché è troppo tempo che aspettiamo.
1: È troppo tempo che aspettiamo il lancio unico.
3: Ma perché?
0: Perché? Perché lui è un periodo.
3: Che tu non hai. No,
1: certo,
3: il lavoro di un libro è finito.
1: No, di 1, 2, sono di 4 libri.
3: Finito.
1: Sì, sono 6 CD. Già impaginati con album al volo. Sono finiti.
0: Sono leggibili sotto qualsiasi piattaforma.
1: Sì. In HTML.
0: Credo sì, io sono in PDF, devo prendere questo.
2: Andiamo.
3: Ma se il lavoro è finito. Allora veramente abbiamo aspettato 4 anni.
0: Scampavo.
3: Possiamo aspettare che lui metta in formalizzi queste quattro idee su quello che possiamo fare. Mandare il coso al rettore chiedendo dei soldi, cioè.
0: Io penso che se noi intanto si porta avanti con loro,
1: sì.
0: E poi c'è. Quando abbiamo preso la decisione, casomai butto tutto sulla pagina in un colpo solo.
1: Voyager forse non si rende conto che stiamo parlando di libri del 500 e del 600. Quindi 70-90 anni non ce ne fotte un cazzo.
4: Che cosa?
1: Parla del copyright di 70 anni e 90
4: no,
1: anni.
4: No, no, è roba diversa.
1: Quindi non ce ne frega che siano 70 o 90 anni.
4: Ah no, lo sa benissimo.
1: Ah, ok. Minchia, ma non ha, praticamente non ha lag Voyager, ci sente in diretta. E allora prendiamo contatto con il signor Cupeso. Sì, ma il lavoro di Martin è tutto su web.
4: Ma di che libri parla per il lavoro di Martin?
1: Di libri che ha trascritto e tradotto.
4: Quelli va bene, ma non,
1: però quelli
4: non
1: sono,
4: stiamo
1: cose
4: parlando
1: sue, non sono cose fritte.
4: Infatti
1: Martin voleva i...
4: Sì, sì, praticamente in diretta, è vero, impressionante.
1: Ho ottimizzato il buffer. Come cazzo hai ottimizzato il buffer? Se ce lo spieghi magari.
4: Sentite, ma questo microfono lo facciamo prendere al centro della stanza, così evitiamo...
1: Perché poi è scomodo quando devo fare Radio Cybernet.
3: Devo mettere Radio Cybernet
1: 90% di pregarsi. Madonna,
0: 90%
3: di pregarsi.
4: Picciotti, io non ce lo faccio
3: più. Allora io vengo con te visto che mi devi.
1: Sì, ma se abbassi il buffer poi ti ricarica in continuazione.
0: Le mettiamo qualcuna di queste immagini nel sito. Queste sono le segnalazioni degli ufficiali inglesi.
3: Ah sì?
0: Mm-hmm. Questo qua l'ho trovato a Canterbury in uno skip 1914.
1: In uno?
0: Skip.
1: Che cosa non
3: scritto? Yes.
1: Perché skip? Non è trash? No,
0: trash è quello che ci sta dentro. Skip è quello che la mattina.
1: Ah, allora lo skip è uno che spara a me.
0: Monnezzano. No, è il cassonettista. Sono orgoglioso di questo mio ritrovamento.
1: Bravo. Insieme ad altri libri, voglio sperare.
3: Claro che sì.
1: Ma si può buttare roba del genere? Io non lo so.
0: Ma la gente è...
1: La gente è incivile.
3: È pazza!
1: Ho detto i libri che ho trovato, sì, finalmente. I due breviari.
4: Non ne posso più mandare proprio 10 volte. Non credo,
1: spero,
4: sì, tematica.
0: Due breviari.
1: Ho trovato due breviari in latino e una... È un
0: latino fino agli anni 60 erano stampati.
1: È un 5,
0: so.
1: Si sono
5: dei... Abbiamo chiuso. Potete spegnere i vostri.
1: No, ma io rimango qua adesso, sparo quattro cazzate a voi, ce le va a fare.
4: Andate a cagare.
1: E poi ho trovato libri intitolati Credere, obbedire, combattere, il libro del perfetto fascista, sono libri di scuola degli anni 30-40.
0: Il libro moschetto del fascista perfetto non c'era.
1: No. Sono bei, poi c'è un libro di ginnastica dei Balilla delle posizioni da fare, c'è uno schermo.
0: A chi starace?
1: No. Però ho un po' di cose interessanti. Ce n'è uno sulla razza che è ghiacciante.
3: La razza.
1: Sulla questione razziale del fascismo in Mussolini.
3: Questo tale riprende.
1: Cosa dice? Spiega il perché delle leggi razziali, cerca di motivarle dandogli un senso pazzesco. Veramente del video
0: senso, ma ne sono scrittura domani
1: ce li ho falso, sono agghiaccianti,
0: poi me li presti.
3: Diventare padrone di mondo. Ma è proprio un libro o qualche numero di La difesa
1: libri.
3: Della razza,
1: la che difesa è... della razza, ecco come si intitola.
0: Come è un periodico.
1: Ah, è un periodico, è quadrato, è formato in un libretto.
0: È un periodico che comincia
3: la difesa dello stummo, non c'è pure
1: la difesa dello stummo, lo sticchio,
0: la difesa della razza, la difesa degli anguilli,
1: e comunque quello qui. Ci sono foto di cose che non si capiscono. C'è un condottiero con la spada che non ricorda il casale, simbolo dell'italianità, eccetera,
3: la spada del fuoco.
1: Ah.
3: Signori, io vi saluto. Ci vediamo domani pomeriggio, io verrò verso 5:15, 5:30.
1: Al Nevsky.
3: Ok?
1: Non mi ricordo cosa dobbiamo fare al Nevsky, ma comunque non
0: parlo neanche io.
3: Parlerà il presidente.
1: Lo devo portare la chess point o no?
0: Sì.
1: Facciamo scena?
3: Vedi che parlerai tu.
1: Quindi ancora c'è sciopero generale.
0: niente, niente. Quello sciopero generale.
1: Quello. Signori, buonanotte, tiratevi le porte.
2: Tiratevi le porte, bella. Come fuoco ti saluto.
1: Buonanotte.
0: No.
1: Let me
0: night.
1: Ah, certo. Ma ti serve, te lo vuoi portare?
0: No.
1: Ok, ciao.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Ciao Laila. Buonanotte Laila, che ci fai sveglia? Mentre io digerisco rumorosamente

0: che so, la stessa borsa che producono in Cina, con il prezzo io non posso competere, perché i costi là sono estremamente più bassi. Ma se io punto sulla qualità e creo un prodotto che non è sostituibile con uno cinese, allora sì, allora posso pretendere prezzi più alti. Per puntare sulla qualità, la necessità sta nei lavori di ricerca, perché se non lavoriamo sulla ricerca, sulle conoscenze, sulla creatività, non riusciamo a emanciparci. Ora l'Italia è all'ultimo posto, e mai stato ripetuto tante volte, ci sono al centro, per il finanziamento alla ricerca. Ora, noi abbiamo prodotti troppo scadenti per competere con la Cina, e i prezzi sono troppo scadenti per competere con gli Stati Uniti, con il Giappone, con la Germania, e con prezzi troppo alti per competere con la Cina. Cioè siamo nella situazione più che forse tra tutti i paesi industrializzati. È una situazione catastrofica. E l'idea di tagliare fondi per fare cassa è una direzione folle, folle, che solo uno come Berlusconi si poteva pensare. Cioè è folle, è una cosa folle. Cioè non porta da nessuna parte. Però è anche vero una cosa: per non criminalizzare l'Europa e prenderne le difese, perché le prendo le difese, l'Unione Europea si è imposta, perché a differenza di Berlusconi l'Unione Europea ci studia su questi problemi. L'Unione Europea vede nella società chiamata dei servizi, oppure chiamata anche società della conoscenza e così via, l'obiettivo per salvarsi dalla competizione di prezzo e quindi puntare sulla qualità. Si è posta nel 2010 l'obiettivo di essere, da un punto di vista delle conoscenze, da un punto di vista scientifico e anche umanistico, per quanto riguarda la cultura, che quella europea penso non può competere, diciamo, la cultura con nessun altro, almeno oggi, forse una volta proveniente la grande cultura, ma oggi la cultura europea è l'unica veramente più matura, la cultura più matura. Quindi scienza, cultura e così via devono rendere, l'obiettivo è il 2010, entro il 2010 l'Unione, l'Europa, il mercato più competitivo per quanto riguarda la qualità. Ora, vi rendete conto di come Tremonti stia remando controcorrente? Di come l'Europa parla, ne avete sentito parlare, di indebitarsi attraverso la Banca Europea per gli investimenti, per le infrastrutture, per la ricerca, per lo sviluppo e così via, e Tremonti taglia. Cioè, sono due strade opposte. Quindi, è anche vero ed è innegabile che siamo in Italia in una situazione finanziaria disastrosa. È inutile dire, ah vabbè, finanziamenti, bisogna vedere dove stanno questi soldi, cioè dove li prendiamo. Questo è un problema. Sicuramente la direzione che stiamo prendendo non ci farà avere più soldi, ci farà avere di meno. Quindi è una direzione forte anche per questo. Però bisogna anche essere realistici. Ho finito. Io credo che quando avevamo per il Consiglio dei Ministri europeo qua, bisogna puntare molto anche sulla leva dell'investimento, perché sono argomenti talmente complessi che non si potrebbe parlare neanche in due ore. Però per problemi monetari, per mantenere alto il livello dell'euro, bisogna fare grandi investimenti, necessariamente bisogna investire. Quindi è il momento adatto per chiedere quanti più investimenti possibili per la ricerca. Questo è fondamentale, anche sottolineando come la Moratti e attraverso di lei Tremonti siano assolutamente anti-europeisti, e siccome l'atmosfera culturale, l'atmosfera politica e così via è profondamente legata all'Unione Europea in Italia come in altre regioni dell'Europa, io credo che in questo modo potremmo avere anche l'appoggio di grandissima parte della società civile. Quindi quando si parla di massa non bisogna, cioè, poi scusa, ma questo devo dire, anche sparare con 68, no lo so perché tu mi spari se parlo anche sparare con 68 lascia il tempo che trova. Tra le tante differenze ne cito una per tutte: il 68 è una fase di boom economico, una fase di grande espansione, cioè si poteva chiedere qualunque cosa perché si stava crescendo, l'occupazione cresceva. Oggi siamo in una situazione diametralmente opposta, di crisi, in cui i posti vengono persi costantemente, in cui c'è una precarizzazione del lavoro. Quindi il paragone regge fino a un certo punto. Però poi sui metodi di lotta, bene, sono d'accordo, c'è, va bene anche un uccello, va benissimo, bisogna protestare con impatto e con forza. Però neanche, diciamo, c'è chi parla del 68 parlando come di sogni utopici, come di idee strane, idee lontane. Ma sicuramente la gente che sognava, però se oggi viviamo in una società equa è anche per loro, cioè anche per questi sogni, i sogni servono, non è che perché sono sogni non bisogna sognare, cioè i sogni servono perché ti danno un obiettivo, una direzione, una stella polare da seguire, un'idea. Quindi dibattere sull'idea, capire qual è la direzione, non significa credere, convincersi utopicamente che possa essere raggiunta, ma capire come muoversi, cosa fare, in che direzione andare. Grazie.
1: Posso mostrarvi un cappio? Una porta, posso fare vedere.
2: Può essere quella della mancanza.
1: Allora, articolo 11, regolamenti didattici di Ateneo, comma 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere A e B, cioè quelle relative alle lauree specialistiche, su cui stamattina è successa la valle di Giosata, sono assunte dalle università previa consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Come ha detto la professoressa Alfieri stamattina, questo significa che noi faremo la fine degli studenti di ingegneria. Gli studenti di ingegneria pagano le tasse, vanno a fare i tirocini alla ST e così la ST si ritrova i soldi delle università e in più si ritrova dei ricercatori pro tempore a gratis. L'Alfieri l'ha detto, c'è sempre la pubblica amministrazione. Ora, sempre dicendo, io non so chi di voi ha intenzione di andare a sfoderare gli scaffali degli archivi della pubblica. Allora, abbiamo parlato di costi, sappiamo che soldi non ce ne sono, sappiamo che al momento sarà difficile trovarli negli altri. E allora, quando la realtà ti viene contro, l'unica soluzione è andare contro la realtà. Pensiamo diverso. C'è un progetto che non tutti conoscono, che è un progetto nato su internet di fare dei libri di testo gratuitamente scaricabili. Quello che voglio dire io è che la ricerca passa necessariamente per i brevetti, significa per il copyright, significa bloccare le idee. Significa metterci un'etichetta, un codice a barre sopra e impedire che circoli. Noi dobbiamo andare esattamente nella direzione contraria. Questo significa o può significare che i maledetti autocrediti liberi del terzo anno, scusate ma io parlo sempre in termini pratici, al di là delle belle discussioni sulla ricerca, che penso poi con le altre cose, cioè stiamo discutendo tra di noi che la conosciamo perfettamente. Gli autocrediti liberi, qua dice che possono essere autonomamente gestiti dallo studente. Beh, gestiamoci, condividiamo, creiamo testi e mettiamoli a disposizione dei nostri colleghi. Facciamo in modo di lasciare questo schifo di corso di laurea un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Battiamoci contro questa logica che tutto debba avere un prezzo. Per me l'unica strada percorribile è questa, e passa anche attraverso le altre parole, e passa su un discorso anche teorico che, se vogliamo, possiamo anche approfondire, possiamo farci anche un paio d'ore di seminario sui brevetti, sul copyright, come sono nati, perché ci sono ancora, perché c'è un caso lampante, signori, l'OGM. Cioè, mi stanno brevettando il DNA, cioè, e guardi, mi da preoccupare se andare a scolazzare gli scappalo a fare un giornalista a Sicilia. E quando ho detto ma la Sicilia no, c'è sempre telecomodo, grazie, pure quelle, 10 anni, grazie, evviva, mi hanno dato un'alternativa. Secondo me questa è un'ulteriore strada a lungo periodo lungimirante che si può percorrere, e noi abbiamo le forze e le capacità, tranquillamente.
3: Io direi che gli 8 crediti liberi possiamo decidere chi partecipa all'assemblea.
2: Perché poi c'è il problema del voto.
4: Il compagno Luca Spadaro le firma,
1: sei un ciappone.
2: Allora il 30 politico per lui.
4: Oppure c'è una maglia che attendente di facoltà.
1: Attendente?
4: Comunque, io vorrei dire se ci sono altri interventi.
2: Viene tutto appunto come diceva lui sulla ricerca di base, è importante perché appunto la ricerca di base non la finanza nessuno, ma è la base della ricerca specifica, senza quella non andiamo avanti perché è la ricerca specifica, quindi stanno mirando veramente basso anche le grandi.
0: Sapete tutti perché la Fiat ha avuto i suoi problemi.
2: Sì, perché non
0: spendono la investire nella ricerca.
3: Perché sono imprese grandi.
0: È una mia.
2: E però appunto io dico che possono spendere in questa ricerca, sono grandi imprese e Stato. Non ce n'è, piccole e medie imprese possono spendere solamente nelle ricerche. E senza questo però non si riesce neanche a riempire i contenuti, appunto quello che deve essere la nostra idea di economia, perché appunto la globalizzazione è più facile se non hai come riempirla di contenuti. Se invece tu sei un paese che appunto ha delle direzioni economiche, sei un paese che riesce a direzionare la globalizzazione, quindi. E poi un'altra cosa, sulla Moratti. La Moratti non ha fatto riforma fino all'università. La Moratti ancora è immobile. E noi per questo dobbiamo criticare più che altro appunto il fatto che lei sia stata immobile anche quando Tremonti ha chiesto di liberi finanziamenti. E dobbiamo anche aspettarci appunto del suo meglio la riforma che dovrà a breve appunto essere presa pubblica. Anche se appunto il suo immobilismo è stato peggio di qualsiasi riforma negativa, perché una riforma che ha dei problemi e che non viene ritoccata in itinere vuol dire appunto una riforma che rimane cementata su questi stessi problemi che sono stati rimessi, che possono essere anche giustificabili quando parte una riforma.
1: Posso solo dare una bellissima risposta a lui? Sì, hai perfettamente ragione. Non a caso, se vai a vedere le votazioni in borsa, le imprese che tirano di più sono Mediaset e Telecom, cioè quelle che ti forniscono l'informazione, quelle che ti forniscono l'accesso all'informazione.
4: Sì, ma c'è rischio, perché è così
5: che abbiamo l'idea dell'accesso.
0: No, ma il problema che ha posto lei è importantissimo, cioè il brevetto.
3: Ora restiamo però
4: nell'ambito
5: secondo me è talmente importante che non se ne può parlare così.
0: No, battuta, si pone la questione che ci pensa a casa.
6: Una persona che magari lavora in un'azienda e quindi crea un prodotto ha capito che per creare un prodotto che si venda ha bisogno di creare un rapporto con il consumatore, cioè deve capire effettivamente se quel prodotto può essere funzionale, se quel prodotto può essere utile al consumatore. Ora non voglio riproporre tutto allo stesso modo, però chi ci assicura che quando magari potremo avere i fondi della ricerca, questi fondi della ricerca verranno utilizzati con quest'ottica, nel senso capire cosa il territorio deve proporre, cosa il territorio deve dare, quali sono le specifiche sia a livello universitario e non anche a livello tecnico. Ecco perché secondo me se non creiamo una struttura di controllo, per quando i fondi se mai arriveranno, io spero, cioè non avremo più niente, avremo più soltanto una persona con la stessa piede che quando deve fare prendere una decisione, facciamo giornalismo, non rendendosi conto A, che il giornalismo in Italia è in crisi in assoluto, B, che comunque qui non ci sono le strutture di comunque iniziare una carriera giornalistica. Ecco perché è fondamentale. Quali proposte possiamo fare per creare un organo che controlli in quel caso le ricerche? E nello stesso caso, come facciamo a non renderci conto che a livello di peso in Senato gli studenti contano meno del 1% come votazione? Perché non riequilibriamo i poteri all'interno del Senato? Perché loro devono avere 90 persone che votano sì o no? E noi dobbiamo avere
4: che sono legati ad Atteri. Sì, chiediamo.
7: Un minuto, perché si sta prendendo disinformazione. Posso dare la mia testimonianza? Io sono Francesco Iguale.
0: No, perché questa, io ho ascoltato un attimino, non sapevo neanche di questa riunione, altrimenti sarei venuto.
5: Un'assemblea
0: permanente, non ne sapevo niente, pur essendo tutti i giorni in facoltà. Non è questo il problema. Comunque, in ogni caso, io volevo portare la mia testimonianza, in quanto sono stato già senatore accademico, quindi ho vissuto tutta la fase, l'iter dell'approvazione di questa riforma universitaria, e adesso in quanto consigliere d'amministrazione vivo ancora le questioni legate all'università in prima persona. Come i discorsi che si stanno facendo oggi purtroppo non sono che la conseguenza di quelli che erano i timori che noi avevamo allora. Quando ci presentarono davanti il famoso regolamento didattico d'Ateneo, dove si prevedeva appunto l'introduzione delle nuove lauree triennali, tutte queste innovazioni incredibili che avrebbero reso l'Italia alla pari degli standard europei, dove chi si laureava avrebbe trovato subito immediatamente il posto di lavoro e tutto sarebbe stato bello e nessuno avrebbe avuto più problemi, noi allora, in quanto rappresentanti degli studenti da destra a sinistra, perché ai tempi il Senato era composto da 5 studenti che andavano dallo studente rappresentante di Alleanza Nazionale allo studente rappresentante di Rifondazione Comunista. Collettivi, fondazioni, prendo atto che c'è differenza. Comunque, ad ogni modo, allora convenimmo, al di là delle appartenenze politiche, che era una riforma sbagliata, che si stava andando in una direzione sbagliata, e purtroppo rimanemmo soli a denunciare tutto questo. Intanto votammo contro il regolamento didattico d'Ateneo il primo anno, in maniera compatta. Seconda cosa, quando ci proposero le famose lauree triennali, corsi di laurea nuovi di istituzione, anche lì denunciammo che c'erano degli articoli di giornali che lo testimoniano e quindi facilmente reperibili, che era una condizione che avrebbe portato soltanto alla sovrapposizione dei corsi di laurea, alla sovrapposizione delle materie, e in un contesto di riforma che ci veniva presentata a costo zero, quindi senza ulteriori finanziamenti da parte dello Stato, una condizione che ci portava ad avere una proliferazione di materie, una proliferazione di corsi di laurea, e poi alla fine i docenti erano quelli che erano. Negli anni non è avvenuto altro che da parte dell'Ateneo, quindi, di fare fronte a questa situazione continuando ad attivare contratti di insegnamento e a bandire concorsi per sopperire alla carenza di docenti che c'erano. Però purtroppo in tutto ciò non c'è stata una reale programmazione in tutto questo. E infatti io venerdì leggevo con molto piacere questo articolo del giornale La Sicilia a firma del professore Pietro Barcellone, che lontano dalle mie ideologie politiche, però io non posso fare altro che condividere dalla prima all'ultima parola, dove chi critica oggi, e sono una parte di docenti, deve anche, oltre che gli studenti ovviamente, che criticavano già da allora, mi permetto di dire, non sono altro che quelli che hanno contribuito a portare il sistema a questo punto. Cioè a proporre i corsi di laurea, a proporre i contratti di insegnamento, a chiedere sempre ulteriori soldi per bandire concorsi, senza che poi alla fine sia arrivati a qualcosa di positivo, perché l'università è quella che è, le strutture sono quelle che sono, anzi adesso abbiamo approvato un piano triennale delle opere pubbliche che prevede interventi di edilizia universitaria che
4: porta no, quello il quartiere della Purità che andavano a sfrattare la gente che ci stava là
0: la questione della Purità è una
1: questione, non è argomento di questa
0: non
1: sera.
0: È argomento, no, però
1: non è argomento di questa
0: se mi hai fatto una domanda
4: è andato
1: infatti è sbagliato no. Di inserirlo perché non è l'argomento
0: no, se, è una questione che viene da lontano la Purità, che è una richiesta dell'allora preside della facoltà di giurisprudenza il professore Zappalai, addirittura arrivò a proporre iniziative di lotta incredibile nel momento in cui l'amministrazione comunale aveva bocciato la variante al piano regolatore per realizzare la Purità. Successivamente ci fu un ricorso che l'università fece contro l'amministrazione comunale, lo vinse e si sono sbloccati i lavori e sono ripresi le opere. Ma l'iniziativa partiva dalla potente, mi ricordo allora, citavo le parole dalla potente università con facoltà di giurisprudenza, così citare il giornale. Comunque andiamo avanti, ma ci sono
1: altri rendi conto che dire che non partire concorsi significa fare rimanere il barone al
0: io non sto parlando di concorsi, io di bandire concorsi, concorsi si devono bandire, non dico questo, ma le modalità di come sono stati battiti i concorsi, andando a coprire in eccesso dove c'erano alcuni interessi e andando a coprire proprio non solo la medicina.
4: Scusami, che quota sei in consiglio di amministrazione?
0: Io sono in quota
4: per dare completezza all'informazione.
0: Io da quando sono rappresentante degli studenti in seno agli organi dove sono stato, Senato e Consiglio, ho sempre puntato l'indice sui gravi problemi. Allora,
4: non mi interessa, ma è una domanda che non ti pongo io, ma ti pongo all'assemblea in che quota sei
0: e questo che vuol dire?
4: Questo vuol dire rispondi per questa cosa. Rispondi a tutto questo. Rispondi.
0: Io sono.
1: È una questione di trasparenza.
0: È molto semplice. Io nasco in un'associazione universitaria che è l'ACUS, la più antica dell'associazione universitaria catanese, che da sempre ingloba al suo interno studenti di varie ideologie politiche, che poi Francesco Ingoglia personalmente vota per il partito X o il partito Y non conta, perché sul diritto allo studio non ci sono i schieramenti partitici, non ci devono essere,
1: sono
0: d'accordo, perché se mancano le aule il problema è oggettivo, le
4: diritti se mancano le aule siamo stati noi,
0: se il diritto allo studio non è preso, se il diritto allo studio è negato devono essere tutti ad essere. Io non è che sono venuto a criticare l'iniziativa vostra, io sono venuto a dare un contributo liberamente, a prescindere da chi lo sta organizzando, e basta. Quindi parlare di queste cose significa sviare quello che è la situazione.
4: Qua a creare problemi
0: all'università, siamo tutti d'accordo che è una porcheria.
1: Chi ha fatto?
0: Hanno fatto salire tutti quegli studenti per ai quali io ho dato un contributo fatto.
1: Per gli studenti
3: non mi sembra giusto.
0: Allora siamo sempre là.
3: Non mi sembra giusto questo. Siamo pagati, Francesco. che voglia.
8: Scusa, ma avere un po' più di aria? Non c'è modo?
3: Francesca Ingoglia sta dicendo che non condivide, dai, all'università stanno facendo, e noi di questo siamo contenti perché significa che tu sei pronto per combattere.
9: Non è la verità, non c'è niente a dissociarti. Quasi non c'è da portare avanti un discorso di coerenza tra, per chi si è impegnato sempre per le questioni universitarie e che oggi, vedendo la situazione quella che è, non può fare altro che opporsi a uno stato di cose. Però dall'altro lato, avendo vissuto all'interno degli organi universitari, ho visto io i professori o i presidi che litigavano fra di loro perché in un determinato corso di laurea c'era poca fisica o poca matematica, e perché quella materia aveva pochi crediti e quindi la sua parte era a rischio, e nessuno di quei presidi o di quei docenti, di qualunque area politica erano loro, compagni o non compagni, si è opposto a dire no, qua stai facendo una porcheria, quelli che ora ti dicono, quelli che ora ti fanno per l'università pubblica. No, perché quando si verifica un problema, ogni problema ha una radice, ha una base, e tutto ciò è la conseguenza di 5 anni di amministrazione sbagliata. No, non è solo questo, non è solo questo. Nessun preside si è alzato a dire no, state sbagliando, nessuno ha votato contro, tutti non vanno. Quando c'erano da approvare situazioni che erano a nostro sfavore, tutti i compagni, vi cito un esempio facilissimo, avevamo chiesto di spostare di 15 giorni l'inizio delle iscrizioni, dal 1 agosto al 16 agosto, per fare in modo che quindi di conseguenza dal 10 ottobre al 25 ottobre per la scadenza del pagamento delle tasse, e dal 31 al 15 novembre. Erano 15 giorni, un'iniziativa concordata dai rappresentanti degli studenti, tutti, a prescindere dal colore politico, con le segreterie studenti, per un'esigenza loro anche di organizzazione. È stata bocciata dai presidi, non vi devo dire più niente. Tutti i presidi, dal primo all'ultimo, da tutti i 12 presidi. Questa è storia, sono fatti, lo potete documentarvi dai verbali del Senato e dal Consiglio.
6: Cosa che ti chiedo, perché, questo è il mio prospetto, perché quando iniziamo un lavoro del genere, perché i senatori che sono comunque a livello più alto, non sono i promotori, non sono in prima linea in questa cosa? Per quale motivo, cioè, stiamo partendo dalle facoltà, e poi soltanto la nostra, perché gli studenti di medicina continuano a
9: zero, completo, fare lezioni? C'è una situazione di abbuno totale nelle altre cose.
6: C'è questo problema, cioè i senatori devono farsi vedere. Io sinceramente non conosco nessuno di senatori al massimo.

0: dato un contributo che riguarda la storia, tutto ciò che a mio modo di vedere uno, al fatto che oggi tagliano continuamente i
1: futuro.
0: Abbiamo approvato in consiglio di amministrazione un ordine del giorno che dà mandato al rettore per intraprendere, votato all'unanimità, e anche il Senato ha votato, proposto dall'altro ministro, che dà mandato al rettore di farsi portavoce in tutte le sedi competenti della questione, della protesta che c'è in atto. A livello nazionale, di conferenza dei rettori, c'è una discussione aperta e siamo in attesa che tutto ciò si evolva in maniera positiva. È ovvio che saremo da tutti combatti nello scendere in piazza per andare a dimenticare i nostri diritti.
2: Ma da te però da scendere in piazza giorno dopo contro la morale. No, voglio saperlo perché ti aspetto in piazza.
0: Di appartenenza politica che non ha senso, perché allora io vi potrei dire, quando il ministro Berlinguer ha iniziato a fare
3: Io
4: il discorso che hai fatto, io personalmente, ma non parlo no, io l'ho preso. Perché io mi rendo conto che ci sono delle esigenze che appartengono a tutti gli studenti, a prescindere dal colore politico. Però io sono dell'idea che quando mi si chiede a quale partito politico o a quale movimento mi appartengo, io non faccio 10.000 giri di parole e così via.
0: Io l'ho detto che
4: appartengo.
0: Vicepresidente dell'Associazione Universitaria Artus, consigliere d'amministrazione, rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione. Stop. Questo ti tengo. Poi non ricopro nessun ruolo di partito, non ricopro nessuna carica, non sono neanche tesserato perché non e poi liberamente, come tutti, quando ci sono elezioni,
5: a me non mi interessa,
0: io vi posso dire questo, il momento è tragico, è terribile, veramente, è una situazione scandalosa, però vi posso testimoniare dall'interno che in questo momento nessuno si sta tirando indietro sul fronte della battaglia. Una cosa, quello che è di positivo sto notando adesso in Ateneo è che così come quando ci dovevano fregare a livello di iniziative contro gli studenti all'interno degli organi universitari, sto parlando da destra a sinistra, altrettanto sto notando oggi che tutto il corpo docente, il rettore in testa, è impegnato per far sì che questa situazione abbia a cessare. Quindi questo posso dire, è ovvio che saremo tutti assieme, lo potete chiedere anche a colleghi miei che magari possibilmente loro si fanno attività di partito, e allora vi possono dare la testimonianza diretta, magari ci credete di più perché è un vostro compagno, che c'è una donna ovviamente, e se attualmente all'interno degli organi universitari qualcuno sta dicendo che ciò che sta avvenendo è giusto, questo non sta succedendo.
2: Quindi siamo
6: allora io sono

0: quindi non c'è un spazio di dibattito,
1: no, c'è un spazio di dibattito
2: per votare per loro, ma lasciamo stare, quello che è stato se non si va a lezione, quello qui
0: non so se lo hanno ben chiaro, che cosa
2: quello di cui oggi si è parlato, questo è il punto di università. Qualcuno vuole dire che sono gli epigenici, abbiamo detto che oggi iniziamo gli epigenerali, ma gli epigenerali, l'ultimo dei giorni, tanti problemi particolari con la conservazione. Ora ritorniamo all'argomento di oggi, è l'università e ricerca. Come si è elaborato tanti interventi, si è parlato appunto di ricerca di base, di come dovrebbe essere secondo noi la ricerca di base, la ricerca appunto che viene finanziata dal pubblico, e poi ci sia un impatto economico di gestione delle risorse. Questo appunto dobbiamo giungere a dei punti di comune, dobbiamo cercare di elaborare delle direzioni di questi stessi temi, tagli dei fondi universitari. Sappiamo che non sono solamente i fondi universitari il problema dell'organizzazione della struttura nostra, ma sappiamo anche che senza fondi non si può gestire una struttura. Allora, oggi abbiamo elaborato un sacco di contenuti, cerchiamo di giungere a un punto comune, di elaborare la fine piattaforma della giornata. Questo è quello che ci interessa. Mettiamo un po' di
0: più così. Per la piattaforma dobbiamo inserire qualcosa sul free software in questa piattaforma. Se ci fate elaborare una piattaforma di proposte, dobbiamo inserire qualcosa
3: oggi
0: sul free software o no?
3: Oggi stiamo facendo una piattaforma
0: tecnica
3: da ricerca all'università. Oggi stiamo parlando di questo, domani scaletta c'è
0: quindi non sarebbe il pomeriggio, sarebbe la mattina.
4: Sarebbe la mattina.
3: Mattina e pomeriggio. Pomeriggio c'è la.
4: No, per inserire lui.
0: Sembra che io possa
5: venire.
0: Sì, ho la domanda mia.
5: Allora, sono stati i dati all'università. Ho scoperto che il bilancio dell'Ateneo di Catania è rosso, cioè fondi, non ce ne sono. Siamo perfettamente d'accordo. Questo è il problema principale. Ora io voglio capire, questo è il problema. Voi, perché siete in questo momento voi, diciamo, responsabili, cioè i referenti, come volete noi. Abbiamo il bilancio in rosso, subito i soldi non ce n'è. Allora, questa piattaforma è. Però vogliamo i fondi che non ci possono dare, o un modo per cercare di uscire i fondi. Perché dai, se i soldi non ce ne allora io non voglio essere né il problema è questo, io voglio capire qual è come si vogliono muovere loro. Vogliamo i fondi, come al liceo, vogliamo, oppure dobbiamo proporre qualcosa veramente di concreto, ma senza capito dire voglio questo, perché volere vuol dire che ci deve essere questa cosa. Se l'Ateneo è rosso, soldi non te ne può darsi.
3: L'Ateneo è rosso, l'Ateneo è rosso.
5: Allora, se parliamo per quale motivo l'Ateneo è rosso, per mal gestione dell'Ateneo, allora,
3: non solo questo, a Catania si sovrappone una cattiva gestione dell'Ateneo al fatto che da 3 anni vengono tagliate le risorse all'università. Cioè, quindi con i soldi, con gli stanziamenti verso l'università, l'Università di Catania riesce a pagare malapena stipendi ai docenti e non docenti e quel poco di attività tra didattica e
4: quel signore che se ne
3: è pochissimo, per esempio il dipartimento della facoltà di legge sono stati ridotti i fondi del 30%
5: ma il problema è quasi quello.
4: Quel signore che se ne è dato doveva dirci, essendo nel consiglio di amministrazione, guardate i soldi vengono spesi così, guardate, è così.
3: Infatti di questo parleremo.
5: I soldi vengono spesi anche, capito, per costruire le aule che non abbiamo. Attenzione, cioè non ci possiamo, capito, alla fine lamentare, cioè avere un tichino a
0: mettere
5: aspetta. Allora, questo potere è veramente bilancio per quale motivo? Noi non siamo in grado, siamo l'ultima persona per cui possiamo parlare. Allora, io faccio parte di un'altra organizzazione, non c'è niente con l'università. Abbiamo avuto problemi, e qui siamo le persone, io giustamente, non ne capisco nulla. Abbiamo chiamato diverse persone competenti e ci hanno fatto entrare in questa sono segnate e queste sono uscite. Voi dovete avere del piano di entrare al mese e un massimo di spendere questo. Questo è successo con me, molto in maniera generale, come funziona il problema. Ora, poi vedete, sono stati fatti vari all'università, iniziative l'università non ne fa, cosa che non è bella, e te lo posso dire per prima persona. Parlando con la professoressa Torre, allora, lo studio vitale, giusto, cerca persone per gli stage e cose del genere, studente, giustamente non ti paga,
6: e allora è l'università che paga lui,
5: non lo paga! Ragazzi, ma stiamo scherzando, l'università può fare lo studio vitale, non pagherà nulla, perché cosa succede? E allora come dice questo momento? Cioè, è un classico baratto, ragazzi, è un classico baratto, è un dare o ricevere. Allora, per quanto riguarda gli stage di tirocinio e cose del genere, l'università si sta attrezzando a contattare di studi informatici, cose del genere, vari stage che possono fare i ragazzi. Qual è il metodo di baratto che stanno utilizzando adesso? Lo studio prende in consegna questi ragazzi, li fanno lavorare per un progetto concreto per il loro studio, loro danno la riconoscenza di questo stage, l'università non li paga. Cioè, in questo caso lo studente lavora per il progetto gratis, ma una riconoscenza, esperienza, e non si sa come mettere una linea.
6: Però, come funziona?
5: Ragazzi, non possiamo dire che
6: tu hai posto delle questioni.
5: Sì,
6: hai finito.
5: Vabbè. L'ultima questione, siccome che mi gioca. Allora, l'ultima questione è una cosa che mi piacerebbe sentire più a tutta voi, e soprattutto da Leo Tendo. Allora, io sono entrato qua dentro e si è parlato che tu hai parlato con questo ragazzo di dissociarsi dal suo livello del suo partito. E chi tu fai? A me riguardo. Allora, siamo qua per l'università. Perché se devo essere capito una persona con tre paia di palle prima del partito, siamo studenti universitari. E come dai ci devo fare? Allora io discussione di quel tipo che si ti incazzi perché quello sta parlando perché ti fa di fatica.
6: No. Scusami Stefano, così perché lì è stata una questione che ha sentato direttamente. Ora, il simpatico collega che è venuto qua a parlarci è una persona che è da tre legislature dentro che siano periodi. E c'è il quota centrodestra, va bene? Ora, non milito come giovane comunista di rifondazione, io qui faccio parte di un collettivo che ha dentro persone che sono di rifondazione, persone che non ci sono, persone che vengono un certo tipo di esperienza, persone che vengono da un altro. Questa iniziativa la sto portando avanti da solo? No, la stiamo portando avanti due gruppi, che uno è il collettivo letterino di questa facoltà e l'altro è il gruppo di sinistra. Altro punto. Io chiedo di dissociarsi a quel tizio, chiedo scusa se ho avuto un tono esacerbato, ma quando io vengo a sentirmi provocare fin dentro casa mia, scusate, ma un pochettino reagisco male, ho sbagliato e chiedo scusa.
7: Sì, ma non si sta andando.
6: Entrando siccome è pensato con questa persona rispondo, cerco di andare più in generale. Tu hai detto i fondi, noi vogliamo i fondi e basta. No, noi stiamo mettendo qua le basi di una discussione di proposta, oltre che come c'è un fallo in questa protesta. La proposta nostra è dice vogliamo i fondi e basta. E non è neppure dire andiamo a cercare i fondi. La nostra proposta è guardate che il sistema di l'università italiano, così come è organizzato ora, non ce la fa più. Dobbiamo ridiscutere il sistema universitario e lo dobbiamo ridiscutere intanto come studente universitario. Questo è quello che dicevo, no? Siamo venuti studenti universitari. Noi la proposta che facciamo, la proposta credo di mediazione rispetto alle varie questioni che sono uscite oggi, non è chi è quella che dobbiamo fare. La proposta che dobbiamo fare noi è, secondo me, ribadire il ritorno dello Stato nel quella che la ricerca e la formazione. Ok? Sulla base di quella che deve essere l'autonomia di gestione dei fondi nella ricerca e nell'università. Gli istituti devono essere autonomi a gestire i fondi che vengono dallo Stato. Così come non si può pensare di dire noi dobbiamo cercarci fondi tramite lo Stato, tramite questo, tramite quell'altro, perché questa è la logica per cui una facoltà che riesce a crearsi lo Stato, riesce a crearsi i rapporti con le realtà produttive presenti nel territorio, con le associazioni di professione presenti nel territorio, cresce. E un'altra chiude, e se chiude l'Ateneo Catanese, cosa che non è detto che succeda, ma per alcune facoltà sì, e lettere, scienze della comunicazione, filosofia e lingue sono una di queste, e questo è il punto per cui noi siamo qui dentro oggi, gruppi diversi con un obiettivo comune. Bene, noi ci dobbiamo opporre, noi ci dobbiamo promuovere, mettere in testa per noi, ma non io, Dello Marini, Luca Spataro, lui Mario Cicala, Giuseppe Cicala, non la stessa Giovanni, gli studenti, la firma e la promozione di questi studenti, gli studenti per l'università di massa e diritto allo studio, che non sono parole messe lì a caso. Significa che lo Stato deve essere presente nella formazione, significa che la ricerca deve essere autonoma.
4: Benissimo. Però dobbiamo anche esprimere una specificità.
6: La specificità,
4: cioè, che in quanto lettere, aspetta, in quanto lettere, in quanto lingue, in quanto filosofia. Io sono sempre là, la vogliamo guagliare qualche proposta pratica? Cioè, la vogliamo far portare una nostra specificità? Perché siamo noi quelli che ci prendiamo il culo.
6: Noi possiamo proporre come studenti il fatto di essere lavoratori immateriali, la nostra risposta deve essere questa. Possiamo portare avanti quella che è la concretezza del lavoro intellettuale, che non è retribuito al lavoro intellettuale studentesco, mentre il salario sociale europeo è una cosa di cui si discute per gli studenti, no? Queste sono le proposte concrete sulle quali noi ci possiamo muovere nell'ambito generale. Nell'ambito specifico è chiedere chiarezza, è chiedere coerenza in quello che è un progetto che hanno iniziato e che è un progetto sbagliato. Se loro non mi fanno i corsi di laurea specialistica, me lo dici tu com'è che faccio a fare una professione altamente qualificata? Non lo posso fare, il problema è questo. Il problema di istruzione oggi, Stefano, è questo.
5: Sì, siamo tutti d'accordo. Io ho fatto il consiglio degli aranci, ci sei. Io adesso è perché io sono curioso. Mi interesserebbe il bilancio. Vorrei vedere questi
3: punti. Infatti il giorno 4 parliamo del bilancio di Ateneo.
5: Sì, sì, ma voglio
3: il quarto giorno della.
5: Sì, tu lasci le carte e poi non si prendi. Perché ti spiego, non si può
8: fare bilancio.
9: Prime spese vigilanza 154.000 euro, seconde spese pulizia 134.000 euro,
10: vigilanza e pulizia
11: si può avere una copia?
5: Allora ti spiego,
9: scusate, non prendi così.
11: Ok, c'è il portatile dietro,
5: perché se tu mi spieghi, mi dici che l'errore generale è una poesia e la vogliamo andare a capitare, posso essere d'accordo con te. Se vogliamo invece salvaguardare lettere, filosofia, scienza della comunicazione, il problema è un altro. Allora, il problema è gestione delle strutture, cioè da Rosso da Mario Roma lo viene per iniziare il problema.
6: Ora ti sembra una cosa da poco, tu pensi che la singola facoltà possa risolvere, risollevarsi da sola? No, è una questione di sistema. Se tu non vai a proporre una soluzione di questione di sistema,
11: e di cosa vogliono bisogno?
6: Non hai una soluzione al problema, hai un tampone che non ti serve. Chiudo e passo la parola a Mario, se puoi finire.
9: Io volevo dire, non lo so, cioè, noi ci stiamo trovando questa. Una discussione, e poi si levano critiche sull'iniziativa che invece di essere elogiata perché è l'unico di due anni è nato, viene quasi smontata perché si sta parlando di questo generale. Noi stiamo parlando di principi generali, guarda la università, delle riforme del diritto allo studio, lo ripeto, non aggiornate, purtroppo mi stanno anche di ripeto. Perché vogliamo che le persone arrivino alle discussioni di mercoledì e giovedì, dove si parlerà di facoltà, dove ognuno ci dirà quale sarà la facoltà. Noi abbiamo lì il bilancio del 2003, quando mi arriverà il consiglio di facoltà il bilancio del 2004, io lo porterò a un'altra assemblea dove discuteremo insieme. perché appunto vogliamo che si suscita l'interesse degli studenti,
0: non è molto
9: di quello che sta avvenendo qui e non vedremo, ma in prospettiva di quello che accade a livello anche nazionale, perché non è vero che la nostra volontà è un mondo a sé, la nostra volontà può essere un mondo a sé per quello che riusciamo a percepire noi, ma non deve essere riguardato nel principio che riusciamo a generare, è così. Quindi noi stiamo prendendo un'azione di sensibilizzazione e anche di proposta, laddove riusciamo a elaborare una proposta matura, laddove non andremo a dire che non abbiamo una vita di noi, non siamo d'accordo. Perché è naturale che se noi, noi prendiamo una lezione, noi non siamo d'accordo. Possiamo ripetere, ma sappiamo allora a quel punto, se noi riusciamo a mettere un documento solo, noi non siamo d'accordo, che ancora il nostro metodo di proposta è naturale. Però se tu vieni qua a criticare la nostra forma di il nostro modo di smuovere le acque, cioè il nostro tentativo di smuovere le acque lo viene a criticare da parte del principio, non partirà mai, niente.
5: Vabbè, senti, io penso in questa università ho sentito la peggio cose, peggio per me lo posso anche permettere di dire una cosa del
9: genere. Aspetta,
5: Stefano, sono uscito da questa università da fare paura.
9: Stefano,
5: paura.
9: Stefano, se posso dirti una cosa, se tu sei queste cose, tu ti senti di poter dare un contributo pragmatico, pratico al nostro dibattito.
5: Io mi posso anche muovere. Allora, il problema è che il governo non basta più soldi, lo sanno, non basta più soldi.
6: Ma è il governo del problema.
5: Giusto? Va bene, perché comunque sì, le cose che penso, ma quelle delle riforme che sta facendo per Berlusconi, le cose che si sentono a livello economico del nostro paese. Il governo non passa soldi perché comunque soldi alla chiesa o pure per terra se si vanno a vedere veramente.
6: Ma si ha stanziato 1200 miliardi per gli armamenti di Iraq, porca miseria.
5: Guarda a casa mia e non deve andare bene. Perciò il mio problema è come si può risolvere nell'ambito capito catanese. E nello specifico nel bene.
10: Ma scusami, ci può essere anche il senso che in quanto studente fa parte di un sistema e che questo sistema ogni tanto
5: il discorso è questo. Allora, la prima cosa penso a livello comunque logico mio è vedere prima dentro casa propria. E perciò non è il discorso del tampone. Per risolvere, cercare di risolvere una situazione locale.
6: Se il problema è strutturale, se c'è una situazione locale.
3: No, Stefano, secondo me sta ponendo un problema giusto. L'Ateneo di Catania, i soldi che ha di spendere bene, secondo me è un problema che noi ci abbiamo
5: tante che abbiamo votato. Il discorso è questo. Io secondo me l'ho pensata così. Punto. Allora il mio io vi sto spiegando semplicemente, non è così combattere il sistema, perché come l'hanno fatto adesso è una porcheria.
10: Ma non c'entra.
5: Allora, ti spiego, allora vedo come la terra di Catania si può più o meno si può, cioè, stare con queste condizioni che ci sono adesso, stare a galla. Ci siamo? Poi per quanto riguarda il livello nazionale è un altro problema. Però il primo nostro problema penso che sia a livello catanese la terra di Catania. Perciò secondo me ci dovremmo muovere. È vero, contemporaneamente su tutte le due strade, ma popolarizzarci di più sul problema catanese. Perché? Perché se mi spendono, capito? Aspetta, come ho detto che questa volta per ristrutturare come si. Vabbè, secondo me la sponda era un pochino di soldi per l'istituzione del bigliettino. Noi entriamo, che bello, lo sconto non ci spende, non quanto cazzo sponsorizzare.
6: Sì, ma poi affittano la struttura per fare i trattenimenti e i convegni sulla rivista di economia e di gestione.
5: Non prendono il cazzo.
6: Non prendo, scusami, Stefano, i soldi vengono presi e reinvestiti per la manutenzione del prestito, scusami, questo non lo dico io, questo è il bilancio.
5: Vabbè,
6: e che caspita,
5: quando avrò il libro alla mano, se proprio
12: andiamo. Eh sì, ragazzi, ma poi sbaglietto, sono qua che non ci penso un cazzo, ma non ci cazzo.
5: Anche veramente. Allora, secondo me comunque c'è un rumore su questo piano. È il carattere razionale, sul carattere razionale. Io però totalmente un altro discorso. Cioè non è così di quanto di una piattaforma, di una riforma totale dell'università del genere. Cioè, le lauree triennali, cose del genere, è secondo me una grossa porcheria, una perdita di tempo. Al di là che il Catania, capite, è un caso particolare. Perché cioè, il problema è della specializzazione, che molti ragazzi stanno facendo il corso triennale, non possono fare i due anni di specializzazione fuori, ma sono rivelati al Catania, questo è un altro problema. Il carattere nazionale, ragazzi, secondo me ci muove esattamente in un'altra direzione. Fare una riforma. Una riforma totale per quanto riguarda gli atenei a livello universitario, a livello proprio di studi.
3: Il problema stesso cos'è, qual è? Che senza soldi le riforme non le fai. Cioè, il problema è che qui è stata fatta una riforma che nel bene e nel male è stata fatta, ma è una riforma che non è stata finanziata. Cioè, e sono aumentati il numero, è aumentato il numero degli studenti. E le università dal 2001 a oggi vanno sempre meno soldi, è un problema che ci dobbiamo porre questo, perché un sistema se non è alimentato, buono o cattivo che sia, non funziona. Qui il problema è che il sistema, buono o cattivo che sia, non è alimentato, perché si è deciso di non spendere una lira in formazione, scuola, università e ricerca. È una scelta che sta facendo questo governo, ma secondo me è una scelta al di là se sei di destra o di sinistra, giusto? Noi dobbiamo dire questa scelta a noi non va, perché questa scelta lede il nostro futuro, lede l'Italia che voi volete costruire. Siccome ci dobbiamo vivere noi questa Italia di domani e non tu Silvio Berlusconi che tra 30 anni morirai, giusto? Noi dobbiamo avere
13: più fuoco totale, e dall'altro ci sono 200 palestinesi tra combattenti e famiglie e 60 francescani che sono ridotti ormai allo stremo delle forze, con vanno avanti da un giorno a acqua e sale dentro la chiesa, e stanno chiedendo un po' in tutte le lingue di finire questa situazione. Ovviamente per quanto riguarda i palestinesi non esiste altra opzione che la resistenza, nel senso che se anche io fossi un palestinese non mi vorrei mettere nelle mani dell'esercito israeliano, insomma. Questa è la situazione più o meno della Chiesa. Non sappiamo cosa succederà stanotte, però potrebbe succedere un po' di tutto. Ieri hanno bombardato la porta laterale e la porta posteriore, sono entrati nel cortile interno lanciando bombe assordanti e lacrimogeni, per poi negare tutto, perché loro mai toccherebbero un luogo sacro.
14: Senti, invece cosa il resto della popolazione di Betlemme, in che condizioni sta vivendo?
13: Ma la situazione è abbastanza variegata, nel senso che i campi profughi sono totalmente presidiati dai carri armati e dai cecchini, che un po' a caso ogni mezz'oretta sparano per instillare terrore e insomma fiaccare lo spirito del popolo palestinese, che però non mi sembra risentire particolarmente, sembrano essere abbastanza ormai abituati a questo trattamento dopo 50 anni. Mentre nella situazione della città di Betlemme, diciamo così, propria, dipende dalle zone, perché per esempio intorno a Manger Square è totalmente impraticabile, la gente è costata a rimanere a casa, a tenere i cadaveri dentro le case perché non possono raggiungere le ambulanze, o a partorire in mezzo alla strada o dentro la propria casa in condizioni igieniche scandalose. Mentre invece ci sono altre zone, come per esempio quella dove mi trovo io, dove c'è l'Indy Media Center, che pur essendo a 500 metri da Manger Square, qualche ora al giorno di senza il coprifuoco ce l'hanno, in cui è possibile uscire, andare a acquistare beni di prima necessità e questo tipo di situazione qua. Quindi in generale la vita che fa l'abitante di Betlemme Medio è la vita di quello che ha un occupante militare nella sua terra,
14: una vita di merda,
13: quindi alla sua mercé, insomma.
14: Senti, tu se vuoi essere in contatto con i compagni che sono rimasti a Deish, perché noi non riusciamo a contattarli.
13: Sì, io ho sentito una persona che li sta ospitando e sono tranquilli, penso che stasera faranno un buon sonno dopo la situazione un po' stressante di oggi, insomma, l'esercito israeliano che ti spara addosso mentre te stai andando con una macchina del corpo consolare non deve essere esattamente il massimo della vita.
14: No.
13: E niente, andavano a dormire a casa di questo, dentro le case di alcuni compagni del campo di Daesh.
14: Ho capito. Lì invece dove state voi, tutto ok?
13: Sì, noi siamo qua all'Enemia Center Palestina. Abbiamo dei problemi di connessione in questo momento per dei problemi di configurazione del nostro provider, che stiamo tentando di far ragionare sul fatto che è colpa sua e non nostra.
14: Infatti erano stupidi a non vederti in chat.
13: Per quello, porca puttana. E comunque adesso stiamo tentando di risolverli, perché comunque noi siamo rimasti qua un giorno in più appunto per fare dei lavori con loro di configurazione di macchine, di mini disc, di videocamere, in modo che abbiano tutti gli strumenti per poter continuare il loro lavoro anche dopo che
14: noi
13: ci saremo andati, insomma.
14: Perfetto, Pricero, ti salutiamo, qualsiasi cosa noi rimaniamo qui tutta la notte.
13: Ci sentiremo più avanti.
14: Ciao.
13: Ciao.
14: Dunque, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, continua questa lunga diretta che ormai va avanti da più di una settimana sulla situazione del popolo palestinese e dei compagni delle varie delegazioni di pacifisti che si erano recati giù. Ormai la maggior parte sono a Gerusalemme, e almeno la maggior parte, per essere più precisi, di quelli con cui siamo in contatto noi. E tra poco di nuovo in diretta, per il momento un po' di musica.

Allora, porco Gesù. Da. Va, prova. Oh, ok. Adesso vediamo un po'. Questo lo devo mettere qua.

0: cadendo addosso al computer. Bastardo di un cane.
1: No? Non ti scende di qua?

0: Qua.
1: C'è un microfonino che spunta. Oh, me lo tiri?
0: Si può parlare?
1: Tira? Ma sì, ma non aprendo la cerniera.
0: Quanto devo tirare?
1: Tiralo fuori, devo arrivare. Oh. Hai chiuso la cerniera? Eh?
0: No.
1: E chiudimi la cerniera!
0: Come prima!
1: È chiusa? Io ho sentito che si apriva. Così. Vediamo se riesce questa registrazione. Certo che ci sono i girini. Cosa c'è?
0: I girini!
1: Ma certo, certo che è pieno.
0: Ma io che ne so!
1: Ma è normale.
0: Ma perché?
1: Che ci stanno i girini, è certo.
0: Che periodo!
1: Sai, i rani si raniscono. Però a te non deve interessarti questa cosa.

0: Ciupi si è buttato in acqua. Ora come facciamo in macchina? Vabbè, c'è l'insol. Vai Pilu, vai! Acchiappalo! Acchiappalo! Vabbè.
1: Qua, Ciupi!
0: Ma dai, fagli andare. Ma guardalo! Mamma mia! Acchiappala, acchiappala!
1: No, non mi fare saltare. Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo.
0: Non avere paura.
1: Devo cercare dei raniti più raniti.
0: Già.
1: Dove li cerchiamo?
0: Ma chissà.

0: Dove spacchio sta andando quello? E si inia a bere proprio al centro di fiume. Sono cagnetti stupidi, vedi? L'acqua di fiume ci piace più dell'acqua del mare, perché è tranquilla.
1: Anche più bassa.
0: Evidentemente.
1: Che pianta è questa qui che è radicola nell'acqua? Pazzesco, ma è?
0: Perché sta andando questo?
1: Ci sono erbacci comuni che sono tutti da lì.
0: Perlomeno invece di immerdarsi.
1: Ah.
0: No, no, sono erbe di fiume comunque.
1: Che pianta di fiume? Guarda tutti i radicoli, intrecciatoli. Oh, oh. In questo alberello ci sono come dei gemmini.
0: Eh già. No. Non li puoi toccare, mi dispiace. Perché non ci arrivi. Vieni, Ciupi. Perché sì? Forse per assorbire più calore. Ma chi può dircelo?
1: Andiamo sulla macchina di qua.
0: Da dove?
1: Di qua.
0: Di qua non puoi camminare. Vieni, Pilu, vieni. Vabbè, non glielo faccio lo scherzetto a Pilu. Vai,
1: no.
0: Pilu, vai, vai.
1: No.
0: Vai, vai. Sì, sì, vai, vai. Vai, Ciupi, acchiappala. Vai, Pilu, vai. Pilu, sei stupida. Ciupi.
1: Vieni qua, Ciupi.
0: Andiamo, Ciupi.
1: Vieni.
0: Ci fa. Ma animali che scavano. No, no, è scavato. Pilu, sei tutta zozza. Dov'è Ciupi? Dov'è?
1: Scendere di qua a vedere se si poteva passeggiare anche per me. Quindi scavando, mentre scavando.
0: Fammi registrare un po' di suoni, soltanto suoni.
1: Non potevo appoggiare però.
0: No, io non dico niente.

te che fai? Apri lo zainetto da quella cernia dove spunta il filo e vedi se è azzeccato bene il connettore. È azzeccato bene il connettore bianco? C'è uno spinotto bianco, è inficcato? Ok, chiudi. Silenzio ora, che registro. Niente, che fatto. Lei è venuta addosso a me.

Tagli un calcio. Così vedrai che la prossima volta non ci viene addosso a te.

Ah, l'orchidea, una piccola orchidea. O no? È profumata? Vieni, torniamo da qua. Già.

Questo è un vaso di vetro, mi sa. Lo vedi? Sì. Oh, guarda. Non ti interessa? Beh. Vabbè. Andiamo?

No. Dato il pezzo di un catenaccio di quelli vecchi. No. Forse si può adattare a quell'altro che c'ho a casa. Andiamo? Lupi? Ma dov'è? Vieni, Lupi.

0: piano. Ah? Ma.
1: Catania, 11 e mezza di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
2: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
1: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito, ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò, perché è troppo sgamata questa parte. Comunque, niente, adesso ci siamo a Foro Verde, mi interrompo.
3: Rumore di Jugoslavia, qui negli studi di Radio Cybernet, e vaffanculo. Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? E parla!
4: No!
1: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
4: Non so niente.
1: Ah, ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
5: Caro signore, tu hai il pensiero che
4: bene.

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Con inchiesta sull'omicidio del Caratteria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati. Mostriamo. Registriamo un slavo cretino.

0: kao popone.
1: Ok. Ho un prospetto. Poi la motivi buona. Vado per caricare una lezione di prova dei nostri figli. Giovanni si chiama Porto Sicilia quello, vero? La strada accanto alla stazione. Per il Porto di Sicilia troverai più avanti in Porto di Sicilia un semaforo, non il primo, il secondo. Diretti, la imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slitta, così becchi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
2: Nel mondo capito.
1: Ok, ciao. Ciao.
0: Poi le chiavi.
1: Ah, minchia, stavo registrando alla sala slavagna.
0: Classico. Retromarcia a 200 all'ora.
3: Giovanni, intanto spostala un pochettino.
0: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Ma c'è indietro, può andare però.
0: Per arrivare fino là però. Insomma. Io l'ho detto sempre. Ritrovarci a 200 all'ora ogni volta.

0: Giulia, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua le solite macchine retromarcia, vado a boom contro un'altra macchina, 200 all'ora andavano. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco. Sta preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso sto vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, qui è l'anno scuro. Sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché è arrivata una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e... una statia di mio lì, 70, 69, ma non c'è bisogno, per un po'. Se mandi 100 va bene lo stesso, voglio dire.
3: Fabri, baci, per favore.
2: Bravo. Ok, senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?

0: vede qua la gente.
1: Sì, un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo lo registro.
2: Sì, la ricordo mia, ve la faccio registrare. Ciao. E le dà tutto cosa?

0: sap dir això, de deixo de
1: m'agradar. Com ho has de fer? Jo tinc un pil,
0: no so, però posso dire che
1: non
0: so
1: girare,
0: ma non è giù d'accordo. Sei d'accordo a fargli la figurazione?
1: No,
0: aspetta, fammi vedere la tua storia, quello che... Non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non
2: so, faccia assicurazione, faccia assicurazione,
3: siamo là, non ci ne
2: che so di che adesso non ti avessi tu magari
3: con questo è semplice, ti compile
2: lo so, però forse ti ritengo
3: fare chiedere da me quando non è giù d'accordo,
2: sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: No, aspetta, fammi vedere se storico perché
2: che fa l'assicurazione, so di che adesso non ti avessi magari la domani perché tu sei una macchina consumata, cioè tu la macchina sta meno la puoi mettere prima, prima ora dopo questa cazzo lo scegli, se no ci facciamo uccidere, io vi ho detto ancora sanguinetto, tu vuoi fare il sanguinetto, anziché che ti metti?
3: Intanto penso che tutti e due. Ah?
2: Intanto tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima?
3: Infatti lui ha torto, ma anche tu che vai retromarcia.
2: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, o fa uscite, fa.
3: Bisogna fare,
2: sbatti, ma cosa
3: è torto? Guarda, non è una macchina consumata, che mi scialla più, ma cosa è torto?
2: Ma non
3: è torto,
2: non
3: è torto,
2: non è torto, non è
3: torto,
2: non è
3: torto,
2: non è torto, non è torto, non è torto, non è torto, non è torto, non è torto, non è torto, non è torto,
3: non è torto,
2: che fai? Vai.

Il numero di Wanda, fai tu. Non mi ricordo questa cosa. Il numero di Wanda, non mi ricordo.

0: Torino. Cosa? E allora?
1: Dopo me lo dai poi. Faccia questo numero di telefono.
2: Dai il numero della grana. Andiamo lì, io lo voglio impiegare all'angolo, dai.
1: Questa è la prima.

0: Ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene.
1: Qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E toh, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina dove cazzo l'hai messa, porco Dio?

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi per la fine delle forze in arrivo prima di rimanere isolati a causa della vita. Sta finendo qui il riso fino a te. Si ritratta con le basse di Anna Pizzo. Se ne porta di nuovo questo mondo.
2: Ma
1: fuori intanto sbaglierà e gli affari cominciano. Qui il pugno. Prepara molto bene la priorità. Oggi intanto per poterare da pochi o passare da tutti. Ma l'esito principale della carne è costituito dalle corna delle uova. Le corna giovani che spuntano in primavera sono molto ricercate dai cinesi per le loro proprietà afroniche. Hanno pagato circa 45.000 lire al giorno. E questo è possono comprare ciò che vorrei in Italia. Non trova la
3: Giulia!
4: Ehi!
3: Scendi!
4: È un attimo che sto mangiando la frutta!
3: Ancora?
4: No, adesso sto mangiando un po' di frutta!
3: Ah, va bene! Siamo fuori!
4: Sì!
3: Ah, no.

0: hasta arriba. Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
1: Non posso dirlo.
2: Un segreto.
0: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila!
3: Brani di carne.
0: Brani di carne, esatto, brani di carne. Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
4: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
0: queste
4: cassette
0: a degli psichiatri, ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi, non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti, ma se li sbattessero in culo, arrotolati, super lano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
4: Niente, lei povera, vero, povera.
0: Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, metti la freccia, cambia corsia, va dritto, metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto, resta qui, dove vai? Resta qui, è tutto rosso, siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
4: Oh, ma metto più avanti, sta più sopra qui, ripetiti fra che non sia.
0: Io declino qualsiasi responsabilità. Ma no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
4: No, mi sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, me la sto fare.
0: Ho detto la minchiata.
5: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione, al termine del gioco, fate areare i locali.
6: Ognuno poi ha il suo campo di esplorazione. Io potrei dire che ogni anno si scoprono nuove specie di farfalle, ma quella che interessa la criptozoologia e di cui io mi occupo è la sfinge predetta del Madagascar, che è un'altra cosa, la Xanthopan predicta, perché è molto interessante. Nel 1862 Darwin indovinò, predisse che esisteva una farfalla come questa, ma non l'aveva mai vista. Perché? Perché aveva trovato un'orchidea così con un'infiorescenza così profonda, con un fiore così profondo, che diceva se deve essere impollinata, deve essere impollinata da un insetto, da una farfalla che abbia una spirotromba, no? Una proboscide molto molto lunga, e sembrava impossibile, eppure molti anni dopo fu scoperta questa farfalla e fu chiamata Xanthopan predicta. Veramente un caso di insetto criptozoologico, era stato immaginato e ritenuto esistente ancora prima di vederlo.
7: Meraviglioso.
2: Ecco, allora, un po' per concludere, l'opinione del criptozoologo rispetto a quelli che così noi abbiamo un po' definito i grandi classici, per cui il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, lo Yeti, che significato hanno questi animali, insomma, queste creature rispetto alla nostra cultura e rispetto alla criptozoologia?
6: Beh, diciamo che ognuno ha una sua storia. Il mostro di Loch Ness è un po' il paradigma dei mostri, degli animali fantastici. Molti pensano che sia solo un'invenzione o una truffa. Sicuramente ci sono stati molti inganni in passato e anche recentemente, però affermare con certezza che non esista niente di insolito nei grandi laghi del nord sarebbe un atto di superbia, perché la stessa leggenda, se vogliamo chiamarla così, emerge da tutta una serie di altri laghi che si trovano nelle stesse posizioni di latitudine nord, nell'Asia, nell'America settentrionale, nell'Europa e in certe parti anche nel sud degli stessi continenti. Allora ci si chiede: possibile che tutti hanno deciso un giorno di inventare qualcosa di simile, o c'è qualcosa che ci sfugge? Per esempio, siccome i laghi come Loch Ness erano in realtà dei fiordi marini che adesso comunicano con il mare attraverso sifoni, attraverso condotti sotterranei, non si può immaginare che ci siano degli animali, delle creature, poi di quali siano sarebbe lungo spiegare, che si spostano dal mare al lago, e pensiamo che sarebbe facile vederli in un lago che ha una tale densità di torba, dove appunto la visibilità è scarsissima. Questo è solo un esempio. Quanto agli ominidi o ai primati superiori, Yeti, Bigfoot, Almas, ce ne sono tantissime versioni, in soprattutto continenti come il Nord America e l'Asia, che sono ancora ricchi di montagne praticamente inesplorate o comunque quasi del tutto non frequentate. Beh, lì le spiegazioni possono essere molte. Certo c'è una parte di invenzione, di allucinazione dell'alta quota, però dobbiamo anche ricordare che ci sono delle storie che raccontano nel Caucaso, per esempio, che si riferiscono a ominidi che assomiglierebbero moltissimo a uomini dei Neanderthal. Allora è emersa la teoria secondo la quale forse diciamo dei relitti di discendenti di Neanderthal potrebbero essere sopravvissuti. Sembra assurdo, ma se qualcuno sa cos'è il Caucaso, sono parecchie catene di montagne assolutamente impercorribili, assolutamente inesplorate, allora ci si rende conto che forse ci vuole un po' più di modestia e bisogna dire forse non conosciamo tutto. Certo c'è un fatto, che pochi anni fa una spedizione nel Bhutan raccolse dei peli di una bestia che chiamavano Yeti o con un nome equivalente, perché ogni regione ha il suo nome, e questi peli sono stati analizzati dai migliori laboratori. Il DNA non corrisponde a nessuna specie vivente, e allora domandiamoci qual era questo animale che ha lasciato questa traccia e se non vale la pena di andare a esplorare per capire veramente di fronte a cosa siamo.
2: Ecco, allora, proprio un po' in funzione di quest'ultima cosa, ci interesserebbe a questo punto capire, visto che lei fa parte del gruppo di criptozoologia italiano, un po' cosa fa questo gruppo ed eventualmente com'è possibile rintracciarvi per approfondire questo argomento che ci pare interessantissimo, che forse finalmente sta diventando un argomento non per pochi, per cui se riesce a darci qualche informazione su cosa fate e su com'è possibile avvicinarsi a voi.
6: Dunque, noi adesso stiamo riprendendo l'attività dopo un periodo, diciamo, di minore impegno dovuto a tante ragioni, però in passato abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto anche qualche spedizione, abbiamo raccolto esperti di vari paesi e credo che ci faremo la stessa cosa già a partire da quest'anno. Per esempio, l'ultima riunione ci ha visto a Ravenna con un gruppo che si occupa del pesce luna, Mola Mola. È un pesce a forma di luna, che però in inglese chiamano sunfish, pesce sole, ma che sia sole o luna non importa, importa capire che nell'Adriatico ne hanno pescati anche di oltre una tonnellata di peso, pensate che razza di pesce, non credo che tutti quelli che passano amenamente il tempo sulle spiaggette dell'Adriatico si rendano conto di cosa può nascondere quel mare che apparentemente sembra quasi deserto. E questo è solo un esempio. Noi abbiamo una sede provvisoria adesso che è in Roma, e troverete indirizzo, dettagli, possibilità di iscrizione su un sito che si chiama CryptoZoo e che è facile consultare in internet.
2: Ecco, magari poi non so, noi lo possiamo mettere già stasera come indirizzo in trasmissione e poi più avanti farlo sapere ad eventualmente chi avesse bisogno. Se ce lo ripete?
6: Sì. L'indirizzo dunque, il sito si chiama CryptoZoo, www.cryptozoo.com, e però diciamo, e lì trovate l'indirizzo anche postale, però diciamo, se volete l'indirizzo postale è molto semplice, Roma 00124 Roma, e la via si chiama Gorgia Leontini, questo è un nome forse un po' brutto da pronunciare, era un personaggio dell'antica Grecia, Gorgia Leontini numero 330. A questo indirizzo, scrivendo magari con il mio nome per semplificare, Franco Tassi, per non citare tutto, Gruppo Criptozoologia Italia, si può chiedere come aderire, come ricevere materiale, come far parte del gruppo, diciamo, che hanno chiamato una volta gli Indiana Jones degli animali misteriosi, cioè quelli che vanno alla ricerca oltre i confini della scienza, qualche volta riescono a scoprire, qualche volta scoprono anche che non era vero, però non vogliono dimostrare a tutti i costi che tutto quello di cui si parla esiste, vogliono capire qual è la verità che si nasconde dietro tante storie.
2: Ecco, benissimo, noi la ringraziamo, faremo sapere tutto questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e speriamo di risentirci verso nuove avventure, mi viene da dire.
6: E allora io dovrei dire in bocca alla lince, cerchiamo di avere un incontro con questo animale meraviglioso, così capiremo che in Italia c'è e c'è davvero.
2: Speriamo. Grazie infinite, professore, a presto.
6: Buon lavoro.
2: Grazie altrettanto.
7: Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay.

Il calessino delle paludi è l'ultimo dei mammiferi viventi scoperti. Tutti gli altri infatti hanno il pelo, o almeno si coprono o riparano in qualche modo dal freddo, ma lui niente. Gironzola per le paludi nord-australiane, senza concludere nulla. Non caccia, non costruisce ingegnose tane, non ha interessi. In una parola, un perdigiorno. Ne sono stati segnalati 25 esemplari, tutti malconci e raffreddati. La femmina del formichiere gigante dimostra, se attentamente osservata, una dedizione pressoché totale nella cura dei piccoli, passando fino a 20 ore consecutive di veglia a proteggerli, lavarli e insegnare loro a cacciare. Ma quando non è osservata attentamente se ne infischia e passa il tempo a trastullarsi e far gare disputi con le altre formichiere. Il lamantino è un poderoso mammifero acquatico che vivacchia lungo le coste atlantiche americane. Mangia quasi esclusivamente vegetali, a differenza della gran parte dei mammiferi acquatici. Ha zampe enormi se confrontate a quelle di uno scoiattolo. Il lamantino è ritenuto animale a rischio dall'UICN. Cacciato per la carne e la pelle, è vittima dell'inquinamento, dell'abbattimento della vegetazione costiera e di uno sconsiderato vizio del fumo, unico nel regno animale. Il brapido, animale mai avvistato o né esistente in alcuna leggenda o mitologia, è rettile in tutto e per tutto simile al bradipo, ma velocissimo, e per questo praticamente invisibile e inafferrabile.

0: Questo era il primo dei due pezzi che Federico Valera ha scritto per noi e che è stato recitato da Lorenzo Valera, che come potete capire è della famiglia uguale.
1: Io anche sospettavo che le formichiere femmine ogni tanto si distraessero, quando non sono inquadrate dalle telecamere dei documentari, hai sentito, fanno gare di sputi. Io lo immaginavo, l'ho fatto con quella faccia, un po' me lo aspettavo. Bene, quindi dopo il criptozoologo, dopo questo...
2: Scusate, c'era il mio microfono, era spento ancora dalla telefonata, è arrivato anche uno a dirmelo da un'altra stanza, perché qua c'è gente che ascolta in un'altra stanza, fa da monitor umano. No, dicevo, abbiamo sentito questo pezzo sempre su Animali Fantastici, che quindi si ricollegava all'intervista che ha fatto Luna con il criptozoologo, e adesso proseguiamo, abbiamo ancora tante cose, e allora, con cosa andiamo? Andiamo con una delle interviste...
0: Sì, io prima di entrare nel mondo dei Bonobo, che è un
2: quello po' è il pezzo caldo,
0: Esatto, il pezzo caldo che noi aspettiamo.
3: Prima lasciatemeli stare i Bonobo, va bene, perché adesso con questa pubblicità che stiamo facendo rischieranno anche loro l'estinzione.
2: Ma stanno già rischiando, te lo dico subito. Pare che ci siano branchi di Boy Scout cattolici che gli stanno dando la caccia perché sono troppo lascivi, come dire, cioè, libertini.
3: Gli mettono una specie di mutandone.
2: Sì, sì, sì,
3: per
2: sì, esatto.
3: Le impudicine.
2: Li bastonano sui genitali. Questa è una pratica proprio di evangelizzazione tipica della scuola, di alcune scuole teologiche cattoliche, sì.
0: Ecco, prima di andare a parlare di Bonobo, invece ci ascoltiamo questo, un primo intervento dei due che ci saranno, di Giorgio Celli, e questo è sugli imenotteri superiori.
4: Ci sono degli imenotteri superiori, no? Degli imenotteri superiori che nutrono le loro larve in questo modo. Prendono, per esempio, non so, un grillo, la femmina prende un grillo e attraverso il suo pungiglione, che è un pungiglione diverso da quello delle api, che ormai in ogni modo è simile per certi aspetti, nel senso che mettere questa volta veleno, prende questo grillo, lo colpisce, pensi un po', nei gangli nervosi, con grande precisione, in modo che lo paralizza. Poi lo porta nella tana e depone sopra l'uovo da cui verranno fuori le larve. A cosa serve questo insetto paralizzato e non ucciso? L'insetto paralizzato resta fresco sempre, perché naturalmente è ancora vivo e nello stesso tempo è paralizzato, ahimè, una cosa macabra, è incapace di difendersi. Quindi in pratica viene mangiato vivo dalla larva, che poi si uscirà dall'uovo e si nutrirà di questa carne sempre fresca. Pensi che è come se l'insetto femmina conoscesse i luoghi dove deve infiggere il suo pungiglione, come se sapesse che mettendo del veleno lì, quindi ha delle nozioni di fisiologia, colpendo con il pungiglione ottiene la paralizzazione diciamo così, dell'insetto ospite, della vittima. È come se sapesse che la carne, diciamo così, morta si deteriora rapidamente. È come se sapesse che la carne che si deteriora rapidamente naturalmente potrebbe nuocere alla salute della propria prole. Quindi pensi un po', si comporta come se fosse, come questa femmina di insetto, un grosso fisiologo, come se fosse un endocrinologo, un neurologo, ecco, voglio dire, non un endocrinologo, un neurologo, un fisiologo, nello stesso tempo un alimentarista e, tanto per concludere, anche una buona mamma che ha grande cura della sua prole.
3: Abbiamo sentito Celli e, come sempre, Celli ci fa vedere il mondo a diversi colori, cioè io credo che, così come c'è gente che cerca di dimostrare che l'uomo è superiore all'animale perché ha grandi qualità, così Celli ci dimostra come il mondo animale è uguale a noi anche nei lati peggiori e cupi.
0: Esatto.
3: E su questo, se mi permettete, vorrei mettere un pezzo che poi si ricollegherà a qualcosa che sono i rapaci di città.

0: E questo era Iannacci con il primo furto non si scorda mai, eh? Dino, che storia è?
1: Questa è una storia dove l'uomo e l'animale hanno un rapporto stretto. Vogliamo ricordare che comunque l'uomo, sempre pieno e tronfio del suo successo di primate, alla fine tutti i suoi simboli sono sempre animali. In questo caso parlavamo dell'aquila romana, l'aquila imperiale, che rappresentava il fascismo. Quindi il primo furto è finito in un confino politico.
0: Pensava fosse un tacchino, si è preso l'aquila e l'ha mandato al confino, giustamente. Bene, insomma, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, per fortuna non carne di animale, ma carne sugli animali, perché qua, a parte te, Dino, non si mangia carne, tu lo sai.
1: Ma io faccio anche per voi.
0: Ma tu ti mangeresti un bonobo pure, guarda, tanto sei...
1: Più che altro per la paura della sua reazione.
2: Cioè tu dici è meglio farlo fuori prima che lui...
1: Che si incazzi, perché sappiamo sì. Come quando si addira, come si comporta.
0: Bene, poi avremo sui bonobo, tra l'altro ho trovato anche una storia vera di un guardiano di bonobo che fu... No, non proprio come ha fatto il gesto Dino, che adesso non si può rendere in radio, però praticamente entrò per dargli da mangiare e una bonobo lo prese, lo abbracciò e lo baciò con la lingua. E questo dopo ve lo racconto.
1: Ma vogliamo ricordare come questo caso di bonobo è entrato nella leggenda popolare. Vogliamo ricordare che finché era relegato al mondo degli scienziati, la cosa non creava scandalo. Quando poi in California, in un bellissimo zoo, hanno messo una coppia di bonobo che facevano cose innominabili.
0: Più di una coppia.
1: Ah, proprio era...
0: Sì, era una piccola orgia.
1: Un assembramento di bonobo. Hanno dovuto coprire le gabbie dalla vergogna che scaturivano nei poveri bambini col palloncino in mano.
0: Esatto, poi parleremo proprio di questo, ma adesso...
2: Ma adesso, visto che si parlava di aquile, tacchini, aquilotti, abbiamo questo contributo che ci arriva da Andrea Landi, sempre che ha raccolto invece Lorenzo per noi, che parla di rapaci che stanno a Milano in città.
0: Quindi appunto. Fate attenzione, perché se volete avvistare rapaci a Milano, ma penso anche in altre città, poi...
1: Basta andare in Piazza Affari, però...
0: Sì, vabbè, no, quelli secondo me sono più squali, adesso siamo lì, mezzi rapaci, mezzi squali.
2: Il falso squalo.
3: Innanzitutto, come rapaci diurni, i più comuni qua a Milano sono i falchi pellegrini. Ce ne sono diverse coppie, almeno un paio di coppie che nidificano nel castello, nella torre del castello Sforzesco, e poi spesso si trovano lì alla montagnetta di San Siro. Ce ne sono altre due o tre coppie segnalate. E poi... Dunque, cosa abbiamo? Abbiamo delle albanelle, una coppia alla bicocca, che vedo praticamente due volte alla settimana.
4: Come sono fatte le albanelle? Come sono fatte le albanelle?
3: Le albanelle, dunque, hanno un colore più chiaro, volano tutti i rapaci diurni, allora, piccola cosa, tutti i rapaci diurni, bene o male, hanno il petto e le sottoali più o meno maculate, su fondo bianco, marroncino molto chiaro, e il dorso scuro, quindi dal grigio dell'albanella appunto al marrone scuro della poiana, passando per il rosso dei falchi pellegrini.
4: Ma la dimensione qual è?
3: Dunque, delle ali, come apertura alare massima, stiamo parlando di un 70-80 centimetri, non di più. Qualcosa di più nei gheppi, che sono i gheppi, sono quelli scuri, con spesso anche il petto abbastanza scuro, visti da vicino sono puntinati, la differenza più che altro è nel comportamento, mentre i falchi pellegrini si possono tranquillamente nelle belle giornate vedere fermi sugli alberi e bassi in volo pianato, albanelle e gheppi di solito sono molto più veloci, volano anche a bassa quota, perché mi è capitato di vederli anche in circonvallazione, a bassa quota, quasi tra le auto, e sono molto più veloci, quelli di più difficile.
4: Cioè tu hai visto dei falchi pellegrini in circonvallazione?
3: Sì, assolutamente sì. L'ultimo che mi è capitato di vedere sarà stato a 30 metri da me, mentre stavo andando l'anno scorso alla fermata di Lampugnano del metro. Nel parcheggio del Credito Italiano, era lì su un albero ed era a 20-30 metri da me.
4: Ma è frequente incontrare questi animali in città?
3: Se ci si sta un po' attenti, sì. Diciamo che nelle belle giornate, specialmente di primavera, autunno, inverno, d'estate è già più raro, si trovano abbastanza spesso. Basta trovare un posto dove li si vede una volta e tornandoci spesso si ritrovano.
4: Ma bisogna munirsi di cannocchiale oppure li vedi anche a occhio nudo, sì?
3: Si vedono tranquillamente a occhio nudo. Se uno vuole munirsi di cannocchiale riesce anche a riconoscerli.
4: Ci sono delle zone più frequentate, prima dicevi del castello, eccetera, e sono zone in cui è più facile imbattersi in uccelli di questo tipo?
3: Senza dubbio i parchi. I parchi, quindi Parco Sempione, quando è poco frequentato, quindi per esempio al mattino. Il Parco Nord sopra Niguarda è pieno. È pieno nel senso che si vedono molto spesso. Per le strade proprio ci sono delle zone in cui si vedono spesso, per esempio via Pirelli alla Bicocca è percorsa quasi tutti i giorni, però più che altro nei parchi dove sono un pochino più tranquilli.
4: Ma da dove è che arrivano questi uccelli?
3: Non arrivano da nessuna parte, vivono qui da sempre. I pellegrini del Castello Sforzesco sono segnalati nel 700 e nell'800, poi se ne erano perse le tracce dopo la guerra fino agli anni 80, ma ci sono sempre stati. Questi per i rapaci diurni, come per esempio ci sono sempre stati i rapaci notturni, però quelli sono difficilissimi da trovare. In realtà molte specie di rapaci, albanelle, gheppi e nibbi, ma nibbi qua a Milano non ce ne sono, sono molto frequenti proprio nelle zone abitate dall'uomo. Un po' perché trovano modo di fare nido nelle case, nei ruderi specialmente, un po' perché in realtà Milano è piena di topi e quindi trovano da mangiare molto meglio che non magari nelle campagne, che adesso un po' meno, ma una volta erano piene di pesticidi e quindi si sono spostati.
4: E quindi anche rapaci notturni, cioè civette, gufi e via dicendo, però meno.
3: Allora, civette sogniamocele, gufi probabilmente ce ne sono, barbagianni sono quelli più frequenti, si tratta di una frequenza senz'altro relativa, però per esempio nelle vecchie cascine o vecchie case sui Navigli o all'interno sempre di Milano si trovano barbagianni. Di solito frequentano i ruderi, quindi vecchie case, oppure buchi di picchi, ma anche in grandi parchi non penso ci siano alberi adatti ad avere questi rapaci, più facile trovarli appunto nei ruderi, nei sottotetti.
4: Il volatile più strano che ti è capitato di vedere a Milano?
3: Più strano... Vabbè, quando sono riuscito a vedere per bene un barbagianni vicino a Viale Monza, dove abitavo prima, non è particolarmente strano, ma è proprio una...
4: Cioè, strano per la città, intendo dire.
3: Sì, esatto, cioè è un evento, perché sono proprio molto difficili da osservare. E poi, una coppia di gheppi in Versale Brescia, che non ho capito se stessero cacciando o amoreggiando, ma erano praticamente a volare tra le macchine in movimento.
4: Ma quando tu vedi questi uccelli, vedi altre persone che si interessano, incuriosite o che ne seguono il volo come te?
3: No, non mi è mai capitato, anzi, cioè, è una cosa, ripeto, semplice da vedere, ma bisogna starci attenti, altrimenti ormai per esempio Milano è pieno di cornacchie, è difficile distinguere una cornacchia in volo se non si conoscono i caratteri da un altro rapace. Cioè noi siamo pieni di rapaci, le cornacchie sono rapaci, ma ormai si nutrono poco più che di rifiuti, per questo ce ne sono tantissime. Anche solo vedere un corvo a Milano ormai è un evento, però come numero ci sono, basta starci attenti. Non conosco nessun altro che faccia questa cosa di guardare ogni tanto in alto e vedere che cosa c'è di strano, di diverso.

0: Allora, ci è sembrato molto interessante questo intervento di Andrea sui volatili a Milano. In realtà, se tutti noi proviamo a dare un occhio al cielo, è assolutamente vero che negli ultimi 8 anni, 10 anni più o meno, il cielo di Milano si è popolato di uccelli che assolutamente non erano presenti negli anni precedenti, e questo mi viene da dire purtroppo per una semplice ragione che tutti i vari pesticidi hanno fatto sì che laddove questi animali potevano cibarsi precedentemente non lo possono più fare. Una serie di animali di cui si cibavano si stanno estinguendo, tipo le varie bisce e vipere sulle prealpi, per esempio, per cui perché in città riescono a trovare cibo e caldo, tutti questi rapaci stanno giungendo in città, non solo rapaci, ma anche per esempio i gabbiani, che ormai sono assolutamente tipici dei nostri cieli, non solo vicino alle discariche, ma anche sul cielo di Milano.
1: Io un'idea ce l'avrei, per vederli meglio questi rapaci, sterminiamo i piccioni, così non si nascondono più, e le cornacchie.
0: Ma non si nascondono, li vedi
1: no,
0: benissimo.
1: No, ma si confondono in mezzo a tutti quei piccioni.
2: Luna, io devo dire che vedo una metafora nella storia dell'uomo. In fondo anche l'uomo, non trovando più cibo, trova caldo e cibo nella città. E noi lì fermi insieme,
1: esatto,
2: ai
1: allora
2: nostri amici barbagiani, e ne
1: perché prendersela con i rapaci, per l'urbanizzazione del rapace? È naturale in un certo senso.
0: Ma infatti
1: anche
0: nessuno se la prende, però è effettivamente un fenomeno che si sta verificando, che è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto che, per esempio, le rondini, che prima arrivavano esattamente in un certo periodo e se ne andavano esattamente in un certo periodo, stanno arrivando molto prima e se ne stanno andando molto dopo.
1: E occupano tutti gli alberghi a una stella di Milano.
0: Esattamente.
1: Amici che si lamentavano di questo.
2: E devo dire che hanno un comportamento poco ospitale, perché alla fine arrivare prima e andare via dopo è un comportamento che neanche con una bottiglia di Chivas Regal puoi permetterti.
3: Ecco, adesso dico anch'io la mia. Io mi ricordo di aver visto un documentario dove dicevano che a Londra i piccioni prendevano la metropolitana per non volare.
1: Sì, l'ho sentito
3: era
1: anch'io.
3: Troppo stancante.
1: Io ho due convinzioni forti sugli animali, adesso ve le butto qua. Primo, l'habitat naturale di tutti gli insetti, secondo me, è la televisione. Questo è l'unico posto in cui mi piace vederli. E secondo, i piccioni non sono degli animali. Sono un rifiuto della natura. La natura ce li ha messi in città perché noi li sterminiamo. E noi non stiamo obbedendo a questa richiesta di madre natura.
3: È Dio che ce lo chiede.
1: Di Gaia, di Pacciamama. Noi invece dobbiamo tutti impegnarci.
0: Mi pare...
1: Come dicono anche gli indios.
2: Mi spiace che tu non apprezzi la carne, perché il piccione torraiuolo è squisito. Però
1: io ti
2: appunto
1: dico,
2: cresce
1: fare
2: nella
1: uno
2: torre
1: strappo.
2: Antica.
0: No, vi prego, smettetela.
1: Potrei fare uno strappo.
0: Io stavo cercando di portare delle affermazioni... D'altronde, pseudoscientifiche.
1: I piccioni, cioè diciamo la verità, poi danno la colpa ai peruviani che lasciano in giro le birre. Sono i piccioni che si ritrovano in piazza del Duomo, bevono fino a tarda notte
2: e poi prendono la metro.
1: E poi prendono la metro, van via e lasciano le bottiglie di Heineken. Sono i piccioni, io volevo dirlo. Questo è la verità. Vuol dire, io sono animalista.
3: Prendiamo un partito. Secondo me, alle prossime elezioni qua a Milano si becca tanto. Se si parla dei piccioni, se
1: questi piccioni faranno la fine dei dodo. Aremate, aremate. Io dico solo questo. Va bene, allora ascoltiamo un brano o andiamo direttamente con il prossimo argomento? Cosa dite?
3: Allora, potremmo andare...
1: Dare via tutti.
3: Dai, tutti quanti via.
2: A caccia di piccioni.
1: Ci sono,
3: Allora, a questo punto andiamo col prossimo argomento?
1: Andiamo.
2: Ma perché no?
3: Va bene.
2: Dopo il piccione pendolare che prende la metro...
3: Dopo il piccione pendolare, io a questo punto vi manderei un servizio che ho fatto io invece sui salmoni.
1: Usti, un altro tipo il fuco.
3: Sì, un altro animale che non dovrebbe esistere. Per
1: andiamo sul
3: fa.
1: Filone sfigati. Poi io dico la mia anche su un'altra terza certezza: è l'estinzione del panda è giusta. Dopo vi spiego il perché.
3: Sul panda invece c'è una cosa interessante da aggiungere anch'io.
2: E poi vi racconterò le processionarie, come mai l'irregimentazione porta alla scomparsa di una specie.
1: E tutto ciò passando per l'omosessualità animale. Ragazzi, che programma, state con noi.
0: Guardate la
1: andiamo con.

sistema QWERTY, dal nome delle prime 6 lettere di una comune tastiera. Nella seconda metà del 1800 cominciarono ad entrare in circolazione le prime macchine da scrivere con meccanismo martelletti, e tra i vari prodotti si sviluppò con maggiore forza la macchina con tastiera QWERTY. Questo per il motivo che una battitura troppo veloce con il sistema martelletti creava il blocco delle lettere, che andavano a scontrarsi tra di loro. Quindi la QWERTY doveva rendere più difficoltosa la battitura, impedendo che tutto ciò avvenisse. Ma quello che all'inizio era un pregio si è ben presto trovato ad essere un inghippo. Infatti, con l'introduzione ben presto di macchine più sofisticate e perfezionate, la battitura poteva assumere una velocità più elevata. Nel 1932 venne introdotta la DVK, Dvorak Symphyed Keyboard, con la quale si battevano tutti i record di velocità. Venne anche adottata dalla Marina americana, che non perdeva d'occhio ogni possibile guadagno di tempo e cresciuta efficienza. Ma August Dvorak morì deluso nel 1975 perché, contro qualsiasi ragionevole previsione, la QWERTY, non avendo grandi qualità, riuscì comunque ad imporsi a livello mondiale, fino ad arrivare al punto che al giorno d'oggi nessuno si prenderebbe la responsabilità di sostituire le tastiere classiche con soluzioni più ottimali. Questo perché, come ci insegna Gould, i grandi sistemi complessi devono vivere di stasi, perché qualsiasi grande cambiamento non è controllabile. Un esempio della sopravvivenza del sistema QWERTY è la storia dei salmoni. Il periodo riproduttivo o della fregola del salmone colpisce particolarmente. Gli adulti migrano dal mare verso le foci dei fiumi percorrendo 50-100 km in 24 ore e il periodo dell'avvicinamento alle acque dolci varia con l'età. I pesci di grosse dimensioni lasciano le acque salate del mare in inverno, salmoni invernali, quelli più piccoli verso l'estate, salmoni estivi. Inizialmente sono grossi e in forze, ma dall'inizio della migrazione sino alla deposizione delle uova non toccano cibo. Tutte le loro riserve di grasso sono utilizzate per fornire energia per la risalita e in autunno per produrre gli organi sessuali. Gli attende un periodo particolarmente difficile tra mille ostacoli. Risalgono prima il fiume, poi il torrente, rimontano le cascate compiendo degli acrobatici salti. Ad esempio, un maschio di grosse dimensioni può compiere un salto nell'aria di 3 metri, purché possa prendere lo slancio da acque profonde. Durante la risalita la livrea assume colori più vivaci e la pelle diviene spessa e dura. La mascella inferiore del maschio si modifica assumendo una forma uncinata. Allo stremo delle forze i salmoni giungono nella zona riproduttiva, ma la grande fatica non è ancora terminata. Le femmine scelgono un'area tra 1 e 3 metri di profondità per deporre le uova. Si adagiano su un fianco ed iniziano a sbattere vigorosamente la coda, spostando pietre e ghiaia, così da creare una buca profonda 10-30 cm e lunga anche 3 metri. Per 3-15 giorni la femmina depone le uova e il maschio che le si avvicina rilasciando lo sperma per fecondarle. Progressivamente la femmina crea una nuova buca, nascondendo le uova appena deposte tra i sassi. Il maschio rimane in prossimità della compagna, allontanando potenziali avversari ed eventuali ladri di uova. Queste sono piccole, appena 5-7 mm di diametro. Sono più pesanti dell'acqua e sono vischiose, così aderiscono alle pietre sulle quali si sviluppano durante tutto l'inverno. Al termine della fregola i salmoni sono esausti. Dal giorno in cui hanno lasciato il mare hanno perso anche il 40% del loro peso. Molti muoiono, altri sono infestati da parassiti e terminano la loro esistenza in qualche secca. Altri svengono in qualche buca e si lasciano trasportare dalla corrente verso il mare. La vivace livrea iniziale scolora, diviene argentea e anche la forma uncinata della mascella inferiore dei maschi viene meno. I pochi individui che raggiungono il mare recuperano velocemente tutte le energie perse, aumentano anche di un chilo alla settimana e dopo 1 o 2 anni sono pronti per una nuova risalita riproduttiva. Intanto nelle acque dolci le uova schiudono tra aprile e maggio. Gli avannotti misurano 20 mm di lunghezza. Per il primo mese e mezzo si alimentano grazie ad una riserva di sostanze nutrienti contenute in un sacco, detto sacco vitellino, posto ventralmente. Successivamente iniziano

con gli animali, di larve, di insetto e di vermi. Per 1-5 anni i giovani salmoni crescono nelle acque dolci e in primavera, raggiunti 10-20 cm di lunghezza, iniziano a spostarsi verso il mare e la livrea diviene argentea. Raggiunta la foce, i salmoni si fermano per un certo periodo, così da adattarsi all'acqua salata e alla nuova dieta a base di crostacei, di pesci, come gli spinarelli e le aringhe. La crescita è piuttosto lenta nelle acque dolci, ma estremamente veloce in mare. Dopo 1-4 anni in acqua salata si anima, l'istinto riproduttivo ed inizia la faticosa risalita nelle turbolente acque dolci. Il fatto incredibile è che il salmone risale le stesse acque percorse qualche anno prima, e questo è stato confermato dalle svariate ricerche realizzate. Non dimentichiamo che nella risalita il salmone diventa facile preda per gli orsi grizzly, che in massa si accalcano nei torrenti per una facile caccia dei salmoni, dato che questi saltano letteralmente in bocca loro. Una strada così tortuosa per l'evoluzione di una specie parrebbe impensabile se non fosse spiegata con l'esempio del sistema QWERTY. Non sempre il più bravo ha delle qualità giuste per vivere in questo mondo. È l'evoluzionismo, baby.

0: E dopo il fuco il salmone non se la cava male nella lista degli animali, insomma, non tanto fortunati, ecco, mettiamola così.
1: Beh, mi ricorda un po' anche le tristi avventure dello gnu, la pasta asciutta d'Africa, come tutti conoscete.
0: Certo, ricordiamo lo gnu che in tipo 1 milione, 2 milioni di esemplari.
1: Per guadare,
0: certo, loro vanno dal Serengeti al Masai Mara e viceversa, dove c'è acqua loro si spostano, mentre i turisti di solito li mandano con i last minute, li mandano dove non ci sono più gli animali, no? Gli animali vanno dall'altra parte e, come dici tu, guardano questi fiumi in cui ci sono i coccodrilli, che ricordiamo sono invece tra gli animali più saggi, perché non fanno niente, assolutamente niente, per tipo 3, 4, 5 mesi e poi si mangiano uno gnu intero di 300 kg e campano per altri mesi.
1: Devo dire che è vero, un po' questa figura mitica del coccodrillo colpisce un po' in modo negativo, ma lo gnu, ma vogliamo dire un po' lo gnu? Io vidi un documentario, ovviamente a scopo propedeutico, dove lo gnu rappresentava un po' il fante italiano nella prima guerra mondiale.
0: Osti, ma dove l'hai visto?
1: È da 1 milione d'anni che attraversano lo stesso fiume, c'era una secca. Ma il primo, il capo gnu, non attraversò la secca, annegò in un punto d'acqua a 50 metri dove l'acqua era alta. Bene, al posto di prendere la secca, gli gnu fecero un ponte di cadaveri.
0: Esatto, i primi 500 gnu morirono per creare questo ponte, è esattamente così. E la natura si manifesta in forme strane, il fuco e il salmone, lo gnu, come animali decisamente sfortunati, e secondo me un altro animale che è sfortunato, perché in realtà lui vuole estinguersi, è appunto il panda.
1: Perché
0: il panda
1: non lo,
0: gigante.
1: Non me lo fanno suicidare.
0: Il panda gigante odia il WWF, che l'ha preso come simbolo e lo vuole far continuare a vivere. Lui in realtà è stanco, molto molto stanco. Se voi studiaste il comportamento dei panda, scoprireste che questo specie di orso, insomma, lui praticamente si accontenta di essere diventato un famoso pupazzo, un famoso peluche. Ecco,
1: ne conosco questo. Diversi.
0: E lui, in pratica, ce la sta mettendo tutta. Ha deciso che la sua alimentazione si basi solo sul cuore del più tenero bambù rarissimo che vive solo in una zona della Cina e che lui mangia solo quando è piccolo e tenero, e glielo devono anche sbucciare, credo. Ecco, non fa sesso, quindi non si riproduce a meno che non venga posto in un ambiente che solo lui sa come deve essere, solo lui intende ogni singolo individuo. Tipo, voglio avere due bambù di qua e un baobab dall'altra parte, che tra l'altro non c'è in Cina, quindi vedi tu, e quindi non fa niente tutto il giorno, e questi hanno provato in tutti i modi, anche con riviste pornografiche, gli hanno fatto vedere i video dei bonobo, niente, lui non vuole riprodursi, e non ci vogliono credere, ma lui vuole estinguersi, io lo so, me lo sento, e il WWF è colpevole di questo grande crimine verso un animale.
2: Mi pare ci sia molta invidia rispetto allo stile di vita del panda.
0: Beh, insomma, voglio dire, sul fatto che non faccia niente...
1: Rappresenta in qualche maniera la società opulente e decadente che va all'estinguimento naturale.
0: Un po' l'aristocrazia, ecco, un po'
2: insomma,
0: l'aristocrazia.
2: Insomma, via, credo che a tutti e a tutte
0: panda,
2: noi...
0: fare una battuta così, insomma.
2: Potrebbe piacere, via, non far nulla...
0: Sì, ma non tromba neanche, mangia solo cuore di bambù, insomma, che non è che sia proprio il massimo.
2: Adesso sul trombare io stenderei in questo momento sulla redazione... Belli pietosi su chiunque di noi.
0: Adesso lui la fa.
1: Si trascende dal
2: si
1: punto
2: trascende.
1: Centrale.
0: Lui non vuole.
2: Parlo anche per.
1: Il punto centrale della questione è che sostanzialmente l'uomo continua a riprodurre su altre specie degli immaginari umani. Quindi il panda non si deve estinguere, mentre altri animali non contano niente.
0: Esatto, e poi ci vengono a dire che il dodo si è estinto, ad esempio, perché non riusciva a correre, hai capito? Mentre gli tirava le remate, ma poi parleremo
2: anche di questo. Si è estinto
0: perché
2: l'hanno ucciso il dodo.
0: Sì, ma dicono, se fosse scappato non si sarebbe estinto. Beh, grazie. Non
2: beh,
0: era
2: certo,
0: abituato.
2: Ma anche il panda
0: non
2: magari.
0: Non era abituato a,
2: povero
0: agli
2: cucciolo.
0: Olandesi che gli tiravano le remate. Bene, affrontiamo però un altro argomento molto interessante, perché sono già le 11:14 minuti, ma direi che prima, già che diciamo anche l'ora, ripetiamo la solita tiritera, ovvero questa è Radio Bandita, questa è una radio che trasmette su internet il lunedì sera a partire dalle 21:45, ma che può essere ascoltata anche da qualche settimana a questa parte, in differita la domenica a mezzogiorno e mezzo sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di Brescia, che trasmette però non solo a Brescia ma anche Cremona, Mantova, parte di Milano, varie valli, mica valli. E quindi, insomma, se volete mettervi in contatto con noi, vi lasciamo l'email che è redazione@radiobandita.org e il sito invece in cui potete sapere un po' come si ascolta in diretta e così via, ma anche scaricare le registrazioni delle puntate, è www.radiobandita.org. Ho detto tutto?
3: Bravo, hai detto tutto perfettamente, preciso. Scriveteci, preciso. Visto che alla fine non ci sta scrivendo nessuno, a parte
0: c'è stato un
3: ascoltatore da Torino.
0: Roberto, noi lo salutiamo. Roberto da Torino ci ha scritto complimentandosi per le nostre trasmissioni, dalle costruttive tematiche, e leggo testualmente: in particolare ho apprezzato, dice, sviluppi sociali ed urbanistici condotto dai valenti Paolo Cottino e Graziano Palamara, questa puntata che si trova sul sito.
4: Giucas, scusa, ma allora ci sei cascato.
0: Chi è?
4: Ma te l'ho scritta io, ma dai, ma ti sembra che è costruttiva la nostra radio?
0: Dino Bonobo Bramieri Taddei, tu a malapena riesci a scrivere una mail col tuo nome, non saresti mai in grado di scrivere una mail in cui
3: appare un altro indirizzo. Diciamo che lui quando scrive le mail ci firma, cioè il titolo della mail è Dino, sempre.
0: Lui non ha capito che oggetto non vuol dire l'oggetto che sta scrivendo, ma vuol dire l'oggetto della mail. Tu non sei un oggetto, Dino, tu vali di più di un oggetto, hai capito?
4: Io della filosofia non ho capito nulla, tant'è vero che soggetto-oggetto si complicano nell'individuo.
0: E questa è l'analisi logica, veramente, più che la filosofia. Comunque, forse eri assente, o forse da te facevate altro, ecco. Ma adesso, se mi permettete, vorrei passare ad un nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di tanti vari variegati animali.
4: Ma scusa... Scusa se ti interrompo nuovamente.
0: No, hai qualcosa da dire sull'ultima trasmissione che ti è venuta in mente adesso?
4: Con un certo ritardo io intervengo. Ma perché non proponiamo questo argomento, non proponendolo, guarda che idea rivoluzionaria, ma direttamente con un pezzo musicale? E lasciamo interpretare quale sarà l'argomento.
0: Ah, tu hai un pezzo che introduce questo argomento?
4: Ma beh, non so.
0: Questo. Aspetta, che ti faccio vedere. No, non questo, ma questo.
4: Assolutamente sì.
0: Allora mettilo.
4: Lo mettiamo e lo.
0: Ma ce l'abbiamo?
4: Non so, dimmelo tu, sei tu quello che gestisce queste cose. Io al massimo mi gratto come bonobo e
0: no, il problema è che
4: parlo di
0: oggetti. Se lo dici a me, lo dici a tutti.
4: Che mi gratto e sono un bonobo.
0: se lo dici a me, oltre a questo, anche il pezzo.
4: Metteremo qualcosa dei Village People.
3: Oh, sì.
0: Ok, allora, vada per i Village People, è un grande classico, YMCA.

0: Bene, allora cominciamo a parlare con questo nuovo argomento. Introduciamo l'argomento: anche gli animali sono gay.
1: Sono sporcaccioni, vogliamo dire.
0: Sono amorali. Allora, a questo proposito, in rete si trova un po' di materiale. In particolare, negli ultimi giorni è apparso un articolo su Repubblica.it dal titolo "Essere gay secondo natura", e cominciamo quindi da questo spunto per poi approfondire e allargare il discorso. In questo caso si tratta di due pinguini maschi dello zoo di New York. Si chiamano Roy e Silo, sono due pinguini dello zoo di Central Park a Manhattan e sono molto fedeli l'uno all'altro. Sono inseparabili da 6 anni. Esibiscono quello che nel gergo dei pinguini si chiama comunemente comportamento estatico, il che significa che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Silo e Roy, volendo antropomorfizzare un po', sono due pinguini gay. Quando è stata ad esempio presentata loro una pinguina, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono particolarmente interessate a loro. Ma il loro custode, di nome Rob Grunsey, ha raccontato che i due, una volta, quasi disperati di non poter covare un uovo, hanno messo nel nido un sasso e vi si sono seduti sopra, tenendolo al calduccio nelle pieghe dell'addome. Allora lui ha sostituito questo sasso con un uovo fecondato che doveva essere covato, e tutto si è svolto alla perfezione. Per cui in questo caso i due pinguini hanno anche potuto adottare un bambino, mentre le coppie gay in Italia almeno non possono.
2: Hanno più diritti gli animali che gli uomini, pensa
0: esatto,
2: te.
3: Questo
0: esatto.
3: Però rientra nella casistica di gravidanze isteriche, insomma, un sasso riscaldato.
0: Sì, sicuramente è un caso bizzarro, ma non solo, ma questo di Roy e Silo non è un caso isolato né raro. Infatti Milou e Squawk sono due pinguini maschi che si stanno corteggiando a vicenda e si frequentano assiduamente, e anche loro fanno questa tipica posizione con i capi accostati. Ma prima di loro, nello zoo di Central Park, era stata la volta di George e Mickey, due pinguine, gentù, in questo caso femmine, quindi, che avevano cercato di covare insieme lo stesso uovo. Mentre Wendell e Cass, una coppia di pinguini maschi africani, vive ben affiatata nell'acquario di New York a Coney Island.
3: Scusa, io adesso mi viene da ridere, ma non tanto in sé, ma i nomi che gli hanno dato, sembra un film a luci rosse degli anni 70, Wendell, com'è che li ha chiamati?
0: Sì, no, cioè, porno Milu, no, no, Mick, no, come si chiamano, dai, Wendell e Cass, insomma, sembra più che altro un telefilm, Wendell e Cass, non so, qualcosa
3: tipo un Love Boat versione pinguini.
0: Ma se vogliamo approfondire la questione omosessualità, diciamo che questa questione è stata studiata soprattutto negli ultimi anni ed è stata dipanata in particolare da un voluminoso libro di 750 pagine che si intitola Animal Homosexuality and Natural Diversity. E in questo libro vengono un po' presentati tutti gli studi assolutamente scientifici, quindi osservazioni di comportamenti omosessuali in varie specie animali, e si sono contate la bellezza di 450 specie animali in cui sono presenti comportamenti omosessuali. In questo caso si considerano comportamenti omosessuali, diciamo, se tu ridi perché vedi due giraffe, che poi le vedi solo la testa, quindi come fai a dire?
3: Beh, ero già incuriosito dal pinguino con quelle ali e col becco, non so cosa.
0: Ecco, in questo caso, dicevo, si considerano comportamenti omosessuali non solamente quelli di sesso completo tra animali dello stesso sesso, ma anche, diciamo, di corteggiamento, attenzioni, coccole, come vogliamo dirlo. E l'omosessualità è presente, ad esempio, per fare degli esempi, diciamo, vediamo se trovo, ecco, che praticano effettivamente stimolazione genitale. No, in alcune, come gli orangutan, i macachi, i bisonti, le giraffe, è frequente la penetrazione fra maschi, mentre le femmine di orangutan, bonobo e delfini usano introdurre in vagina dita, clitoride e la parte terminale della coda. Questa mi è nuova.
3: Mi sembra in qualche maniera che il bonobo si distingue sempre, insomma.
0: Esatto, ma se vogliamo andare ancora sui numeri e sulle statistiche, diciamo che ci sono l'animale che ha il maggior numero di omosessualità, cioè la maggior percentuale di omosessualità, incredibile, è la giraffa, in cui il 50% degli individui sono omosessuali. Questa è una cosa incredibile, mentre il numero minore di omosessualità è solo il 2-3%, è nel caso invece delle ostriche. che secondo me, non lo so come, beh, questo è bizzarro, esatto. Questo,
3: io non so, scusa, se è più bizzarro l'ostrica o chi studia l'omosessualità delle ostriche, cioè devo dire che è particolare come tema.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, allora, se vogliamo andare con altri aneddoti su omosessualità tra animali, diciamo che c'è il caso delle cimici Afrocimex, in cui, e questo è uno strano caso, non è proprio omosessualità, è un qualcosa di bizzarro, un maschio inocula i suoi spermatozoi in un altro maschio che poi li userà insieme ai suoi per fecondare una femmina.
1: È la fecondazione assistita.
0: È la bifecondazione assistita, io direi.
2: Cioè, qua sarebbe il governo Berlusconi sarebbe contro questo, eh?
0: Sì, in effetti Casini ha fatto un'interpellazione parlamentare, come si dice, su questa cimice.
3: Chissà Monsignor Ruina cosa ne pensa.
0: Ruina, come diceva. Ma se vogliamo andare proprio sui virtuosismi, è l'ultimo che dico. Questo è forse il caso di sesso omosessuale tra animali più virtuosistico in assoluto e bizzarro. L'hanno fatto dei biologi canadesi che hanno filmato a ben 2512 metri di profondità nell'oceano Atlantico ben 16 minuti di amplessi a luci rosse tra due polpi maschi di specie diverse. E ci sono le foto, signori, ci sono le foto sul numero 41 di Focus a pagina 32. Ma vi rendete conto? A 2300 metri due polpi di specie diversa. Ma questo è incredibile.
3: Scusa, ma questa ricerca vorrei sapere lo scienziato che ha fatto.
0: L'hanno fatto, cioè, dei biologi canadesi.
3: È un biologo che per due anni è stato immerso a 2500 metri a aspettare il polpo assassino.
0: Ma no, ma ti dirò, probabilmente si sono immersi una volta sola e ne hanno beccato uno. Tu figurati che cosa succede normalmente a 2500 metri di profondità. Ma roba da far impallidire i bonobo, io ti direi.

Molti animali si difendono imitando animali pericolosi o non commestibili. Alcuni predatori imitano le loro vittime, in modo da poterle attaccare a tradimento. È il caso del ragno Cosmophasis, specializzato nella caccia alle formiche. Nelle immagini che vediamo, il Cosmophasis ha assunto un aspetto molto simile a quello delle sue vittime, che lo trattano come un membro della colonia finché non è troppo tardi. Il problema del Cosmophasis è che queste formiche hanno assunto le sue sembianze per difendersi, diventando così dei ragni, che danno al Cosmophasis ormai formica una spietata caccia senza tregua. Solo che le altre formiche, osservando quei ragni in giro per la colonia, si sono spaventate a morte e, pensate alle volte la natura, per espellere i ragnacci hanno assunto la forma di un piccolo topo, gonfiando alcune ghiandole che hanno da qualche parte, il che ha spaventato le formiche Cosmophasis, le quali per difendersi dal topaccio, una dietro l'altra, si sono messe ad imitare una biscia, che ha provocato la trasformazione delle abitanti della colonia da formiche topo a formiche cane e così via. Alla fine, due formiche, ormai arrivate alle dimensioni di un piccolo di ippopotamo, hanno spiaccicato la colonia, che per la verità al momento era vuota, poiché nessuna riusciva più ad entrarvi. Visto il disastro e i disagi creati, il Cosmophasis si è così deciso a tornarsene a fare la sua brava tela di ragno, e tutto è tornato regolare.

0: Beh, mi sembra che questo pezzo che riguarda l'omosessualità maschile, ma anche il lesbismo nel mondo animale, ha dato nuovi input alla nostra ricerca. Non so di che cosa dire, vero? Qua spaccano tutto, e dico anche di più, che una volta che parliamo d'amore non possiamo che parlare anche di morte, e in questo le processionarie sono un esempio eclatante di come un sistema gerarchico porti all'ammasso la gente. La gente, scusate, le processionarie le considero un po' come parte della nostra
1: parte
0: civiltà.
1: Di noi, sono una di noi. Come
0: allora,
1: si dice.
0: Ora vorrei leggere un tema di una ragazza, ovviamente che evito di citare, del liceo europeo Vittoria, pubblicato sulla stampa Scienza. Allora, il titolo di questo tema è «Non scordiamo che l'uomo animale». Evito le prime 10 righe che servono per aumentare il punteggio, come sempre nei temi in classe, e arriviamo al dunque. Capire questo, non si è capito bene di tutto, cioè che l'uomo è prima di tutto un animale, è importante anche dal punto di vista sociale. Qua abbiamo una darwinista di destra eccezionale, sentite qua. Nell'ultimo secolo diverse ricerche hanno infatti dimostrato che i comportamenti ereditati dagli animali sono più di quanti pensiamo. L'imitazione, la cura per la famiglia, il corteggiamento, forse il corteggiamento. Uno dei fenomeni più curiosi è quello relativo all'imitazione sociale. Un esempio lampante è quello della processionaria, le cui larve di notte si muovono in file ordinate alla ricerca di cibo. All'inizio della colonna di marcia c'è un bruco e dietro di lui seguono gli altri, in modo da formare un lungo cordone. Se si porta la testa del bruco a capo della colonna, a contatto con l'ultimo bruco del cordone, in modo da formare un anello, le larve continueranno a girare in tondo all'infinito. Neanche insetti organizzati come le formiche riescono a liberarsi da questa strana giostra.
2: Sarebbero organizzati questi.
0: È come l'economia capitalista, che non ha sfondo se non l'autoriproduzione. Capita a volte, sentite qua signori, capita a volte che la pioggia possa far perdere loro il senso di marcia, disorientandole a tal punto da farle avanzare in cerchio per più giorni, fino alla morte di tutti gli animali. Naturalmente qua parliamo del processionario, quindi il capo bruco impazzisce e tutti seguono verso la morte.
2: Ma chi è che decide chi è il capo bruco?
0: Questa ragazza...
1: È un fuco scappato dall'alveare, secondo me.
0: Allora, ma un altro caso interessante, sempre che ci riporta questo tema, casi simili... Casi simili si riscontrano anche in specie più evolute, come gli uccelli e i pesci. Pensate quante cose insegnano a scuola, ragazzi, cioè hanno già detto che cos'è la gerarchia, che cos'è la società e che cos'è il potere, e soprattutto qual è la gerarchia tra gli animali. Questi ultimi ci dicono molto anche sull'organizzazione familiare, e qua uno immagina quello che abbiamo pensato su gay, le lesbiche, nelle giraffe, no. Ad esempio i pesci gatto, e qua arriviamo al complesso d'Edipo, e i ciclidi tengono nella cavità orale le uova per proteggerle e tenerle al caldo fino alla nascita dei piccoli. Spesso a questa incubazione nella cavità orale segue la formazione di una famiglia. I piccoli vengono condotti nel branco dai genitori e, in caso di allarmi, si rifugiano nella loro bocca, dove trovano protezione dal pericolo ancora per qualche tempo. Ma il dato più interessante riguarda forse l'ordinamento gerarchico tra gli animali. Diversi esperimenti sono stati fatti sui polli. E appare chiaramente un netto rapporto di subordinazione tra alcuni individui. Per esempio, se si lancia del cibo tra due polli, molto spesso uno aggredisce violentemente l'altro, che si ritira senza combattere. Ragazzi, non mi fermo qua, però ci ha dato degli stimoli importanti
1: ma
0: questo
1: sì,
0: tema.
1: Soprattutto ci ha fatto capire appunto cosa insegnano a scuola, che forse è la cosa più grave di tutto questo articolo.
0: Pensavo fosse del convitto militare questo articolo, ma non era così.
1: Tra l'altro posso dire un'altra cosa che ho scoperto sulle processionarie, che in questa lunga coda, no? Loro appunto vanno tutte in fila indiana, la cosa incredibile è che se tu togli uno di questi dalla metà, si bloccano tutti.
0: L'anello debole della società.
1: Questo, no, viene descritto in alcuni siti come comunicazione paragnosta, qualcosa del genere. Ma il bello è che anche se togli l'ultimo, e questo forse ci fa un po' rivalutare le processionarie, insomma, eh? nessuno resti indietro, si potrebbe dire.
0: No, forse l'opposto, che una società, se non ha il cattivo, l'ultimo non può esistere, perché è la negazione del cattivo che crea una società.
1: Io direi che le processionarie sono un po' come i carri armati sovietici, non hanno la retromarcia, non possono però, ecco, diciamo, invertire il senso di marcia, se lo fanno muoiono tutti, quindi anche loro, sull'orlo dell'estinzione.
3: Ma potete descrivercele le processionarie?
1: Sono dei bruchi pelosi e irritanti, così.
3: Oh, dei bruchi pelosi irritanti!
1: No, sono pericolose, ad esempio se i cani ne mangiano uno stanno molto molto male.
3: Anche i gatti.
1: No, è vero,
3: Ma lo so, ma c'era qualcuno che in precedenza...
0: Sì, io d'altronde sotto le pantegane per me sono tutti insetti, quindi le avevo già catalogati come un insettaccio, una specie di formica.
1: Bene. Cole Chambers in una cover di Peter Gabriel, Shock the Monkey.

0: Bene, torniamo in studio, Radio Bandita, sempre a parlare di animali. E adesso con Marcolfo affrontiamo un argomento particolare, cioè gli scienziati che si sono ostinati nel voler dimostrare qualcosa rispetto a degli animali, perché appunto la stranezza animale non la fanno solo gli animali, che già di per loro insomma ce ne mettono di impegno, ma la fanno anche le persone che studiano gli animali, e vedremo un paio di casi interessanti. Marcolfo.
1: Sì, infatti, come prima dicevamo, come diceva anche Dino prima, ma chi è che si va a studiarsi a 3000 metri di profondità queste creature?
0: I polipi.
1: E poi soprattutto il comportamento animale è anche veicolato in realtà da quello che noi percepiamo per comportamento, visto che noi siamo esseri umani e abbiamo tutti i nostri modi di vedere il mondo che ci sta intorno. Per cui abbiamo fatto anche questa piccola parentesi su questi esseri animali che sono i ricercatori, gli scienziati, gli esseri umani che vedono gli animali dal loro punto di vista. E uno dei primi punti che vogliamo dirvi è questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che parte, lo spunto di partenza è stata una dichiarazione di Thomas Huxley, che è un evoluzionista di fine 1800, un darwiniano puro, che disse che dando una macchina da scrivere a tutte le scimpanzé avrebbero prodotto l'intera opera di Shakespeare. Da questo punto di partenza, all'Università di Plymouth è venuto in mente qualche anno fa di provare a vedere se questa dichiarazione di Huxley fosse vera. Come potesse venire in mente a qualcuno di dimostrare questa cosa, non si sa. Comunque, all'Università di Plymouth è venuto in mente di provarlo. Al che hanno preso 6 scimpanzé, visto che non potevano prendere tutti gli scimpanzé del mondo, e li hanno intitolati con 6 nomi di personaggi delle opere di Shakespeare, per cui si chiamavano Elmo, Gam, Heather, Holly, Mystery Two e Rowan. E hanno dato in mano a questi sei scimpanzé, hanno dato in mano un personal computer. Il primo tentativo è fallito miseramente, perché questo personal computer praticamente è stato di fatti distrutto, hanno prima distrutto, poi hanno defecato sopra il computer, poi hanno comprato un altro PC, sempre l'università, hanno riprovato a fare la ricerca e dopo ennesimi tentativi finalmente questi hanno prodotto una serie di tabulati pieni di S, di H e di G insignificanti. Finito dopo un anno di ricerca, si è chiusa e è stato dimostrato che è impossibile che le scimmie possano produrre l'intera opera di Shakespeare.
0: In compenso possono far spendere un bel po' di soldi in macchine, in computer e macchine da scrivere, questa è un'altra cosa importante.
1: Esatto, però voglio dire, questa è stata una ricerca, cioè avessero chiamato penso qualsiasi pirla per strada, avrebbe potuto dirglielo tranquillamente.
0: Ma d'altronde voglio dire, ma anche se mettessero uno di noi davanti a una macchina da scrivere, potremmo mai scrivere un'opera di Shakespeare?
2: No,
0: a parte però, il fatto che la lingua
2: giù, la tua opera completa potevano farla, insomma,
0: le scimmie, sì. Sì, come d'altronde la tua biografia, esatto. Che è abbastanza
2: una serie di H e di S
0: che erano i sibili delle manate di tuo padre, esatto. Giusto? Così va bene. E come finì questa storia così, che dimostrano, chiusero la ricerca, non arrestarono nessuno comunque.
1: Infatti è stato...
0: Nessuno fu denunciato.
2: No, le scimmie furono bocciate.
0: Non passarono l'esame le
1: scimmie. No, comunque tutte le opere, questi listati che le scimmie hanno prodotto piene di H, di G, sono state poi stampate, sono state anzi messe in un DVD e si possono acquistare 25 sterline che l'università vende di appunto Plymouth.
0: Non ci credo, la voglio, io le devo trovare
1: circa. E potete acquistare e potete vedere quello che le scimmie hanno composto.
0: Ma sai in un DVD quante S, H e G ci stanno? miliardi letteralmente, circa 5 miliardi, non lo so, giù di lì. È fantastico. Ma e quindi forse gli animali più strani sono poi quelli che se vogliono studiarli con questo piglio un po' strano, no? E noi allora a questo proposito andiamo a vedere la storia di un altro bizzarro scienziato, che è Andrew Kitchener, già un uomo che si chiama Kitchener, che suona un po' come uomo della cucina, insomma, che è il curatore del Royal Museum of Scotland, ha voluto incaponirsi sul dimostrare un falso storico, secondo lui. Infatti questo articolo, questa traduzione, si intitola Finalmente giustizia per il dodo. Ecco, il dodo, un altro dei nostri animali.
2: Uno
0: dei nostri preferiti, il dodo, anche lui per un atteggiamento comunque caparbio, io direi, verso la vita. Vi ricordiamo che praticamente si estinse ai primissimi anni alla fine del XVII secolo ad opera di eventi naturali quali le remate dei marinai olandesi che avevano occupato le isole di Mauritius.
2: Sì. Ma caso unico nella storia umana, non si stancarono finché non le estinsero.
0: Ma tra l'altro la cosa incredibile, no? Era veramente naturale questo evento, in quanto loro chiamavano il dodo in olandese, adesso non te lo saprei dire, però era l'uccello nauseante, perché la sua carne a quanto pare faceva veramente schifo.
2: Solo per loro, divertimento l'ho
0: sì,
2: fatto fuori.
0: Sì, a remate, perché forse a Mauritius non c'erano ancora le spiagge attrezzate e tutto quello che uno ci può trovare oggi. Bene, il Rufus cucullatus, che questo è il nome scientifico del dodo, fu portato all'esibizione...
2: Scusate, la cattiveria di certi scienziati. Come ti chiami? Rufus cucullatus? Insomma, già fa ansia.
0: Cucullatus, ricordiamo che in latino vuol dire colui che è colpito da remate, è proprio da un'opera di Catullo, tu cuosque cucullatus, eccetera eccetera, ecco, vi ricordate tutti voi liceali. Bene, il dodo, no? Questo uomo disse, il dodo estinto appunto verso la fine del XVII secolo è stato dipinto come un uccello ingombrante, grasso e maturo per l'estinzione. La realtà era molto diversa. Questo è l'incipit dell'articolo. Bene, il dodo, rinomato per essere lento, stupido e grasso, un disastro evoluzionistico. Il Rufus cucullatus fu condannato all'estinzione dal giorno che è stato scoperto, era il 1598, appunto nell'isola Mauritius, da affamati marinai olandesi. Ma era proprio così? Si domanda Andrew Kitchener. Forse no. Per prima cosa, la reputazione del dodo per la stupidità e la lentezza è facile da spiegare, se non aveva mai incontrato un predatore. Perché sarebbe dovuto fuggire dai randelli dei marinai? Ci chiede quest'uomo. E non ha...
2: Scusa, però se mio fratello me l'ammazzano e mio cugino pure, la terza volta imparo cos'è un predatore.
0: Sì, non era neanche dotato di quella facoltà cosiddetta...
2: di quella cume!
0: L'induzionismo non era proprio del dodo, che era più un uccello metafisico, insomma. Ma cosa dire a proposito del grosso corpo dell'uccello? Dobbiamo decisamente fermarci all'aspetto tramandatoci dal folklore, si domanda quest'uomo. Bene, quest'uomo, tra l'altro, facciamo un piccolo incipit perché l'articolo è lungo, fu commissionato dal Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali della Scozia per fare una ricostruzione di questo famoso uccello, no? Perché lo vedeva, quest'uomo, come un possibile business, avere statue di dodo da vendere e da mettere nei giardini al posto dei nani. Per cui già come è nata la ricerca, doveva creare il dodo da giardino. E quindi che cosa fece? Praticamente si mise a studiare e a voler dimostrare che il dodo non era così. Sfortunatamente, dice, c'erano pochi resti di questi preziosi dodi grassocci in cattività. Nel museo di zoologia dell'università di Oxford c'è una testa essiccata e il museo di storia naturale di Londra vanta un piede essiccato, entrambi però senza speranza per ricostruire la forma del corpo.
2: Invece, scusa, anche al museo di scienze naturali di Milano c'è, cioè,
0: no, mi sa che quella è una ricostruzione, perché io ho studiato un po' i dodo e ci sono pochi pezzi, ma poi invece ci furono molte ossa che uno studioso andrò a recuperare proprio a Mauritius. Attenzione, che cosa fece quest'uomo? Quindi prese nel corso di alcune settimane all'Università di Cambridge, nel Museo di Storia Naturale a Londra, misurò centinaia di queste ossa e usando le misure medie di ogni osso costruì uno scheletro in fil di ferro, poi lo impagliò e che cosa fece? Lo imbottì tutto, no? E lo immerse in una vasca.
2: Ma l'ha imbottito per quei remi.
0: No, non fece il crash test del dodo, che ricordiamo che anche alcune auto venivano, ma il dodo no, Il dodo lui lo immerse in acqua per misurarne il volume. E attenzione, cosa scoprì? Che un dodo non poteva pesare che tra i 12,5 e i 16,1 kg. Quindi non era poi questo obeso come l'hanno voluto dipingere, insomma, i pittori europei. Bene, ma questo non gli bastò come prova, perché diceva, va bene, questa è una delle prove, però c'è un altro procedimento, ci dice, per valutare il peso corporeo. Esaminando differenti specie di piccioni, ricavai una relazione di misurazioni in scala tra il peso del corpo e la lunghezza dell'osso della gamba. Poi potei usare una formula per calcolare il peso del corpo del dodo da misurazioni delle sue ossa della zampa. Le citate relazioni di misurazione in scala per piccioni davano che il dodo, attenzione, attenzione, avrebbe pesato tra i 10,6 e i 17,5 kg, dipendendo da quale osso della zampa era misurato.
2: Questo uomo qua, gli è andato qualche titolo accademico per questa ricerca.
0: Oh, quest'uomo dirige un museo attualmente, io non so dirti altro. E comunque lo pagavano per fare queste ricerche, e voglio dire, se proprio devi perdere tempo.
2: Almeno dimmi quanto pesava il quagliotto lì, il dodo.
0: Beh, questo non gli bastò. Allora cosa fece? Disse, ma un altro modo ancora è vedere dalle dimensioni dell'uovo, dalla massa dell'uovo, si può capire quanto è grosso un uccello. Allora prese un rarissimo uovo di dodo, conservato in frigo non so da chi, e scoprì che anche secondo questa misurazione, perché si rifece anche una fonte, no, del 1638, in cui un marinaio descrisse l'uovo di un dodo come della grandezza, attenzione alla scienza, di un mezzo penny in rotazione. O l'uovo di un pellicano bianco, quindi molto simile all'alchimia, a manciate proprio si va qua, una manciata di non so, code di lucerta, qua era più o meno un penny in rotazione. E anche secondo queste stime un dodo andava intorno ai 13,7 kg.
2: Questo accademico, oltre ad essere uno scienziato, anche un matematico eccezionale, perché un mezzo penny in rotazione non so dire che cosa può produrre.
0: Geometria non euclidea, sicuramente. Bene, cosa succede? Infine, dice, dopo tre prove che il dodo non era poi così obeso, che era poi la sua dimostrazione, infine sembra che il dodo fosse molto più magro appunto di quanto pensassimo. Questo solleva un ulteriore problema. Attenzione, qua entra anche un po' la letteratura. Avrebbe potuto vincere la famosa corsa confusa di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ve la ricordate? La corsa per asciugarsi di tutti gli animali intorno al fuoco? Bene, c'era anche un dodo che non vinse questa corsa. Allora gli si chiede, l'avrebbe potuta in realtà vincere? Ebbene, nel romanzo di Carroll, lui avrebbe effettivamente potuto battere gli altri animali. Questo ci fa sapere questo ricercatore.
2: Allora, bravi gli olandesi.
0: Ah no, ma voi pensate, avrà finito qua dimostrando che era snello e quindi ce la faceva? No, no, no, no, cara Luna, no. Vuoi sapere come andò avanti?
3: Che non è Carol, è Walt Disney.
0: Sì,
3: non è nel romanzo di Carol.
0: No, c'è anche nel romanzo di Carol la corsa
3: hai
0: per asciugarsi.
3: Hai controllato?
0: Sì, l'ho letto, me la ricordo.
3: Ah, ho letto, buona. Ricordavo solo in Walt Disney.
0: No, quella c'è, me la ricordo. E che cosa successe? Che lui non gli bastò dimostrare che era magro, ma andò avanti con la ricerca, adesso magari non le facciamo tutte, cominciò a misurare metatarsi, tibiotarsi e altre ossa della gamba per dimostrare che non solo era magro, ma era anche velocissimo. Era una specie di struzzo.
2: Allora vogliamo rendere omaggio ai cacciatori olandesi, che erano dei grandi cacciatori? Perché prendere un animale così sembra proprio un problema, insomma. Veloce, bello, snello. E questo l'hanno pagato, questo...
0: E quest'uomo l'hanno pagato, e quindi lui si lamenta che per oltre 350 anni il dodo è stato non correttamente presentato come grasso e lento, in realtà era un gran corridore. Allora, io direi che a questo punto non possiamo che mettere così come ovazione al dodo, ma allo stesso tempo anche ai marinai che l'hanno preso a remate, ma diciamo più al dodo, dai. E mettiamo questo brano, che forse ricorderete da un bellissimo film, che è, come si chiamava... L'era glaciale, grazie, è lo stile di vita dei dodo.
4: Mi hanno detto e forse è vero,
5: mi hanno detto e forse è vero,
4: che il mondo finisce in cielo,
5: che il mondo finisce in cielo.
6: Prepararsi all'era glaciale, difendiamo lo stile di vita dei dodo.
7: La sopravvivenza distingue i dodo dalle bestie.
6: Difendiamo lo stile di vita dei dodo. Prepararsi all'era glaciale.
8: L'era glaciale?
9: Avevo sentito di questi pazzoidi.
10: Ah, intrusi!
11: E non cascateci dentro, altrimenti finirete per...
10: Intrusi! Intrusi!
11: Morire bruciati.
8: Potremmo riavere la nostra anguria. Il giovanotto è affamato e...
11: Niente affatto! Queste sono le nostre scorte per l'era glaciale. Il clima subartico ci terrà sottoterra per un milione di miliardi di anni.
8: E avete solo 3 angurie?
11: Se non siete stati abbastanza furbi da pensare al futuro, allora sciagura a voi!
12: Sciagura a voi! Sciagura a voi! Sciagura
8: a voi! State lontani!
12: Sciagura a voi!
11: Oh no,
12: sciagura
11: no!
12: Sciagura a voi! Sciagura!
11: Prego per l'anguria! Dai, guandato! All'attacco!
1: Ma invece io volevo ricordare anche un altro animale che si è estinto abbastanza a quella velocità e in quel modo un po' stupido che è proprio del Dodo, che invece è l'uomo di Neanderthal, che ricordiamo abitava tutta la zona europea, e quando arrivò invece i primi uomini pre-sapiens, l'uomo di Cro-Magnon per esattezza, che arrivava dall'Africa, nel giro di poche decine di anni fece fuori praticamente tutti gli uomini di Neanderthal, conquistando tutto il territorio, non lasciandogli niente da mangiare. Questi dovettero emigrare sempre più a nord finché morirono tutti dal freddo e non riuscivano assolutamente, non avendo né il linguaggio, non riuscendo a comprendersi l'uno con l'altro, a stroncare questa avvenuta dell'uomo sapiens che arrivava dall'Africa.
2: Beh, mi sembra che insomma lo stroncarsi tra specie simili è un fatto. Vorrei ricordare qua la mitologica lotta, epica lotta tra il topo norvegese e la pantegana. Ragazzi, qua
0: il
2: ha cambiato la storia
0: norvegese, la pantegana.
2: Ha cambiato la storia dell'umanità, non è uno
0: per
2: scherzo.
0: Per quei topazzi biondi che vediamo.
2: No, invece
0: contro con gli occhi azzurri.
2: Contro ogni ipotesi
0: che vengono qua e rubano le toppe italiane e se le portano in.
2: Invece è in nero con la coda nera. E ve ne esistono pochi esemplari oramai, ma fino al Medioevo era l'unico topo autoctono europeo. Con l'inizio dei commerci dall'Asia arriva la pantegana come la conosciamo noi.
0: La pantegana comune.
2: La pantegana con la coda anellata, che prima di attaccare la peste polmonare agli uomini ha distrutto la popolazione dei poveri topi neri. Quindi, topi neri ma norvegesi.
0: Ma tu pensa, ma guarda quante ne sa Dino Bonobo Taddei. Ma allora a questo punto potremmo anche dire le api africane. Lo sapete che c'è il terrore delle api africane che arrivano dal sud verso il nord degli Stati Uniti, dal Sud America al Nord America. Queste api africane arrivano a migliaia.
2: Per me è un'invenzione della Lega, come l'uomo di Cro-Magnon che veniva dall'Africa.
0: Anche secondo
2: insomma,
0: me, cioè, le cosiddette api assassine, che poi si incrociano con quelle americane e danno fuori delle api americane assassine, che sono peggiori delle api africane assassine.
2: Io vorrei fare un'indagine, perché io credo in un complotto della scienza internazionale. Se voi pensate, le specie più aggressive me le fanno sempre venire o dall'Asia o dall'Africa. Il pericolo giallo ai negri. È così.
0: Sì, è
2: Lucy. Cos'era? Lucy, mi pare. L'uomo famelico che nell'Asia creò già miliardi di abitanti, erano già allora.
1: Era l'uro.
2: L'uro? No, l'uro è un animale mitologico, dici.
1: No, stai parlando di una popolazione umana o stai parlando di un animale?
2: Ma no, non lo so, comunque.
0: Sì, comunque è vero, vengono tutti da lì. E questo probabilmente...
2: Brutti e cattivi, questa è l'ideologia che c'è dietro.
0: Esatto.
1: Beh, visto che abbiamo cominciato con le api... Adesso andiamo con un altro pezzo sulle api, questa volta è Giorgio Celli, sempre con il secondo contributo che Lorenzo Valera ha raccolto per noi.
13: Mandi che in la pulisce.
0: Giorgio Celli non canta in milanese, no. Parlando delle api.
1: Scusate perché è stato ricominciato il file, adesso devo andare a beccarlo.
0: Va bene, se vuoi te lo metto io, se lo trovo. Sì, quindi Giorgio Celli intervistato da Lorenzo Valera, non lo trovo neanch'io, come l'abbiamo chiamato? Api e qualcosa, api, furca con api e forniche.
1: Sì, esatto.
0: Questo è un piccolo inghippo in una trasmissione che non stava dando problemi. L'ho trovato,
1: vai.
0: Api e formiche.
14: che sia uno dei più conosciuti.
0: Scusate, lo rimettiamo un attimo perché...
2: Adesso vabbè, in che lingua canta? Che...
0: Giorgio Celi, mitico cantautore milanese e anche a tempo perso etologo, ci
2: l'ho
0: parla
2: visto
0: di...
2: visto con Nanni Svampa, Celi sì, e Nanni sì, Svampa, sì, i sì, gufi, esatto. Visto sì, che beh, parliamo di etologia.
0: D'altronde voglio dire, se Iannacci è un cardiologo, Celi potrà anche essere un cantautore, no? Questa è, quindi, api e formiche, Giorgio Celi.
14: L'animale più curioso mi sembra che sia uno dei più conosciuti, cioè è l'ape. L'ape è un animale curiosissimo e spiegherò le ragioni per cui è del tutto eccezionale. L'ape comunica con le altre api attraverso una specie di linguaggio che è stato scoperto da Carl von Fries, che ha vinto nel 73 il premio Nobel insieme a Lorenz, no? E questo tipo di linguaggio è una danza, non è un linguaggio parlato, è un linguaggio danzato, che sono anche dei suoni, ma quelli che emette agitando freneticamente le ali, ma quelli non sono ancora stati ben decifrati. Comunque sta decifrato invece questa danza, e in questa danza, quando un'ape rientra dove ha trovato dei fiori, dice alle compagne con questa danza la direzione e perfino la distanza di questa sorgente di cibo. Ora è molto difficile, direi, visualizzare per radio, naturalmente, ed è difficile, diciamo, tradurre in una proposizione questa danza che bisognerebbe vedere, però si tratta di una specie di otto rovesciato sul fianco, no?

0: Guardava in atria al gorilla, despedisi a calare su. C'era in mis propitucci in fila, davanti all'esposizione. D'una roba che può di nodila, una roba che fa impressione. Da col gorilla, facoltativo.
1: E dopo l'inno dei fuchi, adesso l'inno dei bonobi.

0: conosceva o meno i Bonobo, ma sicuramente se i Bonobo conoscessero questa canzone probabilmente la farebbero come il proprio inno nazionale, insomma. E di questo andiamo a parlare, appunto, di Bonobo, bene, forse l'animale che tutti stavamo aspettando, perché il suo comportamento è un po' quello che vorremmo tenere un po' tutti. Diciamo la verità.
1: Diciamo la verità che noi abbiamo un 2% in più che ci rovina l'esistenza.
0: Un 2% di diversità, che secondo me sono due geni che ci hanno installato, non so,
1: la Chiesa e lo Santo,
0: probabilmente.
1: Potremmo tutti urlare, siamo tutti dei Bonobo.
0: Chi non salta non è un Bonobo, Ebbene, allora, vogliamo fare un attimo, discutiamo insieme. Io mi sono documentato, per cui oggi possiamo portare un po' di scienza, no? E delucidare un po' la figura del Bonobo, perché noi conosciamo
1: quella che mi ha dato fino adesso,
0: sì,
1: la scienza.
0: Ma attenzione, perché io ho degli elementi nuovi che ho voluto tenere nascosti anche a voi per rivelarli in anteprima qua questa sera. Dunque, io ho studiato attentamente il lavoro di Franz De Waal, questo scienziato che pubblicò nel 95 sullo Scientific American un articolo dal titolo Sesso e società fra i Bonobo. Dunque, cominciamo col dire questo. Allora, il Bonobo, prima di tutto, e guarda caso, secondo me non è un caso, è stato l'ultimo dei grandi mammiferi, o almeno dei grandi primati, ad essere stato scoperto dagli scienziati. E ciò avvenne solamente nel 1929. Secondo voi perché?
1: Perché se l'è scampata bene, insomma.
0: Ma secondo me prima ci andavano solo quelli della Cattolica a cercare i gorilla e non l'hanno mai detto di averlo trovato. No, in realtà inizialmente erano considerati degli scimpanzé. Poi qualcuno capì che però non erano proprio degli scimpanzé, ma non solo dal loro comportamento, ma anche da tratti distintivi che adesso non stiamo qua a spiegare. Allora, questione fondamentale, il bonobo accomuna il bonobo all'uomo ben il 98% dei geni, quindi per molti scienziati è il più simile animale all'uomo.
1: Il primate più vicino all'uomo.
0: Esatto, sì. Qualcuno dice che lo scimpanzé ha lo stesso livello, qualcuno dice che il bonobo è più vicino a noi. Io non lo so, secondo me noi siamo più scimpanzé, dato che poi andando a vedere quello che è appunto il loro comportamento ci accorgiamo di questioni molto interessanti. Allora, ci dice questo scienziato, per la mia ricerca, che cominciò nel 1983, scelsi lo zoo di San Diego. All'epoca esso ospitava la più numerosa colonia di bonobo in cattività al mondo, 10 individui suddivisi in 3 gruppi. Passai giornate intere davanti al recinto, con una videocamera che veniva accesa al momento dei pasti. Non appena i custodi si avvicinavano al recinto portando del cibo, tutti i maschi avevano delle erezioni. E già qua uno dice, usti, e cos'è?
1: Quando c'è, non è normale, eh? Si vede che avevano un cuoco eccezionale.
0: Sì, io non lo so chi fosse. Cioè, davvero, io non so, la cucina di quello zoo era rinomata in tutta San Diego. Infatti il giorno dopo c'erano molti uomini di mezza età che volevano comprare il cibo dei bonobo e non gli fu venduto. Prima ancora che il cibo venisse gettato all'interno dell'area, attenzione, i bonobo cominciavano a richiamarsi l'un l'altro per fare sesso. I maschi invitavano le femmine e questi invitavano sia i maschi sia le altre femmine. E già questo voi dite, 2% ragazzi, il 2% ci ha tolto tutto questo. Tu sei al ristorante e dici, oh, arriva il cameriere con le nostre portate, vieni qua piccola.
1: Senti, cioè, quello del 2% di differenza vuol dire che c'è anche un detto. Si lavora e si fa fatica, no? Com'era?
0: Non me lo voglio. Non lo so.
1: Non so cosa stai dicendo, altro. Ma pensaci attentamente.
0: È un pezzo che non va da catechismo. Chi non lavora non fa l'amore, forse volevi
1: sì,
0: dire.
1: Sì, diciamola, ecco. In questa versione.
0: Ecco. Bene, quindi questo è già. Allora, vabbè, il bonobo, ad esempio la femmina del bonobo è simile al... c'è una somiglianza con gli umani, è ad esempio nella prolungata recettività sessuale della femmina, che al contrario di altri animali in cui l'estro è solamente in certi periodi brevi, nel caso delle bonobo è praticamente continuo da quando, cioè da pochi anni in poi. Il comportamento sessuale più tipico del bonobo, mai documentato in nessun altro primate, è probabilmente il genital rubbing fra femmine adulte, cioè lo strofinamento dei genitali. Questo avviene soprattutto tra femmine, anche se saltuariamente poi ci dice anche tra i maschi. Qua c'è tutta la descrizione che saltiamo, potete anche immaginarvela, insomma. anche i bonobo maschi però possono intrattenersi in forme di pseudo accoppiamento, ma solitamente preferiscono un'altra variante. In piedi, schiena contro schiena, un maschio strofina velocemente il suo scroto contro il fondo schiena

0: l'altro. E praticano anche il cosiddetto penis fencing, in cui i due maschi si fronteggiano appesi ai rami, strofinando insieme i loro membri eretti. Quindi c'è anche questa forma di socialità dei bonobo. Non lo so.
1: Cioè, posso darsi la mano.
0: Sì, sì, appesi ai rami, perché forse gli viene più
1: qua. Acrobazia e sessualità insieme, insomma.
0: Ecco, sporadicamente, diciamo, l'estro erotico dei bonobo include anche il sesso orale, il massaggio dei genitali altrui e intensi baci di lingua. Ragazzi, questa è una cosa che, a parte l'uomo, vabbè che già è un po' tutto questo, a parte l'uomo e anche, diciamo, quelli più pervertiti, non è, no, cioè, vuol dire, a parte alcuni uomini e donne, solamente i bonobo fanno e anche il bacio con la lingua. Però attenzione, il bonobo ci dice la durata media di un accoppiamento è di appena 13 secondi. Il contatto sessuale tra i bonobo è molto rapido secondo gli standard umani.
1: Beh, anche rispetto ai miei standard, insomma, 13, più o meno.
0: Più o meno, tu sei come un bonobo.
1: Siamo sui 15 secondi.
0: 15, li batti di poco, proprio sul rush finale, ecco. Bene, datele, ecco, ma poi appunto c'è tutta la questione che qua sarebbe lungo spiegare, comunque la questione è fondamentale, che la sessualità viene utilizzata nei bonobo come con funzioni di pacificazione e di mediazione. Quindi non sorprende che tra i bonobo il sesso avvenga in così tante combinazioni di partner differenti, comprese quelle tra adulti, giovani immaturi, e uomini,
1: scusa,
0: donne e donne.
1: Giovani immaturi?
0: Oh, dice così
1: la
0: proprio.
1: Categoria.
0: Adesso questa è la traduzione, però, giovani immaturi.
1: Pedofili.
0: Eh sì, c'è anche questo. Il bisogno di coesistenza pacifica, giustamente, non è limitato alle coppie di adulti eterosessuali. Quindi, cioè, voglio dire, no? Giusto? E in questo caso, infatti, così. Ma tra l'altro i bonobo ci stupiscono anche perché hanno un'organizzazione sociale che è davvero fondamentalmente pacifica. Ci dice che scontri seri tra gruppi di bonobo in libertà sì, sono stati osservati, ma sembrano molto molto rari. Al contrario, sono stati documentati episodi di mescolamento pacifico tra gruppi diversi. E ovviamente come avvengono? Tramite il sesso e contatti fisici reciproci tra membri di quelle che appaiono chiaramente essere comunità diverse.
1: Una bella cordialità.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: Tu immaginati, Dino, sei nel tuo barrio, con i tuoi amici e le tue amiche.
1: E ti vengono quelli del barrio vicino.
0: E vengono quelli della...
1: Al posto delle testate...
0: Della Bovisasca. Come lo fanno quelli della Bovisasca qua? Allora, oh, voi, venite qua.
1: Abbassa lo sguardo.
0: Abbassa lo sguardo e le braghe. E via, ci si conosce così, tra gruppi differenti. E questo quindi è anche un altro... d'altronde la società dei bonobo è fondamentalmente, poi scopriamo, anche centrata al femminile. È una società, diciamo, paritetica fondamentalmente, ma se vogliamo le femmine hanno un
1: ruolo importante.
0: Esatto, ad esempio mangiano per prime e così via, anche se mai si succedono, diciamo, violenze anche solo per questo. Quindi ecco, questo è un po' un sunto. Poi se volete cercare l'articolo completo, io ve lo raccomando, lo trovate anche tradotto in italiano, è di Franz De Waal e si intitola Sesso e società tra i bonobo.
1: Beh, sarebbe interessante farlo pervenire alla professoressa che ha spiegato invece come si muovono i pesce gatto, i polli,
2: sì, esatto,
1: e la familiarità nelle processionarie.
2: Che forse dagli animali non si apprende solo la gerarchia che qualcuno vuole farle apprendere, ma esistono anche degli animali un po' diversi, diciamo.
0: Ecco, sì, appunto,
2: un
0: i bonobo,
2: fuori dei canoni.
0: I bonobo sicuramente, insomma, hanno rotto parecchio, perché poi io adesso ho riassunto, ma l'articolo è parecchio lungo. Io vi ho presentato le parti più, insomma, così, più facete, ma se vogliamo andare proprio sull'interesse anche scientifico, ma anche poi etico, così, no? Come ha rotto nella scienza, è molto molto interessante, insomma.
2: Diciamo che i bonobo sono un ramo dell'evoluzione sessantottina dei primati, si sono staccati.
0: Se vogliamo, adesso così riassumendo, da quello che ci dicono è che non si sono... Sì, non è un ramo che si è separato nel 68.
1: Sono quattro capelloni.
0: In realtà, no, quello che dice è che probabilmente è molto simile a quello che è l'antenato comune tra molti primati e l'uomo compreso. Quindi sta un po' alla radice di tutti. Poi tutto è andato a puttana, non si è andato male.
2: Ma lui ha resistito.
0: Ma lui ha resistito fondamentalmente portando avanti lo stile di vita dei bonobo, che voglio dire, niente di... niente di male, insomma. Bene, che dire?
2: A questo punto, visto che abbiamo detto prima, mettiamo il gorilla
0: nelle due versioni,
2: a questo punto ci manca il gorilla nella versione di André.
0: così anche chi non comprende il dialetto meneghino può apprezzare il pezzo e capire perché i Bonobo sarebbero orgogliosi.
3: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove.

0: aveva l'animale, s'aprì di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse, quest'oggi me la levo, parlava della verginità, di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò, attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto, attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta, non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo, attenti al gorilla.
1: E noi andiamo verso la conclusione anche di questa puntata, speriamo che vi siate divertiti parlando di animali e quant'altro, e vi vogliamo ricordare ancora una volta che potete scriverci, noi attendiamo le vostre mail, potete scriverci a redazione@radiobandita.org e potete anche visitare il nostro sito che è www.radiobandita.org,
2: in cui trovate anche un sito interessante sui Bonobo, un link. Nella sezione link trovate anche quello, nella sezione archivi trovate le puntate e che altro dire?
1: Trovate anche le foto che abbiamo fatto, la May Day, ma non solo, esatto. Anche la redazione.
2: Dovremmo arricchire, ad esempio, ricordiamo l'articolo che è uscito.
1: Sì, è uscito un articolo sul numero di marzo di Rivista Anarchica, su Radio Bandita, ma non solo, anche sul progetto Eterete. E vabbè, acquistate anche la Rivista Anarchica, che comunque è sempre buona leggere, una buona
3: come
1: cosa.
3: Si suole dire, si trova nelle migliori librerie d'Italia,
2: che sono pochissime, tra l'altro.
3: Esatto,
2: migliori.
3: Le migliori sono poche,
1: sono sempre poche.
2: Se no, visitate il sito, potete ordinarlo, insomma, tranquilli. Ma lo troverete anche nella futura festa di Radio Bandita, che in primavera ci sarà.
1: Esatto.
3: Beh, a questo punto, che dire se non chiudere su questa pagina gloriosa del mondo animale che ci insegna sempre qualcosa e chiudere salutandoci.
1: Sì, noi non vi diciamo cosa succederà lunedì prossimo come siamo soliti fare, perché ancora stiamo pensando, ci sono un po' di idee, però l'argomento di lunedì prossimo ancora non è stato fissato.
2: Forse una puntata monografica sui Bonobo, ma questo è del tutto in dubbio, perché forse ci sembra un po' troppo, potremmo diventare una radio monotematica, ma non possiamo, il dovere ci chiede altro. Sì, ne parleremo con
3: forse,
2: questo...
3: e qua possiamo dare un'anticipazione, piuttosto che parlare dei buoni, stavolta parleremo dei cattivi, quelli veri.
2: E con questo vi salutiamo con un brano di Sergio Enrico, L'Arca di Noè. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutte.

0: Pronto? Uè! E io non sento un cacchio, aspetta!
1: Manco io!
2: Ah, ecco, ora sei in viva voce qua nello studio!
1: Ah, benissimo!
2: Come va?
1: Bene, mo stanno dando un modulo fuori concorso!
2: Porco Dio!
1: Porco... No! Fallo sentire, un attimo!
2: No,
1: aspetta, se Clissi deve sentire una tua bestemmia!
2: Bene!
1: Fai la replica, vai!
2: Clissi!
1: Vai al bar!
2: Clissi!
1: Dai!
2: Porco Dio!
1: Oh, è fantastico, io gliel'ho detto! È bellissimo!
2: Grazie!
1: Ascolta! E la tua, il tuo modulo, dunque, ma dovrebbero essere verso il 21?
2: Sì.
1: Stanno dando un modulo fuori concorso, il tuo è il 24esimo.
2: Ah.
1: Dopo andiamo a presentarlo.
2: Uh-huh.
1: E vabbè, tu passi tutto, stai passando tutto sulla radio di Cybernet.
2: Io adesso qua sto registrando su un altro.
1: No, sei pazzo!
2: Beh, certo! Certo non passerò mica il porco Dio!
1: È bellissimo! La porta è fuori! In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
2: Ah, sì?
1: Sì, è una cosa molto bella, e tanta gente a guardarla.
2: Ah, come
1: mai? Niente, non lo so, forse hanno bisogno anche di materiale per seghe.
2: Oh, giusto.
1: Cornice.
2: Io ho sbagliato una cosa, fa puttana, ma intanto sto recuperando giochi di Commodore 64.
1: No!
2: La cassetta li sto portando su blocchi per metterli poi sul simulatore.
1: Bellissimo!
2: Un'ottantina di altri pieni.
1: Fantastico!
2: Descrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
1: Allora, adesso è già buio, il megascreen si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer. Andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il... E il numero... Oh, che porco Dio di numero è? 21. Il numero 21. E... c'è un po' un casino. Stanno presentando. Non so se senti. Senti bene?
2: Ma sento abbastanza bene, sì, sento bene, devo dire.
1: Perché dopo devi sentirci quando ti presentiamo.
2: E infatti vorrei più sentire mentre mi presentavo.
1: Che dice, Gitti? Ah? Sì, infatti, sei tra tre moduli.
2: Mm-hmm. E quindi sto qua, aspetto tre
1: moduli. Non lo so, se vuoi aspettare in linea, se no ti richiamiamo.
2: Beh, se non è una spesa per voi.
1: No, che tu me ne frega, pagalarci, questo mettici sulla radio, mi raccomando. Che così Marco Colombelli mi uccide.
2: Va bene.
1: No, vabbò. E vabbò, ma parte il modulo e comincerà a sentire il casino.
2: Ma quanta gente c'è lì?
1: Una freca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Casey sfatta che va in giro, ogni tanto la vedo.
2: Perché sfatta?
1: Boh, non lo so, stava tutta triste all'inizio, non aveva mangiato, poi a un certo punto esce, poi torna, faccio: Casey, ma perché sei così allegra? Niente, sono andata a fumare.
2: Ah.
1: Quindi, cioè, ho visto che proprio ha cambiato l'espressione della faccia, completamente. Ma non so se sarà queste parti.
2: Interessante.
1: È molto interessante. No, ma comunque la cosa è riuscita. Ci sta la porca della custode della Palasport, che praticamente ci vuole cacciare per Luna.
2: Perché?
1: Perché dice che oltre Luna non possiamo andare. Quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, ma dobbiamo portare avanti sta battaglia. Al massimo gli diciamo: no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci. Perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
2: Sì, sì.
1: Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
2: Allora è piccolino, voglio dire.
1: No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
2: Questi moduli come sono? Belli?
1: I moduli sono belli, sì. Ma quello che stanno andando adesso è allegretto, regno, tutto sompettante. Sì, ci sta Case?
3: Sì, ma si è perso le mani.
1: Sì, Case si è persa completamente ormai. È l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questo è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuto un cazzo di nessuno a parte Case. Poi ci sta un certo modem, ma io non lo conoscevo. Modem.
3: Facciamo chiamare al microfono,
1: perché... no. Sì, dice, se che bisogna farla chiamare al microfono. Vabbè, qua c'è un casino nella mano, ci sta uno con l'aerografo che fa le pitture sopra i case dei computer.
2: Ah.
1: fa paura, sì, è bravissimo, li fa pure sulle moto. In questo momento si sta prendendo una pausa e sta giocando a Quake.
2: Ah,
1: sì, lo vedo da qui. Poi c'è Roby al mixer.
2: Chi?
1: Roby, non so se lo conosci.
2: Roby al mixer?
1: Roby è il mix, sì, da là.
2: Ho capito.
1: Poi ci sta Metal Design, altre persone che più che altro, più che di Pipernet, sono della scena delle demo italiane.
2: Sì,
1: poi ci stanno anche i gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
2: Ma perché è sempre criticato? Per...
1: Ma io non l'ho capito, però è un po' nerd a vederlo.
2: Ma però in fondo è uno dei vecchi,
1: Sì, infatti uno dei vecchi.
2: 90,
1: Ma tanto di cappello, poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi voleva nei Ram Jam, mi stava a dire no, un culo vieni a codare, il cazzo. Cioè, no, alla fine è stregno però, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate, poi volevamo continuare a lavorare.
2: Io sulla puntata 9 ho messo un'intervista che ho registrato con lui l'anno scorso. Che capino?
1: E infatti sì, io sto bevendo Coca-Cola, con le burella contorte.
2: Quanti moduli sono stati presentati?
1: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega e un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
2: Ma poi verranno messi online, giusto?
1: Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che
2: tanto. Pacchetto unico non sarà sulle palle.
1: Infatti, ti sarà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la Quickcam, siamo veramente altamente tecnologici.
2: Io ho CD-ROM qua.
1: Ah, bello! No, allora ci potevamo vedere pure a CD-ROM.
2: Sì, però ascolta, il tizio che ce l'ha prestata se n'è andato con la Quickcam, però noi abbiamo girato dei filmatini.
1: Bellissimo.
2: Per parlare, per dire siamo in diretta, invece non è vero, noi mandiamo il filmatino.
1: Fantastico!
2: Quindi magari più tardi, se volete, possiamo provare questa cosa.
1: Sì, infatti la proviamo, dopo ci sentiamo in RC, dopo sta telefonata, dopo il tuo modulo.
2: Perfetto, così io vedo se riesco a mettere la puntata numero 10.
1: Va bene, mossa.
2: Poi questa roba andrà sulla 11, se speriamo di finire stanotte.
1: Bruno, ma già siamo alla puntata 11. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
2: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
1: Sì.
2: Il 10, con il materiale di stamattina.
1: Sì.
2: E l'11, che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
1: Buono.
2: Però la 10 la mettiamo già adesso.
1: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto.
2: Sì.
1: C'è Filtro, che è un mio amico che sta giocando qui davanti a Duke Nukem sudoratamente. È un lamer perché tutto il tempo a chattare ha passato. Qua stiamo a fare una manifestazione, ci stanno pure i tuffiati che stanno a giocare, se ne possono, capito? Cioè giocano a casa col computer, che è massacrato da solo col bazooka in questo momento. E niente, no, e poi qua vedi le persone schiare. No, si sente solo a me, mo. Ah, mo c'è la 23esima,
2: Scusa, ma sono
1: tua.
2: Con l'audio sulle casse?
1: Ci sono delle casse da concerto.
2: Sì, ma io sono... Cioè, mi si sente lì?
1: Cosa?
2: Dico, noi siamo in diffusione o no?
1: No, no, non siamo in diffusione.
2: No.
1: È un macello qua. No, è purtroppo in diffusione, non ti può mettere, non ci può mettere, se no era pure premio.
2: Peccato, perché avrei voluto dire due parole,
1: no? Infatti.
2: Insultare un po' di gente, bestemmiare a tutti.
1: Sì, anche. Però, no, perché il cavolo del telefono non arriva ai microfoni. Fondamentalmente è un problema.
2: Peccato.
1: Io mi sto avvicinando, però più di tanto non mi... Sì, tu lo senti, no? Lui voleva parlare pure lui, capito? In questo momento sta sparando dei rutti che al microfono uscirebbero bene. Cioè, alla fine è un porco Dio!
2: Ma qua c'è Grizzly, tu non lo conosci, ma vorrei anche lui dire un po'.
1: Chi è?
2: Grizzly!
1: Come no?
2: Sì.
1: E fagli via porco Dio, Grizzly!
2: Sì.
1: Porco Dio!
2: Sì, porco
1: Dio, e bravo, bene! Siamo tutti contenti! Io non potrò bestemmiare nel presentare Alberto, purtroppo, però cioè alla fine mo parla al microfono, si presenterà il suo modulo, non so se sai come si chiama.
2: il modulo comunque si chiama Zappa Love Strasso.
1: Come?
2: Il modulo si intitola Zappa Love Strasso.
1: Zappa
2: Love Strasso.
1: Crasso, bellissimo.
2: Zappa ama il crasso.
1: Sì, è bellissimo.
2: Il nome del file emerge sul
1: sito. Infatti, mi ha detto, aspetto, mi ha detto il vero nome del suo modulo. Ora ti passo Cerino.
3: Ma no, andiamo a
1: c'è la tua tuzza, sì. Come si sente? Si sente un po'?
2: Sì. Senti, Cerino,
1: sì.
2: Io ho già finito la puntata numero 10,
1: sì.
2: Con i primi interventi vostri,
1: sì.
2: E tra poco la metto online.
1: Ho capito.
2: E poi di questa roba qua facciamo la puntata 11 e la mettiamo online.
1: Perfetto, come vuoi, non c'è problema.
2: Ok,
1: rimani lì perché tanto mo si finisce questo modo, dovrebbe essere tuo.
2: Va bene, io
1: mi ricordo. Poi ti punto il telefono verso le casse, così almeno puoi sentire.

Thank you.

0: Piaciuta la presentazione?
1: Sì.
0: Eccolo il tuo.
1: Che assurdo.

0: sentito qualcosa?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la presentazione?
1: Sì.
0: Sì, all'inizio sono arrivato un po' troppo al microfono, ho fatto una mezza bestemmia.
1: Come si sente il modulo?
0: Il modulo si sente bene, è veramente intreppato. Uno, ma l'hai fatto a 8 canali.
1: Sì, l'ho fatto in un'ora.
0: E la fine, stanno facendo vedere Star Striker mentre va, questo solo per il tuo modulo. Agli altri si metteva sul maxi screen, mettevamo tipo Anna Falchi nuda. Che stava bene, però alla fine sul tuo modulo c'è bene pure il fucile, col Star Striker.
1: Ma senti il finale?
0: No! È fantastico! C'è un tripudio qua, la gente che applaude. No, quando la gente è rimasta esterrefatta, impietrita.
1: Lo immagino.
0: Hanno stoppato il modulo.
1: Eh?
0: Non so perché si è stoppato il modulo.
1: Sì, da un po' era in lutto questo russo praticamente.
0: No, fantastico, era bella la fine, fantastico. Sei un mostro, sei un mostro. Cioè, dopo due loop la gente è rimasta esterrefatta e si chiedeva, ma quando cazzo finisce? Cioè, io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: La disperazione.
0: In questo momento sul maxi screen ci sono tre culi affilati, di donne molto carine, e penso che sia un buon riassunto del tutto.
1: No, vedo che diciamo è molto piena di contenuti questa...
0: Sì, è piena di contenuti. No, abbiamo deciso di fare anche delle foto, cioè, a sfondo sessuale, che possono sicuramente ricaricare il pubblico in quanto non ci stanno le femmine. Purtroppo ci mancano le guaglione, come diciamo noi dalle nostre parti. Questa è stata una brutta nota, però alla fine ci accontentiamo delle foto, solo non le possiamo fare spinte, insomma niente pregna.
1: Qua sta finendo il nastro, senti, ci sentiamo più là?
0: Eh sì, ci sentiamo in più sinistra, tu torni in RC, ci sentiamo là.
1: Va bene, ok.
0: Va boh?
1: Va bene, a dopo.
0: Oh, buon lavoro, corri all'audio, ti raccomando.
2: Un po' inoffi, dai, si detto un po' di manifesti cyberpunk italiani, prego di poter rispondere.
3: Ma tu cosa pensi della SIAE?
2: Che sono le voci del sindacato?
3: Tu che vedi musicisti, frequenti musicisti che comunque fanno queste cose.
2: Secondo me i musicisti
3: costretti a pagare.
2: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di quel sindacato bastardo. Se ci sono, è sempre colpa di questi da calcio abbastanza che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa del sindacato abbastanza. Non è questo che qualcuno pensa alla cultura di sinistra. Ci sono tanti revisionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi che fa un revisionismo che rivede Marx e non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale, praticamente rivedendo la famiglia e le intuizioni come business, la decenza, certamente.
3: Già.
2: All'interno della famiglia stessa, quando rivedo i sindacati, come si burocratica del all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
3: Sali, sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
3: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che è l'unica cosa, radicalità nel senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Però ho detto, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra social cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora non lo fanno. Cioè è la stessa cosa.
3: Sì, sì, ho capito.
2: Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa? Un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, modello burocratico centro-europeo, no? queste cose così anacquate, che sono proprio il paese normale, c'è quello con i baffetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè lì c'è in questo momento, mi sembra, l'epigono di gente come il posso dire, non voglio sparare cazzate, di un politico intereuropeo.
3: Ma gli hackers in senso lato, hanno la possibilità di fare qualcosa.
2: Gli hackers secondo me hanno una grande responsabilità.
3: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano dei poteri nelle mani, forse da soli non ce la potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la possibilità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hackers non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno di una burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, ad esempio, la legione del destino, Legion Dom, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che goliardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare là i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato tutto questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere,
3: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato degli apparati che ora ci troviamo a difendere cose come la SIAE, no? Gli hackers in questo momento devono capire che devono mantenere un ethos tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento adesso che si formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
3: Beh, però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo, e comunque loro stanno funzionando, ci cioè hanno funzionato.
2: Sì, ma io non credo, non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali, cioè se una cosa è una tecnologia è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba che fa gola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un po', cioè sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè quando c'è del potere di mezzo, cioè rende tutto già proprietà, sei già proprietario e proprietario allo stesso tempo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure parteciparne è irrilevante, perché vedete, si è in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che può controllare, perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente di un gruppo di ragazzini che senza che nessuno lo sappia riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose senza un programma preciso. In realtà, cioè, questo può durare a livello così insurrezionale, come dice Akin Bembo, per un momento solo e poi finisce. Ma se prima è potuto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di svecchiare le norme in un senso radicale, no? Perché questa è proprio la grande illusione della sinistra, insomma. E invece tu fai un discorso centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo c'è, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E poi quando praticamente c'è nel
3: sistemi biologici.
2: È proprio quello, è una metafora biologica, non meccanicistica. Quello è importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
3: Per ora, finché le macchine non prendono il sovrappiego.
2: Non parlo tanto di tecnologia, cioè sì. Parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, cioè l'identità in questo momento non è credibile in quanto individui all'interno di un contesto, perché non si sa cosa è il divino, non si sa cosa è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere insomma la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di affetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? Quelle sono sospette, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare sembrano sospette, e l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità, e si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che ci sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Certo. Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente sono...
4: Perché quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
2: Cioè, entrambe le cose, cioè se ci esistesse una possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiettum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, del ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche. Ecco, l'autentico cioè, sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè, io dico, io non so chi sono, perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, solo che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia certo. Una tendenza diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, nella misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... Anche quella comunque diventa un'utopia, chiaramente. Il problema comunque alla fine è
4: cioè, come dovrebbero muoversi poi la comunità ecca in questo senso?
2: L'identità del gruppo degli hackers nasce con un gruppo di goliardi che, come la cultura del surf, no? In America,
4: certo.
2: La prima subcultura giovanile è quella, cioè un gruppo di persone che vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di gran tour, una conoscenza del mondo romantica in massa. Si prevedeva che un ragazzo che si voleasse avesse un anno completamente da riservare l'esperienza,
4: sì.
2: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
4: i bianchi.
2: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualche cosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, l'hai visto un Mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata, il fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato, perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata ritrova i suoi istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo, perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza, è quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quello di allargarsi le basi economiche di queste cose qui, che vorrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no? Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuale, si cerca di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, i beatnik da cosa derivano? Quello che praticamente gli hobos facevano per la natura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. Ed allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, che non faccio un discorso utopico, insomma, voglio dire, cioè,
4: no, capito,
2: esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè per un sovrapprezzo pagato, la si ritrova nel surplus che l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere, e guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto tra i ragazzi, e allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo il punk degli anni 80, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione, il nichilismo praticamente, come spazio di libertà, cioè le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscersi,
4: sì.
2: È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? di questo tipo di modo di fare,
4: che
2: no?
4: Uno arriva ad emarginarsi apposta,
2: sì, ma poi è successo, poi è successo qualcosa in più, dopo quel momento di alienazione è arrivato proprio un ulteriore cambiamento nella società, per cui questo tipo, sì, allora era questo, il punk era proprio un cercare di nichilismo, sì, però quando, nel momento stesso in cui sconfina il cyberpunk, cioè, praticamente la virtualità ha dato i suoi frutti, cioè diciamo, sì, che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di pure eterno, di Robin Hood, di elfi, se vogliamo, no? Di gente disadattata, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere le pecore nere, perché aveva bisogno di un gruppo, ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza, eh? Allora praticamente abbiamo una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche Battiato, no? Cioè in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria dell'avanguardia rivoluzionaria, cioè quelli che prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Quella veramente che è il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso dialettizzarlo in una realtà diventa un po' una religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi teorizzazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marcuse, quello di Pincoce. No. Ma comunque è una cosa interessante, però si è rivelata essere più una filosofia, insomma, dottrina che un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte e fare in qualche modo mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, ma non cristallizzate, che ha delle stratificazioni, no? Creiamole tra.

0: Siamo in attesa di registrare.
1: Siamo in attesa di registrare il concerto degli Eiffel 65.

Thank you.

Ρίσο, ρίσο, ρίσο, ρίσο.

Thank you.

Wow.

Prendere il megafono.

0: il condizionatore, no?
1: Dobbiamo morire,
0: moriamo allegri e freddi.
2: Allora va bene, abbiamo ripreso lo streaming locale solamente qui per noi. Sì, non sto uscendo, se tiri su il server è una bella cosa. Hai staccato i cavi? Scusa, no, noi domani non streamiamo niente. Ah no, domani c'è Jeremy qua. C'è Corva, sì. Proviamo come è venuto, ciao, arrivederci, grazie, buonasera. Vaffangulo.
1: Pronto.
2: Suga.
3: Cocina va KDDI des. Anshou bango ga machigatte orimasu. O kiri ni natte mou ichido dial shite kudasai.
4: Minchia, Radio Cybernet.
5: www.radiocybernet.org.
6: The personal identification number is incorrect.
7: Maledizione, alla Madonnina incatenata alle cattedrali di sterco e sperma, avendo generato un pene morto. E viva Satana che rora il suo seme, con gioia.
8: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: Dove è? C'è il Dio? E non c'è il Dio, credo. Peccato. Non essere una cosa, Massimo. No.
1: Thank you.

Grönland.

Gracias.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico
1: è felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: Non mangiare,
1: non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare, non mangiare

对对，我得去，我骗了。

Thank you.

He's picked up.